0: se tu credi e accetti la rivelazione che Dio ha su di te, accetti anche la croce, perché ti è rivelata. Io non ci trovo tanto di salvifico se devo prendere su di me una calunnia o una, anzi ci soffro, ma se la rivelazione mi dice che questo mi salva, lascio il mio parere, il mio sentire per accettare quello di quello che Dio dice. Ci vuole umiltà, non è che, però è così, cioè di fronte alla parola, al magistero, io non ho dubbi, rinuncio a ciò che penso e accetto ciò che mi viene rivelato. Quindi allora uno potrebbe dire, ma allora devo rinunciare al mio ragionamento, alla mia opinione? No, io devo accettare come postulato la rivelazione, poi io ci devo riflettere, ho una mente per riflettere sul dato, ma non sono io la sorgente dei dati. Bene? Quindi questo è molto molto importante, perché altrimenti uno dice, sai, io sono carismatico ma a modo mio. No, non è corretto, sei carismatico a modo di Dio. Ma io ho poteri, no? C'ha poteri. Perché la tentazione è grossa, soprattutto quando vengono i doni, è grossa. Perché poi uno si accorge veramente che c'è il potere di Dio, tipo il rischio del carismatico e l'orgoglio. Io ho il dono, devi stare molto attenti a questo. Questa è la premessa. Che cos'è la preghiera di effusione? Allora, ritorno a dire questo concetto, perché è un po' il cuore di questa esperienza. La preghiera di effusione è una preghiera non sacramento, non è un sacramento che si celebra, non è che si rifà il battesimo. Viene chiamato battesimo nello spirito, ma impropriamente, perché il battesimo nello spirito in realtà è il battesimo che noi facciamo da piccoli. Va bene? E la cresima dovrebbe essere la confermazione di quel battesimo. Ora, il battesimo ci unisce profondamente alla fonte soprannaturale, però cosa succede? Qual è la disfunzione in cui si può trovare la persona? Che a un certo punto diventa adulta, usa la propria consapevolezza, coscienza e dice, mamma mia, io però sì, ho ricevuto il battesimo, i miei genitori mi hanno dato questo dono, però io non ne percepisco per niente l'utilità, non sento proprio niente nella mia vita, cioè andare a messa o non andare a messa, che differenza fa? Cosa mi porta sacramenti nella mia vita? Tante persone non lasciano la chiesa perché il prete parla male, si comporta male. Ma dice, ci vado anche volentieri, però a che serve? Cioè, forse se lavoro la domenica, al posto di andare alla messa, forse impiego meglio il mio tempo. Questo lo pensano tantissimi battezzati. In Italia più dell'80% delle persone sono battezzate, ma chi frequenta sono il 10%. Il 70% delle persone non ha mai fatto l'esperienza del battesimo, cioè ha ricevuto un dono dai propri genitori, ma non sa come utilizzare questo dono, non ha mai percepito l'importanza di andare a messa. Mentre chi riceve l'effusione, che poi l'effusione viene spontanea, sono convinto tanti già di voi l'hanno avuta, sente, la persona la domenica sente fame, sente bisogno di andare a nutrirsi, a volte sente dentro di sé qualcosa che lo attira a ricevere l'Eucaristia o leggere la parola, si sente attratto, sente che c'è qualcosa che lo tira. Va bene, però molti no, lo sento. Quindi il battesimo si trova come legato, come un dono congelato dentro la vita della persona, ma che non ha mai fatto l'esperienza di quanto è bello ricevere il battesimo. Allora, che cosa serve? Allora, l'effusione, che cos'è la preghiera di effusione? È una preghiera, un'invocazione fatta in lingue, per chiedere a Dio il dissotterramento dei doni battesimali, di sciogliere quei doni, quelle potenzialità soprannaturali dentro di noi che sono legati da una forma di incredulità, da una forma di apatia. C'è questo principio nella fede: Dio può utilizzare tutto ciò che è consapevole. Se io sono battezzato ma non sono consapevole, non ho fatto una scelta consapevole, quel dono non funziona, perché non siamo nell'ambito dei poteri. Non è Io dico, spero tanto che il Signore battezzi mio figlio perché si salvi. Non è automatico. Se io ricevo il battesimo non è detto che mi salvo in automatico. Perché Dio non agisce così, non c'è la mentalità nostra. Noi siamo un po' tutti piccoli maghetti, un po' piccoli Harry Potter. Nel senso, no, per, non per demonizzare Harry Potter, ma per che pensiamo le cose, boh, il battesimo allora sono matematico, ho il potere, ho già la salvezza con la controllo. Tu non controlli proprio niente. Il battesimo, tant'è vero, è un sacramento che si celebra una volta perché è dinamizzabile. Il battesimo lo si può vivere ogni giorno facendo una preghiera per risvegliarlo, per essere rilavati, ripurificati, ridetersi. Non è un qualcosa, si parlava di carattere perché non sapevamo come collocarlo, però sappiamo che il battesimo è qualcosa di è una vita dinamica, è un'acqua che zampilla. Ecco, se non la senti, quest'acqua che zampilla, ecco, la preghiera di effusione serve per risvegliarla. Per risvegliare questo potenziale che c'è in te, questa apertura spirituale che Dio può usare anche in modo carismatico. Allora diventi una persona di potere? No, diventi solo una persona che ha la vita, la stessa vita di Gesù. Questo è la seconda premessa. Che cos'è allora la preghiera di effusione? Una preghiera, un canto, una richiesta a Dio che ha promesso questa vita piena, una preghiera per richiedere il dissotterramento di questa vita piena, poiché Dio l'ha promessa, per sopperire alla disfunzione in cui si trovano i cristiani oggi. Cioè, in questo legalismo, in questo appiattimento, la messa appiattisce un po' la domenica, le cose fatte per dovere, diventa un appiattimento. Quindi la religione diventa per tanti un bene di consumo. È un bene di consumo che poi tra l'altro vado a messa dove c'è il prete che mi piace. Quindi io vado a messa, la consumo come un supermarket dove io vado perché c'è un prodotto che mi piace di più o mi piace di meno. Non voglio offendere nessuno, si fa un po' tutti così. Però in realtà è difficile che noi andiamo per Gesù. Guarda, è difficile che noi andiamo a messa per Gesù, eh? Guardate, è veramente difficile, ce ne sono pochi che lo fanno. Molti vanno perché gli piace la cerimonia, o perché parla bene il prete, o perché c'è una buona compagnia. Ma poi ci vanno per fame. Spiego, perché non abbiamo sempre chiaro questo, perché il nostro battesimo non è un po' sempre da risvegliare su questo. Secondo concetto, un battesimo, quello nello spirito, che dischiude la grazia di Pentecoste. Quando è che sono stati battezzati gli apostoli?
1: Pentecoste.
0: A Pentecoste. Nell'acqua, però la Pentecoste è il battesimo e la cresima insieme. Spirito Santo, battesimo nello Spirito Santo e nel fuoco. Poi noi li abbiamo, come sacramenti, li abbiamo separati. Li abbiamo separati perché abbiamo conferito il battesimo al fanciullo, poi a 12-13 anni facciamo la cresima, ma ancora non sono consapevoli, serve quasi a niente a farlo a quell'età. Perché bisognerebbe, io voglio essere cristiano, perché o il prete, o mi medico, io ricevo la cresima perché il prete mi dice: se non vai ai corsi non te la do, se non te la do non ti sposi, quindi falla, perché quindi non c'è la motivazione. Non ha valore uguale. Ricevi il sacramento ma è già legato, questo ti spiego, il sacramento c'è ma è già legato, poi lo dovrai slegare. Anche il matrimonio, sai quanti matrimoni legati c'è? Sono sacramenti legati, perché tu possa ricevere, ecco, cioè sperimentare appena questa vita, ci vogliono tre condizioni: essere preparati, e questo lo si fa anche nelle parrocchie e nei catechismi. Essere desiderosi, questo manca, no? Perché a catechismo ci vuole per imposizione. Essere preparati, essere desiderosi e essere aperti, cioè pregarci. Manca a volte il desiderio di poter sperimentare tutto questo a un livello più profondo. Questa cosa di non capirlo, per la logica di Dio, siccome Dio non forza, non fa doni per forza, non è un mago, ma lascia libero, questi doni scendono, però non sono attivati. La preghiera di fusione che fa leva su un seminario che vuole portare la consapevolezza, arriverà la domanda: ma io voglio essere cristiano o no? Ecco, verrà fuori questa domanda. Se la persona si sente pronta e desidera di essere cristiano appieno, la può ricevere la preghiera di fusione con questo risveglio dei doni anche carismatici, perché nel battesimo ci stanno, fa parte della struttura della Chiesa la dimensione carismatica. Quindi come mai non vediamo tante volte questo avvenire nella nostra vita? Perché forse è legato, o perché forse non ce ne rendiamo conto. Già, li usa il Signore. Che non è detto che abbiamo tutti i doni. Ognuno ha una manifestazione dello Spirito, ma non è detto che tutti hanno dei doni eclatanti che si vedono. Possono essere dei doni spirituali che anche tu non ti accorgi di avere, che agiscono intorno a te in modo tu non ti rendi conto. Però può darsi che tu ce l'hai già vivi questa dimensione. Ripeto, non ci se ne accorge, perché se ne accorgono gli altri. È una manifestazione dello Spirito per il bene altrui, quindi il bene lo sente l'altro. Tu sei solo una porta, non ti rendi conto. Va bene? La preghiera di risveglio normalmente la fa chi ha fatto l'esperienza. Normalmente chi ha fatto l'esperienza, però tutti la possono fare. Io l'ho usata spontanea, a me non l'ha fatta nessuno. Quindi, cioè, non è una. Chiedo, Spirito Santo, per favore, io sono desideroso di essere cristiano a modo tuo. Ecco, lì la difficoltà. Perché siamo disposti a fare, ma sempre un po' a modo nostro, no? Poi di mettersi veramente nella disponibilità. Però quando lui vede che davvero c'è la disponibilità a essere a modo suo, lui entra, anche se glielo chiedi da sola. Perché già il battesimo. Capito? Tu sei già battezzato e crismato, non è solamente la richiesta a Dio per risvegliarlo. Però la cosa che dobbiamo capire è che se vogliamo essere cristiani, se vogliamo esserlo a modo suo, capito? È lì la grande difficoltà. Quali sono i sacramenti dinamici? Sono quelli che si ricevono una volta sola: battesimo, cresima, ordine e matrimonio. Quelli lì si rinnovano ogni giorno, anche se tu non sei completamente consapevole. Io quando ho ricevuto il sacerdozio mica sapevo cosa andavo incontro, ma oggi prego perché se io mi risveglio il sacerdozio per come lo comprendo oggi. Cioè, capite, io posso farla ogni giorno questa preghiera di fusione per avere la capacità di vivere pienamente questa vita. Non è legato all'atto rituale e basta, cioè c'è una botta e poi basta, ti giochi tutto là. No, non è così. Sono sacramenti dinamici, mentre l'Eucaristia no. L'Eucaristia una volta ricevuta la devi ricevere. L'unzione degli infermi una volta ricevuta la devi ricevere. Il sacramento della penitenza una volta ricevuto la devi ricevere. Non lo dinamizzi, lì si riceve. Ma battesimo, cresima, matrimonio e ordine si rinnovano. Quindi c'è questa preghiera che serve a questo. Ecco la grazia del rinnovamento carismatico che è per tutta la Chiesa. Una corrente di grazia che ha un carisma di risvegliare questi doni per tutti, se ci sono le condizioni, perché tu puoi farla e non avere questa effusione. Perché? Perché in te ancora non è pronto, non sei pronta ancora a fare questi passaggi, ti dicevo, a essere pienamente consapevole di essere cristiana, di essere l'amore suo. Perché poi Dio lo vede, no? Dio dice: Signore, io ti dono la mia vita, te la offro fino al sangue. Dio dice: no, guarda, questa preghiera non l'ascolto, perché non sei proprio pronto. Perché nell'impeto d'amore uno può dire: Signore, io ti offro tutta la mia vita. No, dammi 5 minuti, dai, basta. Perché non sei pronto, cioè la prima prova crolli, non sei pronto. Diciamo, la poesia, l'amore ti fa dire cose di cui non sei capace di portare. Per adesso non siete proprio capaci di portarne il peso. Giovanni 16 e seguenti, no? Ma quando verrà lui vi guiderà la verità tutta intera. Cioè anche Gesù rivela la vita soprannaturale poco alla volta, perché Stefano, diacono, ha ricevuto l'effusione, dopo poco è stato martirizzato. Pieno di Spirito Santo e potenza, faceva miracoli, è stato sassato subito, si hanno fatto fuori subito. Anche Stefano, ricevuta l'effusione, poi dopo sparisce dalla lista degli atti, questi diaconi pieni di questa effusione, perché poi il vero carismatico viene, se è vero, ecco. Barbara Schlemmen è una cristiana americana, non so se è di Denver, non ricordo bene la città, però lei era un'infermiera. Il Signore gli ha chiesto di fare lascia il lavoro e mettiti al mio servizio. E lei, ma come, io ho 4 figli, come faccio a lasciare il lavoro? Chi li ha? Ti preoccupare. E lei ha aperto insieme al sacerdote una casa di studio biblico, di catechesi, eccetera, lavora là, però vive di e così col suo marito anche. Però Dio gli ha messo al lavoro in quel modo. Ora, tante persone dice, Signore, io non me la sento di. Ricevo l'effusione e poi mi chiedi una cosa del genere, io la sento, però lo capisci bene che ti chiede di fare qualcosa a modo suo, capito? Ma io l'effusione la ricevo, però il prete lo faccio, ma mi serve meglio a me, prendo, però se poi devo andare a evangelizzare in piazza, che figura ci faccio? No, io vado in chiesa la domenica, prendo la mia messa, faccio le mie preghiere, però poi dopo la mia vita. Cioè, tu dici, io voglio andare a Roma, io voglio essere per andare a Roma, però mi accontento della 500. Dio, siccome ti lascia libero, non ti forza, non te lo dà. Capito? Mentre se tu fossi nell'ambito magico controlli tutto te. Se porto questa maniglina sono protetto, se c'è questo allora io. Tutto che ti sei tu che. Il Dio che ti controlla tutto, no? Se faccio questo è così, allora sono protetto, allora se faccio questo, faccio questa filastrocca, se dico questa preghiera, allora sono sicuro, no? Tanti portano lo scapolare come un segno di meccanico di protezione. Se ce l'ho sono protetto a prescindere dalla mia fede e dalla mia impegno, perché ho comunque un parafulmine. Questa è magia. Lo scapolare ti richiama di vivere quello che viveva Maria, di vivere l'abbandono che aveva Maria, quello, allora ti protegge, ma di per sé non è un amuleto che ti porti addosso e che ti protegge tu cur.
1: No, cioè.
0: Ecco, il pensiero magico è il pensiero dei poteri, controllo, il potere, il controllo, il dominio, mafia spirituale sia, mentre di là siamo nel pieno abbandono, nell'atto di fede. Vi mando come pecore mezza rubi, ma se mi graffiano ti mando. Ma ti preoccupare, ti proteggo a modo mio, tu vai. Ma come mi proteggerai? Su affari miei. Ti proteggo a modo mio. Vedi? Cioè, si capisce quando arriva la prova poi, che poi ci riprendiamo l'offerta. Che signore, faccio voto di povertà a castità e obbedienza. Bene, l'accetto. Vediamo un po', ti trasferisco. Poi dopo subito soffri, no? Non vuoi essere trasferito. Fai l'offerta, poi la ritiri. Perché è difficile vivere questo abbandono. Diciamoci la verità. Allora, senza prenderci in giro. È poetico dire desidero essere cristiano a modo tuo. È poetico, pure è bello, però diciamoci la verità, è anche tanto difficile.
2: Paura.
0: Però questo percorso dovrebbe riuscirci a portare a trovare delle ragioni per cui varrebbe la pena farlo. Varrebbe la pena diventare cristiani pieni. Meglio cristiani pieni che cristiani a metà, che poi alla fine c'è anche un po' di senso del rischio. Va bene? Quindi, queste premesse ci dovrebbero portare a fare questo percorso. Un incontro dovrebbe essere di preseminario, cioè come è nata questa grazia di risvegliare il battesimo, ma perché è venuta fuori nella Chiesa proprio nel Novecento? Perché dopo il 1960 così forte? Cosa ci vuole preparare lo spirito? A che tipo di lotta? È iniziata una nuova apostasia? C'è una lotta contro il mondo acida che hai bisogno di una forza? Perché proprio ora, non prima? Perché è venuta fuori nei primi 1900 in ambito protestante e negli anni 60 in ambito cattolico? perché c'è nato in Latinoamerica, dove già nel 1900 c'era un attacco alla fede tremenda. Perché questa grazia è apparsa proprio là, questo preseminario? Capire le ragioni anche di Dio per risvegliare la fede. C'ha bisogno Dio di farci fare questo percorso per farci comprendere i suoi doni? Sì, ce n'ha bisogno. E in questo periodo, ecco, è disposto a farsi sentire in maniera più forte. Dà tanti segni in questo periodo. Il Novecento è forse stato il secolo di maggiori persecuzioni, di peggiore violenza, ma anche forse il secolo di maggior segni dati alla Chiesa. Tantissime persone si è risvegliato un dono di guarigione, un dono di predicazione, dei grandissimi doni di guarigione a tutti i livelli, in tutte le chiese, che hanno risvegliato e risvegliano la fede delle persone, che tende a essere fortemente secolarizzata. Quindi perché? E poi il seminario, che ha fatto di sette incontri. Il primo incontro è l'amore di Dio. Dio è amore. Il secondo, il peccato che ci aliena da Dio. Terza verità fondamentale del seminario: Gesù Cristo è l'unico e sufficiente Salvatore. Quarta verità fondamentale: dona la sua vita, il suo spirito pieno, lo dà senza misura, lo dà in promessa a tutti. Se tu sei disposto e allarghi il recipiente, lo prende a piena misura. Quindi dopo il quarto insegnamento c'è la preghiera e poi le esigenze della vita cristiana, cioè la trasformazione nella santità e la vita comunitaria in evangelizzazione. Normalmente gli effetti del battesimo nello spirito, dell'effusione, è proprio che cominci a sentire proprio fame di leggerti il Vangelo, ti sembra diverso a rileggerlo. Cioè dopo dici: porca miseria, questa cosa non l'ho mai vista, questa cosa, porca miseria, non mi è capita prima. E sembra quasi che lui ti spiega, ci sia un nuovo amore per la parola di Dio. Poi c'è un rinnovato anelito alla preghiera personale. Senti proprio che ti fruisce, c'è questa vita dentro che parla da sé. Senti una voce interna che prega, che ti dice: sali al Padre, continuamente, Abba Padre, Gesù, Gesù è il mio Signore, Gesù ti amo. Gesù. Cioè senti proprio più facilità entrare in preghiera, senti meno aridità. Ecco, questa è un po' l'esperienza che alcuni fanno. Altri fanno un'esperienza di un grande amore fraterno. Persone che prima avevano grandi difficoltà a relazionarsi, improvvisamente si sentono trasformate in quell'area, diventano molto molto fraterne. Altri che non avevano per esempio nessun rapporto con Maria si infiammano d'amore per lei. Proprio. C'è degli effetti proprio constatabili, si sente proprio dentro una vita nuova. Altri invece sono proprio, c'è chi piange, proprio sente proprio una gioia, dipende, questo dipende un po' dalla persona. Però ecco, gli effetti, i segni sono iniziali, poi tu devi rinnovarlo, questa vita si rinnova. Personalmente a me, dopo quella preghiera che ho ricevuto, che era spontanea, stavano facendo una preghiera perché ricevessimo l'effusione, ma non su di me, ma stavano facendo su tutti. Io per 9 mesi veramente mi sono sentito rinascere, proprio pieno, proprio ero pieno, ma pieno di vita, proprio veramente. Poi ritorna normale, però si è trasformato, senti che le cose che tu studiavi in teologia passano al cuore, senti proprio se più passano al cuore, poi ti accorgi il Signore che ti usa, questo lo fa rispettando un po' la tua libertà, però lo senti che c'è una differenza. Quindi ci sono degli effetti positivi, che il battesimo è una vita soprannaturale, è una vita piena. Giovanni 10:10, se andiamo a leggere, lui dice, riprendo dal versetto 9: io sono la porta, chi entrerà attraverso di me sarà salvo, entrerà e uscirà e troverà pascolo. Sembra proprio l'entrare in una vasca e l'uscire, cioè proprio entrare nell'acqua, entrerà e uscirà e troverà pascolo, un pasto nuovo. Il ladro non entra che per rubare, sgozzare e distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano abbondante. Quindi non è solamente un fatto carismatico, è una vita soprannaturale. È una vita soprannaturale che ti viene data. È di più che ricevere un carisma oppure un'apertura in questo senso, di più, è proprio una vita. È bello essere cristiano. Canti mentre vai a farti la passeggiata verso il Colosseo, dove gli racconta, no, che i primi martiri cantavano, cioè chi gli dava quella vita? Chi gli dava la vita? Allora, si racconta di Policarpo, 86 anni, mentre gli preparano il rogo, il rogo dove verrà bruciato, così per fargli un po' paura, sanno di 80 anni, si diventa sempre più bisogno di sicurezza da anziani, no? Un po'. E lo dice su Policarpo, dai, tu c'è ancora qualche anno da vivere, coraggio, rinuncia alla fede. Ma dice, io con Gesù mi sono sempre trovato bene. Tranquillo. Cipriano di Cartagine, mentre va per farsi questo discorso con Rustico, dice, su coraggio, taccio Cipriano, sei tu? Sì, sono io. Allora coraggio, adesso abbiura se vuoi vivere, perché se tu confessi il nome di Gesù e non confessi il nome dell'imperatore ti tagliamo la testa. Dice, guarda, dice, mi è rimasto qui un po' di soldi, te li do a te che ti servono, a me non mi servono più. Prende, glieli dà, dice, almeno tu compri una cosa per i tuoi figlioli, io il nome di Gesù non lo rinnego. Ma gente contenta, una vita che affronti la, cioè uno che affronta la morte in quel modo può affrontare una croce in quel modo. Quanti cristiani col battesimo, la resma, affrontano una croce da sconfitti? Questi cantano perché hanno una vita, non è che sono bravi loro, mi spiego? Non sono per niente bravi. È una vita che ti viene data, una vita soprannaturale, questa fonte di potere benedetta che noi riceviamo alla messa ogni giorno e che stentiamo a farla agire in noi. Quindi sono le 9, io farei una preghiera e concluderei così. Però ecco, vi ho dato un po' le fondamenta, prima un'introduzione al seminario, poi faremo il pre-seminario e queste catechesi con una preghiera un po' di fusione.

Per prima cosa è necessario considerare che il glorioso messere Santo Francesco in tutti gli atti della sua vita fu conforme a Cristo benedetto. Infatti, come Cristo all'inizio della sua predicazione elesse 12 apostoli affinché disprezzassero ogni cosa mondana e seguissero lui nella povertà e nelle altre virtù, così Santo Francesco elesse all'inizio della fondazione del proprio ordine 12 compagni che professavano l'altissima povertà. E come uno dei 12 apostoli di Cristo, che si chiamava Giuda Iscariota, apostatò dall'apostolato, tradendo Cristo e infine si impiccò per la gola, così uno dei 12 compagni di Santo Francesco, che ebbe nome frate Giovanni della Cappella, apostatò e finì impiccandosi per la gola. E questo è per tutti i fedeli un grande esempio e motivo d'umiltà e di timore. Infatti nessuno può essere certo di perseverare sino alla fine nella grazia di Dio. I santi apostoli di Cristo stupirono il mondo per la loro santità e furono pieni di Spirito Santo. Nello stesso modo, i santissimi compagni di Santo Francesco furono uomini di grande santità. Dal tempo degli apostoli in poi il mondo non ebbe uomini così meravigliosi e santi. Infatti, qualcuno di loro fu rapito fino al terzo cielo, come l'apostolo Paolo, e questi fu frate Egidio. Un altro, cioè frate Filippo Longo, fu toccato sulle labbra dall'angelo con un carbone di fuoco, come il profeta Isaia. Un altro ancora, frate Silvestro, parlava con Dio come un amico fa con l'amico, come aveva fatto Mosè. Qualcuno volava per la sottilità dell'intelletto fino alla luce della divina sapienza come l'aquila, cioè Giovanni Evangelista, e costui fu frate Bernardo Umilissimo, il quale umilissimamente esponeva la Sacra Scrittura. Infine un altro compagno di Santo Francesco fu santificato da Dio e canonizzato in cielo, vivendo egli ancora nel mondo, e costui fu frate Ruffino, gentile uomo di Assisi. E così tutti furono privilegiati per singolari segni di santità, come si potrà constatare nel seguito di questa opera.

tempo che Santo Francesco dimorava nella città di Gubbio, nel contado di Gubbio apparve un lupo grandissimo, terribile e feroce, il quale non solamente divorava gli animali, ma altresì gli uomini. Tutti i cittadini stavano in grande paura, perché spesse volte il lupo s'avvicinava alla città. E tutti andavano armati quando uscivano dalla città, come se andassero a combattere, e tuttavia non si potevano difendere da lui, se in lui si imbattevano da soli. La paura di questo lupo arrivò a tanto che nessuno osava uscire fuori dalle mura, per la qual cosa, avendo compassione Santo Francesco degli uomini di quella terra, volle uscire incontro a questo lupo, benché i cittadini del tutto lo sconsigliassero. E facendosi il segno della Santissima Croce, uscì fuori dalle mura, egli con i suoi compagni, ponendo tutta la sua fiducia in Dio. E dubitando gli altri di andare più oltre, Santo Francesco prende il cammino verso il luogo dove era il lupo. Ed ecco che sotto lo sguardo di molti cittadini venuti a vedere questo miracolo, il detto lupo si fa incontro a Santo Francesco con la bocca aperta. E apprezzandosi a lui, Santo Francesco gli fa il segno della Santissima Croce e lo chiama a sé. E gli dice così: «Vieni qua, o frate lupo, io ti comando dalla parte di Cristo che tu non faccia male né a me né a persona». Mirabile cosa a dire! Appena Santo Francesco ebbe fatta la croce, il lupo terribile chiuse la bocca e ristette dal correre. E dopo il comando venne mansuetamente come un agnello e si gettò ai piedi di Santo Francesco a giacere. Allora Santo Francesco gli parlò così: «Frate lupo, tu fai molti danni da queste parti e hai fatto grandissimi mali, guastando e uccidendo le creature di Dio senza sua licenza. E non solamente hai ucciso e divorato le bestie, ma hai avuto l'ardire di uccidere e offerire uomini fatti a immagine di Dio. Tu saresti degno della forca come un ladro o come un omicida pessimo. Ogni gente grida e mormora contro di te e tutta questa terra ti è nemica. Ma io voglio, frate lupo, fare la pace tra te e costoro. Tu non lo offenderai più ed essi ti perdoneranno ogni passata offesa e negli uomini e nei cani ti perseguiteranno più». E dopo queste parole il lupo, con atti di corpo e di coda e di orecchie, con inchinare il capo, mostrava di accettare ciò che Santo Francesco diceva e di volerlo osservare. Allora Santo Francesco disse: «Frate lupo, poiché ti piace di fare e di tenere questa pace, io ti prometto che ti farò mantenere in perpetuo finché tu vivrai dagli uomini di questa terra, sicché tu non patirai più fame, poiché io lo so bene, tu per fame hai fatto ogni male. Ma poiché io ti assicuro questa garanzia, voglio, frate lupo, che tu mi prometta che non nuocerai più ad alcuna persona umana né ad alcun animale. Mi prometti tu questo?» E il lupo, con inchinar di capo, fece evidente segnale che lo prometteva. E Santo Francesco dice: «Frate lupo, io voglio che tu mi faccia fede che manterrai questa promessa, affinché io me ne possa bene fidare». E distendendo la mano, Santo Francesco, per ricevere la sua fede, il lupo levò su dritta in avanti la zampa e domesticamente la posò sopra la mano di Santo Francesco, dandogli quel segnale, come poteva, di fede. Allora Santo Francesco dice: «Frate lupo, io ti comando nel nome di Gesù Cristo che tu venga ora con me senza dubitar di nulla. Andiamo a concludere questa pace nel nome di Dio». E il lupo obbediente se ne va con lui come un agnello mansueto. E i cittadini, vedendo questo, fortemente si meravigliano, e subito la novità si seppe per tutta la città. Perciò ogni gente, uomini e donne, grandi e bambini, giovani e vecchi, arrivano nella piazza per vedere il lupo con Santo Francesco. Ed essendo ivi bene radunato tutto il popolo, Santo Francesco, levato in alto, predica loro dicendo, fra le altre cose: «Per i peccati Dio permette queste calamità,
e troppo, dice, è più pericolosa la fiamma dell'inferno che hanno per sempre i dannati che non la rabbia del lupo, il quale non può uccidere se non il corpo. Quanto più dunque da temere la bocca dell'inferno piuttosto che la bocca di un piccolo animale che tanta moltitudine tiene in paura e in tremore. Tornate dunque, carissimi, a Dio e fate degna penitenza dei vostri peccati, e Dio vi libererà dal lupo nel presente e nel futuro dal fuoco infernale. E fatta la predica, disse ancora Santo Francesco: udite, fratelli miei, frate Lupo, che è qui dinanzi a voi, mi ha promesso e mi ha fatto fede di fare pace con voi e di non offendervi mai più in cosa alcuna, e voi dovete promettere di dargli ogni giorno le cose necessarie, e io mi faccio garante per lui che egli osserverà fermamente il patto della pace. Allora tutto il popolo, a una sola voce, promise di nutrirlo continuamente. E Santo Francesco, dinanzi a tutti, disse al lupo: «E tu, frate lupo, prometti di osservare a costoro il patto della pace, che tu non offenderai né gli uomini, né gli animali, né alcuna creatura». E il lupo si inginocchia e china il capo, e con atti mansueti del corpo, della coda e degli orecchi, dimostrava, per quanto è possibile, di voler osservare ogni patto. Dice Santo Francesco: frate lupo, io voglio che come tu mi desti fede di questa promessa fuor dalla porta, così qui dinanzi a tutto il popolo mi dia fede della tua promessa e che tu non mi ingannerai della garanzia che ho fatto per te. Allora il lupo, levando diritta la zampa, la pose in mano a Santo Francesco. Per questo atto e per gli altri sopra narrati fu tanta l'allegrezza e l'ammirazione in tutto il popolo, e questo sia per la devozione verso il santo, sia per la novità del miracolo e sia per la pace del lupo. Allora tutti cominciarono a gridare al cielo, lodando e benedicendo Dio che aveva mandato loro Santo Francesco, il quale per i suoi meriti li aveva liberati dalla bocca della crudele bestia. E dopo di allora il detto lupo visse per 2 anni in Gubbio ed entrava domesticamente per le case di porta in porta senza far male a persona e senza che alcuno ne facesse a lui, e fu nutrito cortesemente dalla gente, e andando così per la campagna e per le case giammai nessun cane gli abbaiava dietro. Finalmente, dopo 2 anni, frate lupo morì di vecchiaia, e i cittadini molto si addolorarono, perché vedendolo andare così mansueto per la città, si ricordavano meglio della virtù e santità di Santo Francesco. A lode di Gesù Cristo e del poverello Francesco. Amen.

giovane aveva preso un giorno molte tortore e le portava a vendere, imbattendosi in lui Santo Francesco, che aveva sempre una singolare pietà per gli animali mansueti. Guardando quelle tortore con occhio pietoso, disse al giovane: «O buono giovane, io ti prego che tu me le dia. Uccelli così innocenti, che nella scrittura sono paragonati alle anime caste e umili e fedeli, non vengano nelle mani dei crudeli che li uccidano». E subito colui, ispirato da Dio, tutte le tortore diede a Santo Francesco, ed egli, ricevendole in grembo, cominciò a parlar loro dolcemente: «O sorelle mie, tortore semplici, innocenti e caste, perché vi lasciate voi pigliare? Ora ecco, io vi voglio scampare dalla morte e farvi i nidi, affinché voi generiate e vi moltiplichiate secondo il comando del vostro creatore». E va Santo Francesco, e a tutte fece nido, e le tortore, utilizzando i nidi, cominciarono a fare uova e a figliare davanti ai frati, e domesticamente stavano e abitavano con Santo Francesco e con gli altri frati, come se fossero state galline sempre nutrite da loro, e mai non partirono fino a quando Santo Francesco, con la sua benedizione, diede loro licenza di partire. E al giovane che gliele aveva date disse Santo Francesco: «Figliolo, tu sarai d'ora in avanti frate in questo ordine e servirai graziosamente Gesù Cristo». E così fu, poiché il detto giovane si fece frate e visse nel detto ordine con grande santità. A lode di Gesù Cristo e del poverello Francesco. Amen.

porta Santo Francesco in orazione nel luogo della Porzioncola, vide per divina rivelazione tutto il luogo attorniato e assediato dai demoni, alla maniera d'un grande esercito. Vide per divina rivelazione tutto il luogo attorniato e assediato dai demoni, alla maniera di un grande esercito. Ma nessuno di loro poteva entrare dentro il luogo, perché questi frati erano di tanta santità che i maligni non sapevano in chi entrare. Ma perseverando così, un giorno uno di questi frati si bisticciò con un altro e pensava nel cuor suo come poterlo accusare e vendicarsi di lui. Stando costui in questo cattivo pensiero, il demonio, avendo l'entrata aperta, entrò nel luogo e si pose sul collo di quel frate. Vedendo il pietoso e sollecito pastore, il quale veglia sempre sopra il suo gregge, che il lupo era entrato a divorare la sua pecorella, fece subito chiamare a sé quel frate e gli comandò che immediatamente confessasse il veleno dell'odio concepito contro il prossimo, per il quale egli era nelle mani del nemico. Colui, impaurito, poiché si vide scoperto dal Padre Santo, abbandonò ogni veleno e rancore e riconobbe la propria colpa e chiese umilmente la penitenza assieme al perdono. E fatto ciò, assolto dal peccato e ricevuta penitenza, subito davanti a Santo Francesco il demonio se ne partì. Il frate, così liberato dalle mani della bestia crudele per la bontà del buono pastore, ringraziò Dio e, ritornando corretto e ammaestrato al gregge del Santo Pastore, visse poi in grande santità. Allode di Gesù Cristo e del poverello Francesco. Amen.

Santo Francesco, spinto dallo zelo della fede di Cristo e dal desiderio di martirio, andò una volta oltremare con 12 suoi compagni santissimi per andare diritti dal sultano di Egitto. E giunsero in quella contrada dei Saraceni dove i passi erano sorvegliati da quei crudeli uomini e nessuno dei cristiani che passasse da quelle parti poteva scampar dalla morte. E Santo Francesco e i compagni, come piacque a Dio, non furono uccisi, ma presi, battuti, legati e portati davanti al sultano. E quando fu davanti a lui, Santo Francesco, ammaestrato dallo Spirito Santo, predicò così divinamente della fede di Cristo e disse che per quella fede egli sarebbe stato disposto ad entrare nel fuoco. Allora il sultano cominciò ad aver grande devozione in lui, sia per la costanza della sua fede, sia per il disprezzo del mondo che vedeva in lui. E Santo Francesco non voleva ricevere nessun dono da lui, essendo poverissimo. E inoltre, per il fervore del martirio che il sultano vedeva in lui, da quel momento in poi il sultano lo udiva volentieri e lo pregò che tornasse spesse volte da lui, concedendo liberamente a lui e ai compagni di poter predicare ovunque piacesse loro. E diede loro un lasciapassare per il quale nessuno potesse far loro del male. Avuta dunque questa licenza di muoversi liberamente, Santo Francesco mandò quei suoi eletti compagni, a due, in diverse parti dei Saraceni a predicare la fede in Cristo. Ed egli, con uno di loro, elesse una contrada, alla quale giungendo entrò in un albergo per riposarsi. E in quel luogo vi era una donna bellissima nel corpo, ma ignobile d'anima, la quale donna peccatrice voleva indurre Santo Francesco al peccato. E Santo Francesco le dice: «Io accetto, andiamo a letto». E la donna lo conduce in camera. E disse Santo Francesco: «Vieni con me, io ti porterò in un letto bellissimo». E la condusse presso un grandissimo fuoco che si faceva in quella casa. E nel fervore dello spirito si spoglia nudo e si getta accanto a questo fuoco sul pavimento arroventato. Poi invita la donna che si spogli e vada a giacersi con lui in quel letto morbido. Si spoglia nudo e si getta accanto a questo fuoco sul pavimento arroventato. Poi invita la donna che si spogli e

Santo Francesco, vedendo che non poteva portare altri frutti in quelle contrade, per divina rivelazione, si dispose con tutti i suoi compagni a tornare tra i fedeli. E radunateli tutti insieme, ritornò dal sultano e prese commiato da lui. E allora il sultano gli disse: «Frate Francesco, io volentieri mi convertirei alla fede di Cristo, ma temo di farlo ora. Infatti, se i saraceni lo sentissero, ucciderebbero me e te e tutti i tuoi compagni. Tu invece puoi fare ancora molto bene, e io devo sbrigare affari di molto grande peso. Non voglio ora provocare né la tua morte né la mia, ma insegnami come mi possa salvare. Io sono disposto a fare ciò che tu mi imporrai». Disse allora Santo Francesco: «Signore, io partirò ora da voi, ma quando sarò tornato nel mio paese e per la grazia di Dio dopo la mia morte sarò salito al cielo, secondo come piacerà a Dio ti manderò due dei miei frati dai quali tu riceverai il battesimo di Cristo, e allora sarai salvo come mi ha rivelato il mio Signore Gesù Cristo. E tu, nel frattempo, ti liberi da ogni impaccio, così, quando verrà a te la grazia di Dio, sarai pronto alla fede e alla devozione». E così il sultano promise di fare e fece. Fatto questo, Santo Francesco torna con quel venerabile collegio dei suoi compagni santi. Dopo alquanti anni, Santo Francesco, per morte corporale, rende l'anima a Dio, e il sultano, che è infermo, aspetta la promessa di Santo Francesco e mette di sentinella delle guardie a molti passi e comanda che se due frati apparissero in abito di Santo Francesco subito siano condotti a lui. Nello stesso tempo Santo Francesco apparve a due frati e comandò loro che senza indugio andassero dal sultano a procurargli la salvezza secondo come gli aveva promesso. I due frati subito si mossero e, passando il mare, dalle dette guardie furono condotti al sultano, e vedendoli il sultano ebbe grandissima allegrezza e disse: «Ora so io veramente che Dio ha mandato a me i suoi servi per la mia salute, secondo la promessa che mi fece Santo Francesco per rivelazione divina». Ricevendo dunque istruzione sulla fede e anche il santo battesimo per opera dei detti frati, così rigenerato in Cristo, morì a causa della malattia che aveva. Ma la sua anima fu salva per i meriti e le orazioni di Santo Francesco. A lode di Cristo benedetto. Amen.

Il vero discepolo di Cristo, Messere Santo Francesco, vivendo in questa miserabile vita, con ogni sua forza si ingegnava di seguire Cristo, perfetto maestro. Perciò spesse volte succedeva per azione divina che la persona sanata da Santo Francesco nel corpo veniva sanata da Dio nell'anima. E ciò avveniva nella medesima ora, come si legge di Cristo. Santo Francesco non solamente serviva volentieri i lebbrosi, ma aveva anche ordinato che i frati del suo ordine, andando, stando per il mondo, servissero i lebbrosi per amore di Cristo, il quale per noi volle essere reputato lebbroso. Avvenne una volta, in un luogo presso quello dove dimorava allora Santo Francesco, che i frati servivano in un ospedale malati e lebbrosi. Nell'ospedale vi era un lebbroso così impaziente e insopportabile, protervo da sembrar come invasato dal demonio. Il malato infatti oltraggiava con parole dure e aspre chiunque lo serviva, e quel che peggio bestemmiava Cristo benedetto e la sua santissima madre, Vergine Maria. I frati si studiavano di sopportare pazientemente le ingiurie, tuttavia, non potendo sostenere in coscienza quelle fatte a Cristo e a sua madre, decisero d'abbandonare il detto lebbroso. Ma non vollero farlo fin tanto che non fosse stato riferito il caso a Santo Francesco. Riferito l'accaduto, Santo Francesco se ne viene a questo lebbroso perverso e, giungendo a lui, così lo saluta: «Dio ti dia pace, fratello mio carissimo». Risponde il lebbroso brontolando: «Che pace posso avere io da Dio, il quale mi ha tolto la pace e ogni bene, mi ha fatto tutto marcio e puzzolente?» E Santo Francesco

Francesco disse: «Figliolo, abbi pazienza, le infermità del corpo ci sono date da Dio in questo mondo per la salute dell'anima, perciò esse sono di grande merito quando sopportate pazientemente», rispose l'infermo. «E come posso io portar pazientemente la pena continua che mi affligge il giorno e la notte?» Allora Santo Francesco, conoscendo per rivelazione che questo lebbroso era posseduto dal maligno, andò e si pose in orazione, e fatta l'orazione ritorna a lui: «Figliolo, ti voglio servire io, dal momento che tu non t'accontenti degli altri. Questo mi piace, ma cosa mi potrai tu in più degli altri? Ciò che tu vorrai, io lo farò. Io voglio che tu mi lavi tutto quanto, perché puzzo così forte che io stesso non mi posso tollerare». Allora Santo Francesco fece subito scaldare dell'acqua con molte erbe, poi spoglia il malato e comincia a lavarlo con le proprie mani, e per divino miracolo, dove Santo Francesco toccava si partiva la lepra e rimaneva la carne perfettamente sanata. E come incominciò a sanar la carne, così cominciò a sanarsi l'anima. Il lebbroso, vedendosi guarire, cominciò ad avere grande compunzione e pentimento e a piangere amarissimamente, mentre il corpo dunque si mondava al di fuori della lepra per il lavacro dell'acqua, l'anima si mondava dentro dal peccato per la contrizione e le lacrime. «Guai a me, perché sono degno dell'inferno per le villanie e le ingiurie che ho fatto ai frati e per l'impazienza e le bestemmie che ho avuto contro Dio». Poi, come a Dio piacque, il detto lebbroso, sanato nel corpo e nell'anima, dopo i 15 giorni della sua penitenza si ammalò d'un'altra malattia e, confortato dei sacramenti, morì santamente. E la sua anima, andando in paradiso, apparve in aria a Santo Francesco, che stava in una selva in orazione, e gli disse: «Mi riconosci tu?» disse Santo Francesco. «Chi sei tu?» Ed egli: «Sono il lebbroso che Cristo benedetto sanò per i tuoi meriti, e oggi me ne vado alla vita eterna, perciò rendo grazie a Dio e a te. Benedetta sia la tua anima e benedetto sia il tuo corpo e le tue parole e le tue azioni. Per te molte anime si salveranno nel mondo, e sappi che non passa giorno nel mondo nel quale i santi angeli e gli altri santi non ringraziano Dio per i santi frutti che tu e l'ordine tuo fate in diverse parti del mondo». E dette queste parole se ne andò in cielo, e Santo Francesco rimase molto consolato. A lode di Gesù Cristo. Amen.

0: Lamento doloroso di Gesù perché il suo amore non è compreso né ricambiato anche dalle anime a lui consacrate.
1: Il mio cuore è pieno di infinita misericordia per le anime e in modo speciale per i poveri peccatori. Ah, se le anime capissero che io le amo come il migliore dei padri, che per loro scaturirono dal mio cuore come dalla sorgente d'ogni misericordia il sangue e l'acqua, che per esse dimoro nel tabernacolo come re di misericordia da dove desidero colmarle di grazie, ma esse non le vogliono ricevere. Vieni almeno tu da me il più spesso che puoi e prendi queste grazie che le altre non vogliono accettare. Facendo così consolerai il mio cuore. Ah, com'è grande l'indifferenza delle anime davanti a tanta bontà e a così innumerevoli prove d'amore. Le anime che vivono nel mondo affliggono il mio cuore con l'ingratitudine e la dimenticanza. Esse trovano tempo per tutto, ma non ne trovano per venire da me a ricevere le mie grazie. Per questo mi rivolgo a voi, anime elette. Ma perché anche voi non comprenderete l'amore del mio cuore? Perché anche tra voi il mio cuore incontra tante delusioni, tante riserve, tante diffidenze, tante precauzioni e tanto poco filiale abbandono? Per tua consolazione ti dirò che esistono nel mondo anime che mi amano con sincerità e io sono felice ad abitare nei loro cuori. Ma quante poche esse sono! Anche nei conventi ci sono anime che colmano il mio cuore di gioia. In esse sono impressi i miei stessi lineamenti e perciò il Padre Celeste le guarda con compiacenza singolare. Esse formano l'oggetto dell'ammirazione degli angeli e degli uomini, ma il loro numero è tanto piccolo. Esse tuttavia sono come uno scudo che difende il mondo dalla giustizia del Padre mio ed implorano la sua misericordia per il mondo intero. È per l'amore e il sacrificio di queste anime che il mondo continua ad esistere. Ma ciò che ferisce il mio cuore nel più doloroso dei modi è l'infedeltà di alcune anime da me scelte con particolare amore. Le loro infedeltà sono lame taglienti che mi trafiggono il cuore.

Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio e nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione,
per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi, del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi, del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi, del mondo intero. O sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue ed acqua
che scaturisti dal cuore di Gesù come sorgente di misericordia per noi. Confido in te. Signore pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Cristo ascoltaci. Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi. Figlio redentore del mondo che sei Dio, Spirito Santo che sei Dio, Santa Trinità unico Dio. Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre, confidiamo in te. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero incomprensibile, confidiamo in te. Sorgente che emani dal mistero della Trinità. Misericordia di Dio che nessuna mente né angelica né umana può scrutare. Misericordia di Dio da cui proviene ogni vita e felicità. Misericordia di Dio sublime più dei cieli. Misericordia di Dio sorgente di stupende meraviglie. Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio che scendi nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio che scorresti dalla ferita aperta del cuore di Gesù. Misericordia di Dio racchiusa nel cuore di Gesù per noi e soprattutto per i peccatori. Misericordia di Dio imperscrutabile nell'istituzione dell'Eucarestia. Misericordia di Dio che fondasti la Santa Chiesa. Misericordia di Dio che istituisti il sacramento del battesimo. Misericordia di Dio che ci giustifichi attraverso Gesù Cristo. Misericordia di Dio che per tutta la vita ci accompagni. Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio che ci segui in ogni istante della nostra esistenza. Misericordia di Dio che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio che ci proteggi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio meravigliosa per gli angeli, incomprensibili ai santi. Misericordia di Dio presente in tutti i divini misteri. Misericordia di Dio che ci sollevi da ogni miseria. Misericordia di Dio sorgente di ogni nostra gioia. Misericordia di Dio che dal nulla ci chiamasti all'esistenza. Misericordia di Dio che abbracci tutte le opere delle tue mani. Misericordia di Dio che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio in cui tutti siamo immersi. Misericordia di Dio amabile conforto dei cuori disperati. Misericordia di Dio in cui i cuori riposano e gli spauriti trovano pace. Misericordia di Dio che ispiri speranza contro ogni speranza. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, o Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Preghiamo. Dio eterno,
la cui misericordia è infinita ed in cui il tesoro della compassione inesauribile rivolge a noi uno sguardo di bontà e moltiplica in noi la tua misericordia, affinché nei momenti difficili non ci perdiamo d'animo e non smarriamo la speranza, ma con la massima fiducia ci sottomettiamo alla tua santa volontà, la quale è amore ed è la stessa misericordia. Amen. E ora la consacrazione del mondo alla Divina Misericordia, quella di Giovanni Paolo II. Dio, Padre misericordioso, che hai rivelato il tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo e l'hai riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore, ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male, fa che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia, affinché in te, Dio uno e trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per la dolorosa passione e la risurrezione del tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Amen.

Per la serie Dalla pagina al microfono, Monia Parente presenta Viver d'amore. Storia e scritti di Santa Teresa di Gesù Bambino.

0: primo incontro dedicato a Santa Teresa di Gesù Bambino. Per gli amici che già conoscono la figura di questa grande santa francese, i nostri incontri saranno l'occasione per gustare ancora una volta alcune delle sue pagine più belle. Per quanti invece non la conoscono o la conoscono meno, i nostri appuntamenti saranno un'occasione per scoprire la sua grandezza e magari innamorarsi dei suoi scritti e dunque della sua figura. A guidarci nella conoscenza di Santa Teresa di Gesù Bambino attraverso l'ascolto di alcune delle pagine più belle che lei stessa ci ha lasciato sarà padre Roberto Fornara, carmelitano scalzo, docente di Sacra Scrittura presso la Pontificia Facoltà Teologica Teresianum e la Pontificia Università Gregoriana, al quale do il benvenuto.
1: Grazie e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Padre Roberto, oggi iniziamo ad incamminarci lungo l'itinerario che ci porterà attraverso quattro incontri a conoscere più da vicino la figura di Santa Teresa di Gesù Bambino. Vogliamo spiegare brevemente agli amici in ascolto come sarà articolato questo itinerario?
1: Sì, volentieri. Si tratta di quattro tappe alla scoperta di Teresa di Gesù Bambino, partendo proprio dai suoi testi fondamentali, alcuni dei testi fondamentali dei suoi scritti. La prima tappa sarà soprattutto un itinerario biografico alla scoperta dei fondamenti della sua esperienza spirituale. La seconda tappa ci farà entrare un po' più direttamente nella spiritualità di Teresa di Gesù Bambino, scoprendo soprattutto la sua preghiera. In una terza tappa vedremo in che cosa consiste questa piccola via, leggeremo i testi fondamentali degli scritti e delle lettere di Teresa che illustrano questa dottrina spirituale e infine in un quarto momento toccheremo l'aspetto della carità che diventa anche missionarietà per Teresa di Gesù Bambino, cioè una testimonianza dell'amore che, come scopriremo, è al centro e al cuore della sua vocazione nel cuore della Chiesa.
0: Prima di dare voce a Santa Teresa di Gesù Bambino attraverso alcune delle sue pagine più belle, ascoltiamo una sua breve biografia letta per noi da Rosario Trondolone.
2: Nata nel 1873 ad Alençon da una famiglia benestante, Teresa Martin conosce ben presto il mistero del dolore. Perde la mamma ed è costretta a separarsi da due sorelle maggiori che la precedono al Carmelo. La ferita provoca in lei una crisi di ipersensibilità, superata per grazia di Dio la notte di Natale del 1886, quando sceglie liberamente di dimenticarsi per donarsi agli altri nella carità. Percepita la vocazione carmelitana, lotta con tutte le forze per realizzare il desiderio di entrare al Carmelo a soli 15 anni. Nella clausura di Lisieux approfondisce la sua vocazione ad amare e matura la coscienza di percorrere la piccola via dell'infanzia evangelica, fondata sulla fiducia nell'amore misericordioso a cui si consacra nel giugno 1895 e sull'abbandono riconoscente. Muore il 30 settembre 1897, a soli 24 anni, dopo una lunga sofferenza fisica e spirituale, la notte oscura della fede, promettendo di passare il suo cielo a fare del bene sulla terra. Canonizzata e proclamata patrona delle missioni da Pio XI, nel centenario della morte Giovanni Paolo II l'ha proclamata dottore della Chiesa.
0: A questo punto, padre Roberto, le chiedo di introdurre brevemente il primo testo che ascolteremo.
1: Sì, è un brano che introduce i suoi manoscritti autobiografici. Sono tre quadernetti scritti su richiesta, quindi per obbedienza. Questa è quasi la pagina iniziale del manoscritto autobiografico A, in cui Teresa stessa confessa di aver provato un momento di smarrimento di fronte a questa richiesta, di non sapere che cosa scrivere, e confessa di essersi inginocchiata ai piedi della Vergine, di aver chiesto a lei di guidarla, di guidarle la mano, la penna, in questo compito che per lei era così arduo. e aprendo il Vangelo si imbatte sulla pagina del capitolo 3 del Vangelo di Marco, la chiamata dei 12 discepoli, in cui l'evangelista Marco dice espressamente: Gesù salì su un alto monte, chiamò a sé quelli che egli volle. E come sentiremo dal testo, Teresa scopre in quella gratuità della chiamata il mistero e il riassunto di tutta la sua vita, e vedremo come questo testo le apra e le discudia soprattutto il senso e l'amore per la propria piccolezza, cioè l'imparare non solo ad accogliere la propria povertà, la propria piccolezza, ma anche ad amarla e in un certo senso a volerla.
0: Ascoltiamo allora insieme questo primo brano. A dare voce agli scritti di Santa Teresa di Gesù Bambino è Cristina Del Sordo.

Santo Vangelo, il mio sguardo è caduto su queste parole. Gesù salì sul monte, chiamò a sé quelli che egli volle, ed essi andarono da lui. Ecco il mistero della mia vocazione, di tutta intera la mia vita, e soprattutto il mistero dei privilegi di Gesù per la mia anima. Egli non chiama quelli che ne sono degni, ma quelli che vuole. O come dice San Paolo, Dio usa misericordia con chi vuole e ha pietà di chi vuole averla. Quindi non è opera della volontà né degli sforzi dell'uomo, ma di Dio che usa misericordia. Per molto tempo mi sono chiesta perché il buon Dio avesse delle preferenze, perché tutte le anime non ricevessero grazie in egual misura. Gesù si è degnato di istruirmi su questo mistero. Mi ha messo davanti agli occhi il libro della natura e ho capito che tutti i fiori che ha creato sono belli, che lo splendore della rosa e il candore del giglio non tolgono il profumo alla piccola violetta o la semplicità incantevole alla pratolina. Ho capito che se tutti i piccoli fiori volessero essere rose, la natura perderebbe il suo manto primaverile, i campi non sarebbero più smaltati di fiorellini. Così avviene nel mondo delle anime, che è il giardino di Gesù. Egli ha voluto creare i grandi santi, che possono essere paragonati al giglio e alle rose, ma ne ha creati anche di più piccoli. E questi devono accontentarsi di essere delle pratoline o delle violette, destinate a rallegrare lo sguardo del buon Dio, quando egli lo abbassa verso la terra. La perfezione consiste nel fare la sua volontà, nell'essere ciò che egli vuole che noi siamo.

0: attraverso i brani che ascolteremo conosceremo più da vicino anche il temperamento della piccola Teresa, il suo carattere, un po' come emerge anche dal brano che stiamo per ascoltare. Non è così, padre Roberto?
1: Sì, è un racconto autobiografico anche questo, una lettura matura che Teresa fa nella sua maturità di un piccolo episodio simpatico, anche se banale, della sua infanzia. E lo accostiamo volentieri al brano che abbiamo ascoltato in precedenza, perché si parlava di piccolezza, ma piccolezza, piccola via, infanzia spirituale non vuol dire, nell'esperienza spirituale di Teresa, ingenuità, non vuol dire rinunciare al radicalismo della vita cristiana. Sentiremo come rilegga questo episodio della sua infanzia in una frase semplicemente: io scelgo tutto. Scelgo tutto, cioè scelgo tutte le sofferenze, tutte le croci, tutta la dimensione e la profondità del cammino della santità, non rinuncio a niente, a nessun sacrificio. Dunque, quando parliamo di piccola via dobbiamo accostarla sempre a questa totalità, a questa radicalità dello spirito di Teresa. Un temperamento, diciamo pure volitivo, emerge attraverso il verbo che sentiremo ripetere più volte, che è un verbo caratteristico degli scritti teresiani, il verbo scegliere, che indica quindi una disposizione della volontà.
0: Ascoltiamo allora insieme questo brano che, lo ricordiamo, è tratto dal manoscritto A.
2: Un giorno Leonia, pensando di essere troppo grande per giocare a bambola, venne a trovarci tutte e due con un cestino pieno di vestitini e di pezzi destinati a farne altri. Al di sopra era stesa la sua bambola. «Tenete, sorelline mie», ci disse, «scegliete, è tutto quanto per voi». Celina allungò la mano e prese un pacchetto di cordoncini che le piaceva. Dopo un momento di riflessione allungai la mano a mia volta, dicendo «io scelgo tutto», e presi il cestino senza tante cerimonie. I testimoni della scena trovarono la cosa molto giusta. La stessa Celina non pensò di lamentarsene, del resto non mancava di giocattoli. Il suo padrino la colmava di regali e Luisa trovava modo di procurarle tutto quello che desiderava. Questo piccolo fatto della mia infanzia è il riassunto di tutta la mia vita. Più avanti, quando mi è apparsa la perfezione, ho capito che per diventare una santa bisognava soffrire molto, cercare sempre il più perfetto e dimenticare se stessi. Ho capito che c'erano molti gradi nella perfezione e che ogni anima era libera di rispondere agli inviti di nostro Signore, di fare poco o molto per Lui, in una parola, di scegliere tra i sacrifici che Egli chiede. Allora, come nei giorni della mia prima infanzia, ho esclamato: «Mio Dio, scelgo tutto, non voglio essere una santa a metà, non mi fa paura soffrire per Te, non temo che una cosa: conservare la mia volontà. Prendila, perché scelgo tutto quello che vuoi tu».

0: padre Roberto. Brevemente una introduzione anche al terzo brano che stiamo per ascoltare.
1: Sì, il brano che ascolteremo in modo particolare ci aiuta a capire che cosa intenda Teresa per misericordia, per amore misericordioso. Vorrei far notare agli ascoltatori la frequenza con cui ritorna la parola amore e amare in questo brano che sentiremo proclamare.

merito per non essermi abbandonata all'amore delle creature, dal momento che ne fui preservata solo per la grande misericordia del buon Dio. Riconosco che senza di lui avrei potuto cadere in basso quanto Santa Maddalena, e la profonda parola di nostro Signore a Simone mi risuona con grande dolcezza nell'anima. Lo so, colui al quale si rimette meno ama meno, ma so anche che Gesù mi ha rimesso in anticipo, impedendomi di cadere. Ah, come vorrei spiegare quello che sento. Ecco un esempio che esprimerà un poco il mio pensiero. Supponiamo che il figlio di un abile dottore incontri sul suo cammino una pietra che lo faccia cadere e che in questa caduta si rompa un arto. Subito il padre va da lui, lo rialza con amore, cura le sue ferite, impiegando per questo tutte le risorse della sua arte. E ben presto il figlio, completamente guarito, gli manifesta la propria riconoscenza. Certo, questo figlio ha perfettamente ragione di amare suo padre. Ma farò anche un'altra supposizione. Il padre, avendo saputo che sulla strada di suo figlio si trovava una pietra, si affretta ad andare davanti a lui e la rimuove, senza essere visto da nessuno. Certamente questo figlio, oggetto della sua tenerezza previdente, non sapendo la sventura da cui è liberato dal padre, non gli manifesterà la propria riconoscenza e l'amerà meno che se fosse stato guarito da lui. Ma se viene a conoscere il pericolo al quale è sfuggito, non l'amerà forse di più? Ebbene, sono io quella bambina oggetto dell'amore previdente di un padre il quale non ha mandato il suo verbo per riscattare i giusti, ma i peccatori. Egli vuole che io l'amo perché mi ha rimesso non molto, ma tutto. Non ha aspettato che l'ami molto come Santa Maddalena, ma ha voluto che io sappia di essere stata amata di un amore di ineffabile previdenza, affinché ora io lo ami alla follia. Ho sentito dire che non si era mai incontrata un'anima pura che ami più di un'anima penitente. Ah, come vorrei smentire queste parole.

0: brano chiave quello che stiamo per ascoltare, perché contiene proprio il racconto della conversione di Santa Teresina.
1: Sì, quella che lei stessa chiama la sua conversione, la notte in cui Gesù le permise di uscire dall'infanzia. Sentiremo i dettagli del racconto autobiografico che risale al 25 dicembre del 1886, curiosamente lo stesso giorno della conversione di Paul Claudel e del primo Natale cristiano di Charles de Foucauld, tre figure tutto sommato abbastanza vicine nell'esperienza spirituale.

il 25 dicembre 1886 che ricevetti la grazia di uscire dall'infanzia. In una parola, la grazia della mia completa conversione. Tornavamo dalla messa di mezzanotte, nella quale avevo avuto la felicità di ricevere il Dio forte e potente. Arrivando ai Buissonnet, mi rallegravo all'idea di andare a prendere le mie scarpe nel camino. Quest'antica usanza ci aveva dato tanta gioia durante la nostra infanzia che Celina voleva continuare a trattarmi come una bambina, visto che ero la più piccola della famiglia. A papà piaceva vedere la mia felicità, udire i miei gridi di gioia mentre tiravo fuori ogni sorpresa dalle scarpe incantate, e la gaiezza del mio diletto re aumentava molto la mia felicità. Ma Gesù, volendo mostrarmi che dovevo liberarmi dai difetti dell'infanzia, me ne tolse anche le gioie innocenti. Permise che papà, stanco della messa di mezzanotte, provasse noia nel vedere le mie scarpe nel camino e dicesse queste parole che mi trafissero il cuore: «Bene, meno male che è l'ultimo anno». In quel momento salivo la scala per andare a togliermi il cappello. Celina, conoscendo la mia sensibilità e vedendo le lacrime brillarmi negli occhi, ebbe anche lei tanta voglia di versarne, perché mi amava molto e capiva il mio dispiacere. Ma Teresa non era più la stessa. Gesù aveva cambiato il suo cuore. Reprimendo le lacrime, scesi rapidamente la scala e, comprimendo i battiti del cuore, presi le mie scarpe e, mettendole davanti a papà, tirai fuori gioiosamente tutti gli oggetti con l'aria felice di una regina. Papà rideva, anche lui era ridiventato gioioso e Celina credeva di sognare. In quella notte di luce cominciò il terzo periodo della mia vita, il più bello di tutti, il più colmo di grazia dal cielo. In un istante l'opera che non ero riuscita a fare in 10 anni, Gesù la fece accontentandosi della mia buona volontà, che mai mi mancò. Come i suoi apostoli, potevo dirgli: «Signore, ho pescato tutta la notte senza prendere nulla». Ancora più misericordioso verso di me di quanto lo fu verso i suoi discepoli, Gesù prese egli stesso la rete, la gettò e la tirò su piena di pesci. Fece di me un pescatore d'anime. Sentì un gran desiderio di lavorare alla conversione dei peccatori, desiderio che non avevo mai sentito così vivamente. In una parola, sentì la carità entrarmi nel cuore, il bisogno di dimenticarmi per far piacere, e da allora fui felice.

0: Padre Roberto, il brano che stiamo per ascoltare racconta un episodio fondamentale nella vita di Teresa, l'incontro con Papa Leone XIII.
1: Sì, racconta questa visita, l'udienza al Papa, il coraggio che Teresa ebbe di parlare durante l'udienza al Sommo Pontefice e tutta l'attesa e il desiderio di cui Teresa aveva rivestito questo viaggio, però nello stesso tempo la profonda delusione perché Teresa si aspettava di ricevere un sì pieno dal Papa, quindi di tornare a casa col permesso di entrare al Carmelo, e così non fu. E, racconta lei stessa, chiudendo questa piccola narrazione, che fu come se Gesù fosse rimasto assente da allora in poi, con particolari anche quasi che fanno pensare al romanticismo. Tutta la natura e lo stesso clima dell'Italia piangeva con lei, pioveva perché non aveva ottenuto questo permesso desiderato.
0: Bene, allora ascoltiamo insieme questo brano, che è anche quello che chiude il nostro primo incontro.
2: Messa di ringraziamento che fece seguito a quella di Sua Santità, l'udienza cominciò. Prima di entrare nell'appartamento pontificio ero ben decisa a parlare, ma mi sentì venir meno il coraggio quando vidi alla destra del Santo Padre Monsignor Reveroni. Quasi nello stesso momento ci fu detto da parte sua che proibiva di parlare a Leone XIII perché l'udienza si prolungava troppo a lungo. Mi voltai verso la mia cellina diletta per sapere il suo parere. «Parla», mi disse. Un momento dopo ero ai piedi del Santo Padre. Dopo avergli baciato la pantofola, mi presentò la mano, ma invece di baciarla, giunsi le mie e, alzando verso il suo volto gli occhi bagnati di lacrime, esclamai: «Santo Padre, ho una grande grazia da chiederle». Allora il Sommo Pontefice chinò la testa verso di me, in modo che il mio volto toccava quasi il suo, e vidi i suoi occhi neri e profondi che mi fissavano e che sembravano penetrarmi fino in fondo all'anima. «Santo Padre», gli dissi, «in onore del suo giubileo, mi permetta di entrare al Carmelo a 15 anni». Certo, l'emozione mi aveva fatto tremare la voce. Così il Santo Padre si voltò verso Monsignor Reveroni e disse: «Non capisco molto bene». «Santo Padre», rispose il Vicario Generale, «è una bambina che desidera entrare al Carmelo a 15 anni, ma i superiori stanno esaminando la questione». «Ebbene, figlia mia», riprese il Santo Padre guardandomi con bontà, «faccia ciò che i superiori le diranno». Allora, appoggiando le mani sulle sue ginocchia, fece un ultimo tentativo e dissi con voce supplicante: «Oh Santo Padre, se lei dicesse di sì, tutti sarebbero d'accordo». Mi guardò fisso e pronunciò queste parole calcando la voce su ciascuna sillaba: «Su, su, entrerà se il buon Dio lo vuole». Il mio diletto papà fu molto dispiaciuto nel vedermi uscire dall'udienza tutta in lacrime. Fece tutto quello che poté per consolarmi, ma invano. In fondo al cuore sentivo una grande pace, perché avevo fatto assolutamente tutto quello che era in mio potere di fare per rispondere a ciò che il buon Dio chiedeva da me. Ma quella pace era in fondo, e l'amarezza riempiva la mia anima, perché Gesù taceva, sembrava assente, niente mi rivelava la sua presenza. Anche quel giorno il sole non osò brillare e il bel cielo azzurro d'Italia, coperto di nubi scure, non smise di piangere con me.

0: chiude qui, carissimi amici, il nostro primo incontro dedicato a Santa Teresa di Gesù Bambino. Io ringrazio padre Roberto Fornara, carmelitano scalzo, docente di Sacra Scrittura, che è stato la nostra guida in questo primo incontro e che ritroveremo anche nei nostri prossimi incontri. Grazie padre Roberto.
1: Grazie a voi.
0: E lasciamo che a salutarci sia un pensiero di Santa Teresina, letto per noi sempre da Cristina del Sordo.
2: La paura mi fa indietreggiare. Quando amo, non solo vado avanti, ma volo.

Per la serie Dalla pagina al microfono, Monia Parente ha presentato Viver d'amore, storia e scritti di Santa Teresa di Gesù Bambino. In studio, padre Roberto Fornara, carmelitano scalzo, docente di Sacra Scrittura. I testi di Santa Teresa di Gesù Bambino sono stati letti da Cristina Del Sordo. Ha collaborato al microfono Rosario Tronnolone. Tecnico del suono Vasco Feligini. Realizzazione di Monia Parente per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.

0: Oggi padre Franco Fabris, monaco della diocesi di Chiavari, ci presenta il libro di Tobia.
1: Fidiamoci a Maria affinché ci accompagni anche quest'oggi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. O Maria, Regina e Vergine dell'Ascolto, prega per noi. Ecco, se dovessimo dare un titolo a questa nostra meditazione, Regina e Vergine dell'Ascolto, prega per noi. Ecco, se dovessimo dare un titolo.

il nostro Toby, che dice: io restai fedele a Dio con tutto il cuore. E questa fedeltà Dio la premia facendo sì che Toby incontri la benevolenza del re Sennacherib, che gli affida anche dei compiti rilevanti. Toby diventa anche un personaggio ricco, autorevole. È in questa occasione addirittura che una somma di denaro verrà data poi a quel parente al quale poi manderà il figlio Tobia per riscuotere appunto quanto aveva depositato. Dicevamo, Toby che rimane fedele alle sue radici, al suo passato, non vuole tagliare la radice dalla quale sente di provenire e dalla quale lui riceve la propria identità. E c'è un aspetto che ci dice questo suo legame proprio con il passato, con le sue radici, ed è il culto dei morti che Toby ha. Lui si premura di prendere i cadaveri degli ebrei uccisi per una rivolta e seppellirli. Se vedevo qualcuno dei miei connazionali morto e gettato dietro le mura di Ninive, io lo seppellivo. Seppellì anche quelli che aveva uccisi Sennacherib quando tornò fuggendo dalla Giudea al tempo del castigo mandato dal re del cielo sui bestemmiatori. Nella sua collera egli ne uccise molti. Io sottraevo i loro corpi per la sepoltura e Sennacherib invano li cercava. Dove questo culto dei morti, possiamo definirlo come uno degli elementi più sacri ritenuti in tutte le culture e in tutte le religioni. La più grande punizione era quello di riservare al nemico la non sepoltura, quindi non onorare il suo corpo, lasciarlo alla dispersione. Questo era il castigo più grande. Perché? Perché ne cancellava la memoria. Quindi il culto dei morti che serviva soprattutto a coltivare appunto questo aspetto della memoria del passato. E fa questo nonostante i rischi gravissimi al quale Toby può andare incontro, perché facendo questo gesto, recuperando questi ebrei uccisi dal re, rischiava la pena di morte. Seppellire poi i morti in terra di esilio diventa ancora più importante, perché la tomba, soprattutto in una terra straniera, testimonia proprio la memoria, il legame che non si vuole assolutamente distruggere. Difatti Abramo, alla fine della sua vita, non possederà la terra. Ma cosa si preoccupa di possedere? Di possedere una tomba per seppellire la moglie e avere un luogo dove essere posto lui al momento della morte. Quella tomba che conserva la memoria con le proprie radici. Per cui Abramo termina la sua vita, lui che sperava nella terra promessa, termina possedendo soltanto una cappella funeraria, niente di più. Sembra quasi paradossale, eppure sappiamo la valenza che può avere tutto questo. Potremmo in questo momento poi proprio riflettere sulla nostra cultura che, volendo tagliare tutte le sue radici, oggi rischia anche di tagliare le radici anche con i propri defunti. Per cui la pratica oggi della cremazione e da parte dei non credenti della dispersione delle ceneri

0: Qual è il rischio? Qual è il rischio morale? Ma non dico soltanto morale, ma anche culturale, sociale, no? Quello di rinnegare continuamente la memoria del passato. Mi direte, sì, ci sono dei problemi pratici, d'accordissimo su questo, però chiaramente questo venir meno del culto dei defunti dice una cultura che non vuole più coltivare la memoria. Non dico di essere la vedova che tutte le mattine va al cimitero dopo la messa perché deve andare a trovare il marito defunto. Queste sono aberrazioni, no? Però attenzione anche a non eliminare il tutto perché è un sintomo non buono. Non è un sintomo buono. Non dico dal punto di fede, ma anche dal punto di vista culturale, sociale, no? È non voler tenere nel cuore, anche concretamente, la memoria dei propri cari. Sì, sei nei nostri pensieri, però attenzione, per quanto, dopo un certo punto i pensieri, sai, non è che il mio pensiero sarà sempre lì, il mio pensiero sarà preso da mille altre cose. Quindi c'è anche un cattivo rapporto con la morte oggi, eh? Si muore all'ospedale, il funerale deve essere fatto in fretta e furia, non c'è più una valenza, se volete, di elaborazione del lutto da parte della famiglia, da parte dei parenti, da parte degli amici, no? Il momento della morte viene vissuto malamente, si ha un cattivo rapporto sia con la morte sia con i defunti, eh? Muore il re Sennacherib, arriva il figlio e Tobi continua a fare quest'opera di misericordia di seppellire i morti. Attenzione, lui non ha la credenza della risurrezione, quindi il suo culto per i morti è soprattutto indirizzato a conservare la memoria, a non dimenticarsi delle sue radici. Ecco, quando arriva il nuovo re, ancora Tobi continua a fare il suo servizio di misericordia, ma succede che un delatore, un cittadino di Ninive, andò a informare il re che io seppellivo di nascosto. La punizione non tarda a venire perché tutti i beni di Tobi vengono sequestrati. Tobi è mandato in esilio con la moglie e il figlio ed è ridotto in perfetta miseria, fino a quando poi, morto nuovamente il re, Tobi può tornare nella sua casa. Già questa è una grande prova. Già questo è una prova che in qualche modo mette in discussione la fedeltà di Dio. Ma come, Signore? Io obbedisco alla legge. E tu invece di benedirmi mi fai andare incontro a tutte queste prove e a queste persecuzioni. Noi abbiamo sempre un po' l'idea che la fede ci dovrebbe conservare sempre da qualsiasi prova, mentre potremmo dire paradossalmente chi vive la fede va incontro a molte più prove che altri, tante volte. Quando torna dall'esilio, cosa succede? È che Tobi vuole organizzare una festa. Oh, che bello! Siamo tornati a casa, abbiamo ricevuto nuovamente tutti i nostri beni, facciamo festa. Ma attenzione, la sua preoccupazione qual è? Tobia, figlio mio, va in paese, giralo e trova almeno un fratello ebreo povero da invitare alla mensa. Vedete come Tobi ha a cuore il suo popolo, ha a cuore il povero, ha a cuore il defunto. Non è un uomo che non vede le necessità che lo circondano. È una fede che si concretizza in scelte concrete, in decisioni molto concrete. Per cui va, trova un fratello e portalo, che festeggi con noi. Ma Tobia che esce torna dicendo che cosa? Non ho trovato un fratello povero, ma ho trovato un ebreo, nostro fratello, ucciso e rilasciato sulla pubblica piazza. Toby, che avrebbe tutte le ragioni per continuare la sua festa, è un momento importante della sua vita e della vita della sua famiglia, cosa fa? Io non posso festeggiare. Si reca sulla piazza, si carica del corpo di questo defunto, lo porta a casa sua. Ritornai e lavatomi, presi il pasto con tristezza, ricordando le parole del profeta Amos su Betel: si cambieranno le vostre feste in lutto, tutti i vostri canti in lamento, e piansi. Quando poi calò il sole, andai a scavare una fossa e ve lo seppellì. Ecco che Toby legge quello che accade alla luce della parola di Dio. Mi ricordai quello che il profeta Amos aveva detto. Questa sapienza di leggere gli eventi della vita attraverso la parola di Dio come chiave di lettura. Quando noi incominciamo a leggere ciò che ci accade nella vita attraverso la Sacra Scrittura, attraverso gli avvenimenti, le parole che lo Spirito Santo suscita dentro di noi, è buon segno. È buon segno perché? Perché significa che cominciamo a pensare, a ragionare, a giudicare attraverso la parola di Dio. E allora una domanda che vi porrei è proprio questa: ma lungo la mia vita, quando mi accadono delle situazioni che mi interrogano, la mia mente le può leggere, riesce a leggerle attraverso la parola? Questo presuppone che noi ogni giorno ci nutriamo della parola di Dio, che la conosciamo, che la interiorizziamo, altrimenti non la possiamo utilizzare come criterio di lettura degli avvenimenti. Reazione dei connazionali, dei suoi vicini. Cosa fanno? Lo incoraggiano? No. Al contrario, i miei vicini mi deridevano, mi prendevano in giro, sogghignavano, dicendo: non ha più paura, proprio per questo motivo è già stato ricercato per essere ucciso, è dovuto fuggire e ora eccolo di nuovo a seppellire i morti. Stupido, che ignorante, che babbeo, se le va a cercare, ma lascia perdere. Tante volte quando seguiamo la parola di Dio siamo derisi, più o meno apertamente. Ma cosa vai a messa a fare? Ma goditi la domenica, no? Ma divertiti, cosa stai a riascoltare quello che dicono i preti? Ma lascia perdere. Ma penserei di consacrarmi al Signore? Ma sei matto? Una madre disse al figlio: meglio gay che prete, almeno così ti godi la vita, diceva. Siamo a questi livelli, no? Oggi seguire il Signore, andare controcorrente, porta la gente che è lontana, a scuotere la testa, a deriderci. E noi di fronte a questo un po' forse ci sentiamo in colpa, no? Dentro di noi passa l'idea: ma proprio io devo essere lo scemo di turno. A chi me lo fa fare? Se non ho radici profonde, capite che poi la tentazione della omologazione è sempre dietro l'angolo, perché mi evita tanti problemi e mi porta all'approvazione degli altri. Non ho motivo di essere segnato a dito perché faccio cose e dico cose che gli altri non dicono. E la cosa triste è che non è calunniato e deriso dai pagani, è calunniato e deriso dai suoi connazionali, da quelli che invece dovrebbero incoraggiarlo. Proprio da loro continuamente viene in qualche modo spinto a desistere dall'obbedienza alla legge del Signore. Quindi mettiamoci in testa che seguire il Signore inevitabilmente ci porta a una sorta di persecuzione. Quando Gesù nel Vangelo dice: chi mi vuol seguire prenda la sua croce e mi segua, ma cosa sta dicendo Gesù? Attenzione, la croce non è l'artrite, i reumatismi, che so io, no? Il diabete, eccetera. Non è questa la croce, sì, anche queste, per carità. Ma la vera croce è quando tu, seguendo il Signore, vieni insultato, sputacchiato, deriso dalla folla che ti vede passare. Questo significa prendere la propria croce, perché quando il condannato veniva caricato della croce, doveva passare in mezzo alla folla. E la folla, quando passava il malcapitato, doveva insultarlo, doveva sputargli addosso, doveva tirargli oggetti e così via, no? Per disprezzo, per rifiuto. Quando Gesù dice prendi la tua croce, vuol dire sappi che se vuoi essermi fedele dovrai andare controcorrente, e questo ti porterà a una sorta di persecuzione più o meno aperta. Qui non è che abbiamo una persecuzione violenta, aperta, ma abbiamo un'altra persecuzione molto più sottile, molto più subdola, no? Alla quale, se non facciamo attenzione, rischiamo di rimanerne succubi senza accorgercene. E non penso che le cose a breve termine miglioreranno. Ho l'impressione che le cose peggioreranno in questa direzione. Stiamo andando verso una sorta di stato totalitario, no? Si parlava ieri, in cui anche l'obiezione di coscienza viene messa sempre più alla berlina, eh? Uno Stato che vuole giungere a impedirti l'obiezione di coscienza. Quando arriveremo a questi punti, noi come cristiani cosa faremo? Adesso col decreto della Cirinnà, se ci sarà un medico, un professionista, un pedagogista, una maestra, che so io, che aiuterà un bambino a scoprire più correttamente la propria identità sessuale, sappiate che andrà incontro alla, come si dice, a essere radiato dall'albo, sarà condannato a 2 anni di reclusione e non so a quante migliaia di euro di multa. Quindi se tu aiuterai il bambino a ritrovare una sua identità, ovviamente senza fargli violenza, questo può essere un'occasione per essere radiato dall'albo al quale tu appartieni, il psicologo o insegnante, eccetera. No, siamo a questi livelli in cui l'obiezione di coscienza viene sempre più accantonata ed emarginata. Non è allegra la situazione, eh? A parte che poi in forza poi della legge Cirinnà, sapete che adesso l'Islam avanzerà la propria pretesa che sia riconosciuta anche in Italia la poligamia. E ovviamente nella logica della Cirinnà non potrà essere negato questo diritto all'Islam di avere 3, 4, 5, 7, 10 mogli. Pagheremo la pensione a tutte queste mogli. Va bene, va bene. Povera Italia, eh? Siccome però toccando il morto, avendolo seppellito, Tobi ha contratto un'impurità, chi toccava un morto non può poi entrare in casa perché renderebbe impura tutta la casa. Quando il farise, quando il sommo sacerdote e Levita passano, vedono il malcapitato e non vanno a toccarlo, perché? Perché hanno paura che sia morto. Se lo toccano sono impuri, per cui tra la legge e la carità loro preferiscono la legge. Ecco, siccome Tobi sa di aver contratto l'impurità, dice stanotte devo dormire fuori, non posso entrare in casa. Ha appena fatto un'opera di misericordia, ha rinunciato alla festa che aveva organizzato, la moglie aveva preparato chissà quali le cornie, non ha potuto neppure mangiarle. Per il caldo che c'era tenevo la faccia scoperta, ignorando che sopra di me nel muro stavano dei passeri. Caddero sui miei occhi i loro escrementi ancora caldi, che mi produssero macchie bianche, e dovetti andare dai medici per la cura. Più essi però mi applicavano farmaci, più mi oscuravano gli occhi per le macchie bianche. Pensiamo alla donna emorroissa, no? In cui Marco dà una stoccata ai medici, no? Era andata da tanti medici rimettendoci tanti soldi e non avendoci guadagnato nulla, no? Beh, dal primario gli fai vedere gli esami del sangue, 300 euro, e non risolve niente. Finché divenni cieco del tutto, per 4 anni fui cieco, e ne soffersero tutti i miei fratelli, letteralmente, fecero il cordoglio su di me. Dove fare il cordoglio, cosa vuol dire? Sei spacciato, sei finito. Invece di incoraggiare, i parenti, gli amici gli fanno il cordoglio. Peggio per te, meno male che non è capitato a me, no? In genere quando facciamo le condoglianze, il cordoglio, sì, mi dispiace, però dentro di noi diciamo per fortuna è capitato a te, non a me. Cosa dire di tutto questo? Sembra proprio che il Padre Eterno infierisca proprio su chi cerca di fare il bene, cerca di essere fedele alla sua legge. Ma possibile che non abbia un occhio di riguardo sui buoni, e i buoni ci debbano rimettere? È lo scandalo del male. Proprio per la fedeltà alla legge del Signore, Tobi è in una situazione paragonabile a quella di un fallimento della propria vita, di un disfacimento. Pensiamo alla figura di Giobbe. Molte sono le sventure del giusto, dove il giusto per eccellenza è Gesù. Molte sono le sventure del giusto. Più giusto di lui non c'è, di Gesù. Eppure quali prove ha attraversato Gesù nella sua vita, fino a giungere alla morte di croce. Molte sono le sventure del giusto. Tobi diventa cieco, dove la cecità, attenzione, è fisica, sì è fisica, ma potremmo leggervi anche una valenza, una dimensione simbolica. In che modo? Ma Tobi sta sperimentando una sempre più grande solitudine, una incomprensione da parte di tutti. Continua a ripetere: io sono solo. E quando si è soli, quando si è combattuti, quando si è nella prova, nella sofferenza più grande, incominciamo a non vederci più chiaro. Cominciamo a farci mille domande, non capiamo più niente, no? Non riusciamo ad ascoltare più niente, siamo disorientati. C'è difficile afferrare il senso delle cose, un senso che continuamente ci sfugge. Cerchiamo di capire ma non riusciamo. Perché? Perché? E non riceviamo nessuna risposta. Per cui vediamo un Tobi che guarda il passato ripensa la storia andata e piange. Vede i morti del suo popolo che egli raccoglie e cosa fa? Piange. Si ritrova solo, abbandonato da tutti, e cosa fa? Piange. È una situazione estremamente dolorosa, in cui possiamo dire sperimenti una cecità. Non riesci a vedere più una luce nella tua vita, una speranza nella tua vita. Quando ci manca la speranza è come se fossimo ciechi. Non riusciamo più a vedere oltre. Sapete che poi a livello psicotico, no? Si può giungere, quando uno rifiuta la realtà, si può giungere addirittura ad una cecità psicotica, per cui persone che ci vedono perfettamente diventano cieche. Ma è una cecità psicotica, non è fisiologica, come anche la sordità, eccetera, no? Talmente l'individuo rifiuta quello che lo circonda da arrivare a una situazione di questo tipo, estremamente dolorosa. In qualche modo ci si ritira dentro, si rivolge lo sguardo dentro se stessi, rifiutando di guardare l'esterno, no? Quando si vive una profonda sofferenza, per cui ci rifiutiamo di guardare attorno per non soffrire. E questo può essere un rischio anche nella nostra vita spirituale, quando attraversiamo momenti di prove estremamente dolorosi, rischiamo di non vedere più la realtà che ci circonda, ma di puntare gli occhi unicamente su noi stessi. Da un certo punto comprensibile, ma capite che una situazione di questo tipo è senza sbocchi alla fine, Se dopo non si elabora il cosiddetto lutto di quello che si è vissuto, la vita non va avanti. Ci sono persone che hanno vissuto una grande sofferenza, si sono bloccati lì e non vanno più avanti. La vita si è fermata, sono diventati ciechi. Non riescono più a camminare nella vita, non riescono più ad affrontare la vita, bloccati come sono in quell'esperienza di dolore, di sofferenza. Una domanda che potremmo farci è questa: ma la mia fede mi aiuta a tenere gli occhi aperti sulla realtà che mi circonda? Oppure delusi, scoraggiati, rischiamo di restringere sempre più l'orizzonte su noi stessi e la fede diventa qualcosa, una realtà incapace di dare senso, gioia alla mia vita. Ma non basta, c'è ancora qualcosa di più. Ed è la diatriba che accade con la moglie. La moglie che deve andare a lavorare la mattina perché il nostro Toby non può più lavorare, deve andare a guadagnarsi il pane per lei, per il figlio e per il marito. Quindi poveraccia sta donna, che deve sobbarcarsi tutto il peso economico della famiglia. In quel tempo mia moglie Anna lavorava nelle sue stanze a pagamento, tessendo la lana che rimandava poi ai padroni e ricevendone la paga. Ora, nel settimo giorno del mese di distro, quando essa tagliò il pezzo che aveva tessuto e lo mandò ai padroni, essi, oltre la mercede completa, le diedero in dono un capretto per il desinare. Quando il capretto entrò in casa mia, si mise a belare. Chiamai allora mia moglie e le dissi: «Da dove viene questo capretto? Non sarà stato rubato? Restituiscilo ai padroni, poiché non abbiamo il diritto di mangiare alcuna cosa rubata». Ella mi disse: «Mi è stato dato in più del salario», ma io non le credevo e le ripetevo di restituirlo ai padroni. A causa di ciò arrossivo di lei. Se Tobi da un lato è l'uomo retto, è l'uomo giusto, da un altro lato troviamo un Tobi che ha delle zone di ombra, delle zone oscure, come in tutti noi, eh? Noi abbiamo dei lati buoni, ma non illudiamoci, abbiamo anche dei lati oscuri, eh? Come in Guerre Stellari, no? C'è il lato oscuro, no? Ciascuno di noi ha il suo lato oscuro. Perché? Perché dentro questo racconto emerge in Tobi una grande reazione di chiusura e di durezza. È talmente legato alla legge che si trova così in una situazione di solitudine che questa osservanza nella solitudine della legge non lo ha ammorbidito, anzi lo ha irrigidito sempre di più e lo ha ripiegato su se stesso. È un po' il rischio, di un'osservanza della legge a oltranza, nella quale noi siamo preoccupati di essere diversi dagli altri, per cui osserviamo la legge in qualche modo per dirci migliori degli altri, non perché amiamo di più, ma perché vogliamo sottolineare la nostra differenza dagli altri. Mi voglio far vedere migliore degli altri. Questo nella vita religiosa, nella vita comunitaria, può essere un meccanismo che a volte scatta, in cui uno fa delle cose non perché è spinto dall'amore, ma perché vuole far vedere che è migliore dell'altro, che non fa come l'altro. Capite che questo porta poi a una rigidità e a un giudizio spietato. Penso anche nella vita familiare, quando un coniuge fa delle cose in più, ma non per amore, ma per dimostrare che è migliore dell'altro, che è diverso dall'altro. Vedi, tu non lo fai, io lo faccio. È come sono i nostri meccanismi. Per cui Tobi si è talmente irrigidito nella sua osservanza della legge e nel suo percepire il mondo come nemico, che non è più capace neppure di sospettare che ci sia qualche persona buona, che ci sia ancora qualcuno che possa fare un regalo. È talmente convinto che il mondo vada male, che il mondo sia malvagio, cattivo, eccetera, che non gli passa neppure per la testa che quel capretto che la moglie gli ha portato è un dono ricevuto. Restituiscilo immediatamente, e arrossivo di lei. Insomma, neanche gli passa per la testa, no? Che forse la realtà è diversa. Vedete quando noi ci irrigidiamo, no? Sulle nostre posizioni, che letture possiamo dare delle situazioni e delle cose. Quante volte noi abbiamo dato dei giudizi spietati e dopo, magari il giorno dopo, abbiamo detto: ma che cretino che sono stato, ma guarda, se l'avessi saputo. Ma la cosa devi farla prima, devi avere tu una mente e un giudizio aperto, capace di ascoltare e non immediatamente di investire. Abbi pazienza, cerca di capire. Non partire in quarta col carro armato. In questa situazione Tobi è un carro armato che spiana tutto, che schiaccia tutto, convinto che tutto il mondo sia malvagio, che la moglie sia malvagia, che i padroni siano stati malvagi, eccetera, no? È diffidente, non crede più alla bontà che può esistere nel mondo. Perché? Perché si considera l'unico giusto. Questa è l'ombra di Tobi, che si considera l'unico giusto, ma questo invece di rendere il suo cuore misericordioso lo ha reso ancora più rigido. La nostra osservanza della legge, di che timbro è? Ha un timbro per cui mi spinge a un atteggiamento di misericordia, di amore, di accoglienza, di ascolto, oppure è un'osservanza che mi rende rigido perché mi considero migliore degli altri, considerando tutto ciò che mi circonda malvagio, cattivo. Riesco a scorgere i semi di bene attorno a me, oppure no? Capite che la conseguenza di questo atteggiamento, di questa durezza, diventa poi che cosa? Una grande tristezza. Quando c'è un'osservanza, però, che scaturisce da questa presunzione di essere l'unico giusto, la conseguenza è che poi la vita diventa triste, diventa grigia. A volte capita di incontrare anche nei conventi così persone, sì, che sono ligie all'orario, alle cose da fare, però le vedi tristi, le vedi grigie. Dove c'è la gioia del seguire il Signore? Il che non vuol dire andare in giro mostrando i 32 denti, no, una gioia, ma vuol dire una serenità, una pace nel profondo del proprio cuore, no? La capacità di trasmettere la serenità. Tante volte questo non lo scopri, non lo vedi. E questo anche nella vita familiare, no? Credo di non dire niente di straordinario se dico, ma io vedo delle coppie che sono tristissime, tristissime, in cui ti accorgi che non gira più niente di affetto, di amore, di parola, di dialogo, no? Probabilmente si convive perché si ha paura di fare scelte diverse alla fine. Ma si è cessato di essere sposati, eh? Tristissimo. La moglie, di fronte a questa reazione sconsiderata di Toby, immediatamente si infiamma e non gliele manda dire, eh? Allora per tutta risposta mi disse: dove sono le tue elemosine? Dove sono le tue buone opere? Ecco, lo si vede dal come sei ridotto. Hai voluto fare il grasso mostrandoti migliore degli altri? Ecco la ricompensa. Una mazzata. È una mazzata. Perché praticamente la moglie gli dà del fallito. E penso che per un uomo non ci sia niente di peggio che sentirsi dare dalla moglie il titolo di fallito. Non so se mi sbaglio, ma penso che sia così. Mi metto un po' nei panni dell'uomo, che dovrebbe essere un po' il cosiddetto capo famiglia. Se la moglie gli dice sei un fallito, per carità, allora sono fallito in tutti i modi, in tutti i sensi, no? Realmente una stangata sulla testa. E con queste altre parole dello stesso genere lo metteva alla prova. Ma la domanda è: ma perché Toby ti offendi così profondamente a riguardo delle parole di tua moglie Anna? Come mai queste parole ti hanno amareggiato così profondamente? Penso che la risposta sia molto semplice ed è: perché Anna alla fin fine ha detto delle cose che Toby pensa però non ha il coraggio di dire. A volte noi, quando riceviamo delle affermazioni, delle risposte che ci fanno enormemente soffrire, in genere guardate che questo capita quando quella persona ha detto di noi delle cose che noi vorremmo riconoscere, vorremmo dire, ma non abbiamo il coraggio di dire. Quindi questo significa che il nostro Toby dentro di sé coltiva questo pensiero di aver sbagliato tutto, di aver fallito tutto, di aver sbagliato, di aver dato retta a Dio, di essere stato osservante. Probabilmente ha invidiato i suoi connazionali, che in quel momento se la godono, eh? Non solo non osservano la legge, ma addirittura se la godono di più, perché possono mangiare addirittura quello che lui non può mangiare a causa della legge. quindi se la godono di più. Esperienza lontana dalla nostra? Non penso. Quante volte dentro di noi emergono dei pensieri che ci sono detti in qualche modo, ma che non vorremmo riconoscere. Non scappare via, ascoltali, non schiacciarli, perché quando emergono questi pensieri devi avere il coraggio di porti in ascolto di questi pensieri, perché questo ti obbliga a fare verità nella tua vita. Altrimenti, dice Freud, quello che è rimosso non è mai distrutto, prima o poi riemerge, prima o poi riemerge, sempre. Quindi quando emerge un pensiero che ti dà fastidio, anche se tu lo rimuovi, lo schiacci, sappi che quel pensiero, più lo schiacci, più lavora profondamente, senza che tu te ne accorga. E dopo fuoriesce in tanti modi, no? E c'ho mal di testa, c'ho mal di schiena, non riesco a... eccetera, no? Vari disturbi, eccetera, oppure tic, roba del genere. Alla fin fine Toby si sente tradito da Dio, è questo il grande problema di Toby. Lui ha puntato tutto sulla fedeltà della legge di Dio e adesso proprio per questa legge si ritrova completamente abbandonato, solo, cieco, tradito da Dio. Ho sbagliato tutto. Cosa c'è di buono dentro questa situazione? Che una prima lezione fondamentale viene data a Toby. E qual è questa legge fondamentale che un po' ci urta, ma è vera? Che l'osservanza della legge non ti salva. L'osservanza della legge non ti preserva dalla prova. Questa era un po' l'illusione della legge della retribuzione, no? Se tu fai il bene, il Signore ti benedirà. Se fai il male, ti arriveranno addosso le sventure. Giobbe fa saltare in aria questo schema, no? E la stessa cosa avviene qui. Toby sperimenta che la legge, la sua osservanza così ligia, non lo preserva dal male, dalle prove della vita. Fosse anche l'osservanza più rigorosa, non lo esonera dalle sofferenze, non lo esonera dal dolore. E allora perché io devo osservare la legge del Signore? Questo è il grande dilemma. Io devo osservare la legge del Signore perché ne ho un beneficio in termini di esonero dalle prove della vita, con l'animo del mercenario, quindi, che attende la ricompensa, oppure l'osservanza della legge mi deve aprire a un altro orizzonte. Il grande problema del libro di Giobbe è questo, eh? Non è tanto il problema della sofferenza, è ma io su come devo impostare il mio rapporto con Dio? Devo impostare un rapporto con Dio come un mercenario, per cui se io do, lui mi deve dare, oppure devo riconoscere che tra me e Dio esiste una libertà di relazione in cui devo permettere che possa accadere anche la sofferenza, anche il dolore, nel quale però la mia relazione con Dio non diventa uno scandalo, ma diventa una possibilità di una risposta diversa. Questo è il grande problema di Giobbe, non è tanto il dolore, la sofferenza, ma è dire, ma Dio chi è? La mia osservanza della legge, su che cosa la devo impostare? Su quali attese? Su quale desiderio? Alla fine Giobbe capisce che cosa? Che l'osservanza della legge lo deve aprire al mistero della libertà di Dio. Non in ordine all'essere preservato dalla prova, ma dall'aprirti al mistero. Io come obbedisco alla legge? In termini moralistici o no? vi lascio alla preghiera di Toby, una preghiera nel quale riconosce che cosa? Anzitutto che tanti castighi provengono dai peccati degli uomini, va bene, questo lo sappiamo. Il peccato porta sempre con sé un castigo che non è mandato da Dio, ma è conseguenza logica di una scelta che viene impostata di vita lontano da Dio. E la sua preghiera diventa una preghiera disperata, perché che cosa dirà? Per me è meglio morire che vedermi davanti a questa angoscia e così non sentirmi più insultare. Toby chiede di morire. Questa è la sua preghiera. Dove dice che cosa? La vita per me è diventata insopportabile. Non riesco più a trovare un senso e un significato. Lasciami morire. Quante volte nella Bibbia troviamo una preghiera di questo tipo? La vedremo in Sara, capitolo successivo, ma pensiamo ad esempio a Giona, pensiamo ad Elia, quando fugge da Gezzabele, va verso il monte, no? A un certo punto lui si mette sotto una pianta e dice: Signore, non ne posso più, lasciami morire. Non riesco più a capirci niente. Però c'è uno sprazzo di speranza. E quest'unico sprazzo di speranza è quando Toby dice nella sua preghiera: tu sei giusto. Riconosce che in Dio esiste una giustizia. Quindi alla fin fine lui riconosce che nei confronti di Dio può ancora lasciare uno spiraglio alla affidabilità nei suoi confronti. Se tu sei giusto, il male non può rientrare fino in fondo dentro il tuo disegno, il male per il male. Tu sei giusto. Io non so in quale modo tu risolverai questa situazione, però so che tu sei giusto. Quindi Toby, facendo questa espressione, dicendo questa espressione nei confronti di Dio, lascia uno spiraglio al fatto che in Dio c'è un mistero capace di dare un senso diverso e nuovo a quello che lui sta vivendo. Riconosce alla fin fine che quello che sta capitando non può essere frutto di un destino cieco e crudele. Perché se tu sei giusto, quello che capita non può essere un destino voluto dal caso. Caso, il Dio degli atei, no? Non può essere questo. Io non so che cosa, come, perché, quando. Però mi affido a te. Quindi è un lamento la sua preghiera, ma è un lamento che egli rivolge davanti a Dio. Ed è lo stesso tenore dei discorsi e delle preghiere di Giobbe, no? Giobbe è un disperato, chiede tante volte di morire, però a chi dice di voler morire? A Dio. E quindi in qualche modo lui professa che cosa? La fede che in Dio ci può essere un mistero che a lui sfugge, che lui non riesce a comprendere, a capire. Che questo possa essere attualizzato anche nella nostra vita. Ci sono prove che non riusciamo a capire, a dare un significato, un senso. Potremmo aprirci alla disperazione, però abbiamo l'altra possibilità di dire il nostro lamento non a noi stessi, non alla vita o al destino, ma di dire il nostro dolore davanti a Dio, dicendo a Dio: tu sei giusto. Questo è tutto. Dio ascolterà la preghiera. Il testo biblico dirà: Dio ascoltò la preghiera di Toby e di Sara. Oddio, se Dio avesse ascoltato la preghiera di Toby e di Sara come loro l'hanno chiesta, li avrebbe stecchiti tutti e due. Allora, come Dio esaudisce la loro preghiera? In un altro modo. Così che tante volte noi, no? Noi chiediamo a Dio di esaudire la nostra preghiera, Dio l'esaudisce, ma l'esaudisce al contrario di quello che noi chiediamo. Questo è il paradosso. Per cui alla fine noi diciamo, ma Dio non mi ha ascoltato. Ma sì, Dio ti ha ascoltato, ha risposto in un modo diverso da quello che ti aspettavi. Ti ringraziamo, Signore, per i tuoi benefici, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Padre Franco Fabris, monaco della diocesi di Chiavari, ci ha accompagnato in questa riflessione sul libro di Tobia, in questo percorso di esercizi spirituali. Ringraziamo Padre Franco, che concede sempre questi materiali a Radio Voce nel Deserto.

0: silenzio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Maria Cecilia Clio Borgoni, Carmelitana Scalza.

pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo. Gesù estrae dalla scrittura, dal Salmo 118, questa perla, questa meraviglia che ci parla di un mondo che non può perdere la speranza, un mondo in cui la creatività della vita supera ogni nostra immaginazione. In effetti, se pensiamo all'evoluzione della vita sulla Terra, sembra proprio così. I prodotti di scarto, come l'ossigeno per le piante, sono diventati la pietra d'angolo della vita successiva. Ogni creatura che muore diventa vita che si rinnova. Non c'è scarto nella creazione. Non esiste proprio il concetto di scarto inteso come qualcosa di cui non si sa più cosa fare, che rimane lì, inutilizzato. Tutto diventa occasione per vita nuova. E questo vale per ogni cosa. Vale anche per la nostra vita, per le nostre ferite, per le cose antipatiche e noiose, per le cose che fanno male, per quelle che diremmo tutto ma questa no. Pietre scartate, pietre d'inciampo che vorremmo eliminare dal nostro sguardo e dalla nostra esistenza. Ma la vita non funziona così. Le pietre di scarto diventano pietre d'angolo. Solo se accetti che proprio quella ferita, proprio quella cosa inaccettabile sarà l'unica pietra d'angolo possibile della costruzione che diventerai, la vita potrà continuare. La nostra ferita più profonda nasconde la nostra chiamata più vera e la vita si blocca, non può scorrere finché non le concediamo il suo posto. Possiamo passare i giorni e gli anni a rifiutarla, a sfuggirla, ma lei sarà sempre lì, pietra d'inciampo che chiede il suo posto. E il Salmo dice che questa è una meraviglia ai nostri occhi. Il problema è che ci sembra di non poter credere a una meraviglia del genere. Vorremmo sapere in anticipo come può essere possibile che proprio quella cosa che ci scandalizza possa diventare la chiave della grazia. E invece basta solo provare ad entrarci, provare ad arrenderci, a dirle sì. E un mondo nuovo si può aprire, un mondo che non avremmo immaginato, diverso da quello che avremmo immaginato, con la nostra ferita incastonata al centro per dare vita nuova a tutto il resto.

Per questo Paolo può scrivere ai Tessalonicesi: non angustiatevi per nulla, perché non c'è niente di irrecuperabile per Dio, niente di perso, niente di scartato. E allora possiamo provare ogni volta, davanti a quello che ci ferisce, che non vorremmo, che rompe i nostri piani, a cercare di scoprire come quella pietra scartata possa diventare pietra d'angolo, come quell'impedimento non sia solo un ostacolo da cui farsi bloccare o al limite per cui stare ad aspettare che passi. No, nasconde qualcosa di prezioso che possiamo cercare di scoprire. Mi viene in mente la storia di Etty Hillesum, una ragazza ebrea morta ad Auschwitz che ha lasciato in alcuni diari la sua esperienza. Durante la persecuzione, con i geloni ai piedi, riusciva ancora a ringraziare per il gelsomino che fioriva fuori dalla sua finestra e per le poesie di Rilke. In campo di concentramento, in una delle sue ultime lettere scriveva: «Mi hai resa così ricca, mio Dio. Lasciami dispensare anche agli altri questa ricchezza a piene mani. La mia vita è diventata un colloquio ininterrotto con te, mio Dio, un unico grande colloquio. A volte, quando me ne sto in un angolino del campo, con i piedi puntati sulla tua terra e gli occhi rivolti al tuo cielo, le lacrime mi scorrono in faccia, lacrime che sgorgano da una profonda emozione e riconoscenza. E gli occhi rivolti al tuo cielo, le lacrime mi scorrono in faccia, lacrime che sgorgano da una profonda emozione e

0: siamo quella pietra scartata che diventa pietra d'angolo. Ciascuno di noi, prima o poi, fa i conti con l'insuccesso, il rifiuto, il fallimento, l'impossibilità di realizzare quello che avrebbe voluto come avrebbe voluto. Anche perché alla fine è la morte lo scarto che ci fa più paura, quello che potrebbe scartare dalla storia la nostra vita, che potrebbe travolgere ogni cosa senza lasciare più niente in piedi, che renderebbe tutto inutile. Ecco, esiste uno sguardo che in quei vuoti, in quelle mancanze, continua a riconoscerci e a chiamarci per nome. Esiste la possibilità che quella che a noi sembra la fine di un progetto, di una vita, non sia l'ultima parola. Che anzi, proprio quelle morti che sembrano spazzare via tutto, storie, sogni, desideri, segnino l'inizio di una storia nuova e di nuovi frutti. Che dalla morte rinasca la vita, che esista una salvezza più forte del male, più forte della morte, che sa abitare ogni cosa come la luce, che vince ogni tenebra. Come la croce di Gesù, pietra scartata, pietra scandalosa, che ha fatto nuove tutte le cose, chiave di volta che può rinnovare ogni giorno la nostra vita, e specialmente proprio lì, dove a noi sembrava ormai tutto finito.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Maria Cecilia Clio Borgoni, carmelitana scalza.

Dice il Signore Dio: ecco, io apro i vostri sepolcri, vi risuscito dalle vostre tombe, o popolo mio, e vi riconduco nel paese d'Israele. Riconoscerete che io sono il Signore quando aprirò le vostre tombe e vi risusciterò dai vostri sepolcri, o popolo mio. Farò entrare in voi il mio spirito e rivivrete. Vi farò riposare nel vostro paese. Saprete che io sono il Signore. L'ho detto e lo farò. Oracolo del Signore Dio.

Dio nostro Padre ha mandato lo Spirito Santo perché sia in noi sorgente inesauribile di luce. Animati da questa fede, diciamo insieme.

0: hai trasformato i discepoli del tuo figlio con il fuoco della Pentecoste.
1: Manda ancora lo Spirito nella tua Chiesa perché ti sia fedele.

0: Luce delle genti, ricordati di quanti sono immersi nelle tenebre dell'errore.
1: Apri i loro occhi alla luce della fede, perché riconoscano in te l'unico vero Dio.

0: O Padre, che in Cristo, agnello pasquale e luce delle genti, chiami tutti gli uomini a formare il popolo della nuova alleanza, conferma in noi la grazia del battesimo con la forza del tuo Spirito, perché tutta la nostra vita proclami il lieto annunzio del Vangelo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Solo Dio può vincere paure e solitudini, guarire le ferite del cuore, rompere catene di odio e mura di separazione. Solo Dio può far sì che il deserto fiorisca.
1: Radio Voce nel Deserto.

0: Buongiorno amici ascoltatori e bentrovati, siete su Radio Voce nel deserto da Pordenone. Quest'oggi siamo in compagnia nuovamente di Flavia Sacilotto con la sua rubrica La Settimana nel Popolo. Buongiorno Flavia, bentrovata ai nostri microfoni.
1: Buongiorno carissimo Gabriele e buongiorno a tutti voi carissimi radioascoltatori. Sono lieta di essere nuovamente con voi con le pagine intense e vive del settimanale Il Popolo che porta la data di domenica 4 ottobre. Il 4 ottobre è anche una data molto significativa, è la data dedicata a San Francesco e sappiamo tutti come si celebri quest'anno l'ottavo centenario di questo nostro grande santo. Si celebra da noi con incontri, mostre, celebrazioni, sia a Pordenone città che nella diocesi. Ed è veramente significativo e questo ricordo, questo pensiero al nostro grande santo, al grande santo italiano. Passo ad altre notizie, passo all'editoriale che in questa settimana propongo una riflessione sul verbo educare, proposta questa riflessione dal nostro vescovo Giuseppe Pellegrini. Ci dice il nostro vescovo educare, ce lo ricorda la radice stessa della parola ex tucere, significa tirare fuori il meglio, che questo sia un anno in cui nessuno studente si senta invisibile o giudicato solo per un brutto voto, ma si senta guardato come Matteo, amato per ciò che è chiamato a diventare ciò che può essere. È veramente molto intensa questa lettera del nostro vescovo che ringraziamo e procediamo ad altri temi. Siamo in cronaca della diocesi. A Pordenone, nel Duomo con Cattedrale San Marco, il vescovo ha imposto le mani su Oscar, Mirko e Cristian, ordinati diaconi. E ha detto loro il vescovo: siete segno di speranza che squarcia il velo del pessimismo contemporaneo. E uno scorcio di commozione ha coinvolto l'intera assemblea al termine del rito con l'eccomi dei tre eletti, l'imposizione delle mani da parte del vescovo, come abbiamo appena detto, e l'abbraccio fraterno ai nuovi diaconi. Durante l'Eucaristia questi nuovi diaconi hanno dunque distribuito la particola, hanno appunto distribuito l'Eucaristia all'assemblea e poi la liturgia è proseguita con la loro salita all'altare durante la messa presieduta dal vescovo Pellegrini. Passiamo ad altri temi. Siamo sempre al tema scuola e c'è un dibattito col professor Giovanni Mauro Dalla Torre, che registrato anzi dal professor Giovanni Mauro Dalla Torre, delegato ufficio scuola della diocesi. Tutti parlano di scuola, scrive il nostro professore, ma cosa davvero sta a cuore? L'integrazione arriva imparando l'italiano e con la diffusione della cultura. Il numero di studenti da noi senza cittadinanza italiana si attesta attorno all'11-12% del totale, circa 930.000 ragazzi. Sono circa il 7,6% a livello nazionale le classi in cui il numero di stranieri supera il 30%, con punte del 12-13 nella scuola primaria. Tuttavia questo dato non combacia per forza con l'effettiva conoscenza o meno della lingua italiana. Innanzitutto la scuola italiana non è più un ascensore sociale e i cosiddetti nuovi arrivati vengono catapultati nelle classi senza sapere la lingua italiana e quindi senza nulla capire. E tutto ciò è suffragato da una deviante idea di integrazione. Passano mesi nelle nostre aule come pesci fuor d'acqua questi nuovi arrivati che appunto non conoscono l'italiano. Questa integrazione è veramente faticosa. E al di là delle ideologie, delle schermaglie partitiche di sapore elettoralistico, adottiamola questa scuola, accompagniamola con saggezza, pazienza e lungimiranza. Tutti si armino della prudenza di osare e insieme si potrà pervenire a creare una scuola umana e umanizzante, professionale e professionalizzante, così da dare speranza alle nuove generazioni. e poi ovviamente ci sono altre considerazioni e riflessioni sul tema e le lascio alla vostra lettura. C'è un approfondimento in questo anno francescano, a 800 anni dalla morte, nella notte tra il 3 e 4 ottobre 1226. Ci sono molti eventi a Pordenone, nella città fra virgolette francescana, e qui troverete indicate appunto le iniziative che sono proposte e celebrate a Pordenone, ma anche quelle che sono proposte a Portogruaro e a Cordenons. E sabato 3 si ricorda il transito e domenica 4 la Santa Messa sarà animata dal gruppo francescano. San Francesco è presente vivo tra noi, in mezzo a noi, anche appunto soprattutto nella realtà ecclesiale, ma ci sono anche eventi e spettacoli per Francesco. Per esempio a San Vito il Tagliamento domenica 4 ottobre sarà presente la polifonica Tomabini, appunto per un ricordo vivo di questo santo tanto amato, e il santuario sanvitese, che è affidato alla comunità dei frati minori francescani, ospiterà una proposta musicale che intreccia ricerca storica, riscoperta del patrimonio musicale e tradizione francescana. A Pordenone c'è la città del Cristo, dove il santo viene intensamente ricordato. Non cito tutte le altre realtà perché sappiamo benissimo che questo santo è molto caro agli italiani. C'è però una testimonianza che si è fatta di recente libro e parla di San Francesco, il mio paese. Un solo paese in tutta la diocesi porta il nome del santo di Assisi, e troverete qui appunto, a cura di Don Giuseppe Tosoni, il ricordo di questo santo e anche della dedicazione al santo Francesco che è contenuta nel nome del paese. Qui abbiamo tante altre iniziative in diocesi che riguardano San Francesco d'Assisi, veramente una molteplicità di iniziative, perché questo santo, italianissimo santo, è molto molto sentito, molto amato. E per quanto riguarda sempre questa fisionomia francescana, possiamo dire che andando per tracce del santo d'Assisi, Pordenone è francescana. Potrebbe essere intesa da qualcuno che si fosse per caso accorto dell'impegno qui messo in queste settimane grazie all'unità pastorale di Pordenone Centro, appunto per dare spessore all'ottavo centenario del transito del poverello. E relativamente tardi una comunità di frati venne qui a insediarsi, diversamente dall'altra città dell'antico territorio concordiese, Portogruaro, dove i frati giunsero ancora nel 1281 al seguito del vescovo Fra Fulcherio di Zuccola. E anche qui Walter Azzaretti ci ricorda appunto la presenza francescana nelle nostre realtà, nelle nostre zone, nel nostro territorio. E siamo ancora al tema francescano, per sottolineare ulteriormente come ci siano presenze francescane in diocesi di Concordia Pordenone, e questo lo desumiamo anche da una pubblicazione di Eugenio Filippetto che porta la data del 1982. Il volume era stato edito in occasione degli 800 anni dalla nascita del santo, mentre oggi, 2026, si ricordano gli 800 anni dalla morte. A dire il vero, mentre la data di morte è certa, la data della nascita resta incerta. Per l'anno si oscilla tra il 1881 e il 1882. E come giorno della nascita si dà per probabile il 26 settembre. In ogni caso, questo santo è caro a tutti, è caro a tutti per la sua intensità di pensiero, per la sua semplicità, per appunto la sua francescanità. Siamo ancora a Pordenone, in cronaca di Pordenone, organizzato dalla Caritas in un convegno giovedì 15 ottobre a Casa Zanussi. Ogni notte una porta aperta alla locanda, raccontati 10 anni del servizio del dormitorio. Giovedì 15 ottobre, Casa Zanussi, Centro Cultura, ospita la giornata di incontri dedicata a ogni notte porta aperta, 10 anni di dormitorio, locanda a Pordenone. Il programma prevede una mattinata di incontri per operatori e pubblico libero e un pomeriggio di lavori di gruppo. L'iniziativa è organizzata dalla Caritas Diocesana di Concordia a Pordenone. E qui ricordiamo in questa pagina una figura molto significativa, molto attiva nella Croce Rossa. È stata salutata per l'ultima volta Chiara Filippetto in Pamio. E abbiamo ancora tante pagine a cui accostarci e siamo sempre in tema di celebrazioni. Festa della Madonna del Rosario. Ci sono molte celebrazioni in programma nelle parrocchie della città e in altre comunità del Friuli occidentale. E qui, in questa pagina, troviamo una nota che riguarda l'ospedale di Santa Maria degli Angeli e le sue chiese. In occasione dell'apertura del nuovo ospedale di Pordenone, il Centro Culturale Augusto del Noce, con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, ha realizzato una mostra sul tema l'ospedale di Santa Maria degli Angeli e le sue chiese, che è stata inaugurata sabato 26 settembre nella chiesa del vecchio ospedale di via Montereale e poi esposta nelle settimane successive nella nuova sede. La mostra ripercorre le tappe del nosocomio e delle sue cappelle, dal primo ospedale di Santa Maria dei Battuti di Pordenone, sorto alla fine del XIII secolo, di fronte appunto alla chiesa di Santa Maria degli Angeli, e costruita nel 1309 come un suo luogo di culto. La chiesa del nuovo ospedale, il cui allestimento sarà completato nei prossimi mesi, sarà l'ultima tappa di una presenza cristiana che ha sempre accompagnato la storia del nosocomio, a testimonianza del legame profondo che è sempre esistito tra carità cristiana, assistenza sanitaria e cura medica, perché la carità cristiana è un investimento affinché l'uomo possa continuare a vivere e a costruire la propria esistenza. Siamo ad altre tematiche, siamo a Pordenone, domenica 4 ottobre, cambio alla guida dell'Istituto Vendramini. Don Marino Rossi saluta dopo 10 anni di servizio. E la guida spirituale dell'Istituto passa ora a Don Riccardo Moro, che raccoglie il testimone di Don Marino e proseguirà il servizio insieme al presidente Angelo Magarotto. E la celebrazione di festa per i 60 anni di sacerdozio di Monsignor Cesco avviene appunto a casa sua. E Don Pierino Cesco è testimone del terremoto contemporaneamente, mentre era parroco appunto a Tramonti di Sotto, e la sua testimonianza in merito è veramente intensa e significativa. Siamo a uno degli appuntamenti di rilievo che si propongono a Pordenone. Siamo alla iniziativa Ascoltare, Leggere, Crescere, gli appuntamenti che appunto sono proposti a Pordenone e soprattutto è visitabile al centro commerciale Meduna fino al 12 settembre la mostra 800 anni di San Francesco d'Assisi. Venerdì 2 ottobre all'auditorium Don Bosco alle 16 si propone una riflessione sul patto educativo globale, costruire costellazioni di speranza. E siamo ad altre tematiche, e siamo ancora a venerdì a Pordenone Lecce, cronaca del viaggio a Roma di Fra Giovanni Antonio da Pordenone, e poi il 2 ottobre a Cordenons il mistero dell'incarnazione in Dino Bassotti. E le altre proposte così di lettura, di incontro con il libro, le lascio alla vostra lettura, e sono tante e significative. E poi naturalmente abbiamo tante pagine dedicate a questo tema, ma poi abbiamo anche nuovamente un tema che riguarda cultura e società. Siamo a Udine, rinnovo del quarto protocollo tra Fondazione Friuli e le Caritas di Concordia Pordenone di Udine, per non far mancare la dignità anche nelle difficoltà. E c'è una convenzione che ha permesso nel triennio 23-25 di dare supporto concreto a 3.655 persone. E c'è un focus, Concordia Pordenone, con 3 anni di convenzione nel territorio diocesano, e un aiuto per non inciampare quando il lavoro è povero. Ossigeno al Fondo Diocesano di Solidarietà per poter dare sostegno diretto all'erogazione di aiuti alimentari anche tramite l'emporio. Sostegno al centro diurno sono i 2 principali canali di utilizzo delle risorse stanziate dalla Fondazione Friuli e gestite dalla Caritas di Concordia Pordenone. Si fa anche il punto su come sono state stanziate le risorse nelle 3 annualità in diocesi appunto di Concordia Pordenone. E lascio alla vostra lettura i dettagli di questa realtà. Ottobre missionario, gli appuntamenti in diocesi, e anche qui lascio queste notizie con le varie iniziative alla vostra lettura. Mentre per la 3 giorni del clero sono stati trattati gli insegnamenti attuali di San Francesco con povertà e pace. Siamo sempre nell'ambito francescano, davvero Francesco è in grado di permeare tutte le realtà con la sua proposta di vita e con la sua, col suo intenso riferimento al Vangelo. Siamo nel Porto Guarese. I bimbi entrano in asilo, nido integrato e scuola dell'infanzia. Il sindaco Toffolo sottolinea: questa realtà è un'opera che rimarrà nella storia. E poi siamo ancora a Portogruaro alla residenza Francescon, contro la marginalità 3 alloggi e una stazione di posta. Il progetto prevede la messa a disposizione gratuita di appositi appartamenti per singole persone, famiglie o piccoli gruppi alla casa di riposo Francescon, dove sono stati creati 3 alloggi destinati ai nuclei familiari del territorio in difficoltà abitativa e una cosiddetta significativa stazione di posta. Siamo ancora a Portogruaro, una nuova sala pediatrica e un nuovo ecografo dedicato. L'unità operativa complessa di pediatria dell'ospedale di Portogruaro ha ricevuto un nuovo ecografo multifunzione carrellabile del valore di 40.000 euro, interamente finanziato da Banca Prealpi San Biagio. Da pediatra multifunzione carrellabile del valore di 40.000 euro, interamente finanziato da Banca Prealpi San Biagio. Da pediatra

0: siamo ancora a Portogruaro e siamo ovviamente nel Veneto orientale, dove sia a Portogruaro che nel portogruarese si celebra la festa della Madonna del Rosario. Monsignor Giuseppe Grillo mantiene Sant'Andrea come parrocchia e fa il suo ingresso a San Nicolò domenica 4 ottobre. Don Matteo Borghetto fa il suo ingresso sabato 3 a Santa Rita e domenica alla Beata Maria Vergine del Rosario. E come vediamo ci sono parrocchie, due in questo caso, gestite dallo stesso parroco. È evidente la carenza di sacerdoti, per cui ci sono appunto queste realtà che entrano in collaborazione viva e attiva con la presenza di uno stesso sacerdote. Siamo a Villanova di Fossalda di Portogruaro, nuova mensa per la primaria Margherita Marzotto. E poi a Fossalda di Portogruaro, il 3 ottobre, alle 17 in biblioteca, viene presentato il romanzo Nessuno è nato perfetto. E siamo nel Friuli occidentale, a San Vito al Tagliamento. La comunità pastorale registra cambiamenti importanti e Don Andrea Vena ha presentato alcune significative novità. La strada è tracciata, muoveremo insieme i primi passi. Al Sesto Arreghera è presentato il 5 ottobre al Burovic un libro dedicato ai nonni, nonni che si raccontano, ed è veramente molto intensa questa carrellata dei nonni nella realtà locale. Siamo a Porcia, appuntamento sabato 3 ottobre dalle 16 alle 18 in piazza Remigi. La musica non ha età, non è mai troppo tardi per iniziare a suonare Open Day con la banda. E ancora a Porcia, tanta gente presente alla Diemos per un incontro su Alzheimer e demenze. È veramente un tema coinvolgente e questa grande partecipazione esprime appunto l'attenzione della popolazione per una fatica della vita, per una difficoltà che subentra nelle famiglie quando appunto questo ospite indesiderato che è l'Alzheimer coinvolge tutti i componenti della famiglia e non solo.
1: Ecco Flavia, siamo in chiusura.
0: E siamo alla conclusione, ancora un'ultima notizia. A Cordenons è stata dedicata una borsa di studio alla professoressa Maria Ferrazza Pasqualis, una importante educatrice. E concludiamo qui il nostro incontro. Io vi saluto vivamente, vi auguro buona settimana, con un lieto a risentirci alla prossima. E a tutti un raggio di sole.
1: Bene, ringraziamo allora Flavia Sacilotto con noi oggi su Radio Voce nel Deserto da Pordenone con la sua rubrica La Settimana nel Popolo. Ringraziamo anche voi tutti per averci seguiti fino a qui e vi auguriamo adesso un buon proseguimento di ascolto.

Per approfondire la spiritualità di Don Angelo Pandin puoi richiedere il libro È tempo di preghiera, edito da Radio Voce nel Deserto. Contattare la redazione allo 0434 52 43 43 o mandare una mail a voce nel deserto @libero.it.

Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 5243 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

0: del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. O Dio, vieni a salvarci.
1: Signore, vieni presto in nostro aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Signore, sempre nei secoli dei secoli.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Meditiamo i misteri della gloria del Signore e della Vergine Maria. Nel primo mistero glorioso meditiamo la resurrezione di Gesù che vince la morte ed è costituito Signore dei vivi e dei morti. Cristo è risuscitato dai morti, dice San Paolo nella prima lettera ai Corinti. Se a causa di un uomo venne la morte, a causa di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti. E come tutti muoiono in Adamo, così tutti riceveranno la vita in Cristo. Preghiamo la Vergine Maria perché in questo tempo ottenga una nuova risurrezione per tutti coloro che sono morti nel peccato, attraverso un impegno di testimonianza, di evangelizzazione da parte della Chiesa, cioè da parte di tutti i cristiani. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Nel secondo mistero glorioso meditiamo la ascensione di Gesù al cielo. Meditiamo le esortazioni di San Paolo ai Colossesi e ai Filippesi. Fratelli, se dunque siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove si trova Cristo assiso alla destra di Dio. Quando si manifesterà Cristo, la vostra vita, allora anche voi sarete manifestati con Lui nella gloria. La nostra patria è nei cieli. E di là aspettiamo come Salvatore il Signore Gesù Cristo, il quale trasfigurerà il nostro misero corpo per conformarlo al suo corpo glorioso. E preghiamo la Vergine Maria che aumenti in noi la fede e la coerenza di vita in questa attesa della resurrezione finale, per cui preghiamo per la nostra purezza, per la nostra castità, per la nostra libertà di cuore. Raccomandiamo a Gesù e alla Vergine Maria tutti i giovani perché riscoprano il grande tesoro, la grande ricchezza della purezza del cuore e del corpo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: O Gesù mio, perdona le nostre

0: Del terzo mistero glorioso, meditiamo la discesa dello Spirito Santo sopra Maria Santissima e gli Apostoli riuniti in preghiera nel Cenacolo. Scrive San Bonaventura: dal Padre, per mezzo del Figlio suo Gesù Cristo, discende a noi lo Spirito Santo. Per mezzo dello Spirito Santo ci viene data la fede, e per mezzo della fede Cristo abita nei nostri cuori. E meditando sulla presenza dello Spirito Santo in ciascuno di noi, poiché ognuno di noi è tempio dello Spirito Santo, preghiamo la Vergine Maria per i sacerdoti, perché siano pieni di Spirito Santo, soprattutto in questo tempo in cui il Papa ci chiede di animare in mezzo al popolo cristiano e per tutto il mondo un nuovo tempo di evangelizzazione. E preghiamo soprattutto per la santità dei sacerdoti. Madre Teresa di Calcutta, nel nostro ritiro mondiale ai sacerdoti, ci ha detto: quale tremenda responsabilità avete voi sacerdoti, come dovete essere santi. Mai come in questo tempo il mondo ha avuto tanto bisogno di sacerdoti santi. La santità dei sacerdoti però dipende anche dalla fedeltà e dalla corrispondenza e dalla preghiera del popolo cristiano. Quindi preghiamo con intensità sempre, perché in questo tempo lo Spirito Santo formi tanti sacerdoti santi nella sua Chiesa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio,
1: prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù mio,
0: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Vieni,
0: o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.
3: Nel quarto mistero glorioso meditiamo la Assunzione di Maria Santissima al Cielo, associata alla gloria del suo Figlio Gesù risorto. Leggiamo nel breviario: bella e tutta gloriosa la Vergine Maria passa da questo mondo a Cristo, splende tra i santi come il sole tra gli astri, godono gli angeli, si rallegrano gli arcangeli per l'esaltazione di Maria. Vergine santa fra tutte, dolce regina del cielo, rendi innocenti i tuoi figli, umili e puri di cuore. Donaci giorni di pace, veglia sul nostro cammino, fa che vediamo il tuo Figlio pieni di gioia nel cielo. Preghiamo la Vergine Maria assunta in cielo per tutte le famiglie, perché diventino vere chiese domestiche dove si riscopre la preziosità della preghiera, dalla quale gli sposi possano attingere la fedeltà alla loro missione di vivere e di mostrare nel loro amore l'amore di Cristo per la sua Chiesa, e che ogni famiglia attinga tutte le domeniche nella messa domenicale festiva, nell'Eucaristia, la forza per vivere il carattere sacerdotale, regale, profetico, per cui ogni famiglia testimoni la fede nella preghiera, nell'amore, nel servizio, nella testimonianza, nell'impegno della evangelizzazione. Solo così, e preghiamo la Madonna perché ciò avvenga, possano nascere vere e sante vocazioni dalle nostre famiglie, per il sacerdozio, per la vita di consacrazione e anche per le nuove famiglie. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Grazie.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: O Gesù mio, perdona le nostre colpe,
1: preservaci dal fuoco dell'inferno, porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quinto mistero glorioso meditiamo la incoronazione di Maria Santissima sopra la gloria degli angeli e dei santi. Riflettiamo sulla parola di Dio scritta da San Paolo agli Efesini. Dio, ricco di misericordia, per il grande amore con il quale ci ha amati, da morti che eravamo per i peccati, ci ha fatti rivivere con Cristo. Per grazia, infatti, siete stati salvati. Con Lui ci ha anche risuscitati e ci ha fatti sedere nei cieli. Di fronte a questo disegno che il Signore ha preparato per tutti i Suoi fratelli, per i quali Lui è morto e risorto, preghiamo la Vergine Maria ancora una volta per tutti i giovani. Preghiamo soprattutto perché i giovani sappiano rompere le catene dell'egoismo che li rende degli sfruttatori qui sulla terra di ciò che può offrire loro il benessere e tutto quello che c'è di materiale, compreso il divertimento della vita, il sesso e altre deviazioni gravissime come la droga, la prostituzione, l'incredulità, la irreligiosità, il vuoto. E preghiamo perché i giovani, una volta rotte queste catene dell'egoismo, sappiano rivestirsi della responsabilità che essi hanno verso i loro amici, che entrino e vivano la realtà di un mondo da recuperare, da rievangelizzare, da riportare a Gesù. Per cui tutti i giovani, almeno quelli di buona volontà, tutti si mettano a disposizione di Gesù nella Chiesa, alla guida della Vergine Maria, per diventare missionari e salvatori dei loro amici, per riportarli alla vita. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
3: come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
2: Gesù mio, perdona
3: le nostre colpe,
2: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
3: Vieni, lo Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo.

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre celeste Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Senza Macchia,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Vergine Sapiente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio della Santità Divina,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Causa della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Dimora dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Dimora colma di gioia,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Gloria della stirpe di Davide,
1: prega per noi.
0: Vergine potente contro il male,
1: prega per noi.
0: Splendore di grazia,
1: prega per noi.
0: Arca della nuova alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei veri cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato originale,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santissimo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: esaudiscici, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi.
3: Prega per noi, o Santa Madre di Dio,
4: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
3: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato il bene della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono, per Cristo nostro Signore.
5: Amen.

0: Io, la tua parola, Signore Dio, fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

Gentili radioascoltatori, Radio Voce nel Deserto vi propone il commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Andrea Vena.

Fratelli e sorelle tutti, ben ritrovati, ci prepariamo alla 27esima domenica del tempo ordinario. Mediteremo il capitolo 21 di Matteo, dei versetti 33-43. Domenica scorsa, se ricordate, il Signore Gesù ha fermato la nostra attenzione sulla parabola dei due fratelli, i quali, alla richiesta del padre di andare a lavorare nella sua vigna, agiscono in contraddizione alla risposta prima data, quasi a ricordarci che l'azione può rinnegare la parola. Non basta quindi fermarsi a quanto detto, ma vedere che cosa uno realmente fa. Non solo chi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà di Dio, chi la mette in pratica. È un messaggio chiaro questo, rivolto a coloro che si riempiono la bocca di parole, di precetti, di citazioni, ma poi la loro condotta di vita è completamente in dissonanza. Oggi ci viene presentata un'altra parabola, con la stessa finalità: smascherare l'ipocrisia, la doppiezza. Quello che il Signore vuole fare oggi, dunque, attraverso il testo del Vangelo, è aiutarci ancora una volta a riflettere. Oggi lo faremo attraverso l'introduzione del testo del profeta Isaia che la liturgia ha scelto come prima lettura. Un uomo aveva una vigna fertile, dissodata, sgombrata dai sassi e con tanto di torre. Una cura quasi meticolosa per una vigna. Eppure da questa vigna il padrone attende un'uva prelibata. Ebbene, anziché uva, produce acini acerbi. Narrata questa prima parte, il profeta si rivolge agli uditori. Che cosa devo fare ancora alla mia vigna che io non abbia fatto? E aggiunge, toglierò la sua siepe, si trasformerà in pascolo, la renderò un deserto e non sarà potata. Probabilmente gli uditori, ascoltando, annuivano, concordavano, ed è proprio questo il frangente in cui il profeta sferra il colpo. Ebbene, la vigna del Signore degli eserciti è la casa di Israele. Gli abitanti di Giuda sono la sua piantagione preferita. Egli si aspettava giustizia, ed ecco spargimento di sangue. Attendeva rettitudine, ed ecco grida di oppressi. Il salmo responsoriale, che fa da eco, da risposta a questo testo, è un prolungamento di memoria e di lamento, ma nello stesso tempo è una supplica. Dio degli eserciti, ritorna, guarda dal cielo, vedi, visita questa vigna, proteggi quello che la tua destra ha piantato. Proteggi quello che ha piantato. Entriamo con questo nel testo vero e proprio del Vangelo. In quel tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: ascoltate un'altra parabola. C'era un uomo che possedeva un terreno e vi piantò una vigna. La circondò con una siepe, vi scavò una buca per

il torchio e costruì una torre. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano. Da segnalare l'invito di Gesù: ascoltate. Non solo sentire dunque con le orecchie, ma imparare ad ascoltare con attenzione la parola, accoglierla nel cuore e viverla nella vita. Questo è ascoltare. E i primi che dovrebbero farlo sono proprio i sacerdoti e gli anziani, le persone più qualificate del popolo, coloro che dovrebbero prendersi cura e a cuore del popolo di Dio, vigna del Signore. Il tema dunque e il linguaggio ricalcano pienamente il testo che abbiamo appena ascoltato del profeta Isaia. Quindi gli interlocutori di Gesù fin da subito comprendono di che cosa si tratta, dato che loro sono degli esperti, hanno profonda dimestichezza della scrittura. Continua il testo del Vangelo. Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dei contadini a ritirare il raccolto. Ma i contadini presero i servi, uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri servi, più numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso modo. Da ultimo mandò il proprio figlio, dicendo: avranno rispetto per mio figlio. Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra loro: costui è l'erede. Su, uccidiamolo e avremo noi la sua eredità. Lo presero, lo cacciarono fuori e lo uccisero. Guardiamo attentamente. Dio, come il padrone della vigna, dopo essersi reso, aver preso cura della vigna stessa, si aspetta di ricevere frutto di quanto lui ha donato. Potremmo dire che Dio, il padrone, dona e dona largamente, ma attende di essere ricambiato. Ama, ma si attende, spera, desidera di essere amato altrettanto. Insomma, attende gesti che rivelino quanto è custodito nel cuore. Non obbliga, però attende, esprime un desiderio. È un modo questo per spronare, per ricordare che quanto uno ha ricevuto e gestisce è in prestito. Non sono e non siamo padroni della vigna. Un rischio di ieri, ma anche quello di oggi. Illudersi di credere che per il semplice fatto di avere la vita, di avere un incarico, di avere un ruolo, ecco, si diventa padroni di tutto e di tutti. Ma il padrone è uno solo. Prima manda i profeti e alla fine manda Gesù. Ha mandato Gesù, il figlio, a noi. Una decisione che nasce dalla speranza che almeno di fronte al figlio i contadini consegnino il raccolto. Questi invece, vedendo il figlio, decidono di ucciderlo per impossessarsi della vigna. Pure illusione, visto che la vigna resta comunque del padrone. Si noti che la descrizione di questo momento ricalca quanto avverrà a Gesù al termine della sua vita. Lo rifiuteranno, lo porteranno fuori dalla città e lo crocifiggeranno. E la cosa paradossale è che alla fine sarà proprio il sacrificio in croce del figlio Gesù a restituire al Padre del Cielo i frutti sperati. Questo figlio, infatti, amerà talmente tanto la vigna da dare per essa la sua stessa vita, un frutto maturo d'amore. Quando verrà il padrone? Domanda Gesù. Che cosa farà a quei contadini? Gli risposero: quei malvagi li farà morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri contadini che gli consegneranno i frutti a suo tempo. La parabola dunque si conclude con una domanda da parte di Gesù: il padrone che cosa farà? E nella risposta i suoi interlocutori troveranno già la loro condanna. Quei malvagi li farà morire miseramente e darà la vita ad altri vignaioli. Gesù fa capire dunque che non basta sapere bene, non basta rispondere bene, se poi non si vive bene. Perciò io vi dico, a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato un altro popolo che ne produca frutti. A questi verrà dunque tolta la vigna, perché hanno deluso le attese del padrone.
perché non hanno prodotto i frutti sperati. Ma questi sacerdoti e anziani del popolo siamo anche ciascuno di noi. Anche noi in una certa misura esercitiamo autorità nei riguardi di chi ci sta accanto. Come dicevamo tre domeniche fa, era il 10 di settembre, Dio ci ha posti quali sentinelle, custodi dei fratelli che ci stanno accanto, custodi di chi incontriamo lungo il cammino della vita. E allora siamo invitati a domandarci se ci stiamo prendendo cura con verità di chi il Signore ha voluto metterci accanto, se stiamo cioè coltivando rapporti sinceri, capaci di portare frutti di giustizia, di pace, di pazienza, di misericordia. Noi oggi siamo la vigna del Signore chiamata a portare frutto, anche attraverso la custodia di quanti ci stanno accanto e del creato stesso. Ma nello stesso tempo siamo i servi che sono chiamati a custodire questa vigna. Nella sua conclusione Gesù è molto duro. Sembra quasi che il testo non sia neppure tratto dal Vangelo. Ma il Signore ci sta mettendo in guardia. Vuole metterci di fronte alle nostre responsabilità. Lo fa con chiarezza e con schiettezza. Non si può pensare di restare seduti su troppe poltrone, perché l'ambiguità non è gradita al Signore. Non sei né caldo né freddo. E in un altro passo Gesù ci ricorda che non si può servire a due padroni. Ecco, quello che sta facendo Gesù è di aiutarci a prendere in mano la nostra vita, a comprendere che l'amore è una responsabilità, è una decisione esigente. O detto in altre parole, Gesù ci sta aiutando a comprendere che ogni grande sì nella vita è inevitabile che chieda dei no. E talvolta sono dei no molto impegnativi. La vigna del Signore rimane del Signore, di Dio. Noi siamo custodi. A noi semplicemente è affidata questa terra e siamo chiamati a custodirla e a coltivarla. La vera autorità, quindi, è servizio, non sfruttamento. Ecco, e allora a noi offrire frutti, doni, autentici, ciò che è vero, nobile, giusto, puro, amabile, onorato, ciò che è virtù e merita lode, questo sia l'oggetto del nostro impegno. Ricorda San Paolo nella lettera ai Filippesi che provvidenzialmente è la seconda lettura di oggi. A noi dunque restare saldi nella fede e restare saldi in Gesù, pietra angolare. Rimaniamo in Lui come il tralcio che non può portare frutto se non rimane innestato nella vite. Di fronte a questa parola, che è una parola senz'altro provocatrice, che vuole aiutarci a tirar fuori il meglio di noi stessi, che cosa rispondiamo? Lo faccio come sempre con due preghiere. La prima è la colletta che noi ascoltiamo dopo il canto del Gloria e che raccoglie quello che noi ascolteremo, che mette insieme. Padre giusto e misericordioso, che non abbandoni mai la tua chiesa, vigna che la tua destra ha piantato, custodisci e proteggi ogni tuo tralcio, perché innestato in Cristo vite vera, porti frutti buoni nel tempo e nell'eternità. Io rispondo invece con un'altra preghiera, ma prima di recitarla vorrei augurare a voi tutti una buona domenica e una buona settimana. Signore Gesù, ti ringrazio per la fiducia che mi dai affidandomi la vigna della vita e le responsabilità che ne derivano, consapevole che un tuo dono aiutami a custodirla e coltivarla, fa che impari ad alimentarla di quello che è vero, nobile, giusto, puro, amabile, onorato, e quando verrà il giorno dell'incontro fa che possa presentarti frutti da te sperati e attesi e condividere con te, Signore Gesù, la gioia dell'eternità.

0: Acqua Viva, voce dei profeti del nostro tempo.
1: Dalla voce di padre Serafino Tognetti trasmettiamo un insegnamento dal titolo San Francesco

diciamo, la nostra riflessione, il tema che mi è stato affidato a 800 anni dalla morte di Francesco d'Assisi, il tema su San Francesco d'Assisi. Innanzitutto, di San Francesco d'Assisi abbiamo nella mente l'immagine, quella che viene propagata, dell'uomo di pace, l'uomo che porta la pace, pacificatore, no? C'è questa fratellanza universale che nelle immagini possiamo leggere. Bene, sono andato a vedere nelle fonti francescane che l'origine, sono la verità su Francesco, le fonti francescane, un libro di 3.000 pagine se volete leggerlo. Bene, queste immagini di Francesco, uomo di pace, non c'è. Sorpresa, non c'è. Sono andato a vedere nell'indice analitico, la parola pace c'ha un richiamo di una trentina di voci. Sono andato a vederle tutte. Queste voci di Francesco, uomo di pace, riguardano però tutte la pace all'interno del convento, all'interno del monastero, se due frati non vanno d'accordo, se litigano fra di loro, devono fare la pace, devono essere in pace tra loro, in pace col superiore, insomma, cose che riguardano la vita personale, non c'è la pace tra i popoli, tra le nazioni. Ho trovato però, a dire la verità, c'è un episodio in cui Francesco interviene per fare la pace, per promuovere la pace in una città dove c'erano fazioni l'un contro l'altro armata. Quindi questo può essere l'unico esempio in cui Francesco opera una certa pace. Però sono andato a leggerla e se mi permettete ve la leggo. Cioè come Francesco, l'unica volta in cui creò la pace con un bel dialogo tra le parti, ascoltate che cosa successe. Arrivò un giorno, fonti francescane, sto leggendo le origini, sto leggendo delle fonti proprie, Seconda vita di Tommaso da Celano. Arrivò un giorno ad Arezzo, mentre tutta la città era scossa da una guerra civile, quindi va bene, sono fazioni tra di loro in guerra. E minacciava prossima la sua rovina. Il servo di Dio venne ospitato nel borgo fuori città e vide sopra di essa demoni esultanti che rinfocolavano i cittadini a distruggersi tra di loro. Chiamò allora frate Silvestro, uomo di Dio, e gli comandò: va alla porta della città e da parte di Dio Onnipotente comanda ai demoni che quanto prima escano dalla città. Il frate pio e semplice si affrettò a obbedire e dopo essersi rivolto a Dio con un inno di lode grida a gran voce: da parte di Dio e per ordine del nostro padre Francesco, andate lontano di qui, voi tutti demoni. La città poco dopo ritrovò la pace e i cittadini si rispettarono a vicenda, rispettarono i vicendevoli diritti civili con grande tranquillità. Più tardi, parlando loro, all'inizio della predicazione, Francesco disse: parlo a voi come persone un tempo soggiogate e schiave dei demoni. Ora però so che siete stati liberati per le preghiere di un povero. Bene, allora questo è l'unico esempio in cui Francesco porta la pace. Allora se vi parlano di Francesco, pace con tanto di bandiera, dice, ci risulta che l'unico dialogo che Francesco ebbe per portare la pace fu un dialogo violento. Cacciò i demoni. Volete la pace tra di voi? Ecco, ci vorrebbe padre Silvestre che va fuori dalla città e comincia a dire: in nome di Dio
e di Padre Francesco, tutti i demoni se ne vadano, e c'è un famoso quadro in cui si vedono tutti i diavoli uscire da Arezzo. Questo è l'unico caso in cui Francesco porta la pace, scacciando i demoni. Tantomeno appare l'uomo che mette d'accordo le varie religioni, ma nelle fonti francescane non c'è questo fatto, non c'è. Anzi, l'unica volta che andò in Terra Santa, ci andò coi crociati e chiese al sultano di convertirsi a Cristo. Ma come mai adesso è diventato simbolo dei valori umani, pacifista, ecologista, il creato, buonista? Sono valori sui quali più o meno tutti concordano, più o meno, tutti ci troviamo, no? Ma dalle fonti francescane appare tutt'altra figura. Come sia finito in questo giro è un mistero. Forse non lo è, ma meglio che non lo dica. Ma di fatto è stato voltato e il Francesco presentato non è quello delle fonti francescane. Quindi non dico senza polemica, non faccio polemica con nessuno, dico solo leggete le fonti, io le ho lette, e vedete come viene presentato. Sono due cose diverse. Il Francesco presentato dalle fonti francescane è quattro titoli: penitente, ricordateveli, penitente, un mistico, un riformatore e un cavaliere. Questa ultima espressione piace poco, ma la dico lo stesso. Era un cavaliere, un mistico, un riformatore e un penitente. La parola riformatore non se la inventò lui, gliela disse Gesù. Avete presente, no? Gesù gli disse: Francesco, va e ripara la mia chiesa. Questa la dicono tutti i biografi, è certamente autentica. Francesco, va e ripara la mia chiesa. Ora, uno che si sente dare una missione così direttamente da nostro Signore Gesù Cristo deve farla. E cominciò a fare che cosa? Lo sapete? A restaurare delle chiese, ne mise a posto tre. Lui, che non sapeva fare il muratore, mise a posto tre chiese, una a San Damiano, Mattoni, Calce, eccetera. Cominciò a riparare le chiese di Assisi. Sarebbe comodo anche oggi, no? Arrivato alla terza chiesa, cominciò a chiedersi se la missione fosse stata proprio quella. All'inizio la interpreta in senso materiale, poi comincia a capire che la chiesa da restaurare è il corpo mistico della chiesa, che a quel tempo aveva qualche problema. Beh, la chiesa ha sempre delle difficoltà, ma all'epoca c'era molte eresie, i catari, tante eresie. La lotta per le investiture, erano gli imperatori che volevano fare i vescovi, come se fosse il sindaco di Lugo a decidere chi deve essere vescovo di Imola. No, no, mi spiace, non puoi essere tu. E poi anche un certo lusso nel quale viveva l'alta gerarchia. C'erano problemi. Francesco, va e ripara la mia chiesa. Bene, Francesco la riparò e fece tutto da solo. Questo ci fa capire come Dio non ha bisogno di grandi strumenti, di grandi confusioni, di grandi incontri. Dio ha bisogno di uomini di fede. Francesco da solo restaurò la chiesa del suo tempo, ma lo fece con spirito di cavaliere, ed ecco questa parola, perché Francesco apparteneva alla cavalleria. Prima di convertirsi, o meglio, prima di diventare il Francesco che conosciamo, era andato in guerra, ma lo sapete o no? E non solo una, era andata due o tre campagne di guerra, era andato in guerra con tanto di spade e lancia, voleva difendere Assisi contro Spoleto o non so bene che cosa. Tant'è che quando fu fatto prigioniero, ebbe una locuzione di nostro Signore Gesù Cristo che gli chiese
sotto quale padrone egli avrebbe voluto stare. Questa locuzione dice precisamente queste parole. Francesco, chi può esserti più utile, il padrone o il servo? Francesco rispose, il padrone. E quelli, la voce disse, e allora perché abbandoni il padrone per seguire il servo? Cioè Francesco era andato in guerra sotto padrone, il signorotto tal dei tali, contro un'altra fazione. Quindi il suo padrone era il duca, mettiamo. Gesù gli appare la voce e dice, chi vuoi servire, me o il servo? Francesco dice, voglio servire il padrone. Allora perché stai servendo il servo? Allora semplicemente Francesco cambiò padrone, punto. Prima era con uno, poi cambiò. Con lo stesso spirito. Tant'è che Francesco, sapete come si definiva? Io sono l'araldo del gran re. Sapete chi è l'araldo? Chi è? Cosa fa l'araldo? Araldo. No, no, l'araldo era quella figura, c'è anche nel libro di Samuele, nei libri della Bibbia. È una figura di guerra, è un uomo che va alla guerra. All'epoca non c'era internet, non c'erano telefoni, per cui Lugo fa guerra contro Argenta e vanno a fare parte l'esercito, ma deve anche partire uno che il giorno dopo torna a Lugo a dire come sta andando la guerra, perché come fanno a sapere come vanno le sorti? L'araldo era colui che tornava di corsa, di solito di corsa, e diceva vittoria, oppure diceva sconfitta. Ed era atteso, perché l'araldo portava notizie di guerra. Bene, Francesco dice, io sono l'araldo del grande re. E chi è il re? E beh, Gesù Cristo è Dio. L'araldo è colui che annuncia quello che ha visto. Quindi vedete, una figura legata al mondo militare cambia padrone, ma rimane l'araldo del grande re, l'annunciatore. Passò repentinamente dal mondo a Dio con una dedizione assoluta e fu violento. Francesco era un uomo violento, momento, violento con sé. Esternamente era un uomo mite, umile con gli altri, ma con sé era un uomo violento, tant'è che fece delle penitenze, ecco il penitente, per tutta la vita, ma in una misura tale che alla fine della vita chiese scusa al suo corpo. Caro corpo, morì a 44 anni, oggi diremmo giovane, allora era vecchio, a 40 anni allora si era già abbastanza vecchiotti, oggi diremmo un ragazzo. Comunque alla fine cosa fece? Aveva maltrattato così duramente il corpo che disse forse ho esagerato, chiese scusa al corpo. Ma su questo c'è l'esempio di San Paolo nella lettera ai Corinzi: tratto duramente il mio corpo e lo trascino in schiavitù. Con questi modi, quindi, penitente, cavaliere, riformatore, riformò la Chiesa riformando se stesso, non con le parole, non con dei proclami, ma con la manifestazione di Cristo in sé, che fu assolutamente clamorosa. Nel 1200 il volto di Cristo era Francesco, era come se fosse apparso un nuovo Gesù, con la sua potenza, e la sua visibilità era del tutto contagiosa. Vedere Francesco era talmente riformato, era talmente unito a Cristo, talmente lui, che la gente quando lo vedeva aveva la percezione di Cristo, di vedere Gesù. Tant'è che gli uomini ne erano attratti, ma ne avevano anche paura. Guardate, se noi, meno male che non vediamo Gesù, perché ve lo dico subito, se venisse con la sua gloria, ma chi resisterebbe? Poi, se venisse Gesù Cristo nella gloria adesso, giù con 10.000 angeli, carri e cavalli, ti chiamasse a giudizio,
Voi andreste incontro, eccomi Signore, sono qua. Quando appare nella gloria bisogna essere purificati per sopportare la gloria di Cristo. Quindi, vedendo Francesco, gli uomini erano attratti, ma anche timorosi. E vi leggo il motivo per cui a volte avevano paura di lui. Cercate di entrare in questo racconto, tratto dalle fonti francescane. In quei tempi l'amore di Dio era quasi sparito, la penitenza era ignorata, la si riteneva un'insensataggine. Tutto il mondo pareva dominato dalle seduzioni del male. Questi frati, alcuni li consideravano dei pazzoidi, dei fissati. Altri dicevano che i loro discorsi provenivano dalla loro demenza. Uno degli uditori disse: questi qui o sono veramente uniti a Dio o sono dei veri insensati, perché fanno una vita disperata, non mangiano quasi niente, camminano a piedi nudi, hanno vestiti miserabili. Ciò nonostante, vedendo il loro modo di vivere così austero e così lieto, furono presi da trepidazione. Nessuno però osava seguirli. Le ragazze, al solo vederli da lontano, scappavano spaventate, per paura di restare affascinate dalla loro follia. Sapete perché scappavano? Non perché erano brutti, perché sentivano poi il bisogno di mollare tutto e di seguirli. Le ragazze, ci sono delle ragazze qua, c'è la suora qui davanti che è una ragazza, via. Avevano timore di essere rapiti dalla sua follia. Ma cosa aveva quest'uomo? Ma che fascino aveva? Ed era un ometto piccolino, lo dicono i suoi biografi, non era neanche bello, piccolino. Ma aveva un fascino straordinario, per cui guardarlo in faccia, o lo segui o scappi, o lo segui o scappi, non ti è indifferente. E così è anche con Gesù. I santi non sono mai indifferenti, se no non sono santi. Da che cosa avevano paura di restare intrappolate? Da Francesco? No, da Gesù Cristo. Che cosa c'era di così attraente in San Francesco? La povertà? No, la povertà non attira nessuno. Ce l'avevano anche i catari, gli eretici, erano poveri. Quello che attirava in San Francesco era appunto la sua identificazione col Signore. Misteriosamente vedevano Cristo, ma era soprattutto la sua gioia traboccante. Non si conteneva. Arrivava appunto nei paesi con questo vestito di niente, scalzo, al freddo, destra e sinistra, ma con una gioia interiore che la gente rimaneva. Divo Barsotti osserva: nel Vangelo si parla poco della gioia di Gesù. La manifestazione della vittoria del Cristo sul male e sulla morte sono i santi. È interessante questa affermazione di Divo Barsotti. Dice: nel Vangelo poco si appare la gioia di Cristo, due volte piange, ma la gioia proprio, dice, no, non appare. La gioia di Cristo sono i santi, che vivono in una maniera strepitosa la loro vita mortale, con la gioia di Cristo in sé, e vivono la sua, come dire, la perfetta letizia. Infatti, il punto d'arrivo della spiritualità francescana non è la povertà, ma è la perfetta letizia. È chiamato il poverello di Assisi, mi torna. Già dire poverello, vero? Come dire un mezzo scemo, un poverello di Assisi. Ma Francesco non sapeva di essere povero. Francesco credeva di essere ricco,
solo che siccome i beni materiali lo ostacolavano, buttò via. Francesco era ricchissimo, ricco di Cristo. Allora, quando dicono il poverello di Assisi, no, cambiamo un attimo, io lo chiamo il ricco di Assisi. Capite in che senso? Non aveva soldi, non li voleva, aveva Cristo. Quindi possiamo dire che la povertà è una condizione. Conoscete l'episodio della perfetta Letizia? La perfetta Letizia che cos'è? Un giorno disse San Francesco: frate Leone, scrivi, ti dirò che cos'è la perfetta Letizia. Arriva un messo e dice che i maestri di Parigi sono entrati tutti nell'ordine francescano. Scrivi, questa non è Letizia. Così pure sono entrati nell'ordine tutti i prelati d'oltralpe, arcivescovi, vescovi e anche il re di Francia e d'Inghilterra. Scrivi, questa non è Letizia. E ancora, vengo a sapere che i miei frati sono andati tra gli infedeli e li hanno convertiti tutti alla fede e hanno ricevuto tanta grazia da Dio e fanno miracoli. Scrivi, questa non è Letizia. Frate Leone, allora cos'è la Letizia? Oh, bellissimo, perché dici? Non posso stare a scrivere cosa non è, dimmi cos'è. Ecco, io torno da Perugia a notte fonda e arrivo qui in questo convento. È tempo d'inverno fangoso, freddo, e all'estremità della tonaca si sono formati dei ghiaccioli di acqua congelata che mi percuotono le gambe. E io nel fango e nel freddo e nel ghiaccio giungo alla porta e dopo aver bussato e chiamato a lungo sento un frate che dice: chi è? E io rispondo: frate Francesco. E dall'interno quello dice: vattene, non è ora di andare in giro, qui non entri. E poiché io insisto ancora, l'altro mi dice: vattene, tu sei un semplice, un illetterato, qui non puoi venire. Non abbiamo bisogno di te. E io resto ancora davanti alla porta e dico: per amore di Dio, accoglimi almeno questa notte. E quello risponde: non le farò, vattene. Io ti dico che se avrò avuto pazienza e non mi sarò inquietato, questa è la perfetta Letizia e la salvezza dell'anima. Capite? Un esempio molto semplice che può capitare anche a noi. La Letizia non è il poverello, ma la Letizia è un uomo ebro di Dio, semi-ubriaco. Nemmeno le bastonate lo rattristano, nemmeno l'essere cacciato. Non c'è giorno nella vita di Francesco in cui questa gioia di essere in Cristo dilata in lui. E questo lo rendeva assolutamente attraente. Sapete perché? Perché tutti cercano la gioia e lui l'ha trovata. Allora, scusate, ma uno che ha trovato la gioia, se lo vedo io dico: no, fermati, dove abiti? Voglio venire con te. L'hai trovata davvero? Vengo a vivere con te. Non, io mollo tutto quello che sto facendo prima, voglio vivere con te. Il buon Nietzsche, conoscete? Friedrich Nietzsche, un filosofo tedesco, non era un gran buon cristiano, si firmava l'anticristo, vabbè. Dice, però sono delle pagine interessanti, perché dice: ma i cristiani dicono che è la religione della redenzione, della salvezza. Però a volte sento delle predicazioni così tristi, così depresse. I cristiani che vengono a parlarci della redenzione di Cristo e sono tristi. Allora dice Nietzsche: dimostrino loro di essere salvati. E allora può darsi che anch'io venga attirato. Era una provocazione, ma era tutto sommato abbastanza vera. La follia di Francesco, questo amore per Cristo, questa gioia diffusiva, fu tale che i suoi compagni di bagordi, diciamolo pure, quelli precedenti, vedendo che Francesco aveva lasciato tutto, era andato a 5 chilometri e viveva in questo modo, andarono da lui e cominciarono a vivere come lui. E io mi domando: ma se non ci fosse stato Francesco, l'avrebbero fatto? No.
avrebbero continuato a vivere la loro vita, perché comunque erano credenti. Vedendo Francesco scatta in loro qualcosa, per cui questi giovani, era veramente una follia, i genitori erano preoccupati, perché scappavano tutti i ragazzi. Poi quando scappò Santa Chiara, peggio ancora, perché si tirava dietro le ragazze. Allora Francesco si portava via i giovani di Assisi, ma lui non faceva niente, non è che diceva venite, non faceva campagne promozionali o corsi di esercizi vocazionali, no, Francesco stava là, anzi lui disse a un certo punto venivano così in tante che io non sapevo cosa fare. Se questo è vero per Francesco e poi per Santa Chiara, questo vuol dire che coloro che furono presi da questa follia conobbero una sorta di esplosione. Assisi nel 1200 è una città esplosa perché c'è il fenomeno Francesco. Come mi piacerebbe tornare indietro nella macchina del tempo e passare una settimana ad Assisi nel 1200 a vedere che aria tira, che aria tirava, perché c'era questo che faceva questo movimento e il paese era in fermento. Quest'uomo emanava beatitudine, ma molto semplicemente perché vedendo lui vedevano il regno di Dio. E io mi sono detto, ma perché oggi non c'è? Ma si può sapere, questo è morto da 800 anni, perché oggi non c'è un Francesco? Domanda errata, domanda errata. Poi dirò, conoscendo Francesco, conoscono Dio. Ma questo fenomeno della gioia diffusiva, Francesco lo riprende, lo rivive da solo, stupendo, ma era già presente nella Chiesa dei primi secoli. Avete presente i martiri romani? Ieri ho parlato di Perpetua e Felicita, ma tantissimi altri. Il mondo greco-romano era sapiente, aveva le scuole, avevano i filosofi, ma era un mondo fondamentalmente triste. Non andavano oltre una religione pagana e gli spiriti migliori anelavano a qualcosa di diverso. Bene, questo mondo del primo, secondo secolo si rinnovò vedendo la gioia dei cristiani, soprattutto nel martirio, non una gioia così banale. Morivano contenti. Allora tutti si chiedevano, ma come fanno ad essere così contenti? E loro dicevano, perché vado in paradiso. Ah, c'è un paradiso. C'è una vita eterna. Chi di voi dice il breviario si ricorderà la lettura del breviario di San Giustino. San Giustino era un filosofo, un intellettuale, e il prefetto gli disse, ma come fai a credere? Ma in chi credi? In Gesù. Ma tu credi veramente che se noi ti ammazziamo tu andrai in un altro regno? Sì, lo credo, e faresti bene a credere anche tu. Quindi questa notizia di uomini e donne che morivano volentieri fu clamorosa, qualcosa di totalmente nuovo e totalmente inaudito. Quindi il mondo primitivo non fu conquistato dalla dottrina, ma dalla gioia dei cristiani, che poi portarono alla dottrina. Bene, questo nel 200. 1000 anni dopo, stessa cosa, un uomo solo, che non morì nemmeno martire, un uomo solo. La società, pur cristiana, si era incancrenita. La società, sapete che nel X secolo, cioè nel 900 prima del 1000, fu fatto un papa che aveva 21 anni e non era nemmeno prete? Lo sapete? Era uno che probabilmente non andava neanche a messa, non era prete, e lo fecero papa. Ovviamente lo ordinarono sacerdote, vescovo in pochi giorni, ma che vita visse, che cosa fece poi per la Chiesa questo giovane? Tale era ridotto il papato in quel tempo. Credete che il Signore fosse contento di questo? Probabilmente non lo era. Allora la Chiesa del 1200 con Francesco ringiovanisce completamente e improvvisamente uno spirito nuovo, gioia,
invade tutta l'Europa. Conoscete Santa Elisabetta d'Ungheria? Regina morta 23 anni, si fece terziaria francescana, era contemporanea di San Francesco, ma in Ungheria non lo vide mai, non lo vide mai. Vide arrivare dei frati, rimase colpita, si fece terziaria, era sposata, poi vedova. Comunque si fece terziaria ed è santa. Fu colpita anche lei dallo spirito francescano. Bene, questo spirito di rinnovamento può creare una opposizione, perché il mondo non vuole essere rinnovato. Il mondo resiste, sì, fu convertito nei primi secoli, sì, nel 200 Francesco portò quest'aria nuova. Ma il mondo non ama la gioia cristiana, preferisce le gioie mondane. Anche oggi il cristianesimo lo vogliono eliminare, ma non può essere eliminato. Allora cercano di trasformarlo. Il cristianesimo non può essere mai eliminato. Cercano di trasformarlo, di reinterpretarlo, mettendo una maschera che addolcisce. È successo questo anche a San Francesco. L'hanno reinterpretato, io esagero un po', ma l'hanno raddolcito. L'araldo non è più araldo, l'araldo non parla più di Dio, l'araldo va bene a tutti. Io non voglio giudicare, ma voglio vedere il vero San Francesco, perché anch'io giudico male, ho una parte di mondo dentro di me. Ma Francesco, se è un uomo nuovo, se è un alter Christus, se un uomo divenuta preghiera, rinnova la Chiesa anche oggi. Perché Gesù ha detto va e rinnova la mia Chiesa, non gli ha detto va e rinnova la mia Chiesa oggi ad Assisi. Ha detto va e ripara la mia Chiesa. Quindi possiamo dire che oggi Gesù dice a San Francesco va e ripara la mia Chiesa a Lugo. O ad Ancona, o a Furlè, perché la chiesa di Forlì non ha bisogno di essere rinnovata, o a Dovavola, o a Bologna. Bene, nella storia della Chiesa ci sono stati tanti santi francescani, ma tanti, veri santi. Volete due nomi, secondo me, giganti del secolo scorso? Padre Pio e San Massimiliano Maria Kolbe, un cappuccino e un conventuale, molto diversi tra loro, ma guardate, trascinavano anche loro le folle. Padre Pio correva dietro il mondo intero, tutti andavano a San Giovanni Rotondo, confessava anche in tedesco, andava un tedesco e diceva i peccati in tedesco. E disse, ma Padre Pio cosa ha capito? Ah, non lo so, mi ha dato la soluzione in tedesco. Padre Pio sapeva parlare sì e no l'italiano. Tutti andavano da Padre Pio. Tant'è che a Padova il vescovo proibì di andare a San Giovanni Rotondo. Non so se sapete la vicenda del vescovo Bortignon, 1960. Due sacerdoti furono sospesi a Divinis, perché portavano la gente a San Giovanni Rotondo. Il vescovo non voleva. Quindi il rinnovamento, queste folle che andavano, perché Francesco, in Padre Pio, rinnovava la Chiesa. E San Massimiliano Kolbe, da solo, fondò la milizia dell'Immacolata, i Cavalieri dell'Immacolata, da seminarista. Ma chi è che fa un affare del genere? Chi è che fonda un ordine mentre è in seminario? Gli danno del matto e glielo diedero. Ma lui fondò un ordine da seminarista e ebbe un successo strepitoso. Gli andavano dietro tutti, fondò la città dell'Immacolata, erano 800 frati e quando furono 800 andò in Giappone, non conosceva una parola di giapponese, dopo un mese stampò un giornalino, 36.000 copie, mi dite come fece? Ripeto, non sapeva una parola di giapponese, andò in Giappone con la fotocopiatrice, no, come si chiama, il ciclostile all'epoca,
ripeto, non sapevo una parola di giapponese, andò in Giappone con la fotocopiatrice, no, come si chiama, la ciclostia.

di rinnovare la Santa Chiesa è la santità del Signore Gesù, è lo Spirito Santo che vive nei santi, che vive nei santi. Ecco perché questi santi che rinnovano la Chiesa, francescani, sono anche combattuti dal mondo. Padre Pio ebbe diverse persecuzioni, San Francesco anche lui ebbe diverse persecuzioni, alla fine della sua vita l'ordine francescano era diviso in due. Bene, non facciamolo diventare un simbolo di benevolenza universale senza Cristo, perché togli Cristo a Francesco e cade tutto cade San Francesco, sparisce immediatamente San Francesco. Non così si riforma la Chiesa si riforma con la santità. Ed ecco perché l'ultimo quadretto, San Francesco, il mistico, l'uomo di Dio, l'uomo che ha rivelato Gesù come pochi altri santi nella Chiesa. Divo Bersotti diceva questa espressione: San Francesco a me pare un ostensorio. Qui abbiamo un ostensorio alle mie spalle. L'ostensorio è una struttura di metallo con un vetro. Dentro c'è il corpo di Cristo, ma quando il Santissimo è esposto, voi adorate il metallo? Adorate il vetro o adorate il corpo di Cristo? Adorate il corpo di Cristo, ma l'ostensorio ci vuole. Senza ostensorio non riesco a creare l'immagine, oppure un'altra immagine, la vetrina del negozio. Passate per un negozio, se la vetrina è pulita, appena, come dire, lavata, eccetera, vedete dentro cosa c'è, entrate e comprate. Se la vetrina è sporca, piena di fuliggine, non vedete e tirate dritto. Questo puro cristallo, questo è il santo. Il santo è il vetro che fa vedere chi c'è dentro di lui. Il santo di per sé non è. Anzi, la sua umanità, che pure c'è, deve essere assorbita dalla presenza di Cristo. Ecco perché vi dicevo, vedevano Francesco, avevano la percezione di Gesù. Perché è un uomo totalmente morto a se stesso. Scrive Divo Bersotti: tanti che hanno studiato la figura di Francesco di Assisi dicono che sia un mistero come egli potesse amare con un'intensità così grande, senza che ci fosse nulla di equivoco, di malsano nell'amore che egli portava, per esempio, ai suoi compagni. Era un cuore che ama, ma che ama con le mani, col viso, col corpo, con tutto il suo essere, nulla escluso. Ma il corpo di Francesco è come un corpo risorto. Egli già partecipa anche nella sua vita psichica e sensibile alla resurrezione di Cristo, perché San Francesco è un uomo risorto, morto ma anche risorto. Allora Francesco presenta se stesso e la gente vede Cristo risorto, perché lui stesso è risorto, o meglio, vive la vita del risorto. Ma Francesco non lo sa questo, non è che se ne accorge, non è che dice voglio vivere la vita del risorto. Lui amava il Signore, voleva vivere con Lui. È quello che Cristo opera in lui che è clamoroso. Dice Divo Bersotti, più che in ogni altro santo della Chiesa, e sono 2000 anni che la Chiesa c'è. Poi questo è un parere suo, soggettivo. Quindi quello che la Chiesa deve proporre dopo 800 anni è San Francesco, non i valori. I valori sono impersonali. Quelli può proporli anche la rivoluzione francese. Egalité, povertà, fraternité, sì, vabbè, il mondo rimane come prima. O anche l'ONU può proporre valori, giustizia e pace. Il mondo rimane però sempre legato a queste difficoltà. Ma se il santo rappresenta Cristo, allora questo spacca il mondo. Ma questo lo dice Paolo, non sono più io che vivo, è Cristo che vive in me. Ecco perché San Paolo, anche lui, era venerato, ma anche molto odiato, ma anche molto venerato. Dunque San Francesco è per tutti noi.
non importa se siamo francescani, non importa se

Siamo terziari. Francesco è il santo cattolico per eccellenza. Egli si sente assolutamente cattolico. La sua venerazione per la Chiesa gerarchica, per i sacerdoti, per l'Eucaristia è sopra ogni limite. Se vedo un angelo e un prete, mi inchino davanti al prete. La sua fedeltà al papato, alla vita in Cristo, vale più di tutto. Alla vita in Cristo, nella Chiesa, figlio della Chiesa, talmente identificato a Cristo che alla fine gli vengono anche le stimmate. Muore con le stimmate. Allora, come facciamo a conoscere il vero San Francesco? Come facciamo? Molto semplice, leggete le fonti francescane. Sono 3.000 pagine. No, non dite che è troppe, eccetera. Se ci mettete il tempo che voi leggete per leggere o per ascoltare sciocchezze, tipo Festival di Sanremo, perché c'è anche Pippo Baudo, è morto, vabbè. Io sono rimasto Raffaella Carrà e Pippo Baudo. Va bene, ma se togliete il tempo, non dico voi, ma però faccio un appello anche a voi, se proprio non volete leggere le fonti francescane, leggete la vita di Francesco, scritta da Tommaso da Celano, che è il suo biografo ufficiale. Guardate che le fonti convertono. Vi ho detto, io mi sono preso la briga di leggere le fonti. Poi mi dite, ma ti sei convertito leggendo le fonti? Sì, anche sì. Cioè, leggendo le fonti, io sono rimasto, io vedendo quest'uomo, leggendo, dicevo, ma io voglio vivere così. Ma questa è la vita, ma che è la vita che stiamo facendo noi? Qui è tutto una cosa depressiva, io voglio vivere così. Quindi, fate come Zaccheo, che salì sull'albero perché disse voglio vedere Gesù. Zaccheo non voleva convertirsi, voleva dire do via tutto ai poveri. Voglio vedere chi è quest'uomo, perché ne sentiva parlare, poi quando lo vede, rimane folgorato. Molla tutto, diventa convertito. Quindi salite sull'albero, sul sicomoro, che in questo caso sono le fonti francescane, e salite sull'albero e guardate che cosa? Andate a San Francesco, avrete la stessa esperienza che ebbero i suoi contemporanei, ve lo assicuro, perché è così. Sarete presi dalla sua follia. Per farvi frati e suore? Perché no? Adesso avete già passato l'età, molti di voi sono già impegnati con un matrimonio, non ce la possono fare, ma eventualmente perché no? La follia di Francesco. Una volta mi chiamò una signora e mi disse, padre, convinca mia figlia a non farsi suora. E io le risposi, signora, forse lei sta parlando con la persona sbagliata. Perché? Che male c'è a farsi suora? Ma mi spiegate che male c'è a vivere una vita di verginità consacrata per Cristo, sposo e Signore? Ma guardate che leggendo le fonti diversi partono. E allora ci sarà la vocina del diavolo che vi dirà non leggere, non leggere, non leggere, non leggere. Ma quindi anche se voi non potete più farvi frati o suore, però chi è che rinnova la Chiesa di questo tempo nella vostra città, nella vostra parrocchia? Voi, in che modo? Anche in questo, leggendo le fonti francescane, incontrando il Signore e manifestando come l'ostensorio Gesù senza accorgervene ai vostri amici. Perché? Se vivete questo, se entrate in questa dimensione, semplicemente sarete felici. Questa non è la ricetta della felicità, appunto, a buon mercato. Che chi ci fa felici è Dio, è lo Spirito Santo, ma abbiamo bisogno di vederlo, di incontrarlo.
San Francesco ce lo fa mostrare, ce lo fa vedere. Se leggete bene le fonti, sentirete un desiderio irrefrenabile di gettare via tutto, come ha fatto lui. Lo sentirete, perché leggendo troverete un uomo felice. Allora, se era felice facendo questo, voglio farlo. Poi magari non lo fate, ma il desiderio ce l'avrete. Il vero santo sente questo contrasto col mondo. E San Francesco fu un cavaliere araldo di Cristo a un punto tale, uno stigmatizzato, che con le mani, con le stimmate, tutto quello che tocca diventa oro. Avete presente, c'è un personaggio della mitologia, come si chiamava? Il re Mida, tocca e diventa oro. Francesco con le sue mani, con le piaghe, coi chiodi, perché aveva dei chiodi nelle mani, quello che tocca diventa oro, diventa santo, con le mani piegate da Cristo. Allora io vorrei che oggi, dopo facciamo un po' di adorazione, perché siamo in un contesto di adorazione, io vorrei che San Francesco, perché è ancora vivo, è morto, non importa neanche andare ad Assisi se volete, potete andarci, intendiamoci. Ma San Francesco vivente, che c'ha ancora le piaghe, io vorrei che vi faceste toccare da lui, dalle sue mani con le stimmate, che vi toccasse. E allora tutto quello che è in voi diventa oro, diventa santo. È come l'innamorato, un penitente straordinario per amore, ma che non avverte nessuna fatica. Quindi, per farla breve, conoscere lui è rinnovare il nostro mondo. Francesco continua dopo 800 anni a dire, a infiammare e a smuovere. Francesco continua a rinnovare la Chiesa di Cristo. Va e rinnova la mia Chiesa, che adesso è la Chiesa vostra, la Chiesa nelle vostre città, la Chiesa di Lugo, la Chiesa di Bologna. Ma chi rinnova non è Francesco, è Cristo. Francesco è il suo portatore, è il suo ostensore. Ecco chi è il vero, secondo me, poi questa è una mia idea, ecco chi è il vero San Francesco d'Assisi. Ed ecco perché c'è questo anno straordinario, santo, l'anno santo di San Francesco, per il rinnovo della Chiesa. E io credo che in questo modo, attraverso una vostra conoscenza, lettura e innamoramento, perché l'opera lui, sarete rinnovati voi, se avete il coraggio di leggere e di entrare, di fare come Zaccheo, e se siete rinnovati voi come i compagni che andarono dietro a San Francesco, si rinnova la Chiesa, che è un'esigenza di Cristo, un'esigenza dello Spirito Santo, e direi oggi più che mai. C'è bisogno di questo rinnovamento. Va e rinnova e ripara la mia Chiesa. Che San Francesco vi tocchi la testa, ma soprattutto il cuore, con le mani piegate. Possiate ricevere anche voi questo comando imperioso e dolce del Signore di rinnovare voi stessi, leggendo quanto vi ho detto, e quindi rinnovare anche la Chiesa di Cristo.

Amate, figli cari, amate come Dio ama voi. E com'è che Dio ama noi? Ama infinitamente.

0: ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Maria Cecilia Clio Borgoni, Carmelitana Scalza.

pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo. Gesù estrae dalla scrittura, dal Salmo 118, questa perla, questa meraviglia che ci parla di un mondo che non può perdere la speranza, un mondo in cui la creatività della vita supera ogni nostra immaginazione. In effetti, se pensiamo all'evoluzione della vita sulla Terra, sembra proprio così. I prodotti di scarto, come l'ossigeno per le piante, sono diventati la pietra d'angolo della vita successiva. Ogni creatura che muore diventa vita che si rinnova. Non c'è scarto nella creazione. Non esiste proprio il concetto di scarto inteso come qualcosa di cui non si sa più cosa fare, che rimane lì, inutilizzato. Tutto diventa occasione per vita nuova. E questo vale per ogni cosa. Vale anche per la nostra vita, per le nostre ferite, per le cose antipatiche e noiose, per le cose che fanno male, per quelle che diremmo tutto ma questa no. Pietre scartate, pietre d'inciampo che vorremmo eliminare dal nostro sguardo e dalla nostra esistenza. Ma la vita non funziona così. Le pietre di scarto diventano pietre d'angolo. Solo se accetti che proprio quella ferita, proprio quella cosa inaccettabile sarà l'unica pietra d'angolo possibile della costruzione che diventerai, la vita potrà continuare. La nostra ferita più profonda nasconde la nostra chiamata più vera e la vita si blocca, non può scorrere finché non le concediamo il suo posto. Possiamo passare i giorni e gli anni a rifiutarla, a sfuggirla, ma lei sarà sempre lì, pietra d'inciampo che chiede il suo posto. E il Salmo dice che questa è una meraviglia ai nostri occhi. Il problema è che ci sembra di non poter credere a una meraviglia del genere. Vorremmo sapere in anticipo come può essere possibile che proprio quella cosa che ci scandalizza possa diventare la chiave della grazia. E invece basta solo provare ad entrarci, provare ad arrenderci, a dirle sì. E un mondo nuovo si può aprire, un mondo che non avremmo immaginato, diverso da quello che avremmo immaginato, con la nostra ferita incastonata al centro per dare vita nuova a tutto il resto.

0: Per questo Paolo può scrivere ai Tessalonicesi: non angustiatevi per nulla, perché non c'è niente di irrecuperabile per Dio, niente di perso, niente di scartato. E allora possiamo provare ogni volta, davanti a quello che ci ferisce, che non vorremmo, che rompe i nostri piani, a cercare di scoprire come quella pietra scartata possa diventare pietra d'angolo, come quell'impedimento non sia solo un ostacolo da cui farsi bloccare o al limite per cui stare ad aspettare che passi. No, nasconde qualcosa di prezioso che possiamo cercare di scoprire. Mi viene in mente la storia di Etty Hillesum, una ragazza ebrea morta ad Auschwitz che ha lasciato in alcuni diari la sua esperienza. Durante la persecuzione, con i geloni ai piedi, riusciva ancora a ringraziare per il gelsomino che fioriva fuori dalla sua finestra e per le poesie di Rilke. In campo di concentramento, in una delle sue ultime lettere scriveva: «Mi hai resa così ricca, mio Dio. Lasciami dispensare anche agli altri questa ricchezza a piene mani. La mia vita è diventata un colloquio ininterrotto con te, mio Dio, un unico grande colloquio. A volte, quando me ne sto in un angolino del campo, con i piedi puntati sulla tua terra e gli occhi rivolti al tuo cielo, le lacrime mi scorrono in faccia, lacrime che sgorgano da una profonda emozione e riconoscenza. Anche la sera, quando sono coricata e riposo in te, mio Dio, lacrime di riconoscenza mi scorrono in faccia. E questa è ormai la mia preghiera. Neanche il dolore, le umiliazioni, le fatiche che potevano abitare la vita di un campo hanno spento la possibilità di intravedere la pietra d'angolo nelle pietre di scarto. Ma la cosa più bella è che per Dio noi siamo quella pietra scartata che diventa pietra d'angolo. Ciascuno di noi prima o poi fa i conti con l'insuccesso, il rifiuto, il fallimento, l'impossibilità di realizzare quello che avrebbe voluto come avrebbe voluto. Anche perché alla fine è la morte lo scarto che ci fa più paura, quello che potrebbe scartare dalla storia la nostra vita, che potrebbe travolgere ogni cosa senza lasciare più niente in piedi, che renderebbe tutto inutile. Ecco, esiste uno sguardo che in quei vuoti, in quelle mancanze, continua a riconoscerci e a chiamarci per nome. Esiste la possibilità che quella che a noi sembra la fine di un progetto, di una vita, non sia l'ultima parola. Che anzi, proprio quelle morti che sembrano spazzare via tutto, storie, sogni, desideri, segnino l'inizio di una storia nuova e di nuovi frutti. Che dalla morte rinasca la vita. Che esista una salvezza più forte del male, più forte della morte, che sa abitare ogni cosa come la luce, che vince ogni tenebra. Come la croce di Gesù, pietra scartata, pietra scandalosa, che ha fatto nuove tutte le cose, chiave di volta che può rinnovare ogni giorno la nostra vita, e specialmente proprio lì, dove a noi sembrava ormai tutto finito.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Maria Cecilia Clio Borgoni, Carmelitana Scalza.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Affidiamo al Signore Antonio Marcolin, Gianfranco, Angelina e ci affidiamo anche all'intercessione preziosa e meravigliosa di San Francesco nel giorno in cui ricorre gli 800 anni dalla sua scomparsa, o meglio, dalla sua nascita in cielo. Ci lasciamo vincere dalla misericordia di Dio chiedendo perdono per i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Christe eleison.

uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria.

preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che esaudisci le preghiere del tuo popolo oltre ogni desiderio e ogni merito, e fondi su di noi la tua misericordia, perdona ciò che la coscienza teme e aggiungi ciò che la preghiera non osa sperare. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.

0: Dal libro del profeta Isaia. Voglio cantare per il mio diletto il mio cantico d'amore per la sua vigna. Il mio diletto possedeva una vigna sopra un fertile colle. Egli l'aveva dissodata e sgombrata dai sassi e vi aveva piantato viti pregiate. In mezzo vi aveva costruito una torre e scavato anche un tino. Egli aspettò che produsse uva. Essa produsse invece acini acerbi. E ora, abitanti di Gerusalemme e uomini di Giuda, siate voi giudici fra me e la mia vigna. Che cosa dovevo fare ancora alla mia vigna che io non abbia fatto? Perché, mentre attendevo che producesse uva, essa ha prodotto acini acerbi. Ora voglio farvi conoscere ciò che sto per fare alla mia vigna. Toglierò la sua siepe e si trasformerà in pascolo. Demolirò il suo muro di cinta e verrà calpestata. La renderò un deserto, non sarà potata né vangata, e vi cresceranno rovi e pruni. Alle nubi comanderò di non mandarvi la pioggia. Ebbene, la vigna del Signore degli eserciti è la casa di Israele. Gli abitanti di Giuda sono la sua piantagione preferita. Egli si aspettava giustizia ed ecco spargimento di sangue. Attendeva rettitudine ed ecco grida di oppressi. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: La vigna del Signore è la casa di Israele. Hai sradicato una vite dall'Egitto, hai scacciato le genti e l'hai trapiantata. Hai esteso i suoi tralci fino al mare, arrivavano al fiume i suoi germogli. Perché hai aperto brecce nella sua cinta e ne fa vendemmia ogni passante? La devasta il cinghiale del bosco e vi pascolano le bestie della campagna. Dio degli eserciti, ritorna, guarda dal cielo e vedi e visita questa vigna. Proteggi quello che la tua destra ha piantato, il figlio dell'uomo che per te hai reso forte. Da te mai più ci allontaneremo, facci rivivere e noi invocheremo il tuo nome. Signore, Dio degli eserciti, fa che ritorniamo, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, non angustiatevi per nulla, ma in ogni circostanza fate presenti a Dio le vostre richieste con preghiere, suppliche e ringraziamenti. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. In conclusione, fratelli, quello che è vero, quello che è nobile, quello che è giusto, quello che è puro, quello che è amabile, quello che è onorato, ciò che è virtù e ciò che merita lode, questo sia oggetto dei vostri pensieri. Le cose che avete imparato, ricevuto, ascoltato e vedute in me, mettetele in pratica e il Dio della pace sarà con voi. Parola di Dio.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: ascoltate un'altra parabola. C'era un uomo che possedeva un terreno e vi piantò una vigna. La circondò con una siepe, vi scavò una buca per il torchio e costruì una torre. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano. Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai contadini a ritirare il raccolto. Ma i contadini presero i servi, uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri servi, più numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso modo. Da ultimo mandò loro il proprio figlio dicendo: avranno rispetto per mio figlio. Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra loro: costui è l'erede, su, uccidiamolo e avremo noi la sua eredità. Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Quando verrà dunque il padrone della vigna, che cosa farà a quei contadini? Gli risposero: quei malvagi li farà morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri contadini, che gli consegneranno i frutti a suo tempo. E Gesù disse loro: non avete mai letto nelle scritture: la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi. Perciò io vi dico: a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che ne produca i frutti. Parola del Signore. Sappiamo che la parola di Dio è tagliente, è come una spada a doppio taglio che penetra fino alle midolla del nostro cuore, delle nostre ossa. Così la lettera agli Ebrei la dice, l'effetto della parola di Dio. E oggi Gesù è tagliente, non solo col popolo eletto, con i nostri padri nella fede che sono gli Ebrei, come la parabola che ha detto Gesù, ma anche Isaia, la profezia di Isaia, però questa parola è rivolta anche a noi. Nel momento in cui, come quei contadini, magari non arriviamo a uccidere, a lapidare, a bastonare nessuno, ma non consegniamo i frutti di quella vigna che il Signore ci ha affidato. E non siamo i proprietari della vigna. Non siamo i proprietari della Chiesa, non siamo proprietari del Vangelo, ma siamo amministratori di tutto ciò. Perché? Perché il Signore fondamentalmente ce li ha affidati, non per meriti, non per bravura, ma per fiducia e per amore. E questa è la discriminante. La nostra testimonianza diventa vera, reale e feconda nel momento in cui entriamo in questa dinamica, in cui ognuno di noi, con il suo essere, con il suo esistere, prende consapevolezza che il Signore gli ha affidato una parte di sé. Però il Signore ci chiede di donare e dare quei frutti a Lui. Qual è il frutto della vigna? Ovviamente è l'uva. Ma oltre la metafora, qual è il frutto che il Signore desidera da noi? È quel sentimento che diventa persona, che si chiama amore. Gesù ci chiede di restituire l'amore che per primo ci ha donato e che ci ha affidato. Ed è attraverso questo sentimento che diventa persona che noi diventiamo credibili. Quando siamo capaci di amare oltre misura, come direbbe Sant'Agostino. Sant'Agostino diceva: qual è la misura dell'amore? Amare oltre misura. Il genio di Agostino. E anche noi siamo così. Quando una comunità che è formata da noi diventa capace di amare la propria chiesa, il proprio territorio e amare Dio diventiamo fecondi. Quando una Chiesa, che siamo noi, siamo difettosi in questo, rischiamo di diventare sterili. E quando diventiamo sterili, la parola stessa lo dice, moriamo. Ora, il catastrofismo lo lasciamo fuori da questa Chiesa, però bisogna guardare la realtà dei fatti. Perché in questo tempo così difficile noi Chiesa, noi parrocchia, noi fedeli facciamo fatica a testimoniare questo amore? Perché i nostri cuori, tutti, io per primo, i nostri cuori rischiano di raffreddarsi, di raffreddare quell'amore che il Signore ha a causa di tante cose che noi sentiamo, di tanti scandali, di tante altre robe, di tante distrazioni che ci distolgono dal vero fuoco, dal vero centro che è il Signore Gesù. È importante ritornare a questa consapevolezza che la fede non è nostra proprietà, che i frutti non sono nostra proprietà, ma che è importante riconsegnarli a Dio. È importante allora sviluppare sempre più un rapporto bello con il Signore, capace di spogliarci degli eccessi, come fece San Francesco nella famosa scena con il Vescovo davanti e il Padre, che vi ricordate, no? Si spoglia di tutto e il Vescovo lo copre col piviale, copre le sue nudità, perché dice al padre Pietro di Bernardone: tieni, ti restituisco ogni cosa, perché io ho già un padre nei cieli che mi ha dato tutto, che non sono i vestiti, ma che è questa vigna, l'aver affidato a noi il tesoro più prezioso che il Signore ha, cioè il fatto di poter coltivare la sua presenza, coltivare il suo amore, coltivare il fatto che il Signore veramente ci vuole bene. E allora quello che ci chiama e ci provoca la parola di Dio oggi è di risvegliare in noi veramente quell'amore che già proviamo per il Signore, se no non saremo qua stamattina alle 8:30 a celebrare l'Eucaristia. Però di risvegliare, di riaccendere questo fuoco e con questa consapevolezza che il Signore ha fiducia in noi, che il Signore usa tenerezza per noi, che il Signore ci ha offerto tutto e che l'unica cosa che ci chiede e che ci richiede è che noi lo possiamo amare. Non voler bene, possiamo amare, cioè che il suo posto sia nel nostro cuore. Allora diventiamo una Chiesa autentica, capace di testimoniare l'impossibile, cioè che amare ancora si può. Che amare ancora si può. Chiediamo proprio questo al Signore in questo giorno speciale in cui ricordiamo anche San Francesco, perché possa riscaldare il nostro cuore, riaccendere la nostra fede, la nostra speranza, la nostra carità e diventare consapevoli che siamo contadini a cui è stata affidata la vigna, che non siamo proprietari e che il Signore ci richiede frutto per donarci 100 volte tanto rispetto a quello che noi diamo. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra e di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito, Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. lo Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Lo Spirito Santo, che è il Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio ha adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la resurrezione dei morti, la vita del mondo che verrà. Carissimi, l'autunno è la stagione dell'ultimo raccolto e della ripresa della vita comunitaria. In questo tempo siamo tutti chiamati, come gli operai nella vigna, a rivelare l'amore di Dio con la testimonianza della fede, il senso di responsabilità, la generosa apertura ai fratelli.
1: Preghiamo insieme e diciamo: benedici i tuoi figli, Signore.
0: Benedici i tuoi figli, Signore.
1: Illumina il Papa, i Vescovi e tutti i ministri della Chiesa. Possano far sentire a ognuno la tua paterna tenerezza. Noi ti preghiamo.
0: Benedici i tuoi figli, Signore.
1: Sorreggi la fatica di quanti lavorano in ogni settore. Siano loro riconosciuti dignità, sicurezza, stabile occupazione e un giusto salario. Noi ti preghiamo.
0: Benedici i tuoi figli, Signore.
1: Benedici gli insegnanti e gli studenti. Vivano l'anno scolastico come tempo propizio per piantare il buon seme e raccogliere abbondanti frutti. Noi ti preghiamo.
0: Benedici i tuoi figli, Signore.
1: Aiuta la nostra comunità, rinfrancata dal rendimento di grazie domenicale, progredisca nella carità e nella preghiera, operando il bene nella serenità e nella pace. Noi ti preghiamo.
0: Benedici i tuoi figli, Signore. Affidiamo anche i 35 cresimandi che tra poche ore riceveranno il dono dello Spirito perché veramente possano riaccendere quell'amore verso il Signore, verso la comunità e verso la fede. E anche noi chiediamo questo dono allo Spirito Santo perché possa infiammare questo nostro cuore. E gli chiediamo al Signore di accogliere tutto ciò che portiamo nel nostro animo, a Lui che vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.

pregate perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accoglio, Signore, il sacrificio che Tu stesso ci hai comandato di offrirti e per questi misteri che celebriamo con il nostro servizio sacerdotale porta a compimento la Tua opera di santificazione per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a Te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella Tua misericordia hai tanto amato il mondo da mandare il Tuo Unigenito come Redentore a condividere in tutto eccetto il peccato la nostra condizione umana. Così hai amato in noi ciò che Tu amavi nel Figlio e in Lui, servo obbediente, hai ricostruito l'alleanza distrutta dalla disobbedienza del peccato. Per questo mistero di salvezza, unite agli angeli e ai santi, cantiamo esultanti la Tua lode.

0: Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo. Santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, il Vescovo Ovidio, i presbiteri, i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti

Abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, con gli Apostoli, San Francesco, i nostri santi patroni e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Ed insieme ci rivolgiamo al Padre come il Signore Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Ci scambiamo il dono della pace. Pace a voi. Pace, pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Soltanto. Gesù Cristo.

0: Canto 44.
1: Amici ascoltatori, vi proponiamo la comunione spirituale. Gesù mio, credo che tu sei nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che io mi abbia mai a separare da te.

0: concedi a noi, Padre Onnipotente, che inebriati e nutriti da questi sacramenti veniamo trasformati in Cristo, che abbiamo ricevuto come cibo e bevanda di vita. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Domani avremo il consiglio pastorale per scegliere gli orientamenti che il Vescovo ci ha donato attraverso la sua lettera, che trovate online nel sito della Diocesi, per chi vuole. Mercoledì inizia la piccola scuola di filosofia tenuta dal professor Marchetto e invito tutti quanti, chi desidera, ad approfondire un po' la fede anche a livello non solo di cuore ma anche di testa e di mente, perché il professor Marchetto userà un linguaggio consono a tutti quanti, anche a quelli che magari di filosofia hanno solo sentito il nome e non si sono addentrati. Anche per me che l'ho studiata, dico bella, capivo niente mai, però insomma ogni tanto qualcosa è carina. E poi dietro abbiamo messo tutti gli orari della catechesi, quindi ricomincia un po' tutto l'iter della catechesi, troverete i giorni in cui inizia, gli orari, le catechiste. C'è un piccolo errore sulla seconda media, ma inizierà il 16 ottobre, quindi correggeremo per la settimana prossima. Il 10 di ottobre, qui alle ore 16:15, ci sarà un concerto, perché per la presentazione del libro sugli atti del convegno di Don Angelo Pandin, in vista anche della canonizzazione, ci vuole tanto, tanto, però insomma sono stati pubblicati questi atti, presenterà il professor Catapano il libro e suonerà questo concerto il maestro Daniele Toffolo. Per chi non lo conoscesse, credo sia il più grande organista che attualmente abbiamo in diocesi ed è anche a livello nazionale. Quindi se avete piacere venite ad ascoltare anche questo momento anche di musica e anche di presentazione del libro. Il resto ve lo lascio alla vostra lettura. Il Signore sia con voi. Vi custodisca, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Con la grazia del Signore andate in pace.
1: Diamo grazie a Dio.
0: Fuori troverete le mele che servirà, acquistandole, ad aiutare la ricerca contro la sclerosi multipla. Se riuscite anche questo gesto di generosità, perché la sclerosi si sta un po' dilagando in questi ultimi tempi e la ricerca aiuta, perché il buon Dio ci ha donato una testa. È certamente importante pregare, ma certamente è importante anche aiutarci attraverso la ricerca. Vi ringrazio, buona domenica ancora e andiamo in pace col canto finale.
2: Canto 103.

0: puoi ascoltarci da qualsiasi parte del mondo ti trovi.
1: In streaming dal tuo computer su www.vocenildeserto.org.
0: Anche su tablet e smartphone.
1: Radio Voce nel Deserto, dal 1989 nelle vostre case.

0: alla Biblioteca di Gerusalemme. Testi di editoria spirituale presentati da Sergio Valsania.
1: Un saluto da Sergio Valsania per questa nuova puntata della Biblioteca di Gerusalemme. Il nostro ospite di oggi è Aldo Cazzullo. Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Allora, Aldo Cazzullo ha pubblicato, per la verità, l'anno scorso, ormai è passato più di un anno da quando è stato pubblicato, Il Dio dei nostri padri, il grande romanzo della Bibbia. Ecco, perché ne parliamo adesso? Perché è successa in Italia una cosa che nessuno si sarebbe aspettato, ovvero forse se l'aspettava Aldo Cazzullo, ma nessun altro. Un libro sulla Bibbia, che racconta la Bibbia, che è il libro più venduto in Italia durante l'anno. Ecco, come mai succede una cosa del genere? Io lo chiedo proprio all'autore del libro, in un momento nel quale sembra ci sia grande disaffezione o disinteresse per il fenomeno religioso, però nella sua complessità, invece un libro che racconta la Bibbia è il libro più letto, a parte perché è scritto benissimo, ma quali altre ragioni si possono trovare?
2: Ma io credo che della Bibbia, come di ogni grande storia, si possa dire de te fabula narratur, la storia parla di te. La Bibbia siamo noi non soltanto perché è il testo sacro della religione che è stata quella dei nostri padri, che è comunque la religione, la fede di moltissimi italiani, non soltanto perché è un capolavoro letterario, ma anche perché è la radice della nostra cultura, della cultura giudaico-cristiana, della civiltà occidentale. E siamo stati tutti Caino quando abbiamo odiato qualcuno, siamo stati tutti Abele quando abbiamo subito un torto ingiusto, siamo stati tutti Giuditta quando, considerati fragili, abbiamo affrontato un nemico e l'abbiamo sconfitto, siamo stati tutti Davide quando abbiamo affrontato una sfida impossibile come quella contro il gigante Golia, alto 3 metri, con un'armatura pesante 60 kg, e magari quella sfida l'abbiamo vinta. La storia parla di noi. Posso fare un paragone, ad esempio, con la Divina Commedia, che non è un testo sacro, ma è un capolavoro letterario, e comincia dicendo: nel mezzo del cammin di nostra vita. Qual è, Sergio, la parola chiave? Nostra. La storia, ci dice subito Dante, parla di noi. Così come la Bibbia, cominciando dicendo Dio, in principio Dio creò il cielo e la terra, beh, ci dice subito che la storia parla di noi e ci dice chi siamo, dove andiamo, da dove veniamo, che sono domande che ci poniamo sempre di meno, ma che sono le domande più sensate che possiamo porre.
1: Ecco, però, oltre a questa parte storica della Bibbia, c'è proprio un interesse alla Bibbia anche nei suoi passaggi più difficili, cioè Coelet, lo sanno i cristiani più attenti che cos'è. Invece anche Coelet, anche Giobbe vengono affrontati, magari non con lo spazio che ha la parte storica, la parte della Genesi, dell'Esodo, però anche un'attenzione a questi libri qui che trova riscontro.
2: Ah, Giobbe, lo racconto per intero il libro di Giobbe, perché è veramente un romanzo nel romanzo. Non so bene che la Bibbia non è solo un romanzo, ma è anche un romanzo. E Giobbe ha le caratteristiche proprio. In Giobbe il diavolo tenta Dio, anzi il diavolo scommette con Dio, come in Una poltrona per due, no? Il film che danno la vigilia di Natale, in cui ci sono due vecchietti che scommettono sulla vita della persona. E Satana tenta Dio e gli dice: sì, certo, Giobbe è saggio, è re, è timorato di Dio, ma perché tu Dio lo fai prosperare, e togligli quello che ha e vedrai come ti maledirà apertamente. E Dio consente che Satana distrugga il mondo di Giobbe, faccia morire le greggi, gli armenti, i cammelli, financo i suoi figli, ma Giobbe continua a benedire Dio. E allora Dio dice a Satana: vedi, ho vinto la scommessa, Giobbe continua a comportarsi bene. Ma Satana rilancia, dice: beh, è tutto quello che l'uomo possiede pronto a darlo in cambio della sua vita, ma stendi un po' con la tua mano e toccalo nelle ossa e nella carne, vedrai come ti maledirà apertamente. E Dio accetta il rilancio a una condizione: risparmia la sua vita. E Satana colpì Giobbe con una piaga maligna, una lebbra che lo coprì di ferite dalla cima del capo ai piedi, eppure Giobbe continua a benedire Dio. Alla fine quindi Dio vince la scommessa, ma a quale prezzo? Questo per dire che non c'è una risposta al mistero del dolore e della sofferenza ingiusta. La Bibbia ci sfida, ci provoca, ci mette in difficoltà, ha delle pagine terribili, ma siccome tu prima citavi Coelet e l'Ecclesiaste, ricordiamo che la Bibbia scrive che c'è un tempo per ogni cosa: un tempo per odiare, un tempo per amare, un tempo per distruggere, un tempo per costruire, un tempo per la guerra e un tempo per la pace.
1: Siamo con Aldo Cazzullo che ci sta parlando del suo successo editoriale, Il Dio dei nostri padri, il grande romanzo della Bibbia, edito da HarperCollins.

0: Siamo con Aldo Cazzullo che ci sta parlando del più grande successo editoriale dell'anno scorso, ancora ben piazzato in classifica, che è Il Dio dei nostri padri, il grande romanzo della Bibbia. Ecco, direi c'è un grande sforzo anche di collegamento con la storia generale della letteratura in questo libro, cioè già nelle prime pagine compare Quasimodo, mi pare pagina 26, poi ho visto Montale in chiusura. Come si è sviluppato questo lavoro? Perché non è semplice ritrovare così nella trama della cultura contemporanea questa eco così profonda del parlare biblico.
1: Intanto, Sergio, i due nostri più grandi scrittori erano grandi conoscitori della Bibbia, sia Dante, che cita la Bibbia di continuo, e quando alla fine della Divina Commedia chiede, ottiene di poter vedere il volto di Dio, scrive di aver visto nel volto di Dio la nostra effigie. Dante nel volto di Dio vede se stesso, vede il volto dell'uomo. Perché? Perché siamo fatti immagine e somiglianza di Dio, e noi possiamo riconoscere Dio nel volto della persona che ci è a fianco, possiamo riconoscere Dio negli occhi delle persone che amiamo. E anche i Promessi Sposi sono pieni di citazioni bibliche dirette o indirette. Quando Manzoni mette in scena il vecchio malvissuto, come non pensare agli uomini invecchiati nel male che insidiano Susanna nella Bibbia? Così come prima parlavamo di Giobbe, quando Manzoni scrive che il sugo di tutta la storia dei Promessi Sposi è che Dio non turba mai le gioie dei suoi figli se non per prepararne una più certa e più grande, probabilmente ha in mente Giobbe, cui Dio, dopo averlo sottoposto alle prove di cui parlavamo, concede di riavere tutto, di riavere anche dei figli migliori di quelli che aveva prima. E poi Giobbe morì, sazio di giorni.
0: Ecco, però manca in questa risposta l'aggancio proprio a questa contemporaneità. Perché è chiaro che il successo di questo libro dipende da una capacità di collegare la contemporaneità a questa grandiosa tradizione. E dov'è questa scintilla?
1: Vedi, Sergio, intanto la Bibbia è più ancora che attuale, più ancora che moderna, la Bibbia è eterna, perché racconta le eterne pulsioni dell'uomo e anche la pulsione dell'uomo verso l'infinito. Mi viene in mente invece un passaggio del Vangelo, che peraltro per noi cristiani fa parte della Bibbia. Bibbia è una parola che abbiamo inventato noi cristiani, vuol dire libro in greco. Quando i discepoli di Gesù lo abbandonano, allora Gesù chiede provocatoriamente agli apostoli: volete andarvene anche voi? E Pietro risponde a nome di tutti: Signore, dove andremo? Tu solo hai parole di vita eterna. Alla fine, qualsiasi speranza nell'aldilà, qualsiasi speranza di rivedere i nostri cari che abbiamo perduto e di vivere per sempre, non può prescindere dalla fede in Dio, e non in un Dio generico, non nel Dio di Voltaire, non in Deus sive natura, no? Dio la natura.
0: Spinoza.
1: No, in un Dio misericordioso, in un Dio pietoso, nel Dio della Bibbia, nel Dio che si prende cura di noi, che ci ama, si cala sul solco delle nostre povere vite e ci prospetta una possibilità di vivere per sempre.
0: Ecco, a un certo punto, perché questo libro, va detto, è anche un libro nel quale tu ti esponi abbastanza, raccontando anche un tuo pensiero, le tue impressioni. A un certo punto tu dici: Dio in sostanza non vuole essere chiamato per nome. Ormai non ci facciamo caso, ma anche nel cristianesimo non c'è un nome proprio per indicare Dio. Come mai questa impressione?
1: Dio si rivolge a Mosè, no? Tra l'altro Dio molto spesso, a ogni caso, si affida a persone deboli, o all'apparenza almeno. Abramo e Sara sono vecchi senza figli, Isacco è cieco, Giacobbe è zoppo, si è slogato l'anca lottando contro l'angelo di Dio, Giuditta è una vedova, Davide è un pastorello e Mosè è balbetta. Cioè Dio affida il compito di convincere il faraone, il sovrano più potente del tempo, a lasciar partire gli ebrei a uno che non sa neanche parlare. Ecco, già questo è qualcosa di prodigioso, no? E Mosè dice: tu mi dici di andare a parlare con gli ebrei. Gli ebrei mi chiederanno: chi è questo Dio? Come si chiama? Qual è il suo nome? E Dio risponde: io sono colui che sono. Che, come dire, io non ho un nome, non ho bisogno, in realtà ce l'ha ma non è pronunciabile. E come dire, Dio è un solo e quindi non ha bisogno di un nome. I nomi propri servono a distinguere un essere da un altro, ma se Dio è uno solo non ha bisogno di un nome. Infatti, se ci fai caso, noi non diamo un nome a Dio, lo chiamiamo Dio e basta. Poi, se per questo, Dio vieta anche di riprodurre la sua immagine, di fabbricarsi idoli, però lì per fortuna noi italiani gli abbiamo disobbedito e ispirati dalla Bibbia, da Giotto a Guttuso, da Donatello a Manzù, passando per Michelangelo, Leonardo e Raffaello, abbiamo creato i più grandi capolavori dell'arte occidentale.
0: Siamo con Aldo Cazzullo che ci sta parlando del suo Il Dio dei nostri padri, il grande romanzo della Bibbia edito da Harper & Collins.

0: siamo con Aldo Cazzullo che ci sta parlando del successo editoriale dell'anno scorso, che è Il Dio dei nostri padri, il grande romanzo della Bibbia, peraltro ancora molto alto in graduatoria, edito dalla Harper & Collins. Ecco, nella chiusura di questo libro c'è una specie di racconto sotto teso dei rapporti che hai avuto con altissime personalità della Chiesa alle quali sei andato a chiedere un contributo, praticamente un contributo teologico, narrativo, di supporto. Com'è andata questa vicenda?
1: Ma, guarda, mi sono rivolto al cardinale Ravasi, che tra l'altro avete già notizia in anteprima, faremo 4 puntate speciali di una giornata particolare sulla 7 dedicate proprio alla Bibbia, tratte dal libro, in cui la voce narrante accanto alla mia sarà quella del cardinale Ravasi, che ha avuto la cortesia di leggersi il libro prima della pubblicazione e di correggere alcuni errori che in effetti nel libro c'erano. E poi manchi mi ha dato una nelle mano il cardinale Zuppi, perché poi il testo della Bibbia che ho usato come base è quello della traduzione della CEI, della Conferenza Episcopale Italiana, di cui Zuppi è il presidente. Ma vedi, io adoro intervistare, non amo intervistare i politici, ma adoro intervistare gli uomini di chiesa, perché non soltanto perché vedo in loro degli studi regolari, ben fatti, insomma sono un'elite nel nostro paese, ma un'elite messa molto spesso a servizio degli umili, dei poveri, un'elite che non si chiude una torre d'avorio ma che si contamina, insomma che ha addosso l'odore delle pecore, come piace dire a Papa Francesco, e poi perché a ognuno io chiedo sempre come immagino l'aldilà. E mi piace citare un cardinale che non c'è più, Carlo Caffarra, che mi dice la vita è come scalare una piramide. Finché sali, finché vivi, hai soltanto una faccia davanti, una sola dimensione. Poi quando arrivi in cima alla piramide vedrai tutte le altre dimensioni. Nell'Antico Testamento l'aldilà è poco presente. Sì, certo, c'è, ma è un abisso, un non conoscibile, un regno di ombre e di tenebre. Però man mano che si va avanti nella lettura della Bibbia prende forma questa grande speranza, tant'è che nella Sapienza è scritto: Dio non ha creato la morte, il regno dei morti è qui sulla terra, la giustizia invece è immortale. E nel giorno del giudizio le anime dei giusti risplenderanno qua e là come scintille. Ecco, questa grande speranza ormai non ci abbandona più.
0: Bellissimo. Io però volevo chiederti un'ultima cosa. Qui c'è secondo me una bellissima precisazione nel libro. Dice: le pagine sulla conquista sono quelle che ci lasciano più sgomenti. Raccontano un Dio quasi feroce che ha scelto un popolo e considera gli altri come nemici da sterminare. Ecco, e tu dici chiaramente: guardate, non è vero questo. Questa è poi l'impressione e anche un'autonarrazione che fa il popolo ebraico, soprattutto quando perde, non tanto quando vince.
1: Beh, nella Bibbia gli ebrei, quando sono fedeli a Dio, vincono; quando lo tradiscono, perdono. Ma allora, quelle pagine esistono e io non le voglio negare, non voglio dire che non sono vere, non possiamo sceglierci quello che ci piace e invece rifiutare quello che non ci piace. Ci sono delle pagine terribili della Bibbia in cui Dio rimprovera una volta Mosè, una volta Saul, primo re, non perché hanno ucciso troppi nemici, ma perché ne hanno uccisi troppi pochi. Perché ne avete lasciato qualcuno in vita? Dovete ucciderli tutti. Sono delle pagine terribili. Nella Bibbia c'è l'incesto, c'è la violenza sessuale, ci sono soldi una Gomorra, insomma sono delle storie terribili. Nello stesso tempo è sbagliato contrapporre il Dio della Bibbia, considerato spietato e vendicativo, con al Dio del Vangelo invece un Dio di amore. Tanto perché il Dio del Vangelo comunque si accredita al suo stesso figlio per il bene dell'umanità. E poi perché quando Gesù dice non fare agli altri quello che non vuoi che sia fatto a te, cita il Talmud. Quando Gesù dice ama il prossimo tuo come te stesso, cita il Levitico, quello della Bibbia. E quando invita i nostri nemici della vera rivoluzione del cristianesimo, però Gesù rende più radicale, quindi più forte, un messaggio che c'è già nella Bibbia, nella legge di Mosè, dove è scritto: se incontri il tuo nemico, il cui asino è stramazzato sotto il peso, non andartene, fermati e aiuta il tuo nemico a rialzare il suo asino.
0: Direi che questo richiamo a questa specialità poi del cristianesimo, quella di amare i nemici, può essere la chiusura perfetta per questa conversazione, della quale ti ringrazio tantissimo. Ripeto il libro, Aldo Cazzullo, Il Dio dei nostri padri, il grande romanzo della Bibbia di Harper & Collins. Grazie moltissimo.
1: Grazie Sergio, un saluto a tutti i tuoi ascoltatori.
0: I libri di oggi della Biblioteca di Gerusalemme sono sono Antonio Di Chiro, Il grano cresce di notte, vita e pensiero di Henry David Thoreau, Piano B Edizioni. Poi Attilio Brilli, Le vie del Grand Tour del Mulino, la serie Ritrovare l'Europa, e infine Giovanni Agnoloni, Le rivelazioni del viaggio, piccoli attimi di perfetta chiarezza lungo il cammino. Ma cominciamo dal grano cresce di notte. Vita e pensiero di Henry Thoreau. Henry Thoreau, non so quanto sia famoso, certo è una figura che all'interno di tutto il mondo dell'ecologia, di chi cammina, di chi cerca di vivere nella natura, è una figura famosa. È considerato addirittura un profeta da questo punto di vista, perché lui, oltre a presentare le sue teorie in maniera estremamente lucida, direi, ha anche fatto un'esperienza particolare, nel senso, a un certo punto della sua vita ha deciso di andare a stare da solo sul bordo di un lago in una casa, in una capanna, insomma qualcosa di abbastanza primitivo, che si costruì da solo con le sue mani, in realtà poi aiutato da qualche amico. Ecco, questo... Poi questo ritiro, che dura pare poco più di 2 anni, è il suo biglietto da visita praticamente nel presentarsi alla comunità. Lui, fra l'altro, si collega a un movimento di pensiero americano che è quello del trascendentalismo, che appunto immagina una cosa prossima a quello che sarà poi il superomismo di Nietzsche. E insomma, lui si situa in questo, lui vive circa alla metà dell'Ottocento e si situa in questo contesto con un atteggiamento che è estremamente lineare e radicale, possiamo dire, nel senso, lui ha delle forme di antistatalismo senza però essere anarchico, perché lui pensa di non volersi impicciare delle cose dello Stato, delle cose pubbliche, non che non ci debbano essere. Finirà una volta in prigione perché non vuole pagare le tasse, perché queste tasse vengono utilizzate dal governo per fare la guerra contro il Messico. Lui è un pacifista radicale e poi finirà anche per litigare con i suoi amici, appunto per questa sua puntualità radicale assoluta, che per esempio sviluppa anche nei confronti delle modalità di vita. In qualche modo lo possiamo immaginare molto prossimo a San Francesco, nel senso che lui non immagina di sacrificarsi quando vive poveramente, immagina di fare la cosa giusta per vivere meglio. C'è un'idea della perfetta letizia, anche se lui sostanzialmente ha un atteggiamento dal punto di vista religioso estremamente lontano da delle forme esplicite di credenza, anche se poi c'ha questo particolare, che dice che a un certo punto sua zia, che fra l'altro era quella che ha pagato le tasse per farlo uscire di prigione nella sua avventura precedente, dice: la zia, davanti al suo capezzale, gli chiede di riappacificarsi con Dio, e Thoreau risponde dicendo che non ci aveva mai litigato. Quindi ha questa, lui non è senz'altro un militante di delle forme di antireligiosità o anticlericalismo, ha una religiosità molto primitiva, tant'è a un certo punto lui scrive: amate la vostra vita per quanto povera possa essere, coltivate la povertà come la salvia, come se fosse un'erba aromatica, non preoccupatevi di procurarvi niente di nuovo, che siano vestiti o amici, quella è dissipazione, rivoltate quelli vecchi, tornate a loro. Cioè, in qualche modo è un conservatore radicale, è un pauperista, però ha anche a fianco di questa sua tendenza alla povertà, è anche vegetariano naturalmente, è lui che crea questa idea della wilderness, del vivere allo stato brado, ha anche un'attenzione letteraria, perché lui per tutta la sua vita, per quasi tutta la sua vita, scrive un diario, ovvero lo scrive dal 1837 al 1861, quindi stiamo parlando di per 25 anni della sua vita, scrive praticamente in modo quotidiano un diario che a un certo punto si mette a riorganizzare, e questo diario riorganizzato viene pubblicato e lo rende anche abbastanza famoso. Un'altra delle cose per le quali viene ricordato è il suo atteggiamento rigorosamente antischiavista. Lui nella sua capanna sul bordo del lago ospitava degli schiavi fuggiaschi e li aiutava a fuggire ancora più a nord, e su questo lui è estremamente rigoroso. Era un sostenitore di John Brown, ne parla benissimo, e anche lì lui subisce alcune piccole vessazioni per questa sua posizione, che non viene vista con grande favore, anche se lui abita in uno stato del nord. Comunque, il libro è estremamente interessante per la capacità che c'ha l'autore Antonio Di Chiro di non fare una cosa solo biografica oppure solo teorica, ma di accompagnare così episodi della vita di Thoreau con notazioni sul suo pensiero, su quello che scrive, la presentazione dei suoi scritti. Dicevo, il libro è Il grano cresce di notte, che è una frase appunto di Thoreau, Vita e pensiero di Henry David Thoreau, di Antonio Di Chiro, edito da Piano B.

secondo libro di oggi è Attilio Brilli, Le vie del Grand Tour del Mulino, ritrovare l'Europa. E siccome questa collana si chiama Le vie del, tutti i libri di questa collana sono le vie di qualche cosa, non poteva mancare il libro con Le vie del Grand Tour, che sono una delle infrastrutture culturali più robuste della tradizione europea, ma non solo più robuste, anche più funzionali alla creazione dell'Europa, dell'Europa come la intendiamo noi oggi, perché poi adesso c'è anche un momento di problema per l'Europa che abbiamo conosciuto noi. Però la creazione dell'idea di un'Europa continentale che sia collegata al proprio interno, che segua più o meno i confini geografici, che sono però i confini marittimi, è un'idea che noi diamo per scontata, ma che per scontata non è stata a lungo. In tutto il periodo della grande navigazione mediterranea, quando il Mediterraneo è stato il centro del mondo, l'area interessata era quella del Mediterraneo, era attorno al Mediterraneo che succedevano le cose. Poi quando si sposta l'asse verso occidente, verso l'Atlantico, che cambia questa situazione, allora il Mediterraneo diventa un'area marginale e chi si trovava nella zona sud e sud-est del Mediterraneo è diventato ancora più marginale. E in quegli anni sempre di più si è andata rafforzando questa pratica del viaggio del Grand Tour, che è una sorta di momento di formazione necessario per quelli che sono i rampolli della società dominante europea, soprattutto del nord Europa. Era una sorta di forma di completamento del ciclo di studi, una forma di Erasmus molto ante litteram. I giovani che avevano completato gli studi nelle università o nelle scuole del nord Europa, in Francia, soprattutto in Inghilterra, quando arrivavano al momento di dover entrare nella società, prima di fare il loro ingresso diretto nella società, si dedicavano a questo Grand Tour, a questo giro che li portava nel sud dell'Europa sostanzialmente. Quindi partivano dall'Inghilterra, scendevano tutta la Francia, passavano un pezzo di Germania, qualcuno faceva un giro più lungo, qualcuno faceva un giro meno lungo, qualcuno aspettava un po' per farlo. Goethe per esempio scende in Italia, che già non è più proprio giovanissimo, e alcuni vanno addirittura in posti poco frequentati, arrivano fino a Mosca, alcuni arrivano a Larissa, o addirittura alcuni attraversano un po' il Mediterraneo e vanno in giro fino a Costantinopoli, che è una città che ha così questa fama di estremo esotismo, che però già allora è una delle grandissime città, forse la più grande città europea, se consideriamo che geograficamente il Corno d'Oro è ancora dalla parte europea. Comunque, qui basta scorrere l'indice per vedere Londra, Parigi, Lione, Amsterdam, Bruxelles, Ratisbona, Berlino, Vienna, Lisbona, Madrid, Torino, Firenze, Roma e Napoli sono, Venezia un altro posto, cioè praticamente l'Italia è il momento, il punto di arrivo di questo viaggio, e quello nel quale poi si consolida quest'idea di Europa, che in fondo proprio dall'Italia è nata con l'impero romano.
questa tradizione in qualche modo unitaria di qualche cosa di grande che abbracci una parte consistente dell'Europa parte proprio dall'Impero Romano, e anche linguisticamente per molto tempo, per tutto il Medioevo, poi è il latino la lingua ufficiale di questa parte dell'Europa, che alcuni chiamano anche la cristianità. Il libro è Attilio Brilli, Le vie del Grand Tour, Il mulino, la serie Ritrovare l'Europa.

Ultimo libro di oggi, Giovanni Agnoloni, Le rivelazioni del viaggio, piccoli attimi di perfetta chiarezza lungo il cammino, e di Ciclo Editore. È un libricino di riflessioni di un viaggiatore, e secondo me è estremamente interessante vedere che questo libro, che pure è di una casa editrice che si occupa di cammini, di viaggi in bicicletta, di viaggi ecologici, ed ha in copertina una bella fotografia di uno che cammina in mezzo a un bosco su uno di quei sentieri che tutti quelli che camminano sperano di incontrare spesso. Ecco, Agnoloni però è anche un sostenitore dell'importanza del grande viaggio, del viaggio nei posti lontanissimi, quello che non si fa a piedi, quello che ti porta in un posto che quasi ti stupisce, ma ti stupisce per la sua differenza, mentre invece il camminatore di solito è stupito per l'intensità del rapporto che crea con i luoghi dove va. Invece Agnoloni dice: no, guardate, questi attimi di illuminazione in qualche modo è abbastanza facile che vengano quando ci sono degli incontri con luoghi del tutto inattesi e che ci sono molto estranei. E poi ci sono una serie di notazioni, ce n'è una che mi ha colpito molto. Dice: esiste una teoria oggi contestata da molti studiosi, ma che non me la sentirei di liquidare in modo sbrigativo. Si tratta dell'ipotesi Sapir-Whorf, secondo cui, secondo la cui versione più spinta, la lingua parlata influenzerebbe il modo di pensare. Ecco, io sono convinto che la lingua parlata influenzi moltissimo il modo di pensare. Addirittura mi pare che ci siano delle prove scientifiche, nel senso che hanno constatato che per alcuni piccolissimi aspetti e marginali il cervello di chi parla una lingua è un po' diverso dal cervello di chi ne parla un'altra, soprattutto se guardiamo lingue strutturate in maniera molto diversa. Comunque, questo libricino è molto interessante e si tratta di Giovanni Agnoloni, Le rivelazioni del viaggio, piccoli attimi di perfetta chiarezza lungo il cammino, e di Ciclo Editore. Prima avevamo parlato di Attilio Brilli, Le vie del Grand Tour, il mulino della serie Ritrovare l'Europa, e prima ancora di Antonio Di Chiro, Il grano cresce di notte, vita e pensiero di Henri Thoreau, Piano B Edizioni. Io vi saluto, sono Sergio Valsania, e con me vi salutano Fulvio Politi e Livio Cosentini, che hanno permesso dal punto di vista tecnico la realizzazione di questa trasmissione.

0: strada facendo. In viaggio con la radio.
1: On the road.
2: Au voyage.
3: Reisen.
2: Viajando.
0: Strada facendo.
4: Bentrovati da Strada Facendo. In questa puntata torniamo a viaggiare con il fondo dell'ambiente italiano e idealmente in 350 città della penisola. Vengono organizzate le giornate FAI d'autunno. Si tratta di visite con un contributo libero ad oltre 700 luoghi che custodiscono tesori di storia, arte e natura di solito non accessibili oppure curiosi, originali o poco conosciuti. Vengono aperti al pubblico sotto la guida dei volontari del FAI e di più di 9.000 studenti che si sono formati come apprendisti ciceroni, palazzi storici, ville, chiese, castelli, ma anche esempi di archeologia industriale, musei, collezioni d'arte, aree archeologiche, biblioteche, laboratori artigianali e siti produttivi. Quest'anno sono 75 i luoghi dell'artigianato italiano del Made in Italy. Noi visiteremo virtualmente l'attrezzeria Rancati di Roma, che realizza oggetti di scena per cinema, teatro e televisione, e a Torino la bolla sul tetto del Lingotto, la sala convegni realizzata da Renzo Piano e Villa La Tesoreria. Raggiungiamo al telefono a Milano Federica Armiraglio, responsabile dei progetti nazionali del FAI. Grazie Federica di essere con noi oggi.
5: Grazie a voi che mi ospitate sempre e buongiorno a tutti.
4: Prima di tutto, ricordaci cosa sono le giornate FAI, arrivate alla 15ª edizione in programma sabato 10 e domenica 11 ottobre.
5: Sono una grandissima festa, una festa di piazza, una festa per il patrimonio italiano e quindi per l'Italia e per tutti noi cittadini che grazie ai volontari del FAI possiamo godere in maniera straordinaria di ben 700 luoghi aperti in 350 città italiane, quindi un'occasione da non perdere.
4: Luoghi aperti che però abitualmente non lo sono e che vengono aperti proprio in questa occasione.
5: Esatto, luoghi di solito preclusi alle visite perché magari sono sedi istituzionali oppure perché sono prefetture, ministeri, addirittura sedi di banche oppure perché sono luoghi di lavoro, ma anche magari invece grandi beni artistici che sono semplicemente poco conosciuti e che quindi vengono davvero scoperti e valorizzati ed è proprio un'occasione per meravigliarsi insieme al FAI.
4: Un'edizione che darà un'attenzione particolare al Made in Italy e all'artigianato d'eccellenza. Quali luoghi che esaltano la creatività italiana ci vuoi segnalare?
5: La conferenza stampa è stata presentata proprio al Ministero delle Industrie del Made in Italy, da qui questa dedica diciamo speciale delle giornate FAI, e proprio il MIMIT, cioè Palazzo Piacentini Vaccaro a Roma, sarà una delle aperture straordinarie delle giornate FAI. Insieme, per esempio, vi cito, al Polo delle Arti Caselli Palizzi di Napoli, si tratta di due grandi scuole di una lunga tradizione artistica, l'unica scuola, pensate, dedicata alla manifattura ceramica, ospitata nell'antica Real Fabbrica di Capodimonte, invece l'Istituto Caselli, che ha una grande storia, invece qui siamo nel centro di Napoli, quindi artigianalità nel senso più alto appunto di questo saper fare che vogliamo conservare come eccellenza italiana.
4: Con un volo rapido da sud a nord, segnalaci siti e borghi o palazzi insoliti e particolari, insomma visite da non perdere.
5: Vi segnalo per esempio a Milano, ci sarà l'apertura straordinaria di un grande cantiere, il cantiere di Citywave, l'ultimo nato di Citylife, quindi siamo proprio nel pieno contemporaneo, nella nuova vocazione della città di Milano e si entrerà straordinariamente appunto a visitare il cantiere ancora in fase di ultimazione, verrà finito a dicembre, grandi ville naturalmente anche o palazzi come la sede di Banca d'Italia per esempio a Firenze, a Palermo pensate che invece grazie alle tante collaborazioni che il FAI riesce ad ottenere, aprirà Palazzo Sclafani, che è la sede dell'esercito a Palermo, dove si trovava un tempo in epoca medievale, dove fu realizzato proprio il grande trionfo della morte, di cui si racconterà la storia anche con un progetto di accessibilità per rendere il patrimonio sempre più a disposizione del pubblico, ma vi cito anche alla Spezia, aprirà la nave Alliance, che è una nave oceanografica che compie missioni per la NATO anche, oltre che con la Marina Militare nell'Artico, e quindi davvero il patrimonio italiano si offre grazie al FAI in tutte le sue multiformi bellezze.
4: Visite che sono a contributo libero e che si avvarranno dell'aiuto di 9.000 apprendisti ciceroni, studenti formati per il compito. Parlaci di loro, brevemente dell'importanza di un'iscrizione al FAI.
5: Esatto, ricordo che il FAI è una fondazione non profit, la più importante in Italia, sussidiaria proprio al lavoro che svolge il Ministero della Cultura, quindi svolge un lavoro importante ed ecco perché contribuire con una donazione durante le visite o ancora più iscriversi al FAI, la tessera, l'iscrizione singola costa soltanto 39 euro l'anno e dà molti vantaggi, è un gesto importante per sostenere la missione del FAI e quindi il nostro patrimonio, che coinvolge molto anche l'educazione dei più giovani. Ed ecco perché abbiamo questo grande progetto di eccellenza riconosciuto dal Ministero dell'Educazione, gli apprendisti ciceroni, cioè ragazzi delle medie ma soprattutto delle superiori, si fanno guide, vengono preparati durante l'anno dai loro insegnanti per accompagnare i visitatori in un grande progetto educativo che quindi coinvolge i giovani e gli adulti che ascoltano.
4: Grazie a Federica Armiraglio, responsabile dei progetti nazionali del FAI, per il tempo che ci ha dedicato. Ti chiediamo di salutarci regalandoci un brano musicale che ci accompagni nel viaggio tra i luoghi da scoprire con le giornate FAI d'autunno.
5: Grazie a voi per l'ospitalità, visto che questo è stato un po' l'anno grazie al film della riscoperta del primo Michael Jackson, ho pensato una canzone che ha un grande valore sociale, in qualche modo come le giornate FAI, che è Man in the Mirror, in cui un uomo appunto si guarda dentro e pensa di dover fare qualcosa anche per il bene comune.

0: nostra ospite ora Simona Ciriaci, che è tra i quattro responsabili dell'apertura dell'attrezzeria Rancati, di cui andremo a parlare a brevissimo. Prima di tutto un saluto a Simona, grazie per essere con noi.
1: Grazie a voi per questa opportunità, grazie agli ascoltatori che ci dedicheranno del tempo. Per me è una gioia poter parlare di una nostra apertura FAI così particolare.
0: Ecco, appunto, l'attrezzeria Rancati, che è una nota bottega di attrezzeria scenica per tutto, cioè per i grandi eventi, per il cinema, per il teatro, per la televisione. Ce la può narrare questa attrezzeria?
1: Sì, certo, ve la posso narrare. Vorrei cominciare con la citazione del grande regista Zeffirelli, che definisce l'attrezzeria Rancati la fabbrica dei sogni. Perché? Che cos'è un'attrezzeria? È la macchina, loro la definiscono una macchina del tempo, che ci dà la possibilità di far rivivere nelle scenografie, attraverso appunto il cinema, attraverso il teatro, attraverso l'opera lirica, i luoghi, le atmosfere di un determinato tempo, attraverso tutta un'oggettistica che va dai mobili agli accessori, ai piatti, ai mobili, ai lampadari. Quindi l'attrezzeria consente di creare proprio un'atmosfera, poi l'atmosfera che riviviamo quando vediamo un film, quando vediamo uno sceneggiato oppure un'opera. L'attrezzeria Rancati ha una storia di oltre 160 anni, quindi nasce a Milano come una piccola bottega artigianale e gestita da questa famiglia Sormani, che poi si ingrandirà nel tempo attraverso un matrimonio con Edoardo Rancati, che era uno scultore dell'Accademia di Brera, che collaborava con questa piccola azienda artigianale. E pensate che attualmente è la quinta generazione che gestisce questa attività. Ovviamente nel tempo e questa attività si è allargata, e poi il grande salto di qualità con la sede romana, grande esplosione negli anni 50 con i grandi film, pensiamo a Ben Hur, pensiamo a Cleopatra,
0: ma pensiamo anche ai colossal di oggi, uno fra tutti l'Odissea di Nolan.
1: C'è stato anche l'impegno nel Gladiatore. L'attrezzeria avrà modo di metterci a disposizione per far vedere ai nostri visitatori alcuni dei pezzi realizzati dai loro artigiani. Questa è la cosa magnifica, che c'è dietro un grande lavoro artigianale realizzato dai loro cuoiai, dai loro fabbri, dai loro falegnami, che realizzano pezzi unici, diciamo, disegnati dai grandi costumisti. Ci sarà la possibilità, appunto, in questa visita anche di vedere molte delle realizzazioni che sono state fatte. Pensiamo alla divisa del Gladiatore quando è nell'arena del Colosseo, ecco, una cosa molto bella. Sono l'insieme delle valigie, dei bauli, delle cappelliere che abbiamo visto in tanti film. Mi viene in mente Il Postino, mi viene in mente anche La vita è bella, perché ovviamente l'attrezzeria Rancati ha materiali e accessori che possono essere utilizzati dall'antica Roma fino ai giorni nostri.
0: Simona ci diceva prima come l'attrezzeria sia nata a Milano circa 160 anni fa, e proprio a Milano, nella sede di Milano, si è svolta la prima visita all'attrezzeria durante le giornate FAI di primavera. Roma è la seconda tappa. Mi chiedo, come mai le giornate del Fondo per l'Ambiente Italiano si sono aperte a questo tipo di attrattiva?
1: Beh, diciamo che è un modo per valorizzare il Made in Italy. Diamo tanta importanza all'arte in genere, i nostri siti sono sempre siti che hanno un riferimento per quanto riguarda l'arte, l'architettura, ma non dobbiamo mai dimenticare che anche l'artigianato a questi livelli è sicuramente una forma d'arte.
0: Simona, di tutto quello che è il patrimonio e il tesoro dell'attrezzeria Rancati, il suo oggetto preferito?
1: Il mio oggetto preferito viene dalla mia professione precedente. C'è una zona dedicata completamente completamente alle attrezzature medico-sanitarie per la ricostruzione di ospedali, di infermerie nei film dedicati ai militari, ai soldati, alle guerre, cioè tutto questo insieme di strumenti chirurgici. E quindi quello mi piace moltissimo perché è un salto nel passato della scienza.
0: E davvero, in chiusura, l'ultima domanda: non possiamo dimenticare quello che è il fiore all'occhiello, che è l'armeria.
1: Assolutamente sì, è veramente il fiore all'occhiello dell'attrezzeria. Ci sono dalle semplici armi preistoriche fino a tutto il periodo romano, ovviamente periodo medievale, rinascimentale, fino all'oggi.
2: E adesso è arrivato il momento di collegarci con Anna Lidia Goria, che è capo delegazione FAI di Torino. Anna Lidia, benvenuta a Strada Facendo.
3: Grazie mille per questo benvenuto, sono molto felice di essere qui e rispondere alle vostre domande.
2: Allora, la puntata di quest'oggi è a tema giornate FAI d'autunno, che dedicano un'attenzione particolare al Made in Italy e all'artigianato. Lei, che appunto si occupa e supervisiona la città di Torino, ecco, che significato assume questo tema in una città che è storicamente legata all'industria, al design e al saper fare?
3: È proprio così, cioè Torino è una città legata all'industria, nell'immaginario di tutti è la capitale della Fiat, e quindi sicuramente la Fiat, l'indotto Fiat, forse anche un po' tutta la laboriosità piemontese caratterizzano molto, molto questo aspetto. E anche nel solco delle giornate FAI che noi negli anni proponiamo, no? Dopo i classici FAI, i palazzi, le ville, i castelli, che hanno sicuramente rappresentato nell'immaginario anche del nostro pubblico il tema portante, rivolgersi alla realtà produttiva, industriale, dei musei d'impresa, e sia una sfida ma anche un bel bacino di conoscenza, di approfondimento, di temi in più.
2: Ecco, tra le aperture torinesi spicca, potremmo dire, Villa La Tesoriera, mentre a Collegno sarà possibile visitare la fabbrica della Felicità Leone 1857. Ecco, parlavamo appunto prima della tradizione di Torino, del Piemonte in generale. Quali storie raccontano questi due luoghi e cosa permettono di scoprire del capoluogo piemontese e del suo territorio, che normalmente un pochino sfugge? Ecco, prima abbiamo parlato di quello per cui Torino è famosa, invece cos'è che sfugge e che può essere scoperto?
3: Ci sono i luoghi significativi dal punto di vista storico, artistico, architettonico, come è la Villa Tesoriera, una magnifica dimora, adesso apparentemente una dimora di città, ma nasceva come un palazzo extraurbano, quindi ormai inglobato completamente nella città, ma nella città attuale che si è espansa. E per noi valorizzare luoghi del genere significa appunto approfondire un luogo che ospita una biblioteca, ma invece mostrarne l'aspetto storico, artistico e architettonico, quindi un bel modo di valorizzare quello che ha un'altra destinazione. E al tempo stesso il Museo della Leone, che lei ha appena citato, la Fabbrica della Felicità, è un luogo innanzitutto nuovissimo perché ha inaugurato poche settimane fa e rappresenta quella sfida davvero grande di andare a raccontare l'impresa, che è tanto anche cultura, di una realtà molto legata a Torino e al Piemonte, la Fabbrica Leone, che produce queste caramelle un po' iconiche che tutti conoscono, anche con una estetica molto riconoscibile perché ha queste confezioni particolari che hanno anche travalicato i nostri confini, per fortuna. E noi ne mostriamo l'aspetto quello più comunicativo, perché questo museo nasce proprio per raccontare al di fuori della fabbrica ciò che avviene all'interno.
2: Passiamo invece alla Bolla del Lingotto, progettata da Renzo Piano, che è uno dei luoghi, potremmo dire, più particolari dell'edizione torinese delle giornate FAI. Cosa rappresenta oggi appunto il Lingotto nella storia della trasformazione di Torino, da grande città industriale ad oggi città appunto della cultura, dell'architettura, del design, ma mi viene a dire non solo.
3: Allora, la Bolla per noi è un grande sogno che si avvera. La Bolla è questo edificio iconico iconico che sta al di sopra di un edificio altrettanto iconico come il Lingotto, essendo una sala riunioni di vetro sospesa sopra il tetto del Lingotto, ha una capienza anche molto piccola, perché è un luogo che è fatto per ospitare una riunione anche ampia, ma insomma un gruppo di persone ristretto. Grazie alla generosità di Stellantis e della Pinacoteca Agnelli siamo riusciti ad averla, e la bolla ci permette di attirare una grande attenzione su un luogo che per Torino rappresenta questo grande passato industriale. Purtroppo passato, nel senso che il Lingotto è diventato, dopo la sua storia di fabbrica e di pista di collaudo, perché appunto il tetto del Lingotto è una grande pista di collaudo alla quale le auto accedevano da due rampe elicoidali e poi facevano questo circuito di quasi un chilometro, un po' aereo. Adesso ospita sale congressi, un auditorium musicale bellissimo, molto frequentato, un centro commerciale, e appunto sulla sua sommità sono nati questi due elementi portati da Renzo Piano, la bolla e lo scrigno che ospita appunto la Pinacoteca Agnelli.
2: E per questa puntata è tutto. In redazione Francesca Sabatinelli e Alessandro Di Bussolo. Grazie per essere stati con noi. Strada Facendo torna sabato prossimo. A tutti l'augurio di una serena domenica.
4: Strada Facendo, in viaggio con la radio.

0: solo Dio può vincere paure e solitudini, guarire le ferite del cuore, rompere catene di odio e mura di separazione. Solo Dio può far sì che il deserto fiorisca.
1: Radio Voce nel Deserto.

presento i fioretti di San Francesco. Sono antichi racconti edificanti. I 39 fioretti sono stati adattati alla lingua italiana moderna, rispettando la lingua originale.

Santo Francesco e Frate Masseo il pane che avevano accattato posero sopra una pietra vicino ad una fonte e Santo Francesco lodò molto la povertà. Poi pregò Dio e Santo Pietro e Santo Paolo che lo facessero innamorare della santa povertà. E come gli apparvero Santo Pietro e Santo Paolo.

Il meraviglioso servo e imitatore di Cristo, cioè Messer Santo Francesco, per conformarsi perfettamente a Cristo in ogni cosa, il quale, secondo quanto dice il Vangelo, mandò i suoi discepoli a due in tutte quelle città e luoghi dove egli doveva andare, dopo che, ad esempio di Cristo, ebbe radunato 12 compagni, allo stesso modo li mandò nel mondo a predicare a due. E per dare loro esempio di vera obbedienza, egli per prima cosa cominciò a fare piuttosto che a insegnare. Avendo dunque assegnato ai compagni le altre parti del mondo, egli, prendendo frate Masseo per compagno, prese il cammino verso la provincia di Francia. E pervenendo un giorno presso un villaggio assai affamati, andarono secondo la regola, mendicando del pane per l'amore di Dio. E Santo Francesco andò per una contrada e frate Masseo per un'altra. Ma poiché Santo Francesco era uomo troppo disprezzato e piccolo di corpo, e perciò era reputato un vile poverello da chi non lo conosceva, non accattò se non parecchi bocconi e pezzetti di pane secco. E frate Masseo, invece, poiché era uomo grande e bello nel corpo, furono dati buoni pezzi e grandi e numerosi e del pane intero. Finito che ebbero di accattare, si raccolsero insieme fuori del villaggio in un luogo per mangiare, dove vi era una bella fonte e accanto aveva una bella pietra larga, sopra la quale ciascuno pose tutte le elemosine che aveva accattato. E vedendo Santo Francesco che i pezzi del pane di frate Masseo erano più numerosi e più belli e più grandi dei suoi, fece grandissima allegrezza e disse così: «O frate Masseo, noi non siamo degni di un così grande tesoro». E ripetendo queste parole più volte, rispose frate Masseo: «Padre, come si può chiamare tesoro dov'è tanta povertà e mancanza delle cose necessarie? Qui non vi è tovaglia, né coltello, né taglieri, né scodelle, né casa, né mensa, né domestici e domestiche», disse Santo Francesco. «E questo è quello che io reputo grande tesoro, dove non vi è cosa alcuna apparecchiata per industria umana, ma ciò che vi è apparecchiato dalla provvidenza divina. E ciò si vede manifestamente nel pane accattato, nella mensa della pietra così bella e nella fonte così chiara. E perciò io voglio che il tesoro della santa povertà, così nobile e che ha per servitore Dio, sia da noi amato con tutto il cuore». E dette queste parole, e fatta orazione, e presa la refezione corporale di questi pezzi di pane e di quell'acqua, si levarono per camminare in Francia. E giungendo ad una chiesa, disse Santo Francesco al compagno: «Entriamo in questa chiesa a pregare». E Santo Francesco se ne andò dietro l'altare, si pose a pregare e durante quell'orazione ricevette dalla divina presenza un tale eccessivo fervore che infiammò la sua anima nell'amore della santa povertà, e per lo splendore del volto e per la bocca spalancata pareva gettare fiamme d'amore. E venendo così infiammato al compagno, così gli disse: «Frate Masseo, dammi te medesimo». E così disse tre volte, e alla terza volta Santo Francesco sollevò con il fiato frate Masseo in aria e lo gettò davanti a sé per lo spazio di una grande asta.
E per questo frate Masseo ebbe grandissimo stupore. Raccontò poi ai compagni che, mentre veniva sollevato e sospinto dal fiato di Santo Francesco, sentì tanta dolcezza d'animo e consolazione dello Spirito Santo che mai in vita sua ne sentì tanta. E fatto questo, disse Santo Francesco: compagno mio carissimo, andiamo a Santo Pietro e a Santo Paolo e preghiamoli che ci insegnino e ci aiutino a possedere il tesoro smisurato della Santissima Povertà. Infatti la povertà è tesoro così degnissimo e così divino che noi non siamo degni di possederlo nei nostri vasi vilissimi. La povertà è quella virtù celestiale per la quale tutte le cose terrene e transitorie prendano senso. Per essa ogni ostacolo si toglie davanti all'anima perché ella si possa liberamente congiungere con Dio eterno. Questa è quella virtù la quale fa l'anima, ancora posta in terra, conversare in cielo con gli angeli. Questa è quella che accompagnò Cristo sulla croce. Con Cristo fu seppellita, con Cristo risuscitò, con Cristo salì in cielo. La povertà in questa vita concede alle anime che di lei si innamorino agevolezza per volare in cielo. La povertà difende la vera umiltà e la carità. E perciò preghiamo i santissimi apostoli di Cristo, i quali furono perfetti amatori di questa perla evangelica, che ci accattino questa grazia dal Signore nostro Gesù Cristo. Egli per la sua santissima misericordia ci conceda di meritare di essere veri amatori, osservatori e umili discepoli della graziosissima, amatissima ed evangelica povertà. E in questo parlare giunsero a Roma ed entrarono nella chiesa di Santo Pietro. E Santo Francesco si pose in orazione in un cantuccio della chiesa e frate Masseo in un altro, e stando lungamente in orazione con molte lacrime e devozione apparvero a Santo Francesco i santissimi apostoli Pietro e Paolo con grande splendore e dissero: poiché tu domandi e desideri di osservare quello che Cristo e i santi apostoli osservarono, il nostro Signore Gesù Cristo ci manda a te per annunziarti che la tua orazione è esaudita. Ti è stato concesso da Dio a te e ai tuoi seguaci in modo perfetto il tesoro della Santissima Povertà. E ancora da parte di Dio ti diciamo che chiunque, secondo il tuo esempio, seguirà perfettamente questo desiderio è sicuro della beatitudine della vita eterna. E tu e tutti i tuoi seguaci sarete da Dio benedetti. E dette queste parole disparvero, lasciando Santo Francesco pieno di consolazione. Egli si levò dalla orazione e ritornò al suo compagno e gli domandò se Dio gli avesse rivelato nulla, ed egli rispose che no. Allora Santo Francesco gli disse come i santi apostoli gli erano apparsi e quello che gli avevano rivelato. Dopodiché, pieni di letizia, decisero di tornare nella valle di Spoleto, tralasciando di andare in Francia. A lode di Gesù Cristo e del poverello Francesco.

ancora un fioretto. Come stando Santo Francesco con i suoi frati a parlare di Dio, Dio apparve in mezzo a loro.

essendo Santo Francesco in un luogo all'inizio dell'ordine raccolto con i suoi compagni a parlare di Cristo, egli in fervore di spirito comandò a uno di loro che nel nome di Dio aprisse la sua bocca e parlasse di Dio secondo come lo Spirito Santo lo ispirasse. Adempiendo il frate il comando e parlando di Dio meravigliosamente, gli impose Santo Francesco il silenzio e comanda la stessa cosa ad un altro frate. Ubbidendo colui e parlando di Dio sottilmente, Santo Francesco similmente gli impose il silenzio e comandò al terzo che parlasse di Dio, il quale similmente cominciò a parlare così profondamente delle cose segrete di Dio che certamente Santo Francesco conobbe che egli, come gli altri due, parlava per azione dello Spirito Santo. E questo si dimostrò essere vero anche per un segno espresso, poiché stando in questo parlare apparve Cristo benedetto in mezzo a loro sotto la specie, la forma di un giovane bellissimo, e benedicendoli tutti li riempì di tanta grazia e dolcezza che tutti furono rapiti fuori di sé medesimi e giacevano come morti, non sentendo niente di questo mondo. Appena tornati in se stessi, disse loro Santo Francesco: fratelli miei carissimi, ringraziate Dio, il quale ha voluto per bocca dei semplici rivelare i tesori della divina sapienza, poiché Dio è colui che apre la bocca ai muti e le lingue dei semplici e fa parlare sapientissimamente. A lode di Gesù Cristo e del poverello Francesco. Amen.

come Santa Chiara mangiò con Santo Francesco e i suoi compagni frati in Santa Maria degli Angeli.

Santo Francesco, quando stava ad Assisi, spesse volte visitava Santa Chiara, dandole santi ammaestramenti. E avendo ella grandissimi desideri di mangiare una volta con lui, e di ciò pregandolo molte volte, egli non le volle mai fare questa consolazione. Vedendo i suoi compagni il desiderio di Santa Chiara, dissero a Santo Francesco: «Padre, a noi non pare che questa rigidità sia secondo la carità divina, che Suor Chiara, Vergine così santa, a Dio diletta, tu non esaudisca in così piccola cosa come è mangiare insieme a te, e specialmente considerando che ella per le tue predicazioni abbandonò le ricchezze e gli onori del mondo. E davvero, se anche ti domandasse una grazia maggiore di questa, la dovresti fare alla tua pianta spirituale». Allora Santo Francesco rispose: «Pare a voi che io la debba esaudire?» Rispondono i compagni: «Padre, sì, degna cosa è che tu le faccia questa grazia e consolazione». Disse allora Santo Francesco: «Poiché pare a voi, pare anche a me, ma perché ella sia più consolata, io voglio che questo mangiare si faccia in Santa Maria degli Angeli, poiché ella è stata tanto tempo rinchiusa in Santo Damiano. Le gioverà vedere il luogo di Santa Maria, dove le furono tagliati i capelli e dove fu fatta sposa di Cristo. In quel luogo mangeremo insieme nel nome di Dio». Arrivando dunque il giorno stabilito, Santa Chiara esce dal monastero con una compagna accompagnata dai compagni di Santo Francesco e venne a Santa Maria degli Angeli. E salutata devotamente la Vergine Maria dinanzi all'altare dove ella era stata tosata e velata, gli rimase fino all'ora del desinare. Nel frattempo Santo Francesco fece apparecchiare la mensa sulla piana terra, come era abituato a fare. È giunta l'ora del desinare, si pongono a sedere insieme Santo Francesco e Santa Chiara, e uno dei compagni di Santo Francesco e la compagna di Santa Chiara. Poi tutti gli altri compagni si accomodarono alla mensa umilmente. E per prima vivanda Santo Francesco cominciò a parlare di Dio, così suavemente, così altamente e così meravigliosamente, che discendendo sopra di loro l'abbondanza della grazia divina, tutti furono rapiti in Dio. E stando così rapiti, con gli occhi e con le mani levati in cielo, gli abitanti di Assisi e di Bettona e quelli delle contrade vicine vedevano che Santa Maria degli Angeli e tutto il luogo e la selva che loro era al lato del luogo ardevano fortemente e pareva che un grande fuoco occupasse la chiesa, il luogo e la selva insieme. Per la qual cosa gli assisiani con grande fretta corsero laggiù per spegnere il fuoco, credendo veramente che ogni cosa ardesse. Ma giungendo al luogo e non trovando ardere nulla, entrarono dentro e trovarono Santo Francesco, Santa Chiara e con tutta la loro compagnia rapiti in cielo, in contemplazione, seduti intorno a quella mensa umile. Allora compresero che quello era stato un fuoco divino e non materiale, un fuoco che Dio aveva fatto apparire miracolosamente per dimostrare e significare il fuoco del divino amore del quale ardevano le anime
di quei santi frati e sante monache, onde si partirono con grande consolazione del cuore e con santa edificazione. Poi, dopo molto tempo, tornando in sé Santo Francesco e Santa Chiara insieme con gli altri e sentendosi bene confortati del cibo spirituale, poco si curarono del cibo corporale. E così, compiuto quel benedetto desinare, Santa Chiara, bene accompagnata, ritornò a Santo Damiano. Le suore, vedendola, ebbero grande allegrezza, perché temevano che Santo Francesco l'avesse mandata a reggere qualche altro monastero, come aveva già mandato Suor Agnese, santa sua sorella, a reggere il monastero di Monticelle di Firenze. E Santo Francesco, una volta, aveva detto a Santa Chiara: «Sta pronta nel caso io dovessi mandarti in qualche luogo». Ed ella, come figlia della santa obbedienza, aveva risposto: «Padre, io sono sempre pronta ad andare dovunque voi mi manderete». E perciò le suore si rallegrarono fortemente quando la riebbero, e Santa Chiara rimase da allora molto consolata. A lode di Gesù Cristo e del poverello Francesco. Amen.

hai ascoltato qualche fioretto di San Francesco che ti ha fatto rivivere il clima spirituale delle origini francescane, clima impregnato di candore, stupore, semplicità.

Amici ascoltatori, vi proponiamo adesso il Canticum, composto da Enzo Barabas del gruppo Campus di Castionstizzopola, l'interprete cantante e la mezzosoprano sacilese Valentina Volpe Andreazza. Il brano è una libera interpretazione del Cantico delle Creature di San Francesco. Arrangiamenti originali di Enzo Barabas, scritta per l'ottocentenario della morte di San Francesco, anteprima in Italia, ma già cantata da Valentina a Pechino circa 2 mesi fa, nel corso di un suo concerto. Un buon ascolto.

O padre che ci hai accolti alla tua mensa, fa che sentiamo in noi la fiamma viva del tuo amore e, imitando la carità e il fervore apostolico del nostro padre San Francesco, ci consacriamo al servizio dei fratelli per Cristo nostro Signore.

0: Ecco, domandiamo su noi tutti, su tutte le famiglie francescane, sulla nostra città di Assisi, sul nostro paese, su tutto il mondo, con l'intercessione di San Francesco e tutti i santi francescani, la benedizione di Dio. Il Signore sia con voi. Il Signore vi benedica e vi custodisca. Faccia risplendere per voi il suo volto e vi faccia grazia. Rivolga a voi il suo volto e vi conceda la sua pace. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.

0: Di nuovo in diretta dallo studio 9 di Palazzo Pio, il palazzo dei media vaticani, nella città del Vaticano. Abbiamo appena ascoltato la Santa Messa dalla Chiesa Superiore della Basilica di San Francesco d'Assisi, la messa presieduta dal Cardinale Matteo Maria Zuppi, Arcivescovo di Bologna e Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, in questa giornata 4 ottobre che celebra la festa di San Francesco, patrono d'Italia, in quest'anno particolare l'ottavo centenario della morte di San Francesco. Con me in studio Don Maurizio Giannella. Buongiorno Don Maurizio.
1: Buongiorno a te Gianmarco e buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori e auguri a chi porta il nome di Francesco oggi.
0: Alle 12 ricordo l'appuntamento con l'Angelus da Piazza San Pietro, l'Angelus pronunciato da Papa Leone XIV, ma intanto in quest'ora che ci separa dall'Angelus, insieme a Don Maurizio, insieme anche ad altri ospiti nel corso della mattinata, andremo a riprendere un po' il discorso legato, ecco, a questa festa importante in Italia. L'abbiamo detto, patrono d'Italia, ma in generale la figura di Francesco, di San Francesco, una figura di riferimento particolare, Don Maurizio.
1: Un fratello universale, così è stato definito, chiamato, e anche in tantissimi articoli che abbiamo potuto vedere scrollando un po' i social, ma anche il cartaceo. Francesco riconosciuto come il fratello universale, come il punto di riferimento. Lo stesso Zuppi, nell'omelia che abbiamo ascoltato nella messa questa mattina, ecco, ha parafrasato usando la terminologia Laudato Si, o Signore, per frate Francesco, ispirandolo come il volto che dimostra veramente l'Eterno Padre. E continua poi il Cardinal Zuppi parlando di il volto che dimostra veramente l'Eterno Padre. E continua poi il Cardinal Zuppi

0: Insegna a disarmare il male.
1: Il concetto di pace, come hai sottolineato Don Maurizio al centro dell'omelia del Cardinale Zuppi, Frate Francesco continua a donarci pace, insegnarci a essere operatori di pace per portarla dove c'è violenza, odio, incomprensione. Si è spogliato di tutto per essere disarmato, ha detto Zuppi.
0: Sì, disarmato perché? Perché Zuppi analizza e riporta quella che è la situazione anche sociopolitica, valoriale, che sta attraversando l'Europa ma anche il mondo intero. Infatti, in un altro passaggio lui dice una cosa molto bella: la guerra non è un destino e la pace inizia da noi ed è l'unico futuro possibile. Questa frase che Zuppi riporta, che si riallaccia un po' anche a quello che il Papa, sia in Francia ma anche negli appelli che fa durante l'Angelus, la guerra non è l'ultima parola, quindi la pace può continuare. Francesco oggi ce lo ricorda in questa festa, ricordiamo anche degli 800 anni, siamo nell'ottavo centenario della sua morte, avvenuta appunto il 4 ottobre 1226, e quindi Francesco oggi si fa fratello di pace, fratello universale della pace, vocabolario. In una intervista che Fra Marco Moroni ha rilasciato per noi ai media vaticani, lo ha definito proprio un vocabolario vivente di un linguaggio universale che costruisce la pace. Molto bello, perché parlare di Francesco come un vocabolario significa proprio trovare in lui l'ABC, l'alfabeto del Vangelo, no Gianmarco?
1: È così. Tornando anche un po' alle parole di Zuppi e agganciandoci anche a un'altra un altro rito importante che abbiamo visto oggi, in realtà vediamo ogni 4 ottobre, Zuppi ha detto a Frate Francesco, al termine di questo straordinario ottavo centenario, accendiamo la lampada del nostro cuore, quella di tutto il paese, con quella votiva dei comuni d'Italia. Ecco, la lampada votiva l'abbiamo visto in questa celebrazione, lo abbiamo ascoltato, il simbolo
0: è una tradizione che lega Francesco Assisi all'Italia intera. Ogni anno una regione italiana è scelta affinché porti l'olio, è un olio che viene raccolto, sai, in tutte le parrocchie, da tutte le parrocchie in tutto il territorio di quella regione, che servirà a mantenere accesa la lampada votiva davanti alla tomba di Francesco. Diciamo che quest'anno, in via del tutto eccezionale, visto anche l'ottavo centenario, per la prima volta è stato il sindaco di Assisi, Walter Stoppini, ad accendere la lampada a nome di tutti i comuni d'Italia e del paese intero. Quindi diciamo che il sindaco per la prima volta fa questo gesto.
1: Sì, perché lo ricordiamo, ogni anno la lampada viene, cioè l'olio che poi viene permette offerto, alla lampada di bruciare, il fuoco del
0: dal presidente di quella regione.
1: Esatto, non è a turno ogni regione.
0: Quest'anno è la regione Umbra, ma non è il presidente dell'Umbra, è il sindaco di Assisi.
1: Il sindaco di Assisi.
0: Perché si vuole ancora di più sottolineare il legame della città dell'ottavo centenario.
1: Tra l'altro la lampada votiva che arde, è sempre accesa fin dal 1939, quando è stato proclamato San Francesco patrono d'Italia. Da quella data la lampada votiva arde continuamente.
0: E lì c'è un'altra, nel 1939 viene proclamato patrono d'Italia insieme a Santa Caterina da Siena, e diciamo che da quel momento in poi praticamente si ha un vero e proprio, e da lì poi nasce anche successivamente poi San Francesco come festa nazionale festa nazionale. E c'è da dire che fu Pio XII a proclamarlo santo, e diciamo che la legge del numero 132 del 1958 lo ha riconosciuto anche dallo Stato come solennità civile, solennità che venne sospesa nel 1977 con una nuova legge. Però quest'anno per l'ottavo centenario, con la legge numero 151 21 dell'8 ottobre 2025 lo ha reinserito tra le festività previste dalla legge del numero 260 del 1949.

0: dedicandolo a San Francesco. Perché Gianmarco? È importante capire perché Francesco è diventata nuovamente festa nazionale, perché in Francesco ritroviamo quei valori associati come la pace, la fratellanza, la solidarietà e la tutela dell'ambiente, e così prevede la possibilità di organizzare iniziative e cerimonie dedicate a questi temi. Quindi Francesco, oltre ad essere un santo che annuncia il Vangelo, è un santo che raccoglie quelli che sono i valori e i carismi universali, dove tutti si riconoscono. Infatti anche gli incontri tra le religioni, sia Giovanni Paolo II ma anche Papa Francesco, abbiamo visto, vengono fatti ad Assisi, perché in Assisi tutti si riconoscono. È un campo neutro, chiamiamolo così, è un territorio neutro universale per la pace.
1: Io ricordo anche, invito i nostri ascoltatori a scriverci al 335 12 437 22. Don Maurizio, due parole anche sul luogo dove è stata celebrata oggi la messa, chiaramente Assisi, la basilica dedicata, la chiesa dedicata a San Francesco, che è strutturata anche in maniera particolare. C'è la chiesa inferiore, la chiesa superiore, all'interno poi della basilica si trova anche la tomba di San Francesco.
0: Diciamo che è su tre livelli praticamente la basilica di San Francesco, che è sorta dopo. Noi sappiamo che Francesco è la Porziungola proprio, no? Santa Maria Maggiore, il primo luogo dove Francesco si ritira subito dopo aver ricevuto anche questa chiamata particolare, perché Francesco non solo si spoglia, Francesco comincia a diventare una provocazione per i cittadini, un provocatore ma positivo, no? Del Vangelo per i cittadini di Assisi, tanto che il primo luogo è proprio quello, la Porziungola sarà il luogo dove praticamente Francesco morirà. E infatti il transito di cui ha parlato anche Fra Marco Moroni all'inizio della celebrazione, facendo il saluto alle istituzioni e a Sua Eminenza, ha parlato di questo transito, di questa veglia che viene fatta del cuore, il centro, il nucleo della festa, dove Francesco si concede alla vita terrena per aprirsi alla vita del cielo. La basilica nasce su quello che viene chiamato il Colle dell'Inferno. Il Colle dell'Inferno perché era il colle più alto di Assisi, dove viene costruita successivamente questa basilica a tre livelli. Sì, diciamo che la tomba si trova nella parte inferiore, nella parte superiore troviamo la basilica affrescata completamente dai dipinti di Giotto, il quale l'affrescò raffigurando tutta la vita di Francesco. E infatti è lì che è stata presieduta la celebrazione eucaristica dal cardinale Zuppi. La tomba si trova proprio giù, abbiamo visto anche quest'anno per la ricognizione straordinaria che è stata fatta per l'ottavo centenario, anche come custodito Francesco, e anche come viene custodito in quella tomba che vede milioni e milioni di pellegrini ogni anno, giovani, gruppi, andare lì. Io stesso sono stato più volte ad Assisi e ho potuto constatare come, ecco, quel luogo diventa un luogo universale di preghiera. Questa è la caratteristica principale, ma da quel luogo Francesco ancora oggi parla al mondo. È stata definita oggi Assisi la città mondiale per questa giornata, dove tutto il mondo sta guardando, ma io credo che Assisi trovi ancora oggi in Francesco un punto di riferimento. Mette tutti d'accordo San Francesco, mette d'accordo anche i lontani. Perché? Perché la sua scelta è stata talmente radicale, talmente difficile, che a volte diventa quasi inimitabile, e quindi è un'aspirazione, e quindi penso che ancora oggi Francesco sia un punto di riferimento, ma ce lo ha ricordato il cardinal Zuppi, ce lo ha ricordato Fra Marco, sicuramente anche il Papa, ecco, ci ricorderà tutto questo. E diciamo che è un valore valore universale.
1: E ovviamente durante quest'anno, l'abbiamo detto anche in precedenza, tanti appuntamenti dedicati a San Francesco, chiaramente si va dall'arte, insomma, la musica, sì, il cinema, ma in generale tante attività anche sul territorio legate al Santo di Assisi.
0: Ce n'è stata una molto bella che venerdì abbiamo scoperto, perché è stata presentata, diciamo che Claudio Baglioni ha dedicato a San Francesco, in occasione degli 800 anni della sua morte, due brani, con la casa Tau, in segno d'amore a Fratello Sole e Sorella Luna. È stato un vero e proprio percorso musicale di accompagnamento verso il 4 ottobre, uscito venerdì, in cui si celebra la festa del patrono d'Italia. Gli arrangiamenti sono stati curati dal maestro Adriano Pennino. È bellissimo, perché vuol dire che anche l'arte, anche la musica diventa servizio al Vangelo attraverso la figura di Francesco. Quindi Francesco, diciamo, sollecita anche gli artisti. Poi stasera sappiamo anche esserci una diretta dall'auditorium proprio di Assisi su Rai 1, in cui ci sarà questo concerto. Ecco, sarà la giornalista, la Cardinaletti, giornalista e collega della Rai, a condurre questa serata. Quindi diciamo anche la musica, caro Gianmarco, è a servizio del Vangelo.
1: Io saluto Pietro che ci ha scritto al 335 1243722. Paola, leggo un messaggio, condivido con te una, sì, riflessione di una nostra ascoltatrice. Buon ottavo centenario legato alla morte di San Francesco, e proprio in merito un po' alle varie iniziative ci scrive: in questi giorni ho avuto modo di vedere film, programmi sulla televisione dedicati a San Francesco, anche a Santa Chiara, insomma è stato qualcosa di spiritualmente commovente avere così tante belle testimonianze legate a San Francesco. Insomma, è anche questo il messaggio di San Francesco, che arriva ancora oggi attuale, moderno, tramite mezzi diversi.
0: Sì, perché Francesco viene reinserito attraverso l'arte della comunicazione, attraverso la filmografia. Noi conosciamo il film della Cavani, che è il film che apre un po' anche la filmografia di Francesco, ma sono stati tanti registi che si sono ispirati a questo santo, hanno dato anche tante versioni, tanti feedback della vita di Francesco, tante linee, tante, però tutti avevano un comune messaggio, quello della radicalità di Francesco, che è una radicalità estrema che va fino in fondo. Francesco non resta in superficie. I film, così anche l'arte, ma possiamo dire anche i documentari che sono stati ricostruiti della vita di Francesco, ci sperimentano questo. Però non dimentichiamo anche le testimonianze che noi ascoltiamo di Francesco, le testimonianze di chi ha cambiato anche la propria vita per Francesco e con Francesco. Diciamo che esistono ancora persone che, come all'epoca, decidono di lasciare tutto per seguirle e sposare Madonna Povertà.
1: Ecco, l'esempio di San Francesco, lo diceva anche il cardinale Zuppi, sì, nella sua omelia, ancora prendendo un po' le sue parole: laudato sì, perché frate Francesco, povero, rende ricchi gli altri, non possiede nulla perché ama tutto, non saremo mai bene se possediamo, ma solo se regaliamo, perché tutto è nostro se amiamo. Amare è donare.
0: Sì, il cardinale Zuppi continua e dice, riprendendo quello che stavi dicendo tu, che in questa stagione siamo tentati e sedotti dalla cultura della potenza, volgare, invadente, ingannevole, frutto anche di enfasi e mai di risposte, e disfacciati ed enormi interessi economici. Quindi ecco, il cardinale Zuppi ancora di più, possiamo dire, incide con le sue parole, usando Francesco tra virgolette in maniera buona, per ricordarci che cosa? Che Francesco oggi provoca chi pensa che attraverso la forza possa affermare un proprio territorio, una propria mentalità, un proprio linguaggio. Allora Francesco provoca e dice: tutto ciò che tu hai non è tuo, è qualcosa che tu devi imparare a costruire lasciandolo agli altri. Diciamo che è fuori quella logica alla quale oggi siamo tutti ormai abituati a vedere il contrario.
1: E allora, parlando di arte, parlando di musica, noi ci fermiamo per una pausa musicale, andiamo ad ascoltare proprio uno dei tanti brani dedicati a San Francesco, in questo caso un brano di Angelo Branduardi, Il lupo di Gubbio, che racconta un po' anche la storia dell'incontro proprio con il lupo. Ricordiamo che tra poco ascolteremo anche le parole del Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella dalla loggia della Basilica di Assisi.

0: vuole ascoltare ancora Francesco, basta che abbassi il volume. Lui ci parla nel vento, nel cinguettio, sì, nella pioggia, nell'essenzialità di tutte le cose. È un messaggio che ci è appena arrivato, ma noi giriamo subito la linea ad Assisi. Vediamo, si sta predisponendo fra Marco Moroni, ci sembra di vedere,
1: sì,
0: Don Maurizio.
1: Marco però sarà come ministro generale dell'ordine. No, lui
0: no,
1: è fra Giulio,
0: esatto,
1: Cesareo, direttore della sala stampa.
0: Vediamo la linea da Assisi.
2: Diamo inizio a questo momento ascoltando il suono delle chiarine di Assisi.

0: queste erano le chiarine di Assisi, suonatori di trombe storiche che eseguono tradizionali squilli durante le rievocazioni medievali e le festività religiose.
1: Vi dia pace. Con queste parole San Francesco si rivolgeva alle persone che incontrava, e queste parole possano essere un balsamo, una promessa di benedizione per il cuore e lo spirito di ciascuno di noi, di ciascuno di voi. Proprio prendendo ispirazione allora da San Francesco, di cui oggi celebriamo l'ottavo centenario dell'incontro con Sorella Morte, desidero rivolgermi a tutti voi, anche a lei, signor Presidente, chiamandovi semplicemente fratelli e sorelle. Vi chiedo allora con semplicità e con la disponibilità del cuore di accogliere le parole che Fra Marco Moroni, custode del Sacro Convento, vorrà rivolgerci in occasione di questo grande anniversario, a nome di tutti i francescani e le francescane sparsi nel mondo. Dopo sarà la volta del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.
0: E dunque, dopo il saluto di Fra Giulio Cesareo, ora le parole di Fra Marco Moroni, custode
2: del Sacro Convento di Assisi. Sì.
3: Signor Presidente della Repubblica, autorità, sorelle e fratelli tutti, a nome della famiglia francescana sparsa nel mondo intero e della diocesi di Assisi, porgo a tutti voi il saluto che fu rivelato a Francesco e che egli amava rivolgere a tutti: il Signore ti dia pace. In questi anni abbiamo ricordato, 8 secoli dopo, alcuni eventi degli ultimi tempi della vita di San Francesco, che culminano con questo centenario. Sono stati anni ricchissimi di iniziative, anche grazie all'impegno del Comitato Nazionale per le celebrazioni dell'ottavo centenario. Momenti di studio, eventi culturali, attività di solidarietà, di sensibilizzazione e di formazione nelle scuole e nelle carceri. Non possiamo conoscerle tutte, ma sono tante e molto ricche, anche in luoghi remoti del mondo. Non si è trattato di una semplice commemorazione, ma di un'occasione per domandarci che cosa la vita di Francesco continui a dire al nostro tempo, riscoprendo così un'eredità che si è mantenuta viva nei secoli, è cresciuta in modo dinamico e continua a generare vita. Da 800 anni il richiamo allo sguardo ammirato di San Francesco verso la creazione ha alimentato il desiderio di conoscerla e di custodirla attraverso lo studio e l'approfondimento scientifico. L'attenzione ai poveri e un rapporto con i beni non guidato dalla logica del possesso hanno suscitato riflessioni e pratiche economiche tese al bene comune. La prospettiva della fraternità ha generato forme sempre nuove di solidarietà e di partecipazione alla vita sociale. Papa Francesco, scegliendo non a caso il nome del Santo di Assisi, ha raccolto molte di queste intuizioni e le ha riconsegnate a tutti noi, e attraverso le sue encicliche ci ha ricordato che l'attenzione alla casa comune, la fraternità fra i popoli e un'economia realmente al servizio dell'uomo non sono questioni separate, ma espressioni di un unico modo di prendersi cura di ogni persona. La dignità di ciascuno, indistintamente, chiede di essere custodita sempre, nella dimensione personale e nelle relazioni, nella vita sociale e politica, nel tempo della forza come in quello della fragilità, nel nascere e nel morire. Per questo, insieme ai rappresentanti delle istituzioni civili locali e della Chiesa di Assisi, abbiamo lanciato la proposta di un'opera segno che rimanga a memoria del centenario e che l'Assemblea Legislativa della Regione Umbria ha fatto propria: la nascita di un hospice pediatrico inserito nella rete regionale delle cure palliative. Proprio Proprio qui ad Assisi, lo scorso 6 agosto, incontrando alla Porziuncola migliaia di giovani francescani, Papa Leone XIV ha detto: «La ragione per cui San Francesco, 800 anni dopo la sua morte, ci attrae ancora, sta nella magnifica umanità che lo portò ad abbandonare le vie già tracciate perché se ne aprisse una nuova, più coerente col cammino di Gesù». Sì, perché Francesco è stato in primo luogo un uomo conquistato da Cristo. Il fatto che nella storia siano state elaborate letture diverse della sua vita, utilizzando spesso le categorie del momento, rischia di farci perdere il centro della sua esperienza, il Vangelo vissuto sine glossa, la sequela di Cristo povero e crocifisso. I centenari che abbiamo celebrato, da prospettive differenti, ci hanno ricondotti a questo centro. E se tutto questo è stato vissuto in tante parti del mondo e in culture così differenti, è perché uomini e donne molto diversi tra loro continuano a riconoscere in Francesco qualcuno che li interpella. Per questo motivo, alla presenza dei rappresentanti delle nazioni, vorremmo ricordare oggi uno scritto poco conosciuto di San Francesco, la lettera ai regitori dei popoli. In essa egli si rivolge a tutti i podestà e consoli, magistrati e regitori di ogni parte del mondo, con una parola sorprendentemente severa, ricordando loro che la morte si avvicina. E perciò Francesco invita a non dimenticare Dio e a non tralasciare ciò che davvero conta. Eccellenze, 800 anni dopo, proprio da Assisi, vorremmo in qualche modo ripetere il suo gesto e affidarvi idealmente una lettera che nasce dalla sua memoria. Vi chiediamo di esserne messaggeri presso i popoli e i governi che rappresentate. Dite ai reggitori dei popoli del nostro tempo che da Assisi e dal mondo sale ancora una richiesta di pace, che la vita di ogni persona vale più di una frontiera conquistata, di un interesse economico difeso, di una supremazia affermata. Dite loro che la forza delle armi può imporre il silenzio, ma non costruisce la pace. Che ogni popolo ha diritto alla sicurezza e alla libertà, ma nessun popolo può costruire la propria sicurezza negando la dignità e il futuro di un altro. Dite loro che il dialogo non è debolezza, che cercare ostinatamente la via del negoziato non significa arrendersi al male, ma credere ancora nella possibilità di una ragione sorretta dall'amore e anche dal perdono. Dite allora ai regitori dei popoli, con Francesco, di ricordarsi che il potere passa. Passano i governi, le vittorie e le sconfitte, i confini che gli uomini pensavano immutabili. Rimane ciò che avremo costruito assieme agli altri. Rimane il bene che avremo saputo compiere. È vero, la pace non è affare che riguarda soltanto chi governa le nazioni, riguarda tutti. Per i credenti è innanzitutto un dono da invocare, ma è anche un compito da assumere con serietà, pazienza e perseveranza. Comincia dal modo in cui guardiamo l'altro, dal linguaggio che usiamo, dalla capacità di rinunciare alla pretesa di avere sempre ragione, dalla cura per chi è più debole. 800 anni dopo la sua morte, dunque, Francesco non ci consegna soltanto una memoria da custodire, ma ci ricorda che è possibile sperimentare la presenza viva dell'Altissimo e Buon Signore, Creatore e Redentore, amore che avvolge ogni creatura. Per questo possiamo ancora credere nella fraternità quando prevale la contrapposizione, nella dignità di ogni essere umano quando viene violata, nella cura della casa comune quando prevale l'interesse immediato, nella pace quando la guerra torna a essere considerata inevitabile. Francesco ha creduto, perché ha creduto al Vangelo, che sia possibile un'altra forma di vita. Dopo 800 anni, la sua testimonianza ci chiede di continuare a crederlo ancora. Il Signore vi dia pace.
0: Signore vi dia pace, riprendendo le parole proprio di San Francesco, questo il saluto iniziale e anche finale di Fra Marco Moroni.
4: È bello, Fra Marco veramente è stato incisivo.
0: E tra poco le parole del Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella.
5: Per la prima volta da Assisi.
6: Sono trascorsi 800 anni dalla morte di San Francesco, patrono d'Italia, insieme a un'altra grande santa, Caterina da Siena. La distanza temporale che ci separa da quell'evento non ha in alcun modo ridotto il suo fascino e il suo carisma, che vive ben oltre i confini dell'Italia e della stessa cristianità, di cui è figlio e figura eminente. Profeta di pace, di amore, di rispetto per il creato, il suo insegnamento è patrimonio universale per le donne e gli uomini di tutti i tempi e di tutte le latitudini, credenti o non credenti, cristiani o fedeli di altre religioni. La sua personalità, così umile e insieme così vigorosa, ha operato conversioni, orientato scelte di vita, suscitato attenzione e affetto, ispirato artisti e poeti, comunità, e continua a esercitare un fortissimo ascendente su milioni di persone, particolarmente tra i giovani. I caratteri della società italiana ne hanno tratto un segno profondo e non possono prescindere dalla sua lezione. Ne conferma la proclamazione a Santo Patrono, che al contempo esprime invito e impegno alla coerenza. Un santo figlio della terra umbra, che respirò l'atmosfera intensa e dinamica del suo tempo. Francesco canta in francese, ma sceglie il volgare per predicare, per diffondere la parola di Dio. E con il cantico delle creature, la più alta tra le prime espressioni poetiche in volgare, magnifica e commovente, concorre all'inizio della storia della nostra letteratura, così come la rappresentazione della Natività a Greccio e la diffusione della devozione popolare francescana contribuiscono all'avvio delle forme teatrali religiose medievali. Le comunità francescane portano la vita religiosa fuori dalla solennità dei monasteri e si inseriscono nel tessuto urbano e sociale, nel loro tempo così bisognevole di impegno e di presenza, incarnando un ideale di povertà evangelica e di vicinanza agli ultimi, che traccia un segno profondo nella società medievale, aprendo la strada a forme nuove di solidarietà, a nuovi criteri di relazioni umane. A buon titolo, Francesco appare precursore anche dei santi sociali. Celebrare Francesco oggi, qui, al Sacro Convento, in questo importante anniversario, significa riflettere su un apparente paradosso, forse inspiegabile per una mentalità piuttosto diffusa. Come è stato scritto in una sua importante biografia, Francesco non offriva una risposta politica alle ingiustizie sociali, al problema del male nel mondo. Francesco chiedeva solamente di vivere in povertà, pace e letizia con i suoi fratelli e le sue sorelle al seguito di Cristo e vivendo il messaggio del Vangelo e invitando al privilegio della povertà evangelica, esortazione che lo rendeva distinto dai movimenti pauperistici dell'epoca. Per questa scelta radicale e sconvolgente agli occhi del mondo, l'uomo che per sé e per i suoi seguaci volle la denominazione umile di frati minori è diventato una delle figure più significative, più conosciute, più amate della storia universale. Al giovane Francesco la prospettiva di dedicarsi ai lucrosi commerci paterni andava a stretto, appariva insoddisfacente. Operò dentro di sé e su se stesso una vera rivoluzione. Ricco sarebbe stato colui che avesse deposto ogni bene, coraggioso colui che avesse deposto la spada per parlare di pace, nobile che avesse fatto dell'amore e del servizio ai poveri e agli ammalati la sua missione terrena. La gloria e l'onore, così ambiti dai giovani della sua epoca, andavano dunque ricercati nella povertà, nell'amore per tutte le creature, a cominciare da quelle più piccole, nella vicinanza a Dio nella preghiera. Non fu facile per Francesco professare la sua fede e i suoi ideali così ambiziosi, così distanti dal sentire comune. Fu incompreso, spesso deriso. A volte il suo pensiero fu persino manipolato e strumentalizzato. La ricerca storica ci presenta una figura mite, ma tutt'altro che accomodante. Un animo lieto, fiducioso in Dio e insieme sofferente per via della cupidigia, della malvagità, della brama di potere, della violenza, della stoltezza nella vita praticata dagli uomini. La sua povertà, così cercata e desiderata, fu rottura concreta con l'idolatria del denaro. La sua umiltà non aveva nulla di ingenuo, nasceva da una sete esigente di verità. La sua obbedienza non fu remissività, ma una faticosa, ponderata ricerca delle ragioni superiori dell'unità del popolo cristiano e della Chiesa. Ricordare oggi l'insegnamento di Francesco al mondo contemporaneo vuol dire porre in luce alcuni fondamenti decisamente attuali anch'essi della sua predicazione: la dignità di ogni persona, il rispetto del creato, la pace. Per il santo di Assisi, infatti, ogni essere vivente è stato creato da Dio e va rispettato e amato in quanto tale. Nel secolo di Francesco non vi sono le enormi e decisive questioni dell'inquinamento dell'acqua e della terra, della devastazione delle foreste, del surriscaldamento del pianeta, che oggi viviamo con crescente preoccupazione, così ben evidenziate dal Laudato Si di Papa Francesco. La natura dell'Umbria e delle zone frequentate da Francesco nel suo incessante pellegrinare è a quel tempo incontaminata. I suoi frutti sembrano offerti all'umanità in modo inesauribile. Eppure, con quanta delicatezza, con quanta considerazione Francesco guarda all'ambiente che lo circonda. L'acqua, bene oggi di valore crescente e a rischio di scatenare gravi contrasti in futuro, è utile et umile, preziosa et casta. Il lupo, simbolo di inconciliabile inimicizia con l'uomo, viene ammanzito, non abbattuto. I fiori, i frutti, l'erba, con la loro semplice bellezza, cantano la gloria di Dio. Nel 1219, durante la quinta crociata, Francesco attraversò le linee e riuscì, rischiando la vita, a incontrare in Egitto il sultano Al-Malik Al-Kamil. Desiderava ardentemente convertirlo. La missione, lo sappiamo, non ebbe questo esito, ma il sultano rimase colpito da quell'uomo minuto, dai modi dell'aspetto che dovevano apparirgli bizzarri, che gli parlava accorato di pace e di fratellanza. Eppure, con quel viaggio di appassionata invocazione, Francesco lasciò un grande segno. Prima che un nemico, prima che un infedele, Francesco riconobbe nel temibile interlocutore un uomo, un figlio di Dio e dunque un fratello. Il gesto rischioso, temerario si potrebbe dire, di Francesco non cancellava la violenza né fermava il conflitto. Disegnava piuttosto un atteggiamento di dialogo e di rispetto, straordinariamente nuovo e originale nel contesto del tempo. Oggi terribili conflitti insanguinano tante parti del mondo e addirittura in alcune parti si torna a benedire le armi e a porre gli eserciti sotto insegne religiose. Francesco ci insegna che non c'è colpa maggiore di quella di uccidere altri uomini in nome di Dio. Non renderemmo giustizia al santo di Assisi se la sua figura fosse esaurita in quella di un ecologista, pacifista e operatore sociale antilitteram. Francesco è Chiara, la sua discepola, amica e sorella nelle scelte. Protagonista con Francesco di quella grande opera di rinnovamento religioso e civile. Erano soprattutto innamorati di Dio e del Vangelo. Il loro linguaggio, che tuttora appare affascinante e contemporaneo, ricco di spunti anche sociali e umanitari, non può essere separato dalla dimensione religiosa, dalla fede ardente e incrollabile, dalla adorazione di Dio, dall'amore per gli uomini. Non sbaglieremmo, credo, se cercassimo il Francesco più autentico nel mistero di quei silenziosi, lunghissimi, intimi colloqui con Dio nella grotta del santuario della Verna. O se cogliessimo il tratto più caratteristico della sua carità traboccante in quel bacio sorprendente e inatteso dato al lebbroso, sovvertendo le barriere di emarginazione del tempo. Segno insopprimibile di amore purissimo che non distingue tra chi dà e chi riceve, tra chi è sano e chi è malato, tra chi cura e chi è curato, espressione di quel servizio agli ultimi che tutti eleva e parifica in quanto figli di Dio e dunque fratelli destinati allo stesso orizzonte. Quanto ci hanno consegnato Francesco e Chiara, la grande e numerosa famiglia francescana, è un albero dalle solidissime radici, che è cresciuto, ha dato frutti, si è moltiplicato, diffondendosi in ogni parte della terra, operando in favore della non violenza, dei poveri, degli emarginati, dei sofferenti. Le grandi testimonianze d'arte, pittura, architettura, letteratura, teatro, cinema, musica, dedicate ai due grandi santi, l'attrazione che Assisi riveste nel mondo, anche come capitale della pace e del dialogo interreligioso, sottolineano che la forza spirituale e morale di Francesco e di Chiara è e sarà sempre fonte inesauribile di ispirazione. Nell'undicesimo canto del Paradiso, Dante parla di Francesco come di un sole sorto per il mondo intero, tanto che Assisi andrebbe denominata come ascesi, come Oriente. In questi tempi, segnati da guerre insensate e crudeli, da tanta violenza, manipolazione e arroganza, che mi ha detto giorni fa Leone XIV, l'auspicio è che il sole di Francesco possa illuminare il mondo, convertire le menti indurite dall'odio, indicare la via della pace, della speranza, della serena, fraterna convivenza.
0: Ricordare oggi l'insegnamento di Francesco significa porre luce ad alcuni fondamenti, il rispetto per le persone, il rispetto del creato, la pace. Questo è uno dei passaggi del discorso del Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella.
2: Sì, Gianmarco, e in più il suo invito, ecco, è stato quello di seguire quello che ha fatto Francesco, l'impegno e la coerenza. Ecco, un impegno e una coerenza che devono essere sempre di più a servizio dell'umanità. Mattarella, diciamo che praticamente attraverso la vita di Francesco delinea anche quella che è la situazione europea, anche mondiale, e pone Francesco come un punto di riferimento.
0: Ancora un po' di musica, ancora Angelo Branduardi, che ha dedicato un album intero proprio alla vita di San Francesco. Allora, il Cantico delle Creature.

0: Di nuovo in diretta alle 11.43 in questa domenica 4 ottobre, dedicata insomma quest'oggi alla festa di San Francesco d'Assisi, nell'ottavo centenario, lo ripetiamo, Don Maurizio, della sua morte. Noi salutiamo subito Lucia Baldo, che fa parte del terzo ordine francescano. Lucia, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Cosa significa, Lucia, ti chiedo subito, vivere questa giornata, questa festa di San Francesco in quest'anno così particolare, così speciale?
1: Ma in quest'anno in cui si ricorda la morte di San Francesco dopo 800 anni, in realtà prevale il senso della vita. Questa morte di San Francesco ci parla di vita. E anche quando in questo anno sono state esposte le spoglie mortali del santo di Assisi, qui ha avuto la grazia di poter sostare in preghiera davanti a queste, non ha provato, a suo dire proprio, non ha provato un senso di morte, di fine, di dolore e basta, ecco. Ma al contrario, dice che ha ricevuto un messaggio di vita, di umiltà, ecco, di fronte a un santo parvulus, piccolino, come dicono le fonti, che scende verso gli umili, verso i poveri, verso i deboli, gli indifesi. Di fronte a un santo così, noi a nostra volta, hanno detto, ci sentiamo coinvolti e chiamati a seguirlo, in nome di quell'incarnazione che San Francesco poneva al centro della sua spiritualità, l'incarnazione in cui il Verbo scende vertiginosamente nella nostra carne. E ecco, prendendo esempio da questo, Francesco discende verso i deboli e gli ultimi, ma questo è un messaggio di vita, un messaggio di umiltà. Preciso che questa umiltà è proprio l'ultima parola del Cantico delle Creature, che fa parte dell'ultima strofa. Laudate, benedicetemi, Signore, te ringraziate, te serviateli con grande umilitate. Quindi è un messaggio di felicità, un rovesciamento, potremmo dire, della nostra coscienza infelice, e è un messaggio che ci invita a fare della nostra vita un canto di lode, così come Francesco fa un canto di lode a sorella morte.
0: Lucia, in base alla tua esperienza anche con altre persone, penso anche ai più giovani, ecco, cosa significa oggi per un francescano secolare cercare di vivere il Vangelo nella quotidianità?
1: Dunque, il Cantico delle Creature sicuramente ci stimola moltissimo, e anche i giovani, perché sono interpellati molto, per esempio sono interpellati dall'esigenza di rapportarsi alle creature, l'acqua, il fuoco, la terra, il sole e le stelle, insomma, sono interpellati a considerarli fratelli e sorelle, non delle cose inerti da sfruttare a proprio uso e consumo, quindi questa è una sensibilità che i giovani hanno più che in passato. E poi il messaggio della pace, che in quest'ultima strofa è un messaggio molto forte, perché promette la felicità. E invece in questo periodo soprattutto viviamo problematiche, conflitti, ma anche guerre molto diffuse. Direi che questo è il messaggio. Ecco, anche la morte, oggi parliamo poco della morte, è diventato un tabù, qualcosa che è meglio nascondere. Anche i defunti sono isolati, quando sono appena morti vengono nascosti, insomma non vengono esposti. Una volta si aprivano le porte, si diceva il rosario, c'era comunione, c'era una chiamata a stare insieme accanto al defunto. Adesso questo non accade più. Invece Francesco parla liberamente della morte e dice che è una sorella, e poi distingue la morte del corpo dalla morte seconda, la morte dell'anima, che è di coloro che vivono come se Dio non esistesse e vivono soltanto ponendo se stessi, i propri interessi, le proprie esigenze al centro della loro vita.
0: Grazie Lucia Baldo.
1: Grazie a voi.
0: Grazie, buona giornata, buona festa di San Francesco. Grazie.
1: Grazie, arrivederci.

0: 16.50, ancora in diretta, ci avviciniamo alla preghiera dell'Angelus di questa domenica, ma prima io saluto un altro ospite, Fra Marco Valletta, responsabile comunicazione dei Frati Minori di Puglia e Molise. Fra Marco, buongiorno.
1: Buongiorno Gianmarco, ben trovato e buona festa del Patrono d'Italia.
0: Ecco, partiamo proprio da quello che abbiamo anche sentito in questa nella messa, dalla Basilica di San Francesco di Assisi. Fra Marco Moroni ha ripreso un po' le parole di San Francesco: il Signore ti dia pace. Ecco, la pace è al centro del messaggio di San Francesco.
1: La pace è da sempre al centro del messaggio di San Francesco e ovviamente lo è ancora di più durante questo tempo storico che, come ben sappiamo, è segnato da conflitti particolarmente importanti come quello in corso in Ucraina e proprio nella terra di Gesù.
0: E chiaramente, come abbiamo detto anche in questa mattinata, in quest'anno particolare dedicato a San Francesco, l'ottavo centenario della sua morte, tante iniziative dedicate al Santo di Assisi, tante iniziative organizzate anche in Puglia.
1: Sì, sono tante le iniziative attualmente in corso di fatto in tutta Italia che continueranno ad accompagnare questo tempo, perché di fatto l'ottocentenario si chiuderà proprio il 15 di gennaio dell'anno appunto prossimo. Quindi i conventi francescani pugliesi ovviamente sono tutti quanti in fermento, tra l'altro perché la Puglia ha visto la presenza di San Francesco d'Assisi. Infatti abbiamo una tradizione francescana importante, una presenza delle fraternità francescani appartenenti alle tre appunto obbedienze significative, oltre che delle figure di santità di notevole appunto interesse come San Pio da Pietralcina o lo stesso appunto Giuseppe da Copertino, una delle figure più interessanti della mistica cristiana.
0: Parlando un po' di quelle che sono le varie iniziative, ecco, abbiamo parlato dell'arte, della musica, non solo, ecco, mi viene in mente un documentario, ad esempio, realizzato proprio su San Francesco, che racconta la sua spiritualità declinata in diversi modi.
1: Sì, come ufficio comunicazione della provincia di San Michele Arcangelo di Puglia e Molise abbiamo celebrato, grazie ad un partner locale, l'ottocentenario attraverso la realizzazione di un documentario un po' fuori dal comune, perché abbiamo di fatto narrato quella che è la spiritualità del poverello di Assisi attraverso quelle che sono state le figure di santità vissute appunto proprio qui in Puglia, figure come appunto dicevo prima San Pio da Pietralcina, San Giuseppe da Copertino, il Beato Giacomo, il Venerabile San Giuseppe Ghezzi. Questo ci permette appunto di conoscere quella che è la spiritualità di Francesco, declinata ovviamente nel corso dei secoli all'interno fra l'altro delle tre obbedienze. Quindi quello che abbiamo realizzato di fatto è proprio un progetto editoriale interobbedienziale.
0: San Francesco però in questo frangente diventa anche gusto.
1: San Francesco diventa gusto e tu lo sai molto bene, perché qui a Bitetto abbiamo la presenza di questo bellissimo progetto appunto dell'Associazione Boccale Solidale, un micro birrificio che fa doppiamente del bene, che è finalizzato appunto all'integrazione delle categorie fragili che partecipano a parte appunto del processo produttivo, e i proventi ci permettono di conservare e restaurare quello che è il nostro patrimonio storico artistico. E quest'anno per l'ottocentenario abbiamo creato una birra che si chiama Franciscus, che tra gli ingredienti vede il vincotto. Perché il vincotto? Perché come ben sappiamo il dolce preferito di Francesco sono i mostaccioli ed erano proprio appunto a base di vincotto. È un'edizione ovviamente limitata che stiamo vendendo ai fedeli proprio durante queste ore all'interno del nostro santuario del Beato Giacomo di Bitetto.
0: E allora in chiusura, Fra Marco, proprio in un flash, come è stato vissuto come quest'anno, questi mesi, questi giorni, questo giorno dalla comunità Bitetto?
1: Questo tempo lo stiamo vivendo con un forte accento sulla pace. Credo che la pace, come abbiamo sottolineato prima, debba essere proprio al centro dei nostri cuori. Pace che dobbiamo soprattutto iniziare a costruire all'interno degli ambienti familiari, perché se si cresce in un ambiente familiare segnato dal conflitto non potremo che essere generatori di conflitti.
0: Grazie Fra Marco Valletta, responsabile comunicazione dei Frati Minori di Puglia e Molise. Grazie Marco.
1: Grazie Gianmarco e buona festa.

0: Jesus Christus, un saluto, una buona domenica da Gianmarco Murroni. Tra poco, pochi minuti, la preghiera dell'Angelus da Piazza San Pietro di Papa Leone XIV. Un saluto a chi ci sta seguendo sulla Radio Vaticana, un saluto da questo momento anche a chi ci sta seguendo tramite le emittenti collegate: Radio Luce Italia San Benedetto del Tronto, in Blu Radio, Radio Toscana, MEP, Radio FM Lazio Umbria, Radio Colbe Schio e Radio Condivisione Palermo. Un saluto anche a chi ci sta seguendo sulla pagina Facebook, sul canale YouTube e sul portale di Vatican News. Oggi domenica 4 ottobre, una domenica particolare dedicata alla festa di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia, quest'anno impreziosita, ancora più particolare dall'anniversario dell'ottavo centenario della morte di San Francesco. Accanto a me Don Maurizio Giannella, di nuovo buongiorno. Maurizio.
1: Buongiorno a te e a tutti i nostri amici radioascoltatori e buona festa del patrono d'Italia, San Francesco.
0: Abbiamo ascoltato questa mattina la messa dalla Basilica di San Francesco ad Assisi, abbiamo ascoltato le parole durante l'omelia del Cardinale Zuppi, seguite alla fine poi dalla celebrazione dai discorsi di Fra Marco Moroni, il custode del Sacro Convento di Assisi, e poi quelle del Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, che per la seconda volta ha parlato dalla loggia della Basilica in questa occasione. Insomma, speciale la parola pace, Don Maurizio, al centro del messaggio di San Francesco ripetuto anche questa mattina.
1: La parola pace questa mattina è stata ripetuta, ma con una fermezza ancora più forte da parte del presidente Mattarella, da parte di Fra Marco Moroni, perché in Francesco è viva questo valore, ma soprattutto solo da lui può arrivare in questo momento questa forza. Tanto che Fra Marco, ecco, parlando oggi alle istituzioni, ne parla attraverso gli stessi scritti di Francesco, la lettera ai reggitori dei popoli, e proprio attraverso questa lettera Fra Marco dice e ricorda che loro hanno una responsabilità, ma hanno anche un'etica che devono portare avanti. Usa proprio questo termine: la morte si avvicina, vi invito a non dimenticare ciò che conta. E diciamo che è un monito per ricordarsi che ciò che hanno è passeggero e che solo la vita eterna è la vita che ci aspetta e che appartiene a tutti.
0: Da Assisi, alla città del Vaticano, vediamo le immagini che ci arrivano proprio da Piazza San Pietro, dal Palazzo Apostolico. Tra poco si affaccerà Papa Leone per l'Angelus di questa mattina, una giornata soleggiata sulla città del Vaticano.
1: Diciamo che è la stessa frase che Papa Leone ha usato il giorno della sua elezione a Papa, quando si affaccia al balcone: la pace sia con voi. Ed è il saluto che viene anche da Assisi oggi: il Signore vi dia la pace, ve la doni. Quindi diciamo che accomuna Papa Leone a San Francesco questo saluto che Papa Leone fa al mondo intero, ma che Francesco continua attraverso la sua vita. E quindi diciamo c'è anche questo assioma, questo parallelismo molto bello.
0: Attesa, lo vediamo anche dai tanti fedeli pellegrini riuniti proprio in Piazza San Pietro per ascoltare Papa Leone. Ecco che si affaccia il Papa. Allora diamo la linea a San Pietro.
2: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! La parabola evangelica che viene proclamata nella liturgia di questa domenica parla della vita di Gesù e illumina il senso della sua missione, che egli è il figlio di Dio inviato nel mondo, che però viene rifiutato proprio da quanti avrebbero dovuto accoglierlo a braccia aperte. Chi è venuto per portare la salvezza riceve una condanna. Chi vuole donare la vita viene messo a morte. Mentre ci fa riflettere sulle tante crudeltà che rovinano il mondo e la storia dei popoli, l'insegnamento di Cristo rivela la sempre più grande misericordia del Padre suo. quel violento rifiuto.

0: Infatti, non spezza la volontà di Dio che nella sua infinita giustizia trasforma il male in riscatto. La pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo. Gesù stesso ricorda queste parole del Salmo che celebra l'opera meravigliosa fatta dal Signore. Proprio lo scarto diventa il fondamento che sostiene tutto. Ecco in che modo l'Onnipotente guida la storia, soccorrendoci in tutte le nostre cadute. Dio non butta mai via la nostra vita. Secondo l'immagine usata nella parabola, la vigna da coltivare con giustizia è la Chiesa, che costruiamo o danneggiamo con le nostre scelte. A questo riguardo, proprio oggi, nell'ottavo centenario della morte, desidero ricordare un operaio che ha lavorato con gran frutto nella vigna del Signore, San Francesco d'Assisi. A San Francesco Gesù stesso chiese di riparare la sua chiesa. Ispirato dal crocifisso, Francesco edificò anzitutto la propria vita sul fondamento di Cristo, condividendone la povertà, la letizia e le sofferenze, fino al mistico segno delle stigmate. Uomo di preghiera ardente, pieno di carità verso tutti, fu esempio per i primi frati che condivisero la sua ascesi come autentica condizione per la riforma della Chiesa. San Francesco l'ha riparata in virtù della fede nel Signore Gesù, sanando le crepe della discordia con la testimonianza dell'amore fraterno. Carissimi, il carisma di San Francesco porta frutto ancora oggi, dopo 8 secoli. Lo testimoniano non solo la grande e vivace famiglia francescana, ma i molti doni che la sua eredità spirituale diffonde nel popolo di Dio. Mentre dunque celebriamo l'anno giubilare francescano, chiediamo con perseveranza il dono della pace. Impegniamoci sinceramente a costruire la concordia fra i popoli. In quest'opera ci accompagni sempre l'intercessione di Maria Santissima, nostra Madre, alla quale ora ci rivolgiamo, spiritualmente uniti ai fedeli radunati presso il santuario di Pompei per elevare la supplica alla Vergine del Santo Rosario. Angelus Domini, nunciavit Mariae,
1: et concepit Spiritus Sancto.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ecce Ancilla Domini.
1: Fiat mi secundum verbum tuum.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Et verbum caro factum est,
1: et habitavit in nobis.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix,
1: beneficiamur promissionibus Christi.
0: Oremus. Gratiam tuam quesimus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Pro fidelibus defunctis, Requiem aeternam dona eis Domine,
1: et lux perpetua lucia teis,
0: requiescant in pace.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum,
1: et cum spiritu tuo,
0: sit nomen Domini benedictum,
1: ex nunc et usque in saeculum,
0: adiutorium nostrum in nomine Domini,
1: qui feci celum et terram.
0: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
1: Amen.

0: Cari fratele e sorelle, domenica scorsa a Lourdes ho invitato a pregare il rosario durante questo mese di ottobre con la speciale intenzione che cessino le guerre e si costruisca la pace. Fra i primi a farlo sono stati i bambini e lo stanno facendo. Dal 1 al 7 ottobre la Fondazione Aiuto alla Chiesa che Soffre promuove l'iniziativa. 1 milione di bambini recita il Santo Rosario per la pace e l'unità del mondo. Ringrazio di cuore tutti i bambini e le bambine che in tante parti del mondo si uniscono a questa preghiera. E seguiamo tutti il loro esempio, invocando l'intercessione della Vergine Maria perché i popoli siano liberati dal flagello della guerra. In particolare preghiamo per la Terra Santa e per le vittime innocenti della violenza. Nei prossimi giorni, in occasione del 10° anniversario dell'esortazione apostolica Amoris Laetitia, avrà luogo in Vaticano un incontro a cui ho convocato i capi delle chiese orientali cattoliche e i presidenti delle conferenze episcopali di tutto il mondo. Sarà un momento di discernimento sinodale per individuare i passi da compiere per annunciare oggi il Vangelo con le famiglie e le giovani generazioni. Affido alla vostra preghiera questo impegno e soprattutto le famiglie che con l'aiuto di Dio sono segno di speranza e ricchezza inestimabile per la Chiesa e per la società. Sono lieto per le molteplici iniziative che celebrano l'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi. Ricordo in particolare quelle che hanno avuto luogo ad Assisi, con la presenza delle massime autorità dello Stato italiano. E saluto anche i radioamatori di Assisi e Foligno che diffondono il messaggio di pace di San Francesco. E rivolgo ora il mio saluto a tutti voi che siete presenti oggi in Piazza San Pietro. Do il benvenuto ai partecipanti alla International Week of Sacred Music organizzato dal Pontificio Istituto di Musica Sacra, come pure ai fedeli di Puente Alto in Santiago del Cile, agli insegnanti, agli studenti del Gymnasium Sankt Bonaventura di Dillingen in Germania. Saluto i cresimandi di Pinerolo, i fedeli di Fasana Polesine, i ragazzi della Val Brembana che hanno camminato sulla via Francigena da Viterbo a Roma, e l'associazione FIABA che promuove campagne per migliorare l'accessibilità di luoghi pubblici. Il gruppo Mamme che regalano un sorriso di Taranto e l'associazione Studenti con le stellette di Durago d'Erba. Benedico di cuore i fedeli che oggi da questa piazza si recheranno in pellegrinaggio al santuario della Madonna della Rivelazione sulla via Laurentina, proseguendo la tradizione avviata dal Papa Pio XII. A tutti voi auguro una buona domenica.
1: Questa queste le parole di Papa Leone XIV, un pensiero rivolto chiaramente a questa giornata, alla festa di San Francesco. Un applauso si è elevato dai tanti sì. fedeli riuniti in piazza San Pietro quando ha nominato San Francesco.
2: San Francesco, che il Papa ha detto è colui che ha saputo costruire una chiesa che ormai era danneggiata attraverso la parola del crocifisso, per far sì che la sua vita poggiasse su un nuovo fondamento, richiamando il Vangelo di oggi, dove Gesù dice: la pietra scartata dai costruttori è divenuta testata d'angolo, dal Salmo 118 al versetto 22. Quindi il Papa fa questo richiamo.
1: E poi il richiamo anche alla pace. Mentre dunque celebriamo l'anno giubilare francescano, sì. chiediamo con perseveranza il dono della pace, impegniamoci sinceramente a costruire la concordia fra i popoli, con il riferimento anche
2: al rosario, dicendo che questo mese di ottobre, che si è aperto appunto con il rosario dai giardini vaticani di oltre 1000 bambini, proseguirà fino al 7 di ottobre, dove vedrà 1 milione di bambini impegnato in questo appello, e fa riferimento anche a Lourdes.
1: Io ringrazio le emittenti collegate, ringrazio chi ci ha seguito sulla pagina Facebook, sul canale YouTube e sul portale di Vatican News. Grazie Maurizio Giannella, grazie saluto. Bruno Orti in regia. Continuiamo tra poco, chiudiamo in radio, ma intanto un saluto a voi che ci avete seguito. Laudetur Jesus Christus.

0: 14:15, di nuovo in diretta dallo studio 9 della Radio Vaticana per chiudere questa mattinata all'insegna della festa di San Francesco. Abbiamo ascoltato, assistito alla messa dalla Basilica di San Francesco ad Assisi, abbiamo ascoltato le parole del Cardinale Zuppi nell'omelia della messa, successivamente alla fine le parole di Fra Marco Moroni, custode del Sacro Convento, le parole di Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica Italiana, e poco fa le parole di Papa Leone XIV durante l'Angelus in piazza San Pietro. Don Maurizio, sì. Giannella, riprendiamo un po' le parole di Papa Leone prima di salutarci. La pace, lo abbiamo detto al centro.
1: Amici ascoltatori di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, vi invitiamo sabato 10 ottobre alle ore 16:15 presso la chiesa parrocchiale di San Giuseppe in Borgo Meduna a Pordenone al concerto d'organo con il maestro Daniele Toffolo. Al termine del concerto verrà messo a disposizione il fascicolo realizzato da Radio Voce nel Deserto, eredità spirituale di Don Angelo Pandin, la chiamata alla santità comunitaria. La pubblicazione contiene la relazione del professor Giovanni Catapano, relativa al convegno del 21 giugno scorso, nel seminario di Pordenone, e l'inserto fotografico sulla vita, la spiritualità e le realtà fondate da Don Angelo. Siete tutti invitati sabato 10 ottobre alle ore 16:15 presso la chiesa parrocchiale San Giuseppe in Borgo Meduna a Pordenone.

0: Preghiamo insieme la supplica alla Madonna di Pompei, la preghiera scritta dal beato Bartolo Longo nel 1883 come atto di amore alla Vergine, recitata non solo nel santuario di Pompei ma in tutto il mondo, l'8 maggio e la prima domenica di ottobre a mezzogiorno. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Augusta, Regina delle Vittorie, o Sovrana del Cielo e della Terra, al cui nome si rallegrano i cieli e tremano gli abissi, o Regina Gloriosa del Rosario, noi devoti figli tuoi, raccolti nel tuo Tempio di Pompei in questo giorno solenne, e fondiamo gli affetti del nostro cuore e con confidenza di figli ti esprimiamo le nostre miserie. Dal trono di clemenza, dove siedi Regina, volgi, o Maria, il tuo sguardo pietoso su di noi, sulle nostre famiglie, sull'Italia, sull'Europa, sul mondo. Ti prenda compassione degli affanni e dei travagli che amareggiano la nostra vita. Vedi, o Madre, quanti pericoli nell'anima e nel corpo, quante calamità ed afflizioni ci costringono. O Madre, implora per noi misericordia dal tuo Figlio divino e vinci con la clemenza il cuore dei peccatori. Sono nostri fratelli e figli tuoi, che costano sangue al dolce Gesù e contristano il tuo sensibilissimo cuore. Mostrati a tutti quale sei, Regina di pace e di perdono.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: È vero che noi per primi, benché tuoi figli, con i peccati torniamo a crocifiggere in cuor nostro Gesù e trafiggiamo nuovamente il tuo cuore. Lo confessiamo, siamo meritevoli dei più aspri castighi, ma tu ricordati che sul Golgota raccogliesti col sangue divino il testamento del Redentore moribondo, che ti dichiarava madre nostra, madre dei peccatori. Tu dunque, come madre nostra, sei la nostra avvocata, la nostra speranza, e noi, gementi, stendiamo a te le mani supplichevoli, gridando misericordia. O madre buona, abbi pietà di noi, delle anime nostre, delle nostre famiglie, dei nostri parenti, dei nostri amici, dei nostri defunti, soprattutto dei nostri nemici e di tanti che si dicono cristiani eppur offendono il cuore amabile del tuo figliuolo. Pietà oggi imploriamo per le nazioni traviate, per tutta l'Europa, per tutto il mondo, perché pentito ritorni al tuo cuore. Misericordia per tutti, o Madre di misericordia.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,
1: prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Degnati benevolmente, o Maria, di esaudirci. Gesù ha riposto nelle tue mani tutti i tesori delle sue grazie e delle sue misericordie. Tu siedi, coronata Regina, alla destra del tuo Figlio, splendente di gloria immortale su tutti i cori degli angeli. Tu distendi il tuo dominio per quanto sono distesi i cieli, e a te la terra e le creature tutte sono soggette. Tu sei l'onnipotente per grazia. Tu dunque puoi aiutarci, se tu non volessi aiutarci, perché figli ingrati ed immeritevoli della tua protezione non sapremo a chi rivolgerci. Il tuo cuore di madre non permetterà di vedere noi, tuoi figli, perduti. Il bambino che vediamo sulle tue ginocchia e la mistica corona che miriamo nella tua mano ci ispirano fiducia che saremo esauditi, e noi confidiamo pienamente in te, ci abbandoniamo come deboli figli tra le braccia della più tenera fra le madri, e oggi stesso da te aspettiamo le sospirate grazie.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,
1: prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Chiediamo la benedizione a Maria. Un'ultima grazia noi ora ti chiediamo, Regina, che non puoi negarci in questo giorno solennissimo. Concedi a tutti noi l'amore tuo costante e in modo speciale la materna benedizione. Non ci staccheremo da te finché non ci avrai benedetti. Benedici, o Maria, in questo momento il Sommo Pontefice. Agli antichi splendori della tua corona, ai trionfi del tuo rosario, onde sei chiamata Regina delle Vittorie, aggiungi ancor questo, o Madre. Concedi il trionfo alla religione e la pace all'umana società. Benedici i nostri vescovi, i sacerdoti e particolarmente tutti coloro che zelano l'onore del tuo santuario. Benedici infine tutti gli associati al tuo tempio di Pompei e quanti coltivano e promuovono la devozione al Santo Rosario. O Rosario benedetto di Maria, catena dolce che ci rannodi a Dio, vincolo di amore che ci unisce agli angeli, torre di salvezza negli assalti dell'inferno, porto sicuro nel comune naufragio, noi non ti lasceremo mai più. Tu ci sarai conforto nell'ora di agonia, a te l'ultimo bacio della vita che si spegne, e l'ultimo accento delle nostre labbra sarà il nome tuo soave. O Regina del Rosario di Pompei, o Madre nostra cara, o rifugio dei peccatori, o sovrana consolatrice dei mesti, sii ovunque benedetta oggi e sempre, in terra e in cielo.
0: Amen.

ascoltatori, vi proponiamo adesso il Canticum, composto da Enzo Barabas del gruppo Campus di Castionstizzopola. L'interprete cantante è la mezzosoprano sacilese Valentina Volpe Andreazza. Il brano è una libera interpretazione del Cantico delle Creature di San Francesco. Arrangiamenti originali di Enzo Barabas, scritta per l'ottocentenario della morte di San Francesco, anteprima in Italia, ma già cantata da Valentina a Pechino circa 2 mesi fa, nel corso di un suo concerto. Un buon ascolto.

Il 10 di ottobre, qui alle ore 16:15, ci sarà un concerto, perché per la presentazione del libro sugli atti del convegno di Don Angelo Pandin, in vista anche della canonizzazione, ci vuole tanto, tanto, però insomma sono stati pubblicati questi atti. Presenterà il professor Catapano il libro e suonerà questo concerto il maestro Daniele Toffolo. Per chi non lo conoscesse, credo sia il più grande organista che attualmente abbiamo in diocesi ed è anche a livello nazionale. Quindi se avete piacere venite ad ascoltare anche questo momento anche di musica e anche di presentazione del libro.

0: Benvenuti da Federico Piana ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso. Ed io torno a salutare chi ci sta accompagnando in queste trasmissioni: Don Salvatore Giuliano, docente di teologia dei sacramenti a Roma presso il Regina Apostolorum e a Napoli presso l'Istituto di Scienze Religiose, parroco della Basilica di San Giovanni Maggiore in Napoli e decano del centro storico della città. Benvenuto, grazie per essere con noi, Don Salvatore.
1: Grazie a voi Federico, ben trovati a tutti i radioascoltatori.
0: Senti, io lo dico, tu sei in questo momento a Lourdes, quindi stiamo facendo questa trasmissione da Lourdes. Questo è un piccolo segnale perché ci fa capire che sei con tante persone lì a pregare, quindi parleremo dell'Eucaristia, insomma le due cose si toccano, potremmo dire, in qualche modo, no?
1: Eh sì, in questo luogo straordinariamente caro alla nostra tradizione, dove nel 1858 la Vergine Maria parlò a Bernadette Soubirous, insomma l'Eucaristia è celebrata con una grande intensità, è il cuore di tutto il pellegrinaggio e soprattutto gli ammalati qui ricevono nell'Eucaristia un balsamo sulla loro sofferenza, nella loro malattia. L'Eucaristia è veramente guarigione qui, non solo per gli avvenimenti straordinari che durante la celebrazione eucaristica frequentemente sono avvenuti, ma per quella guarigione soprattutto spirituale che ciascuno di noi sente ogni volta che si accosta a questi luoghi benedetti.
0: Allora, Don Salvatore, noi parliamo ancora dell'Eucaristia, l'abbiamo fatto nella puntata scorsa, la dobbiamo completare ovviamente perché bisognerebbe fare un convegno, dovremmo dire questo. Insomma, noi la esauriamo in due puntate, quelle che stiamo dedicando ovviamente proprio in queste settimane ai sacramenti. Ecco, io ti chiedo di continuare quel discorso, di riprendere da dove abbiamo interrotto la settimana scorsa, domenica scorsa.
1: La settimana scorsa abbiamo trattato della parte ebraica, di come l'Eucaristia affonda le sue radici nella tradizione della Berakà ebraica, della Pasqua ebraica. L'Eucaristia, lo ricordiamo, è stata istituita all'interno della cena ebraica che Gesù insieme ai suoi discepoli celebra all'interno del Cenacolo di Gerusalemme, e a quella cena ebraica Gesù dà un nuovo significato. E abbiamo visto anche i brani fondazionali, quelli più antichi, che testimoniano come Gesù abbia non soltanto fondato e celebrato questo sacramento importante, fonte e culmine della vita della Chiesa, ma come anche lo abbia comandato ai suoi discepoli di fare questo in sua memoria. E dopo la prima celebrazione, in quel giovedì santo nel Cenacolo di Gerusalemme, i discepoli sono stati fedelissimi nel celebrare ogni domenica, nel giorno cosiddetto del sole, la celebrazione eucaristica come luogo ritrovo della comunità, che ha dato pian piano identità alla comunità dei credenti. Abbiamo delle testimonianze extrabibliche antichissime, si pensi alla prima apologia di Giustino nel 150, che scrivendo all'imperatore vuole in qualche modo far comprendere come le accuse di cannibalismo che si andavano diffondendo, le quali dicevano che i cristiani si cibavano del corpo, di un corpo in un'assise fatta di domenica, Giustino fa comprendere all'imperatore che si tratta di una celebrazione fatta con il pane e con il vino, e che rende viva e presente la vita e la morte di Cristo, e ci si ciba della sua vita. E Giustino è impressionante come lucidamente descriva tutta l'intelaiatura della celebrazione eucaristica che ancora oggi la Chiesa fedelmente vive attraverso la Santa Messa. È chiaro che poi nel corso dei secoli tante cose sono cambiate, è cambiata la lingua con la quale normalmente celebriamo la Santa Eucaristia, che è la lingua volgare. Con il Concilio Vaticano II si è data la possibilità di celebrare nelle lingue locali e non più soltanto in latino, così come poi si afferma affermato dal IV secolo in poi, e si è cambiata la modalità, le formule, anche i riti si sono adeguati, però fondamentalmente tutta l'intelaiatura, tutta l'impostazione della sacra Eucaristia è rimasta sempre la stessa. Cominciamo proprio con l'adunanza. Quando i cristiani si raccolgono per celebrare insieme l'Eucaristia, sentono proprio il bisogno di riunirsi per formare questo corpo mistico che è appunto il corpo di Gesù, simboleggiato, l'abbiamo visto la settimana scorsa, dall'unico pane. Nelle prime comunità dei credenti era molto forte il segno dell'unico pane che è spezzato, diventato particole, diventato parte di quell'unico pane, finita per nutrire il corpo di Cristo che è la Chiesa. E quell'adunarsi già è un segno importante. Poi chiaramente con il fondersi del cristianesimo un'unica pagnotta di pane non era più sufficiente per celebrare l'Eucaristia, e quindi abbiamo compreso come la nascita delle ostie già confezionate ha facilitato la celebrazione della Santa Messa, per non stare lì a spezzare tante volte diverse pagnotte. Dopo il radunarsi, ecco che ciascun credente dovrebbe anticipare rispetto all'orario della Santa Messa per prepararsi bene al mistero eucaristico, il sacerdote entra all'interno dell'aula liturgica con un abito particolare che lo mette in comunione con tutte le celebrazioni eucaristiche in tutto il mondo. È il colore liturgico che richiama il tempo liturgico che si sta vivendo: il verde per il tempo ordinario, il bianco per le grandi solennità come Natale e Pasqua o le solennità dei santi, in modo particolare le feste della Madonna, il viola che invece richiama nella sua austerità il tempo quaresimale di penitenza e di preparazione alla Pasqua, o l'attesa dell'Avvento nelle sue 4 settimane, e il rosso invece che ricorda il sangue che viene utilizzato non soltanto nel Venerdì Santo o nella Domenica di Passione, la Domenica delle Palme, ma anche nella festa dei martiri e a Pentecoste, per ricordare il fuoco dello Spirito. Ecco, quindi questi 4 colori liturgici, verde, viola, bianco e rosso, indicano appunto il tempo celebrativo che ci pone in una celebrazione che si allarga a tutta l'umanità e ci pone in comunione con tutti i fratelli e sorelle che sono sparsi nel mondo. Quindi già quando entra il sacerdote così parato, con la stola e con la casula del colore liturgico, già quello è un segno forte della celebrazione comunitaria. Dopodiché il sacerdote, baciando l'altare, si rivolge alla assemblea con il segno della croce, e la gente insieme al sacerdote si segna col segno di croce. Anche questo segno così antico, che richiama una triplice consacrazione alla Trinità, al Padre al quale affidiamo i pensieri, al Figlio al quale affidiamo gli affetti toccando il nostro petto, e allo Spirito Santo al quale affidiamo il lavoro di ogni giorno toccando le spalle, che sono da sempre il luogo del carico, quindi simboleggiano in qualche modo il lavoro dell'uomo, le attività dell'uomo, e quindi si danno a Dio, si offrono a Dio, e queste 3 dimensioni, l'intellettiva, l'affettiva e la lavorativa, attraverso la triplice consacrazione alla Santissima Trinità. E il sacerdote poi, rivolgendosi all'assemblea, dona il saluto che normalmente è un richiamo di quello paolino: la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, eccetera. E quel saluto dà un po' l'humus di quello che si sta celebrando. Siamo nel nome del Signore, ecco perché il Signore sia con voi, no? Nel saluto iniziale. E oltre alla risposta e con il tuo spirito, l'assemblea è invitata ad interagire già all'inizio facendo un atto profondo di contrizione, il riconoscimento dei peccati che il celebrante invita a vivere subito all'inizio della celebrazione. Ecco perché c'è il primo sacro silenzio, così lo chiamiamo, quel primo momento di pausa che dovrebbe essere di qualche istante silenzioso di raccoglimento, nel quale ogni fedele all'inizio della celebrazione eucaristica esamina se stesso. Questo lo dice anche il Nuovo Testamento: ciascuno esamini se stesso all'interno della celebrazione per comprendere appunto se è degno di quel momento. È chiaro che noi non siamo mai in maniera assoluta degni dell'incontro con Gesù Eucaristia, però ecco, per vivere meno indegnamente quell'incontro è necessario confessare i peccati e chiedere al Signore il suo perdono. E dopo quel silenzio, il confiteor, che è questo atto di abbandono e di penitenziale che viene celebrato ad alta voce, seguito dal Kyrie eleison, fa parte dell'atto penitenziale che si conclude con l'assunzione generale. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna, dice il sacerdote chiudendo questa prima parte della celebrazione. Dopo questo, se è domenica o se è un giorno di festa, l'assemblea è invitata a recitare un inno antichissimo, il Gloria a Dio. Il Gloria in Excelsis Deo è un inno, uno degli inni più antichi della liturgia, nato non proprio come un inno della messa, ma centrato soltanto nel terzo-quarto secolo, ma inizialmente già nel secondo secolo quest'inno, che richiama l'inno degli angeli nel giorno dell'incarnazione, nel giorno del Natale, era utilizzato come un inno mattutino nella preghiera monastica e poi è confluito come inno della celebrazione eucaristica festiva. Dopo l'inno c'è un invito del celebrante che, rivolgendosi all'assemblea, dice: preghiamo. È strano risentire un invito alla preghiera dopo che già si è celebrato l'atto penitenziale, il Gloria e altre preghiere, perché il sacerdote dice preghiamo e poi lascia un istante di silenzio, perché quella preghiera che sta per essere pronunciata si chiama colletta. In realtà quel nome indica la raccolta delle preghiere che ogni fedele può pronunciare nel proprio cuore, ponendola come preghiera legata a quella celebrazione. Ogni fedele infatti può offrire una celebrazione eucaristica che vive per un'intenzione particolare. L'intenzione può essere quella di un caro estinto, può essere anche di la preghiera per un vivo, per un vivente, oppure per la pace nel mondo. Ecco, tante possono essere intenzioni. E quando il sacerdote dice preghiamo, in quel momento va pronunciata la preghiera a voce, all'interno del proprio cuore. E il sacerdote poi, pronunciando la colletta, è come se volesse raccoglierle, quelle preghiere, facendosi voce di tutte quelle individuali preghiere che sono state lì pronunciate. Dopo questa orazione, appunto la colletta, ci si mette a...
0: Ecco, su questo ti vorrei chiedere, Don Salvatore, mi interessa particolarmente, no? Ecco, in quel momento una persona che segue la Santa Messa, che partecipa, può fare qualsiasi preghiera, può elevare qualsiasi preghiera al Signore, o c'è un modo particolare? Ecco, io questo ti vorrei chiedere, questa specificazione.
1: No, Federico, la Chiesa, come sai, da sempre associa la celebrazione della messa a delle intenzioni che possono essere anche richieste al sacerdote, e si può far celebrare la messa, così si dice, per un'intenzione specifica. Si dice al parroco, al sacerdote celebrante: io vorrei che tu pregassi oggi per questa intenzione. Però oltre a invitare il sacerdote celebrante a pregare per un'intenzione, anche senza andare dal sacerdote, io posso, come tu dicevi, pregare per qualsiasi intenzione, anche senza comunicare. presentarla al sacerdote, perché io in quel momento sento l'esigenza di pregare per una persona ammalata, per un'intenzione specifica che porto nel cuore, e in silenzio, anche nel segreto, posso dirla al Signore, posso offrirla al Signore. Quindi tutte le intenzioni che portiamo nel cuore, in quel momento, in quell'istante di silenzio, quando diciamo, quando il sacerdote dice preghiamo, dovrebbero essere dette, e dà quella preghiera una, in qualche modo l'incipit a tutta la mia celebrazione. Cioè io offro quella Eucaristia per questa intenzione, poi farò la comunione per questa intenzione, offrirò tutta la mia messa per questa intenzione. E quindi questa intenzione di preghiera può essere detta così con tutto il cuore all'interno di quel momento di pausa. Dopo questa colletta ha inizio la liturgia della parola, questa abbondante effusione di parola di Dio che nella celebrazione, soprattutto quella domenicale, l'assemblea riceve nutrendo il proprio cammino. E il Concilio Vaticano II ha dato la possibilità alla la liturgia della parola di essere meglio curata. C'è una prima lettura che normalmente è di domenica associata alla lettura del Vangelo, e mantiene un tema unico ed è scelta proprio in base al Vangelo, alla lettura continua del Vangelo dell'anno in corso. E poi c'è dopo la prima lettura che il lettore proclama. Ecco, io dico sempre che la parola di Dio deve essere proclamata, non letta, perché non è una pagina di giornale, ma è l'annuncio della salvezza. Quindi il tono, che non dovrebbe essere né troppo ieratico né bambinesco, fanciullesco, ma dovrebbe essere un tono solenne e di proclamazione. E all'interno del Nuovo Testamento, quando si dice dell'annuncio degli apostoli, si dice che loro annunciavano la salvezza di Cristo con parresia. Ecco, il termine greco è parresia, che letteralmente si traduce con viso duro, ma chiaramente non è stato tradotto così, perché in italiano non rende, no? Viso duro, ma significa determinazione, risolutezza, no? La parola di Dio, l'annuncio della parola dovrebbe essere offerto con risolutezza, con parresia, con determinazione. Ecco, quindi la prima lettura è letta bene, lentamente e con solennità, dopodiché si proclama parola di Dio. Ecco, c'è una differenza tra la lettura prima e seconda e quella del Vangelo, alla quale poi segue parola del Signore, perché lì nel Vangelo è direttamente lui, il Kyrios, il Signore, che parla alla sua comunità, alla sua Chiesa. Non è più una parola di Dio che, ispirata ai profeti, ci viene consegnata, ma è la parola diretta di Gesù che nel Vangelo ci parla. Ecco perché prima lettura, parola di Dio, poi c'è il salmo responsoriale, che si chiama così perché c'è un ritornello, appunto un responsorio che cadenza e alterna i brani di quel salmo scelto. E dopo c'è una seconda lettura, che normalmente è scelta di domenica tra l'epistolario paolino. Normalmente la lettura seconda non vi è durante i giorni della feria, tranne che in qualche caso eccezionale di qualche solennità o di qualche festa. E quindi dopo questa abbondante lettura della prima parte, no? La prima lettura, il salmo, la seconda lettura, per noi cristiani arriva la proclamazione di ciò che è centrale all'interno della nostra tradizione biblica. Sappiamo che l'Antico Testamento per gli ebrei è tutto sacro, però ha un cuore che per gli ebrei è la Torah, il Pentateuco, i primi cinque libri, mentre per noi cristiani la Bibbia è tutta sacra, è tutta ispirata, ma anch'essa per noi un centro, e il centro è costituito proprio dai quattro Vangeli. Ecco perché, arrivata alla lettura del Vangelo, l'assemblea si pone in piedi e si canta il canto dell'Alleluia, un canto antichissimo di matrice ebraica, perché in questa parolina Alleluia si rende lode a Dio. Alleluia significa lodate, Yah è l'abbreviazione del nome di Dio, Yahweh, e quindi lodate Yahweh, lodate Dio. E l'assemblea si pone in piedi, canta l'Alleluia, se il momento lo prevede, c'è la processione con l'evangeliario e poi l'uso dell'incenso che viene dato al Vangelo dopo l'invito del diacono o del sacerdote che sta per proclamare il Signore sia con voi dal Vangelo, ecco, secondo Matteo, Marco, quello che nel giorno si legge. E dopo questo e prima della lettura c'è un altro segno interessante ed è molto quello che nel giorno si legge. E dopo questo e prima della lettura c'è un altro segno interessante ed

preso dalla mente, proclamato e professato sempre sulle labbra e custodito, accolto all'interno del nostro cuore. Quindi dopo questi tre segni di croce, ecco, l'assemblea si predispone ad ascoltare la parola del Vangelo. Dopodiché, come dicevamo, si proclama solennemente parola del Signore, lode a te, o Cristo, che in quel momento ci ha parlato. Dopo il bacio al Vangelo, se c'è il Vescovo, e dopo la benedizione del Vangelo, l'assemblea si pone a sedere per vivere quel momento di meditazione, di riflessione che il celebrante offre, che è appunto l'omelia. Papa Francesco ci ha donato delle indicazioni molto belle, con la semplicità che gli era propria, sull'omelia, e nell'Evangelii Gaudium Papa Francesco al capitolo 8 ha chiesto ad ogni sacerdote di parlare con parole di padre, mantenendosi aderenti al testo biblico, di offrire omelie non troppo lunghe, parolaie, ma soprattutto omelie che non vadano sopra la testa della gente, ma entrino all'interno del cuore di ognuno, no? E il modo migliore per pronunciare un'omelia efficace è quella di conoscere la propria assemblea, conoscere i propri parrocchiani, quindi averli ascoltati, conoscere le loro vite, perché quella omelia dal Vangelo possa poi aderire pienamente alla vita di ciascuno. E dopo l'omelia si pone poi un ulteriore momento di sacro silenzio, così l'abbiamo chiamato, dopo il primo che è quello del penitenziale, dopo il secondo che è quello della colletta, c'è un terzo sacro silenzio che è quello appunto meditativo. E dopo l'omelia si sta un po' seduti in silenzio per chiedere al Signore come poter mettere in pratica quel Vangelo che mi è appena stato offerto. E dopo quel sacro silenzio inizia poi la parte seguente, che è appunto la liturgia offertoriale che introduce l'Eucaristia. Si porta all'altare il pane e il vino, e il vino viene mescolato con un po' d'acqua che, come abbiamo già detto nel nostro primo incontro sull'Eucaristia, richiama il significato antico di queste coppe della berakà ebraica che venivano annacquate con un po' d'acqua, ma anche con significato spirituale che indica l'acqua e il vino, che unisce due elementi che indicano le due nature, quella umana e quella divina, che nell'Eucaristia vengono in qualche modo unite. E poi dopo l'offertorio, che può prevedere anche la raccolta di un'offerta per le esigenze della comunità, c'è quella lunga preghiera che si chiama preghiera eucaristica, che è una preghiera, ce ne sono varie nel messale, ma che richiama non soltanto l'universalità della Chiesa, perché si prega per il Papa, si prega per i Vescovi, per i sacerdoti, i diaconi, si prega per la pace, si prega per la Chiesa intera, e quella preghiera, il prefazio, precede il momento solenne della consacrazione. Dopo il canto del santo, a Dio tre volte santo, si pronunciano le stesse parole che Gesù ha pronunciato nel cenacolo di Gerusalemme, sulle oblate, cioè sulle offerte, sul pane e sul vino. E quel momento dà inizio a quel dono che viene concesso a noi credenti della transostanziazione, cioè della trasformazione della sostanza del pane e del vino nel corpo e sangue del Signore. Dopo la consacrazione e l'adorazione, al momento dell'elevazione delle oblate, quindi del pane e del vino consacrati, si è pronti per la comunione, ma prima la Chiesa ci chiede di fare un segno di pace che con il Padre Nostro in qualche modo ci preparano alla comunione eucaristica. Con la comunione eucaristica c'è l'ultimo momento di sacro silenzio, che in qualche modo diventa un silenzio di contemplazione, e questo poi chiude la celebrazione attraverso poi un'orazione finale che, seguita dalla benedizione, dà l'avvio alla missione. Quell'andate in pace al termine della messa non è semplicemente un indicatore di un qualcosa che finisce, ma di qualcosa che inizia. Ecco, Andrea Gasparino amava dire, dopo la Santa Messa, la messa inizia nella vostra vita, andate in

0: pace, no? E, dopo la messa inizia la vita nella quale calare tutta l'Eucaristia. Ecco, questo è un po' il rito che con molta sintesi e in maniera molto veloce abbiamo passato in rassegna per entrare ancora meglio in questo sacramento che non si finisce mai di approfondire, di amare, di contemplare. Ecco, diceva Pio X, se gli angeli potessero invidiare, ma non possono perché sono creature pure, ma se gli angeli potessero invidiare, ci invidierebbero la Santissima Eucaristia, perché è questo grande mistero. Dio, diceva la Didache, ha messo il suo corpo tra le nostre mani e noi contempliamo questo sacramento straordinario che, ahimè, purtroppo ancora tanti cristiani celebrano in maniera approssimativa, accostandosi in maniera impreparata, con distrazione o senza aver fatto la dovuta preparazione, no? Perché magari semplicemente si va alla messa del funerale o di un matrimonio, senza tener conto che invece ogni Eucaristia va ben preparata anche attraverso un momento di purificazione, soprattutto se non lo si fa da tanto tempo, no? Da mesi o da anni.
1: Ecco, su questo abbiamo 3 minuti per chiudere, Don Salvatore. Io ti chiedo come prepararsi bene alla Santa Messa, cioè magari anche la sera prima o il giorno prima, ecco, mi viene in mente anche questa cosa. In che modo?
0: Diciamo che in maniera remota, lo diremo anche meglio poi nel nostro appuntamento sul sacramento della riconciliazione, occorre prepararsi bene alla Santa Messa attraverso la penitenza, il sacramento della riconciliazione. Ma chiaramente non sempre e non tutte le volte che celebro la Santa Messa ho la possibilità di trovare un sacerdote disponibile per la confessione, e quindi innanzitutto esaminerò attraverso il giorno prima a questo incontro, a questo appuntamento, facendo una richiesta di perdono al Signore dei miei peccati, in modo che la purificazione che mi arriva prepari in qualche modo lo spazio nel mio cuore perché il seme del sacramento possa germogliare meglio. Sì, attraverso, ma anche proprio nell'andare, nella chiusura della porta di casa alle mie spalle e nell'andare verso la chiesa, già quel tratto potrebbe essere vissuto veramente come una processione preparatoria, e quindi dovrei sentire questo incedere verso la Chiesa come un cuore che diventa sempre più appassionato all'incontro con Gesù.
1: Bene, io ringrazio Don Salvatore per essere stato con noi. Grazie Don Salvatore, davvero di cuore.
2: Grazie io a voi tutti.
3: #PopTheology

Amate, figli cari, amate come Dio ama voi. E com'è che Dio ama noi? Ama infinitamente.

0: Radio Voce nel Deserto.
1: Sulla strada, a cura di Suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
2: Era di sabato, i primi vespri del 3 ottobre 1226, quando frate Francesco, nudo in Porziuncola, rende lo spirito a colui che lo aveva creato. Sono 800 anni dal transito, dal pio transito di frate Francesco d'Assisi, colui che ha fatto di Gesù la pietra d'angolo della propria vita, che ha messo in pratica perfettamente questa parola del Vangelo che ascoltiamo questa domenica in una ricorrenza tutta particolare. Questo anno francescano, tra l'altro, è l'anno del giubileo francescano, dove ricordiamo come da 800 anni risuona la voce viva di Francesco, l'uomo che accolse la morte cantando, che ha insegnato a fare della morte una liturgia di vita, una liturgia di festa. Tutto questo perché ha scelto Gesù come signore della propria storia. Colui che è stato scartato è diventato per lui la pietra d'angolo. E allora ecco che la storia di Francesco è la storia che inizia, potremmo dire, con abbracciare lo scarto, il lebbroso, questo rinnegamento di sé per accogliere il Vangelo che è diventato in lui vita vissuta totalmente e in maniera radicale. Ci aiuti, frate Francesco, ad ascoltare questo Vangelo e a farlo nostro.
3: In quel tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: ascoltate un'altra parabola. C'era un uomo che possedeva un terreno e vi piantò una vigna. La circondò con una siepe, vi scavò una buca per il torchio e costruì una torre. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano. Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai contadini a ritirare il raccolto. Ma i contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri servi, più numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso modo. Da ultimo mandò loro il proprio figlio, dicendo: avranno rispetto per mio figlio. Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra loro: costui è l'erede. Su, uccidiamolo e avremo noi la sua eredità. Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Quando verrà dunque il padrone della vigna, che cosa farà a quei contadini? Gli risposero: quei malvagi li farà morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri contadini che gli consegneranno i frutti a suo tempo. E Gesù disse loro: non avete mai letto nelle scritture? La pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi. Perciò io vi dico: a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che ne produca i frutti.
2: Il Vangelo di questa domenica è conosciuto come la parabola dei vignaioli omicidi. In realtà, più che una parabola, si tratta di una allegoria. L'allegoria è quel genere letterario nel quale ogni protagonista, ogni aspetto del racconto nasconde un significato particolare. Quindi non solo la globalità del racconto significa qualcosa, ma le varie parti sono chiaramente riferibili ad alcuni aspetti specifici della storia della salvezza. Ed è proprio la storia della salvezza che è ricapitolata in questa allegoria, una storia che culmina con l'invio da parte del Padre del Figlio per la salvezza degli uomini e il rifiuto da parte di costoro di Gesù, che verrà appunto crocifisso e morirà, e il terzo giorno però risorgerà divenendo la pietra sulla quale tutto l'edificio della Chiesa e della storia degli uomini è poggiata con sicurezza. Allora vediamola un pochino più da vicino, questa allegoria, questa narrazione che Gesù fa a Gerusalemme. Ormai i suoi giorni vanno compiendosi e quindi sta ammaestrando i suoi discepoli con una serie di parabole che hanno anche un aspetto escatologico, cioè presentano quello che è il progetto compiuto del Padre nei confronti del Figlio, della Chiesa, della umanità tutta. C'è una vigna, un uomo che possedeva un terreno e vi piantò una vigna. Beh, per gli ascoltatori del tempo già l'incipit del racconto di Gesù era molto chiaro. Al capitolo 5 del profeta Isaia si legge il famoso cantico della vigna, è il cantico d'amore di Dio per il suo popolo, che è paragonato ad una deliziosa vigna che è stata piantata, che ha posto le sue radici e che ha fatto frutti deliziosi e che poi però si è pervertita e ha prodotto uva selvatica. Isaia racconta in questa maniera la storia, come dire, di tradimento che Israele ripetutamente compie nei confronti dell'alleanza. Dio ha scelto un popolo, ha piantato una vigna, ha voluto che mettesse radici, gli ha dato una terra, ma questo popolo, invece che restare fedele all'alleanza con Dio, ha scelto di pervertirsi, di legarsi ad altri dei, ed ecco allora i frutti selvatici, di uva selvatica. Quindi un uomo che pianta una vigna è chiaramente riferibile a tutta la storia dell'alleanza di Dio con Israele, ed è una cura, un'alleanza di cura quella che Israele ha conosciuto. La circondò con una siepe, vi scavò una buca per il torchio e costruì una torre. Sono tutti gli elementi tipici del tempo che caratterizzavano la cura, la coltivazione della vigna, quindi una torre per poter osservare, per proteggerla, un muro che potesse in qualche modo fare da scudo agli animali, ai predoni e così via. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano, perché l'opera dell'alleanza di Dio con Israele, con l'uomo in generale, è un'opera di amministrazione da parte dell'uomo. Mi spiego meglio. Cioè, il Signore sceglie nella sua infinita bontà e provvidenza di governare l'uomo, Israele, attraverso Israele stesso, attraverso la libertà dell'uomo, attraverso la libertà dei suoi figli, perché Dio è padre e non è padrone, e quindi associa Israele al bene che ha pensato per lui, associa me, la mia libertà, le mie scelte, di modo tale che liberamente io, ciascuno di noi, possiamo fare il bene che ci è chiesto. Perché tutto ciò che non è fatto liberamente, l'amore che non è amato nella libertà, il bene che non è fatto nella libertà, non ha valore. Quello che è fatto per costrizione non è frutto della libertà amorevole dell'uomo. E così la dà in affitto. Permette proprio perché l'uomo è dotato di ragione, di libertà, è il capace di comprendere qual è il bene, di sceglierlo e di farlo. Questa è una cosa stupenda, è un atto di non solo di amore ma di grande stima del creatore nei confronti della sua creatura. Poi arriva il tempo della vendemmia, bisogna raccogliere i frutti, e allora ecco che il dramma inizia, proprio la consumazione del dramma. Mandò i suoi servi dai contadini, cioè dagli affittuari, per ritirare il raccolto. Ma qui ecco che la storia della salvezza si rende nuovamente ben conoscibile, perché questi servi che vengono mandati a prendere la parte del padrone vengono uccisi, vengono bastonati, lapidati, insomma fanno tutti una brutta fine, come tutti i profeti. Ricordate quel pianto di Gesù mentre osserva Gerusalemme, quante volte ho voluto raccoglierti come una gallina raccoglie i suoi pulcini, ma voi non avete voluto, ho mandato a voi profeti e li avete uccisi. È il lamento di Dio di una lunga storia nella quale tutti i profeti mandati ad Israele in fondo sono stati rifiutati. Pensate, uno fra tutti, il profeta Geremia. E allora questi servi sono i profeti che ripetutamente hanno richiamato Israele alla fedeltà, all'alleanza. Infine il profeta, cioè colui al quale e del quale tutti i profeti sono segno, il figlio suo, l'amato. Guardate, è interessante la motivazione con la quale il padre invia il figlio ed è altrettanto interessante l'irrazionale risposta dei affittuari. Cioè il padre davanti a questa crudeltà ha ancora il cuore per credere nella bontà degli affittuari, dicendo si commuoveranno davanti a mio figlio. Sembra quasi una ingenuità incredibile da parte di Dio, questo cuore che continuamente vuole pensare al meglio. E invece l'irrazionalità degli affittuari, invece che accogliere il figlio come un dono da parte del padre, pensano immediatamente all'eredità. Ecco, uccidiamolo perché così avremo l'eredità, un po' come il figlio del padre misericordioso che chiede l'eredità al padre prima ancora che il padre fosse morto. E quindi, ecco, viene inviato il figlio, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Qui c'è una chiara profezia da parte di Gesù della sua morte, quando morirà fuori dalle porte della città, lo dice molto chiaramente la lettera agli ebrei. La morte di Gesù come maledetto sulla croce doveva avvenire fuori dalla porta della città, secondo la legge. E quindi viene allontanato dal consesso, dalla comunità dei cosiddetti credenti appartenenti alla legge, per morire come un maledetto fuori dalla città. Ecco allora il giudizio, la domanda: ma quando poi tornerà il padrone, che cosa farà quei contadini? E allora chiaramente la risposta non può essere che una, cioè quei malvagi pagheranno ciò che hanno operato. Tutto questo viene poi letto da Gesù alla luce di un salmo, del Salmo 118, che recita proprio questo versetto, che è il versetto che si proclama a Pasqua, prima del Vangelo, cioè la pietra scartata dai costruttori è divenuta testata d'angolo. Questa è un'opera che ha fatto il Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi. Gesù scartato, il figlio gettato fuori dalla vigna, ripudiato da coloro che erano depositari dell'alleanza, diventa la pietra d'angolo su cui tutta la costruzione della Chiesa dei credenti fiorirà. Attenzione, non è il rifiuto tanto di Israele, perché i credenti in Gesù saranno anche israeliti, cioè qui c'è la distinzione tra coloro che del popolo eletto non hanno riconosciuto il figlio e coloro che invece, sempre del popolo eletto, lo hanno riconosciuto. Gesù si presenta a noi questa domenica dunque come lo scartato, colui che è stato scartato secondo i parametri del mondo, secondo quei parametri che abbiamo nel cuore anche noi, che in fondo anche noi misuriamo la storia, noi stessi, gli altri, secondo il parametro del potere, del successo, dell'utilità. E invece il Signore si presenta a noi come colui che ha un altro parametro nei nostri confronti, e meno male che è così, perché altrimenti saremmo tutti perduti. Il parametro di Dio è l'amore, la tenerezza nei confronti di coloro che sono scartati secondo queste logiche di potere. Allora accogliamo questa domenica, questa parola, siamo anche noi dentro questa storia di salvezza, nella possibilità di accogliere o di rifiutare, perché di questo si tratta, accogliere o rifiutare come pietra di costruzione Gesù, colui che ha patito fuori dalla città. Allora anche noi con lui usciamo fuori dalla città per capirci, cioè usciamo da questa logica che non sa riconoscere Gesù e accogliamo invece Gesù come nostro Signore, come il figlio amato del Padre, come colui che ha perdonato i nostri peccati, colui che non imputa a noi il nostro peccato, ha preso su di sé il nostro peccato e continua a restare fedele al suo amore per noi e ci dona la sua alleanza stabile e fedele come pietra di costruzione di tutta la nostra vita. Per ovvi motivi sono particolarmente contenta della festa di questa domenica, San Francesco. San Francesco è l'uomo che mi ha introdotto al mistero della croce di Gesù, all'amore più alto, al mistero di colui che, scartato dagli uomini, è diventato la pietra d'angolo della storia. E meditando questo Vangelo mi è tornato alla mente un fatto che raccontano le fonti francescane, quando frate Francesco se ne andava a Solingo nei pressi di Santa Maria della Porziuncola, il luogo più amato da lui, questa piccola chiesetta nella quale è voluto tornare a morire, la chiesa della quale ha sempre detto ai suoi frati avere avuto per rivelazione dalla Vergine Maria essere il luogo da lei più amato, e ha sempre raccomandato ai suoi frati di mai lasciare questo luogo. Allora se ne andava, dicono le fonti, Solingo, presso la chiesa di Santa Maria della Porziuncola, e qualcuno lo incontra mentre lui piangeva copiose lacrime. Francesco aveva il dono delle lacrime, un cuore intenerito perché intento a contemplare un amore meravigliante. Cioè Francesco è stupito continuamente di come Dio e di quanto Dio possa amare l'uomo da dare suo figlio crocifisso. E interrogato sul motivo di queste lacrime, Francesco risponde: piango la passione del mio Signore. È più conosciuto questo episodio con l'amore non è amato, piango l'amore che non è amato, ma l'amore che non è amato è la passione di Gesù. Ecco, Francesco è l'uomo che ha compreso come Gesù, che si consegna agli uomini e si consegna al Padre, lo fa perché amante. Non è il sacrificio in sé, non è la sofferenza in sé che salva o che ha innamorato Francesco d'Assisi, ma è l'accoglimento di un amore che diventa redentivo attraverso il passaggio dell'obbedienza, un'obbedienza che nella nostra condizione di peccatori comporta anche la dimensione della sofferenza. Allora questo piangere la passione del mio Signore è un pianto non semplicemente, se possiamo usare questo termine, passatemelo, semplicemente di compassione come la possiamo intendere nel senso riduttivo, ma di una partecipazione emotiva, sì certamente, ma una partecipazione volontaria, consapevole, come scelta che orienta e che forma tutta la vita, di situarsi lì dove Cristo si è situato, cioè in quella passione che ha certificato in ultimo e all'apice la sua obbedienza al Padre. Una obbedienza volentieri, perché la volontà di Gesù è la stessa volontà del Padre. Cioè quando si dice che Gesù ha obbedito al Padre sulla croce, non è una obbedienza ob torto collo, ma è un liberamente, volontariamente. Perché? Perché Gesù ci ha amati fino alla fine. Allora Francesco piange questo amore da un lato e piange anche il dramma dell'uomo che non è capace di riconoscere questo amore, il dramma dell'uomo che è incapace di sapersi amato di tale amore. Questo è la nostalgia di un amore e al tempo stesso il dispiacersi, il dolersi, perché fossimo davvero coscienti di quanto siamo amati, la nostra vita porterebbe un segno differente. In questo pianto di Francesco c'è tutto questo: l'uomo innamorato di Cristo, l'uomo innamorato dell'uomo che si duole perché questo amore non è conosciuto abbastanza. Allora ci situiamo qui in questo cuore intenerito e tenero di Francesco d'Assisi per meglio contemplare il volto meraviglioso di Cristo nella passione, che è il Cristo amante.

0: cari amici radioascoltatori, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Voce nel Deserto, in occasione di Pordenone, capitale della cultura italiana 2027, la nostra emittente Radio Voce nel Deserto è orgogliosa di riproporre l'ascolto al proprio pubblico radiofonico del ciclo Tesori Nascosti. Viaggio a scoperta dei tesori, i nostri organi all'interno delle chiese del Pordenonese. Cari amici radioascoltatori, ben sintonizzati sulle nostre frequenze, iniziamo un nuovo appuntamento nel nostro programma Tesori Nascosti. Questo gioco di parole che abbiamo voluto dare alla nostra trasmissione per dire cosa c'è celato all'interno di una chiesa dal punto di vista musicale. Ogni chiesa ha nel suo interno un organo, e un organo che deve essere rivalutato, ascoltato e apprezzato. Ecco perché abbiamo voluto dare questo nome alla nostra trasmissione. Quest'oggi andiamo nella Bassa Pordenonese, andiamo a Prata, nella chiesa di Santa Lucia, dove troviamo un altro musicista ben noto al nostro pubblico radiofonico. Dagli anni che abbiamo proposto i cicli monografici dedicati al Te Deum e al Magnificat nei passati di Agua sotto i ponti, i giovani musicisti crescono e diventano anche molto ambiti, perché l'ospite che abbiamo quest'oggi in studio attualmente è fresco di master, ma comunque ce lo spiegherà lui. Diamo un bel ritrovato al maestro Lio Pivetta. Grazie Lia per aver accettato il nostro invito.
1: Grazie a voi, grazie Massimo e grazie a tutti i radioascoltatori.
0: Allora Lia, quando ti ho proposto questo programma tu hai giustamente citato di parlare della chiesa nella quale tu suoni prevalentemente l'organo, ovvero la chiesa di Santa Lucia di Prata. Tante volte noi distrattamente, quando passiamo fuori dalle chiese, magari non ci soffermiamo su quello che c'è all'interno, soprattutto per quel che riguarda i nostri organi, perché abbiamo tantissime chiese che hanno questi organi che a volte non vengono suonati, a volte non ci sono neanche gli organisti, purtroppo ai noi, che suonano e fanno risaltare la bellezza dell'organo. L'organo avvicina a Dio, non per niente io penso proprio che il termine strumento principe della chiesa gli calzi a pennello. Facciamo un passo indietro. Per chi ancora non ti conoscesse, Lia, io ti chiedo di presentarti al nostro pubblico radiofonico.
1: Sì, grazie intanto di nuovo Massimo. Mi sono diplomato in organo e composizione organistica nel 2013 con Beppino Delle Vedove, il maestro del conservatorio di Udine, e quindi presso quel conservatorio. Poi ho iniziato a frequentare, come tuttora sto frequentando, questo corso di perfezionamento volto ad ottenere un master in organo presso la Scuola Cantorum di Basilea, un'antica istituzione musicale volta proprio alla valorizzazione e al recupero di quello che è il patrimonio musicale antico, diciamo cosiddetto, ma che poi si spinge fino allo studio, insomma, del romanticismo e quindi della musica dell'Ottocento anche, però con una consapevolezza e con una attenzione alla, diciamo, realtà storica musicale propria di ogni epoca e di ogni autore. Quindi questa è la mia attività adesso, quindi quella di studente di organo appunto e basso continuo, tra l'altro con un insegnante trevigiano e quindi italiano, che è Andrea Marcon, che ringrazio sempre, insomma, perché mi sta dando e mi ha dato delle belle opportunità veramente di crescita e di studio. Ho frequentato, partecipato anche a dei concorsi organistici, tra cui 2013 un premio, diciamo, di discreta rilevanza ad un concorso internazionale vicino a Teramo, insomma, dove mi sono classificato terzo. E poi niente, c'è l'attività appunto vera e propria di organista, quindi di concertista e accompagnatore, insomma. Una cosa a cui tengo particolarmente da un po' di tempo è questo gruppo che si chiama Accademia Palatina, che è nato in seno all'Associazione Culturale Alto Liventina, il cui direttore è Sandro Bergamo, cui collaboro da sempre, da tantissimo tempo. Questo gruppo, dicevo, che un po' così nella mia idea vuole essere un modo per noi musicisti, noi strumentisti, ecco, per riproporre proprio le pagine, diciamo, settecentesche, le pagine seicentesche, utilizzando gli strumenti dell'epoca, perché sono convinto che la profondità che si riesce a raggiungere utilizzando questi strumenti sia molto diversa rispetto a quella che può dare ascoltare Bach utilizzando strumenti moderni, ecco. E quindi niente, da un po' di anni messo in piedi con grande difficoltà questo gruppo, appunto l'Accademia Palatina, con cui suoniamo queste pagine appunto di repertorio che spaziano un po', si concentrano nel periodo barocco, ma che arrivano fino a tardo Settecento, ecco. E devo dire che sono veramente soddisfatto di questo lavoro, proprio perché vedo che i miei amici e colleghi, insomma, perché sono anche amici oltre che colleghi, sono contenti e ci sosteniamo a vicenda. È un modo per ritrovarsi, un modo per fare musica assieme, che è molto bello, credo.
0: Ma sicuramente penso che l'organo qui non compaia nel repertorio, perché parlare di musica antica o musica su strumenti originali con l'organo, sicuramente l'organo non compare. In questo caso presumo che tu suonare il clavicembalo.
1: Sì, diciamo che normalmente sì, però soprattutto l'organo positivo cosiddetto, cioè l'organo che si porta e che si posa, è un ottimo strumento per realizzare il basso continuo, e quindi trova senz'altro un ruolo, non sempre da solista, ma comunque senz'altro di accompagnamento.
0: Sicuramente questo può essere uno spunto per una futura trasmissione, anche per valorizzare, diciamo, queste attività che meritano anche il nostro applauso e anche il nostro sostegno. Dunque Lia, tornando alla chiesa di Santa Lucia, anche per far conoscere ai nostri radioascoltatori un po' la storia dell'edificio di culto, parliamo un attimo della genesi e anche poi di parallelo della vita dell'organo, perché in questo caso in diverse puntate abbiamo visto che la storia della chiesa va di pari passo con la storia dell'organo in seconda tenuta, anche se qui l'organo è arrivato molto più dopo.
1: Sì, infatti il nucleo originario degli insediamenti di Prata risalgono addirittura in epoca romana. Poi il momento di grande splendore, la chiesa e il territorio del contado di Prata lo ebbe durante il periodo medievale. C'è un aneddoto che ricordo sempre, diciamo così, con un sorriso. Mi piace anche appunto rendervi partecipi di questo. Prata fu l'unico feudo che rimase e si oppose all'avanzata della Repubblica di Venezia, quando Venezia era già arrivata oltre Udine. Solamente Prata e solamente i da Prata resistevano ancora all'avanzata veneziana. Conseguenza di ciò, furono anche tra i pochi signori a perdere poi il titolo nobiliare, quando Venezia veramente riuscì a conquistare definitivamente il territorio di Prata. Ma la chiesa attuale ha un nucleo principale che risale più o meno alla metà del Cinquecento, quindi epoca rinascimentale. Poi la chiesa crebbe, e così la stessa comunità anche dei fedeli di Prata crebbe veramente moltissimo negli anni, fino ad arrivare ad un'epoca abbastanza vicina a noi, quando nel 1909, se non vado errato, ebbe il riconoscimento di parrocchia, che all'epoca, dobbiamo ricordare, non era così facile ottenere l'elevatura a parrocchia. Al suo interno ha delle opere di un discreto pregio, direi, non di un grande pregio, ma di un discreto pregio sì. Ci sono quattro altari, diciamo ai lati, alle pareti della chiesa, e quindi lungo la navata, quattro altari diversi, uno dei quali molto bello, che risale alla metà del Settecento, opera della bottega del Tognon questo, che raffigura Sant'Antonio da Padova, ma all'epoca il ritratto principale era raffigurare San Carlo Borromeo, tra Sant'Antonio di Padova e San Floriano. Molto molto bello, di gusto molto barocco anche, ma possiamo considerarlo l'opera principale contenuta all'interno della chiesa. Agli altri quattro altari vi sono rispettivamente Santa Lucia, questo è un altare che risale invece a epoca più recente, siamo nella seconda metà dell'Ottocento, un altro altare con la Madonna, con l'Assunzione precisamente, anche questo di epoca tardo-ottocentesca quindi, e una Santa Rosa da Lima, che invece anche questo di epoca tardo-ottocentesca. Sono opere modeste queste, non sono opere di un grandissimo pregio, che raffigurano in qualche maniera una fede semplice, un modo di esprimere l'arte in qualche maniera paesano ancora, non particolarmente pretenziose. Altra bellezza che si trova precisamente nel soffitto è questo grande affresco, opera di un autore friulano, di Osoppo proprio, detto Menone, era Domenico Fabris, che ha dipinto questo trionfo di Santa Lucia. Questa è un'opera accademica. Il Menone è vissuto nel corso dell'Ottocento, è morto nel 1901 proprio. Ha raffigurato questo affresco molto grande, dovrebbero essere circa 3,5 metri per 10 di lunghezza, in cui si vede Santa Lucia che riceve l'alloro, diciamo, la corona del martirio precisamente, ecco. Un disegno molto bello, che risente ovviamente degli influssi accademici, scolastici in qualche maniera, ma che rendono pregevole la Chiesa.
0: Allora Elia, e l'organo in essa quando è che arrivò? Quando è che la comunità di Prata pensò di dotarsi di un organo?
1: A differenza di tante altre chiese vicine, penso ad esempio a Ghirano, attualmente una frazione di Prata, si dota di un organo già nella seconda metà dell'Ottocento, mi sembra anni 70, la parrocchia di Prata arriva a realizzare il suo organo solamente nel 1926. Questo non sappiamo esattamente perché. Io ancora mi chiedo il motivo. Avrebbe potuto dotarsi, come altre chiese vicine, di uno strumento anche di modeste dimensioni, mentre il consiglio di allora fa una scelta diversa, decide di realizzare uno strumento di maggiori dimensioni, molto al passo con i tempi, tra l'altro, perché l'organo di Prata in qualche maniera risente degli influssi tardo-romantici, del tardo-romanticismo europeo, e quindi la parrocchia respira un'aria in qualche maniera un poco internazionale, diciamo, consentitemi questo termine importante. Questo perché lo strumento che abbiamo contenuto a Prata ci consente di suonare letteratura romantica, appunto, letteratura tipicamente ottocentesca. Lo strumento che noi abbiamo contenuto nella nostra chiesa di Santa Lucia è debitore soprattutto di colori e di suoni che si rifanno alla grande tradizione tedesca in qualche maniera e francese, soprattutto francese per quanto riguarda i colori. Particolarmente importante, secondo me, è il fatto che il gusto a cui si rifà questo strumento vuole e se ne gode appieno se si utilizzano i cosiddetti registri di fondo, che sono i registri, tecnicamente sono di 8 piedi, che corrispondono all'altezza reale corrispondente di un tasto del pianoforte, sostanzialmente, ecco. Quindi se noi premiamo una nota do del pianoforte utilizzando un registro di 8 piedi dell'organo, si produce esattamente la stessa nota alla stessa altezza. Quindi ho scelto di così farvi ascoltare alcuni brani, prima di passare ad un repertorio prettamente locale italiano, degli esempi di come l'organo romantico veniva utilizzato all'estero, in Germania soprattutto, perché ho eseguito un autore, Johannes Brahms, e questi corali che tra poco ascolteremo, che ci consentono proprio di capire qual era il gusto dell'epoca, un gusto molto diverso rispetto a quello degli organi precedenti, degli organi ottocenteschi, della scuola lombarda, per esempio di Serassi, oppure del nostro Callido, nostro diciamo in senso figurato perché era veneziano lui. Sono strumenti, quelli degli anni 20, quelli del cosiddetto periodo ceciliano, che poi dirò qualche cosina magari, che vengono utilizzati proprio con un'idea orchestrale, quindi con un'idea di grande respiro, di grande cantabilità e di grande massa sonora, direi grassa in qualche maniera. Ascolteremo un suono grasso perché il cambio di tendenza sta proprio in questo. Non si amano più i colori molto brillanti, molto frizzanti, molto sgargianti. Immaginate un organo di Callido, per esempio quello di Porto Buffolè, è proprio l'ideale perfetto della scuola classica. Ecco, nell'Ottocento questo colore non viene più apprezzato, si preferisce un colore molto più rotondo, più scuro anche, se vogliamo. Ecco perché ho scelto di farvi ascoltare questa serie di corali di Johannes Brahms. Due parole su questi corali. Sono delle composizioni che Brahms ha scritto alla fine della sua vita, poco prima di morire, in cui si dice, non sappiamo con certezza, si dice che siano i suoi corali della conversione. Brahms comunque aveva osteggiato in qualche maniera la Chiesa e comunque la religione, perché credeva fortemente che tra fede e musica vi fosse una distinzione forte, che si potesse fare arte prescindendo dalla fede, mentre questi corali ci testimoniano che era arrivato a pensarla diversamente. Ecco, allora questa opera 122, questi corali, sono veramente una sorta di testamento musicale per quanto riguarda l'organo. Il primo di questi si intitola O Gott, du frommer Gott. Tradotto in italiano significa O Dio, mio caro Dio. È un corale che ci consente di ascoltare tutta la massa dei fondi dell'organo di Prata, l'organo Beniamino Zanin. Che cosa significa massa di fondi? Significa che ascolteremo il suono più grosso che l'organo può dare, utilizzando però solamente i registri di 8 piedi. e in particolare il principale, la dulciana, che era un registro tipicamente romantico, il flauto, un flauto di sempre di 8 piedi, e il principale della seconda tastiera. È un organo, infatti, che, per questo dico che la scelta dell'allora comunità di Prata è stata ardita, perché è un organo addirittura a 2 manuali, come non ve ne sono moltissimi nella nostra zona. Quindi un dialogo tra piano e forte tra le due tastiere. Il secondo corale si intitola Schmücke dich o Liebe Seele, ed è un corale molto bello, un tema molto caro anche alla liturgia riformata, che significa adornati ora, o cara anima. Veramente invito a fare attenzione a questo brano, perché ascolterete i flauti, i registri di flauto. Ecco, ho fatto qualche cosa di un po' poco ortodosso, Massimo, in questi brani, perché ho utilizzato un po' una prassi antica applicata alla musica romantica. Che cosa ho fatto? Ho suonato questo brano, non diciamo come l'ha scritto Brahms, ma l'ho suonato 1 ottava sopra, quindi più in alto con le mani, però utilizzando un registro di 16 piedi, il bordone, che è una sorta di flauto, che però utilizzato all'ottava sopra è come se suonasse in 8 piedi, e quindi sentiamo comunque un suono ad altezza reale, diciamo, unito al flauto di 8 piedi della tastiera principale, la tastiera inferiore, che si chiama grand'organo, e che così il risultato è una combinazione di 2 flauti, come se suonassero 2 flauti di 8 e di 4 piedi.
0: Sicuramente i nostri radioascoltatori adesso avranno modo di apprezzare soprattutto la valenza del nostro ospite ascoltando questi brani, perché ai noi siamo poco avvezzi alla terminologia tecnica così tanto cara a voi musicisti. Praticamente bisognerebbe forse ancora di più avere un manuale per capire al meglio questo,
1: no,
0: ma sono i termini tecnici che praticamente voi conoscete a meno dito, che forse diciamo il pubblico o noi che non siamo addetti ai lavori non conosciamo perfettamente.
1: No, mi scuso, non volevo assolutamente finire nel tecnicismo. Tante volte ci si prende dalla volontà così di far arrivare un messaggio musicale, quasi sempre arriviamo a utilizzare dei termini che ci portano in realtà più lontano da quello che è il messaggio musicale. 2 parole sul terzo brano, sono brani molto molto brevi e sono molto meditativi anche. L'ultimo brano, ancora un corale, che nella traduzione italiana significa «O Dio, tu che sei pio e benedetto», che ci consente di ascoltare quello che era il registro, cioè il suono, in qualche maniera, che possiamo definire una sorta di manifesto dell'organo cosiddetto tardo romantico siciliano italiano. Questo corale l'ho suonato tutto con un registro che si chiama Voce Celeste. Sentirete proprio un colore molto particolare, molto etereo in qualche maniera, che era veramente molto molto amato dal gusto dell'epoca e dagli organisti dell'epoca, che è molto molto bello, tra l'altro utilizzando anche la cassa espressiva, che è una sorta di cassone posto sopra l'organo, che viene mediante un pedale, si possono aprire e chiudere delle piccole portelle che consentono in qualche modo di fare un poco di piano e forte, un poco di dinamica.
0: Allora ascoltiamo subito questi 3 brani, questo diciamo singolo brano diviso in 3 parti, registrato all'organo Beniamino Zanin di Prata, della chiesa di Santa Lucia, dal maestro Elia Pivetta.

0: incompiuta.
1: Certo, sì, sì.
0: Sì, adesso non so quanto sia pregnante a livello di fede, però si è cimentato anche lui con delle composizioni sacre. Dunque, l'organo Zanin di Prata, diciamo anche due parole su quest'organo.
1: L'organo intanto risale al 1926 ed è stato costruito da quella che è la più gloriosa bottega organaria sicuramente friulana e adesso anche tra le più importanti in Italia e anche nel mondo proprio, la ditta Zanin, che adesso è guidata da Francesco Zanin. L'organaro costruttore del 1926 è Beniamino Zanin, quindi il bisnonno dell'attuale titolare Francesco, il quale Beniamino Zanin ha scelto nell'epoca, appunto nel 1926, di costruire questo strumento un po' particolare. Se infatti si prende ad esempio l'organo di Casarsa, che è sempre opera di Beniamino Zanin, vediamo che quello è uno strumento interamente meccanico, cioè uno strumento in cui nel momento in cui si preme il tasto si aziona direttamente l'apertura della canna e quindi il suono si produce immediatamente, mentre l'organo di Prata ha sì una trasmissione meccanica, ma solo in parte. In parte perché lo è per quanto riguarda le tastiere e quindi nel momento in cui appunto si preme un tasto della tastiera dell'organo si aziona direttamente una piccola apertura che consente all'aria di entrare e quindi di far vibrare la canna e di produrre il suono. Non è così invece per i cosiddetti registri, che sono appunto la voce dell'organo, i colori dell'organo, perché i registri sono a cosiddetta trasmissione tubolare pneumatica. Significa che i registri sono collegati a dei tubi d'aria che per aprire questi collegati a dei piccoli manticetti che si aprono ogni volta che viene azionato un registro. Quindi è una trasmissione un po' ibrida, appunto a metà tra il meccanico e tra il pneumatico. Era una sperimentazione sostanzialmente, una prova, un tentativo di Beniamino. Lui era un organaro legato molto alla tradizione italiana e se prendiamo ad esempio la disposizione fonica, quindi i suoni, i registri che l'organo di Prata ha, vediamo che ci sono ancora molti elementi che ci richiamano al passato. Quindi da questo punto di vista ha voluto sperimentare. Ecco, è un esperimento che poi ha abbandonato perché successivamente ha costruito o strumenti di nuovo totalmente meccanici oppure strumenti pneumatici, strumenti quindi coerenti con l'epoca, ecco. La disposizione fonica, dicevo, deve molto all'organo classico italiano. Infatti, all'interno dei 20 registri dell'organo c'è anzitutto il classico ripieno italiano, diviso non però più in file separate, quindi in registri spezzati che lo compongono, ma in blocco. Troviamo anzitutto il principale, ovviamente, che è il registro fondamentale dell'organo. Poi c'è l'ottava di quattro piedi, quindi produce il suono all'ottava superiore. Poi c'è una decima quinta. Poi c'è un registro di quinta, quindi di duodecima sostanzialmente, ecco, per usare il termine corretto. E poi c'è un ripieno in blocco, nel senso che con un tasto solo, azionando un tasto solo, si aprono, diciamo così, tre file di canne. Quindi il ripieno dell'organo di Prata è composto da sei file totali divise in due registri che quindi aprono rispettivamente un gruppo di file gravi, diciamo tre file, e poi un ripieno acuto, altre tre file, quindi un ripieno molto grande nella tradizione classica proprio di Callido. Non era cambiato niente, è solo che all'epoca avevano così bisogno di avere questo suono potente, che è il suono tradizionale dell'organo, tutto unito in un unico registro, proprio perché appunto stava sparendo questo colorismo, questa brillantezza del ripieno a file separate che ci deriva proprio dal Rinascimento, eh? Questa è la caratteristica più forte della nostra organaria italiana a partire da Antegnati proprio, ecco, quindi siamo nel 500. In parte classico ripieno c'è ancora un altro registro che deve tutto alla tradizione italiana classica, diciamo, e che è sopravvissuto all'Ottocento. La voce umana, che è anche questo un registro di gusto molto classico, ecco, che quindi consente di suonare proprio la letteratura anche classica di epoca seicentesca e settecentesca. Accanto a ciò, però, Beniamino, uomo cosciente dell'epoca in cui viveva, appunto il periodo siciliano e il periodo di transizione tra l'organo meccanico e l'organo pneumatico, costruisce uno strumento, come dicevo prima, ricco di registri di otto piedi, quindi di fondi, i cosiddetti fondi. Quindi oltre al principale

0: vocale, il suono fondamentale dell'organo, troviamo un flauto di otto, novità questa per gli organi italiani, perché fino alla fine dell'Ottocento non sempre si metteva un flauto di otto, ecco, si metteva un flauto di quattro piedi, che era più coerente con il gusto dell'epoca. E poi troviamo una dulciana, un registro, diciamo, a canna stretta, che produce un suono abbastanza flebile. Unitamente a questo, nella seconda tastiera dell'organo, il cosiddetto organo espressivo, che è interamente contenuto nella cosiddetta cassa espressiva, che si aziona attraverso il pedale, che è appunto un pedale comandato dall'organista, ci consente proprio di ottenere un piccolo effetto di dinamica. Troviamo, oltre al principale, un'ottava di quattro piedi e poi il gruppo delle viole, il registro principe del cecilianesimo, ecco, che cercano appunto di imitare le viole appunto dell'orchestra in qualche modo. Anche qui poi troviamo un piccolo ripienino di sole due file, più piccolo ma molto brillante. Poi arrivano i cosiddetti registri ad ancia. L'organo di Prata ne ha due, uno forte, e anche questo in qualche maniera di gusto ottocentesco, un po' di gusto Bazzani in qualche maniera, che è la tromba di otto piedi, e nella seconda tastiera invece l'organo espressivo troviamo un oboe. Ecco, l'oboe è anche questo un registro tipico invece dell'epoca. Lo strumento ha poi anche una pedaliera diritta, abbastanza strano per l'epoca, in cui si preferiva una pedaliera un po' concava in qualche maniera. L'organo di Prata ha una pedaliera invece dritta, che richiama un po' la tradizione straniera, ecco, quindi tedesca e francese. L'organo dispone solo di tre registri al pedale. Diciamo che i nostri organisti degli anni 20-30 non erano parrocchiali, diciamo, comunque locali, no, forse non erano dei grandi virtuosi del pedale, dell'uso del pedale, ma utilizzavano i registri del pedale solo per un accompagnamento, e questo spiega la presenza di soli tre registri al pedale, tutti di accompagnamento. C'è un bordone di 16 piedi, una specie di grosso flauto dolce e rotondo, poi c'è un contrabbasso di 16 piedi sempre, che imita proprio lo strumento d'orchestra, contrabbasso, e poi c'è una ottava di 8 piedi che ci dà un po' più di presenza, come si può vedere da questo piccolo quadro che sto facendo. È uno strumento che è privo di un registro, diciamo, di tromba o di trombone, ecco, al pedale, perché era considerato forse un po' troppo fragoroso all'epoca, ed è quello che gli organisti e gli organari anche all'epoca volevano assolutamente evitare, perché lo strumento di Prata vive e nasce all'interno della cosiddetta epoca ceciliana. Questa epoca particolarmente importante perché segna un cambiamento nettissimo di rotta rispetto all'Ottocento. Se voi vi immaginate di entrare in una chiesa di una parrocchia anche di medie dimensioni, come potrebbe essere, non lo so, Parma, Cremona, insomma, parrocchie anche abbastanza importanti, vi immaginate di entrare all'interno di una di queste chiese in una solennità, non sarebbe strano ascoltare l'organista che suona dei brani che in qualche maniera vi richiamavano il gusto dell'opera. Addirittura alla fine dell'Ottocento alcuni compositori lombardi scrivono delle messe, cioè una serie di composizioni per alternare al canto gregoriano, delle messe appunto sopra i temi più celebri di Giuseppe Verdi e Giacomo Puccini. Poi successivamente c'è una messa intera di un compositore, Fumagalli, scritta sopra i temi dell'Aida, con i temi più celebri appunto usati come intercalare all'interno del Gloria. Quindi immaginate veramente dove stavamo andando, insomma, ecco, si era arrivati ad un punto in cui era necessario ritornare a un poco di sobrietà, ecco. Ci pensò il pontefice Pio X, che all'inizio del Novecento promulgò il motu proprio, in cui si cercò in qualche maniera di ritrovare una sobrietà, diciamo, palestriniana, ecco, in qualche maniera, in cui si dava proprio direttiva all'organista di suonare musica sobria, come dicevano loro, una musica grave, in grado di elevare lo spirito e di consentire la preghiera dei fedeli, ecco, in fondo, quindi di evitare musiche fragorose, musiche che richiamassero le bande, che richiamassero queste marce, queste cose molto chiassose, anche un poco popolari. L'organo di Prata nasce in questo periodo, appunto, con questa precisa idea di recupero di quella sobrietà un poco rinascimentale, ecco, che aveva caratterizzato la nostra letteratura, la nostra arte organaria e organistica in epoca rinascimentale.
1: Ecco Elia, allora il secondo brano che andiamo ad ascoltare quest'oggi, che hai voluto incidere, perché diciamo che queste sono proprio incisioni effettuate dal maestro Elia Pivetta sull'organo di Prata, sull'organo Beniamino Zanin di Prata, è sempre un brano che praticamente va ad accentuare la sonorità dell'organo proprio e il suo colore, un brano di Reinenberg.
0: Sì, ho scelto appunto di farvi ascoltare questi brani per in qualche maniera rendere partecipi un po' i radioascoltatori del fatto che è un organo che comunque consente l'esecuzione di letteratura di ampio respiro, di importante letteratura organistica coerente con l'epoca e coeva dell'epoca, nonostante molto probabilmente i nostri organisti non suonassero questa letteratura perché non ne avevano né l'interesse né e tantomeno la capacità probabilmente. Quindi ho scelto di farvi ascoltare due tempi della prima sonata per organo di Joseph Gabriel Reinberger, un compositore tedesco di Vaduz, che è stato per molti anni professore di organo e di composizione al Conservatorio di Monaco, che ha scritto diverse sonate per organo molto importanti e anche complicate dal punto di vista tecnico. Vi faccio ascoltare i primi due tempi di questa sonata in do minore, il primo che è un preludium che ci consente di apprezzare quello che è il cosiddetto organo pleno, come scrivevano i compositori tedeschi, volles Werk, cioè tutti i registri, tutto l'organo. In questo caso ascoltiamo senz'altro tutti i registri di fondo, principali, fondi, flauto, ottava, decima quinta, tutti i registri dell'organo con la tromba, eccettuato il ripieno. E ho scelto di non utilizzare il ripieno del primo manuale perché credo che il suono risulti un poco più in qualche maniera simile a quello di un organo che poteva suonato Reinberger all'epoca. Ho utilizzato anche l'unione dei manuali in questo caso, quindi suono con la seconda tastiera unita alla prima tastiera che è appunto il grand'organo, anche in questo caso un po' con tutti i registri, con il ripieno piccolo in questo caso e con l'oboe anche, quindi sentirete questa grande massa di suono molto grossa, insomma, ecco. Il secondo tempo invece molto dolce è l'andante in do maggiore, che ha la caratteristica di essere suonato con il flauto di otto, un flauto di otto piedi molto dolce, molto bello, del grand'organo, che dialoga un po' con la viola unita al principale piccolino dell'organo espressivo. Il pedale in questo caso fa un semplice accompagnamento e abbiamo così un piccolo estratto di quello che è la cosiddetta sonata romantica tedesca, non pensata al nostro strumento, ma che viene molto bene anche nell'organo di Prata.
1: Ascoltiamo.

0: Ecco, Elia, questi erano i due brani che ci ha proposto di Reinenberger, e ai noi, come tutte le cose belle, ci stiamo avvicinando alla conclusione anche di questo appuntamento dedicato a Tesori Nascosti. Io penso, e mi faccio anche vox populi, Elia, tu vivi, diciamo, un po' questo dualismo tra l'organo di Prata, quindi essere organista a Prata, e essere studente anche a Basilea, che è una città aperta alla cultura, molto attenta all'ambiente musicale, e dove ogni chiesa, quindi una città simile Trieste, da come si parlava dietro le quinte, quindi con tante fedi religiose, ognuna, soprattutto siamo vicino al confine sia francese che tedesco, perciò si risente di religione. Ci sono chiese riformate, quindi protestanti, anche calviniste, cattoliche, e ogni chiesa ha il suo organista che lo fa di professione. Quindi questo dualismo, Elia, come vedi questo dualismo tra l'Italia, che vanta un grandissimo patrimonio d'organi, però ai noi abbiamo pochi organisti, oppure che ci sono, che possono, scappano all'estero perché qui non c'è possibilità, e questa città aperta dove è frequentata da tantissimi giovani, e dove effettivamente anche essere organista è una cosa che ti gratifica.
1: Ma Massimo, io credo che, voglio dire, in qualche modo io sono comunque legato all'Italia, perché ci sono nato, perché in Italia sto bene. Effettivamente quello che dici tu è vero, è un po', mi rammarica in un certo senso, appunto per vedere il nostro patrimonio organistico e anche musicale in generale in qualche maniera è spesso lasciato un po' così a se stesso, non valorizzato, mi dispiace un po', ecco. Certo, probabilmente dobbiamo renderci conto, insomma, che c'è bisogno di musica, c'è bisogno di, non di musica d'organo in senso stretto, ma c'è bisogno proprio di musica. Io vedo che i fedeli parrocchiani, ma anche quando sono fuori dalla parrocchia, se non fuori dall'Italia, vedo proprio che i fedeli e comunque gli ascoltatori in generale cercano musica, cercano bella musica, la cercano. Quindi non è vero che la musica di consumo è più bella perché tira di più, perché i giovani cercano quella. Questo non è vero assolutamente, è una bandiera che ormai non sta più in piedi, non sventola più sostanzialmente.
0: Ma io confermo questo, per quel poco che frequento i teatri, o Udine o Pordenone, devo affermare che le stagioni concertistiche sono effettivamente ben frequentate e con numeri in crescita, non solo per la musica ma anche per la prosa, quindi c'è fame di cultura.
1: Certo, appunto, e quindi credo che sarebbe una bellissima cosa se in un futuro si potesse riscoprire così quello che è il valore degli strumenti e anche degli organi, anche in questo caso, che sono contenuti all'interno delle nostre chiese, belle chiese con bei strumenti di pregio, insomma, che dovrebbero appunto essere suonati non necessariamente da un professionista ma da uno studente, da un ragazzo magari della parrocchia in qualche modo, che viene incoraggiato dalla parrocchia, perché se la parrocchia, la comunità parrocchiale tutta non sostiene i giovani, non li spinge in qualche maniera a fare un poco di sacrificio, non c'è la possibilità, ecco, di vedere suonati questi strumenti e arricchita la liturgia, che insomma se la musica è parte della liturgia, anche la musica deve essere bella, cioè per fare la liturgia bella è necessario avere anche della musica bella.
0: Beh, sicuramente, Elia, secondo te cosa sarebbe una chiesa senza organo?
1: Diciamo, è come una chiesa senza banchi, dove ci sediamo.
0: Beh, questa è una bellissima affermazione, perché sicuramente l'organo, non mi stancherò mai di dirlo, all'interno di una chiesa un po' è il cuore musicale, cuore pulsante è l'Eucaristia, ma il cuore musicale è l'organo, e una chiesa senza organo ha una mancanza e ha effettivamente un vuoto che difficilmente viene colmato. Anche come dicevi prima, dietro le quinte, tutte le liturgie a Basilea, sia che siano di stampo cattolico, di stampo calvinista o luterano, hanno l'accompagnamento musicale e fedeli
1: partecipano,
0: sia che siano luterani, cattolici o altro, e guai se manca l'organo, l'organista.
1: Certo, questo è una cosa importante, perché la partecipazione attiva dei fedeli e tra l'altro è parte proprio dell'indirizzo della Chiesa, del Concilio Vaticano II, che solo adesso stiamo cominciando a capire, dopo che quell'ondata, diciamo, di confusione, periodo immediatamente successivo al Concilio, ha portato un po' così un vento di caos, di confusione, in cui sembrava tutto ciò che era vecchio dovesse sparire in qualche modo. Adesso ci si sta rendendo conto del fatto che è bello, è necessario soprattutto avere musica bella, perché la musica come forma d'arte è in qualche maniera una forma di preghiera, ecco, e quindi un culto, un servizio privo di musica, di bella musica anche, è veramente povero, in un certo, non povero, perché l'Eucaristia vive da sé, ma un'assemblea di fedeli muta, veramente trovo che sia molto triste.
0: Ecco, infatti i brani anche che hai scelto per concludere questo tuo appuntamento, per farci conoscere al meglio l'organo di Prata, si concludono proprio con due brani di ispirazione, anche se possiamo così dire intima, no? Quindi due brani che, se di solito è la prassi iniziare in sordina e chiudere alla grande, qui abbiamo iniziato alla grande e chiudiamo in maniera intima.
1: Certo, ci sono gli ultimi due brani che ho scelto di farvi ascoltare, sono questa volta invece di autori italiani e soprattutto autori italiani ceciliani, quindi che hanno vissuto a pieno il periodo in cui l'organo dove suono è stato realizzato. Il primo brano è una bella pastorale di Oreste Ravanello. Oreste Ravanello, compositore italiano nato proprio a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento, una pastorale in cui possiamo ascoltare il registro dell'oboe, utilizzato appunto come una sorta di cornamusa, che dialoga un po' con la voce umana, invece il registro più delicato e più intimo. L'ultimo brano, invece, caro Massimo, non è assolutamente intimo, ma è una bella marcia religiosa sopra questo motivo, Laus Tibi Christe, di Luigi Bottazzo. Luigi Bottazzo, ho scelto di eseguire questo brano perché veniva a villeggiare all'epoca, nei primi anni 20, proprio a Prata, cioè a fare le vacanze estive proprio a Prata, nel seguire sostanzialmente la sua attività di campagna. Tra l'altro ha scritto proprio per il coro di Prata, c'è ancora una messa che veniva eseguita fino a qualche anno fa, una messa di Santa Lucia, proprio dedicata alla corale parrocchiale, questa marcia religiosa molto semplice che un po' ci ricorda un po' il fragore, ecco, dello stile un poco bandistico ottocentesco.
0: Ecco, con questi due brani, amici radioascoltatori, ringraziamo tantissimo il maestro Lia Pivetta perché è tornato tra di noi, visto che è molto impegnato all'estero, è molto impegnato anche su attività. Lo ringraziamo proprio per aver trovato il tempo per dedicarci alla spiegazione dell'organo di Prata, per avercelo fatto conoscere anche dal punto di vista musicale e anche sonoro. Grazie Lia per aver partecipato alla nuova trasmissione Tesori Nascosti. Per quel che ci concerne, a risentirci a un nuovo appuntamento.
1: Grazie mille Massimo anche questa volta per la bella trasmissione e l'opportunità, e un saluto ancora una volta a tutti i radioascoltatori.

amici radioascoltatori, Radio Voce nel Deserto vi ha riproposto, nell'ambito di Pordenone Capitale della Cultura 2027, l'ascolto del ciclo Tesori Nascosti. Viaggio alla scoperta degli organi contenuti all'interno delle chiese del Pordenone.

0: solo Dio può vincere paure e solitudini, guarire le ferite del cuore, rompere catene di odio e mura di separazione. Solo Dio può far sì che il deserto fiorisca.
1: Radio Voce nel Deserto.

0: strada facendo. In viaggio con la radio.
1: On the road.
2: Au voyage.
3: Reisen.
2: Viajando.
0: Strada facendo.
4: Bentrovati da Strada Facendo. In questa puntata torniamo a viaggiare con il fondo dell'ambiente italiano e idealmente in 350 città della penisola. Vengono organizzate le giornate FAI d'autunno. Si tratta di visite con un contributo libero ad oltre 700 luoghi che custodiscono tesori di storia, arte e natura di solito non accessibili oppure curiosi, originali o poco conosciuti. Vengono aperti al pubblico sotto la guida dei volontari del FAI e di più di 9.000 studenti che si sono formati come apprendisti ciceroni, palazzi storici, ville, chiese, castelli, ma anche esempi di archeologia industriale, musei, collezioni d'arte, aree archeologiche, biblioteche, laboratori artigianali e siti produttivi. Quest'anno sono 75 i luoghi dell'artigianato italiano del Made in Italy. Noi visiteremo virtualmente l'attrezzeria Rancati di Roma, che realizza oggetti di scena per cinema, teatro e televisione, e a Torino la bolla sul tetto del Lingotto, la sala convegni realizzata da Renzo Piano e Villa la Tesoreria. Raggiungiamo al telefono a Milano Federica Armiraglio, responsabile dei progetti nazionali del FAI. Grazie Federica di essere con noi oggi.
5: Grazie a voi che mi ospitate sempre e buongiorno a tutti.
4: Prima di tutto, ricordaci cosa sono le giornate FAI, arrivate alla 15ª edizione in programma sabato 10 e domenica 11 ottobre.
5: Sono una grandissima festa, una festa di piazza, una festa per il patrimonio italiano e quindi per l'Italia e per tutti noi cittadini che grazie ai volontari del FAI possiamo godere in maniera straordinaria di ben 700 luoghi aperti in 350 città italiane, quindi un'occasione da non perdere.
4: Luoghi aperti che però abitualmente non lo sono e che vengono aperti proprio in questa occasione.
5: Esatto, luoghi di solito preclusi alle visite perché magari sono sedi istituzionali oppure perché sono prefetture, ministeri, addirittura sedi di banche oppure perché sono luoghi di lavoro, ma anche magari invece grandi beni artistici che sono semplicemente poco conosciuti e che quindi vengono davvero scoperti e valorizzati ed è proprio un'occasione per meravigliarsi insieme al FAI.
4: Un'edizione che darà un'attenzione particolare al Made in Italy e all'artigianato d'eccellenza. Quali luoghi che esaltano la creatività italiana ci vuoi segnalare?
5: La conferenza stampa è stata presentata proprio al Ministero delle Industrie del Made in Italy, da qui questa dedica diciamo speciale delle giornate FAI, e proprio il MIMIT, cioè Palazzo Piacentini Vaccaro a Roma, sarà una delle aperture straordinarie delle giornate FAI. Insieme, per esempio, vi cito, al Polo delle Arti Caselli Palizzi di Napoli, si tratta di due grandi scuole di una lunga tradizione artistica, l'unica scuola, pensate, dedicata alla manifattura ceramica, ospitata nell'antica Real Fabbrica di Capodimonte, invece l'Istituto Caselli, che ha una grande storia, invece qui siamo nel centro di Napoli, quindi artigianalità nel senso più alto appunto di questo saper fare che vogliamo conservare come eccellenza italiana.
4: Con un volo rapido da sud a nord, segnalaci siti e borghi o palazzi insoliti e particolari, insomma visite da non perdere.
5: Vi segnalo per esempio a Milano, ci sarà l'apertura straordinaria di un grande cantiere, il cantiere di City Wave, l'ultimo nato di City Life, quindi siamo proprio nel pieno contemporaneo, nella nuova vocazione della città di Milano e si entrerà straordinariamente appunto a visitare il cantiere ancora in fase di ultimazione, verrà finito a dicembre, grandi ville naturalmente anche o palazzi come la sede di Banca d'Italia per esempio a Firenze, a Palermo pensate che invece grazie alle tante collaborazioni che il FAI riesce ad ottenere aprirà Palazzo Sclafani, che è la sede dell'esercito a Palermo, dove si trovava un tempo in epoca medievale, dove fu realizzato proprio il grande trionfo della morte, di cui si racconterà la storia anche con un progetto di accessibilità per rendere il patrimonio sempre più a disposizione del pubblico. Ma vi cito anche alla Spezia, aprirà la nave Alliance, che è una nave oceanografica che compie missioni per la NATO anche, oltre che con la Marina Militare nell'Artico, e quindi davvero il patrimonio italiano si offre grazie al FAI in tutte le sue multiformi bellezze.
4: Visite che sono a contributo libero e che si avvarranno dell'aiuto di 9.000 apprendisti ciceroni, studenti formati per il compito. Parlaci di loro, brevemente dell'importanza di un'iscrizione al FAI.
5: Esatto, ricordo che il FAI è una fondazione non profit, la più importante in Italia, sussidiaria proprio al lavoro che svolge il Ministero della Cultura, quindi svolge un lavoro importante ed ecco perché contribuire con una donazione durante le visite o ancora più iscriversi al FAI, la tessera all'iscrizione singola costa soltanto 39 euro l'anno e dà molti vantaggi, è un gesto importante per sostenere la missione del FAI e quindi il nostro patrimonio, che coinvolge molto anche l'educazione dei più giovani, ed ecco perché abbiamo questo grande progetto di eccellenza riconosciuto dal Ministero dell'Educazione, gli apprendisti ciceroni, cioè ragazzi delle medie ma soprattutto delle superiori, si fanno guide, vengono preparati durante l'anno dai loro insegnanti per accompagnare i visitatori in un grande progetto educativo che quindi coinvolge i giovani e gli adulti che ascoltano.
4: Grazie a Federica Armiraglio, responsabile dei progetti nazionali del FAI, per il tempo che ci ha dedicato. Ti chiediamo di salutarci regalandoci un brano musicale che ci accompagni nel viaggio tra i luoghi da scoprire con le giornate FAI d'autunno.
5: Grazie a voi per l'ospitalità, visto che questo è stato un po' l'anno grazie al film della riscoperta del primo Michael Jackson, ho pensato una canzone che ha un grande valore sociale, in qualche modo come le giornate FAI, che è Man in the Mirror, in cui un uomo appunto si guarda dentro e pensa di dover fare qualcosa anche per il bene comune.

0: nostra ospite ora Simona Ciriaci, che è tra i quattro responsabili dell'apertura dell'attrezzeria Arancati, di cui andremo a parlare a brevissimo. Prima di tutto, un saluto a Simona, grazie per essere con noi.
1: Grazie a voi per questa opportunità, grazie agli ascoltatori che ci dedicheranno del tempo. Per me è una gioia poter parlare di una nostra apertura FAI così particolare.
0: Ecco, appunto, l'attrezzeria Arancati, che è una nota bottega di attrezzeria scenica per tutto, cioè per i grandi eventi, per il cinema, per il teatro, per la televisione. Ce la può narrare questa attrezzeria?
1: Sì, certo, ve la posso narrare. Vorrei cominciare con la citazione del grande regista Zeffirelli, che definisce l'attrezzeria Arancati la fabbrica dei sogni. Perché? Che cos'è un'attrezzeria? È la macchina, loro la definiscono una macchina del tempo, che ci dà la possibilità di far rivivere nelle scenografie, attraverso appunto il cinema, attraverso il teatro, attraverso l'opera lirica, i luoghi, le atmosfere di un determinato tempo, attraverso tutta un'oggettistica che va dai mobili agli accessori, ai piatti, ai mobili, ai lampadari. Quindi l'attrezzeria consente di creare proprio un'atmosfera, poi l'atmosfera che riviviamo quando vediamo un film, quando vediamo uno sceneggiato oppure un'opera. L'attrezzeria Arancati ha una storia di oltre 160 anni, quindi nasce a Milano come una piccola bottega artigianale e gestita da questa famiglia Sormani, che poi si ingrandirà nel tempo attraverso un matrimonio con Edoardo Arancati, che era uno scultore dell'Accademia di Brera, che collaborava con questa piccola azienda artigianale. E pensate che attualmente è la quinta generazione che gestisce questa attività. Ovviamente nel tempo questa attività si è allargata, e poi il grande salto di qualità con la sede romana, grande esplosione negli anni 50 con i grandi film, pensiamo a Ben-Hur, pensiamo a Cleopatra,
0: ma pensiamo anche ai colossal di oggi, uno fra tutti l'Odissea di Nolan.
1: C'è stato anche l'impegno nel Gladiatore. L'attrezzeria avrà modo di metterci a disposizione per far vedere ai nostri visitatori alcuni dei pezzi realizzati dai loro artigiani. Questa è la cosa magnifica, che c'è dietro un grande lavoro artigianale realizzato dai loro cuoiai, dai loro fabbri, dai loro falegnami, che realizzano pezzi unici, diciamo, disegnati dai grandi costumisti. Ci sarà la possibilità, appunto, in questa visita anche di vedere molte delle realizzazioni che sono state fatte. Pensiamo alla divisa del Gladiatore quando è nell'arena del Colosseo, ecco, una cosa molto bella. Sono l'insieme delle valigie, dei bauli, delle cappelliere che abbiamo visto in tanti film. Mi viene in mente Il Postino, mi viene in mente anche La vita è bella, perché ovviamente l'attrezzeria Arancati ha materiali e accessori che possono essere utilizzati dall'antica Roma fino ai giorni nostri.
0: Simona ci diceva prima come l'attrezzeria sia nata a Milano circa 160 anni fa, e proprio a Milano, nella sede di Milano, si è svolta la prima visita all'attrezzeria durante le giornate FAI di primavera. Roma è la seconda tappa. Mi chiedo, come mai le giornate del Fondo per l'Ambiente Italiano si sono aperte a questo tipo di attrattiva?
1: Beh, diciamo che è un modo per valorizzare il Made in Italy. Diamo tanta importanza all'arte in genere, i nostri siti sono sempre siti che hanno un riferimento per quanto riguarda l'arte, l'architettura, ma non dobbiamo mai dimenticare che anche l'artigianato a questi livelli è sicuramente una forma d'arte.
0: Simona, di tutto quello che è il patrimonio e il tesoro dell'attrezzeria Rancati, il suo oggetto preferito?
1: Il mio oggetto preferito viene dalla mia professione precedente. C'è una zona dedicata completamente alle attrezzature medico-sanitarie per la ricostruzione di ospedali, di infermerie, nei film dedicati ai militari, ai soldati, alle guerre. C'è tutto questo insieme di strumenti chirurgici e quindi quello mi piace moltissimo perché è un salto nel passato della scienza.
0: E davvero, in chiusura, l'ultima domanda: non possiamo dimenticare quello che è il fiore all'occhiello, che è l'armeria.
1: Assolutamente sì, è veramente il fiore all'occhiello dell'attrezzeria. Ci sono dalle semplici armi preistoriche fino a tutto il periodo romano, ovviamente periodo medievale, rinascimentale, fino all'oggi.
2: E adesso è arrivato il momento di collegarci con Anna Lidia Goria, che è capo delegazione FAI di Torino. Anna Lidia, benvenuta a Strada Facendo.
3: Grazie mille per questo benvenuto, sono molto felice di essere qui e rispondere alle vostre domande.
2: Allora, la puntata di quest'oggi è a tema giornate FAI d'autunno, che dedicano un'attenzione particolare al Made in Italy e all'artigianato. Lei, che appunto si occupa e supervisiona la città di Torino, ecco, che significato assume questo tema in una città che è storicamente legata all'industria, al design e al saper fare?
3: È proprio così, cioè Torino è una città legata all'industria, nell'immaginario di tutti è la capitale della Fiat e quindi sicuramente la Fiat, l'indotto Fiat, e forse anche un po' tutta la laboriosità piemontese caratterizzano molto, molto questo aspetto. E anche nel solco delle giornate FAI che noi negli anni proponiamo, no? Dopo i classici FAI, i palazzi, le ville, i castelli, che hanno sicuramente rappresentato nell'immaginario anche del nostro pubblico il tema portante, rivolgersi alla realtà produttiva, industriale, dei musei d'impresa, e sia una sfida ma anche un bel bacino di conoscenza, di approfondimento, di temi in più.
2: Ecco, tra le aperture torinesi spicca, potremmo dire, Villa La Tesoriera, mentre a Collegno sarà possibile visitare la fabbrica della Felicità Leone 1857. Ecco, parlavamo appunto prima della tradizione di Torino, del Piemonte in generale. Quali storie raccontano questi due luoghi e cosa permettono di scoprire del capoluogo piemontese e del suo territorio che normalmente un pochino sfugge? Ecco, prima abbiamo parlato di quello per cui Torino è famosa, invece cos'è che sfugge e che può essere scoperto?
3: Ci sono i luoghi significativi dal punto di vista storico, artistico, architettonico, come è la Villa Tesoriera, una magnifica dimora, adesso apparentemente una dimora di città, ma nasceva come un palazzo extraurbano, quindi ormai inglobato completamente nella città, ma nella città attuale che si è espansa. E per noi valorizzare luoghi del genere significa appunto approfondire un luogo che ospita una biblioteca, ma invece mostrarne l'aspetto storico, artistico e architettonico, quindi un bel modo di valorizzare quello che ha un'altra destinazione. E al tempo stesso il Museo della Leone, che lei ha appena citato, la Fabbrica della Felicità, è un luogo innanzitutto nuovissimo perché ha inaugurato poche settimane fa e rappresenta quella sfida davvero grande di andare a raccontare l'impresa, che è tanto anche cultura, di una realtà molto legata a Torino e al Piemonte, la Fabbrica Leone, che produce queste caramelle un po' iconiche che tutti conoscono, anche con una estetica molto riconoscibile perché ha queste confezioni particolari che hanno anche travalicato i nostri confini, per fortuna. E noi ne mostriamo l'aspetto quello più comunicativo, perché questo museo nasce proprio per raccontare al di fuori della fabbrica ciò che avviene all'interno.
2: Passiamo invece alla Bolla del Lingotto, progettata da Renzo Piano, che è uno dei luoghi, potremmo dire, più particolari dell'edizione torinese delle giornate FAI. Cosa rappresenta oggi appunto il Lingotto nella storia della trasformazione di Torino, da grande città industriale ad oggi città appunto della cultura, dell'architettura, del design, ma mi viene a dire non solo.
3: Allora, la Bolla per noi è un grande sogno che si avvera. La Bolla è questo edificio iconico che sta al di sopra di un edificio altrettanto iconico come il Lingotto, essendo una sala riunioni di vetro sospesa sopra il tetto del Lingotto, ha una capienza anche molto piccola, perché è un luogo che è fatto per ospitare una riunione anche ampia, ma insomma un gruppo di persone ristretto. Grazie alla generosità di Stellantis e della Pinacoteca Agnelli siamo riusciti ad averla, e la Bolla ci permette di attirare una grande attenzione su un luogo che per Torino rappresenta questo grande passato industriale. Purtroppo passato, nel senso che il Lingotto è diventato, dopo la sua storia di fabbrica e di pista di collaudo, perché appunto il tetto del Lingotto è una grande pista di collaudo alla quale le auto accedevano da due rampe elicoidali e poi facevano questo circuito di quasi un chilometro, un po' aereo. Adesso ospita sale congressi, un auditorium musicale bellissimo, molto frequentato, un centro commerciale, e appunto sulla sua sommità sono nati questi due elementi portati da Renzo Piano: la Bolla e lo scrigno che ospita appunto la Pinacoteca Agnelli.
2: E per questa puntata è tutto. In redazione Francesca Sabatinelli e Alessandro Di Bussolo. Grazie per essere stati con noi. Strada Facendo torna sabato prossimo. A tutti l'augurio di una serena domenica.
4: Strada Facendo, in viaggio con la radio.

Va ora in onda il diario di Suor Faustina Kowalska, edito dalla casa editrice Mimep Docete. Adattamento radiofonico a cura di Radio Voce nel Deserto.

0: Lamento doloroso di Gesù perché il suo amore non è compreso né ricambiato anche dalle anime a lui consacrate.
1: Il mio cuore è pieno di infinita misericordia per le anime e in modo speciale per i poveri peccatori. Ah, se le anime capissero che io le amo come il migliore dei padri, che per loro scaturirono dal mio cuore come dalla sorgente d'ogni misericordia il sangue e l'acqua, che per esse dimoro nel tabernacolo come re di misericordia da dove desidero colmarle di grazie, ma esse non le vogliono ricevere. Vieni almeno tu da me il più spesso che puoi e prendi queste grazie che le altre non vogliono accettare. Facendo così consolerai il mio cuore. Ah, com'è grande l'indifferenza delle anime davanti a tanta bontà e a così innumerevoli prove d'amore. Le anime che vivono nel mondo affliggono il mio cuore con l'ingratitudine e la dimenticanza. Esse trovano tempo per tutto, ma non ne trovano per venire da me a ricevere le mie grazie. Per questo mi rivolgo a voi, anime elette. Ma perché anche voi non comprenderete l'amore del mio cuore? Perché anche tra voi il mio cuore incontra tante delusioni, tante riserve, tante diffidenze, tante precauzioni e tanto poco filiale abbandono? Per tua consolazione ti dirò che esistono nel mondo anime che mi amano con sincerità e io sono felice ad abitare nei loro cuori. Ma quante poche esse sono! Anche nei conventi ci sono anime che colmano il mio cuore di gioia. In esse sono impressi i miei stessi lineamenti e perciò il Padre Celeste le guarda con compiacenza singolare. Esse formano l'oggetto dell'ammirazione degli angeli e degli uomini, ma il loro numero è tanto piccolo. Esse tuttavia sono come uno scudo che difende il mondo dalla giustizia del Padre mio ed implorano la sua misericordia per il mondo intero. È per l'amore e il sacrificio di queste anime che il mondo continua ad esistere. Ma ciò che ferisce il mio cuore nel più doloroso dei modi è l'infedeltà di alcune anime da me scelte con particolare amore. Le loro infedeltà sono lame taglienti che mi trafiggono il cuore.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con tutti voi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.

Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione,

per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. O eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. O eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. O eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio,
Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Litanie della misericordia di Dio. Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre, confido in te. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero inconcepibile. Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità. Misericordia di Dio, che nessuna mente umana né angelica può comprendere. Misericordia di Dio, da cui scaturisce ogni vita e felicità. Misericordia di Dio, al di sopra dei cieli. Misericordia di Dio, sorgente di miracoli e di eventi eccezionali. Misericordia di Dio, che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio, venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio, che sei sgorgata dalla ferita aperta nel cuore di Gesù. Misericordia di Dio, rinchiusa nel cuore di Gesù per noi e specialmente per i peccatori. Misericordia di Dio, imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia. Misericordia di Dio, nell'istituzione della Santa Chiesa. Misericordia di Dio, nel sacramento del Santo Battesimo. Misericordia di Dio, nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo. Misericordia di Dio, che ci accompagni per tutta la vita. Misericordia di Dio, che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio, che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio, che ci segui in ogni momento della vita. Misericordia di Dio, che ci difendi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio, che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi. Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio. Misericordia di Dio, che ci sollevi da ogni miseria. Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia. Misericordia di Dio, che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza. Misericordia di Dio, che abbracci tutte le opere delle sue mani. Misericordia di Dio, che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio, in cui tutti siamo immersi. Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti. Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate. Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura. Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante. Misericordia di Dio, che infondi speranza contro ogni speranza.

0: la consacrazione del mondo alla Divina Misericordia, quella di Giovanni Paolo II. Dio, Padre misericordioso, che hai rivelato il tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo e l'hai riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore, ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male, fa che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia, affinché in te, Dio uno e trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per la dolorosa passione e la risurrezione del tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Amen.
1: Diffondi nello spazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
2: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
1: Radio Voce nel Deserto.

Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Maria Cecilia Clio Borgoni, Carmelitana Scalza.

pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo. Gesù estrae dalla scrittura, dal Salmo 118, questa perla, questa meraviglia che ci parla di un mondo che non può perdere la speranza, un mondo in cui la creatività della vita supera ogni nostra immaginazione. In effetti, se pensiamo all'evoluzione della vita sulla Terra, sembra proprio così. I prodotti di scarto, come l'ossigeno per le piante, sono diventati la pietra d'angolo della vita successiva. Ogni creatura che muore diventa vita che si rinnova. Non c'è scarto nella creazione. Non esiste proprio il concetto di scarto inteso come qualcosa di cui non si sa più cosa fare, che rimane lì, inutilizzato. Tutto diventa occasione per vita nuova. E questo vale per ogni cosa. Vale anche per la nostra vita, per le nostre ferite, per le cose antipatiche e noiose, per le cose che fanno male, per quelle che diremmo tutto ma questa no. Pietre scartate, pietre d'inciampo che vorremmo eliminare dal nostro sguardo e dalla nostra esistenza. Ma la vita non funziona così. Le pietre di scarto diventano pietre d'angolo. Solo se accetti che proprio quella ferita, proprio quella cosa inaccettabile sarà l'unica pietra d'angolo possibile della costruzione che diventerai, la vita potrà continuare. La nostra ferita più profonda nasconde la nostra chiamata più vera e la vita si blocca, non può scorrere finché non le concediamo il suo posto. Possiamo passare i giorni e gli anni a rifiutarla, a sfuggirla, ma lei sarà sempre lì, pietra d'inciampo che chiede il suo posto. E il Salmo dice che questa è una meraviglia ai nostri occhi. Il problema è che ci sembra di non poter credere a una meraviglia del genere. Vorremmo sapere in anticipo come può essere possibile che proprio quella cosa che ci scandalizza possa diventare la chiave della grazia. E invece basta solo provare ad entrarci, provare ad arrenderci, a dirle sì. E un mondo nuovo si può aprire, un mondo che non avremmo immaginato, diverso da quello che avremmo immaginato, con la nostra ferita incastonata al centro per dare vita nuova a tutto il resto.

0: Per questo Paolo può scrivere ai Tessalonicesi: non angustiatevi per nulla, perché non c'è niente di irrecuperabile per Dio, niente di perso, niente di scartato. E allora possiamo provare ogni volta, davanti a quello che ci ferisce, che non vorremmo, che rompe i nostri piani, a cercare di scoprire come quella pietra scartata possa diventare pietra d'angolo, come quell'impedimento non sia solo un ostacolo da cui farsi bloccare o al limite per cui stare ad aspettare che passi. No, nasconde qualcosa di prezioso che possiamo cercare di scoprire. Mi viene in mente la storia di Etty Hillesum, una ragazza ebrea morta ad Auschwitz che ha lasciato in alcuni diari la sua esperienza. Durante la persecuzione, con i geloni ai piedi, riusciva ancora a ringraziare per il gelsomino che fioriva fuori dalla sua finestra e per le poesie di Rilke. In campo di concentramento, in una delle sue ultime lettere scriveva: «Mi hai resa così ricca, mio Dio. Lasciami dispensare anche agli altri questa ricchezza a piene mani. La mia vita è diventata un colloquio ininterrotto con te, mio Dio, un unico grande colloquio. A volte, quando me ne sto in un angolino del campo, con i piedi puntati sulla tua terra e gli occhi rivolti al tuo cielo, le lacrime mi scorrono in faccia, lacrime che sgorgano da una profonda emozione e riconoscenza. Anche la sera, quando sono coricata e riposo in te, mio Dio, lacrime di riconoscenza mi scorrono in faccia, e questa è ormai la mia preghiera. Neanche il dolore, le umiliazioni, le fatiche che potevano abitare la vita di un campo hanno spento la possibilità di intravedere la pietra d'angolo nelle pietre di scarto. Ma la cosa più bella è che per Dio noi siamo quella pietra scartata che diventa pietra d'angolo. Ciascuno di noi prima o poi fa i conti con l'insuccesso, il rifiuto, il fallimento, l'impossibilità di realizzare quello che avrebbe voluto come avrebbe voluto. Anche perché alla fine è la morte lo scarto che ci fa più paura, quello che potrebbe scartare dalla storia la nostra vita, che potrebbe travolgere ogni cosa senza lasciare più niente in piedi, che renderebbe tutto inutile. Ecco, esiste uno sguardo che in quei vuoti, in quelle mancanze, continua a riconoscerci e a chiamarci per nome. Esiste la possibilità che quella che a noi sembra la fine di un progetto, di una vita, non sia l'ultima parola. Che anzi, proprio quelle morti che sembrano spazzare via tutto, storie, sogni, desideri, segnino l'inizio di una storia nuova e di nuovi frutti. Che dalla morte rinasca la vita. Che esista una salvezza più forte del male, più forte della morte, che sa abitare ogni cosa come la luce, che vince ogni tenebra. Come la croce di Gesù, pietra scartata, pietra scandalosa, che ha fatto nuove tutte le cose, chiave di volta che può rinnovare ogni giorno la nostra vita, e specialmente proprio lì, dove a noi sembrava ormai tutto finito.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Maria Cecilia Clio Borgoni, Carmelitana Scalza.

Cari radioascoltatori, preghiamo ora insieme il Santo Rosario, recitato da Don Luca Giustarini in occasione della novena alla Madonna delle Grazie.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
2: Discendi

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio.
1: Perdona le nostre colpe, riservati dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Dal cielo scendi Gesù.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.

0: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Madre delle grazie,
0: prega per noi.

0: Padre nostro che sei nei cieli, santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.

0: ucciso un mio.
1: Perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: In cielo portata accanto a Gesù,

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria

0: mio, perdona le nostre colpe,
1: riservaci dal fuoco dell'inferno,
0: porta in cielo
1: tutte le anime,
0: specialmente
1: le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime,
1: specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Salve, Regina.
1: Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve.
0: A
1: te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi.
0: Mostraci
1: dopo questo esilio, Gesù,
0: il frutto benedetto
1: del tuo seno,
0: o clemente
1: o pia, o dolce Vergine Maria.

0: prega per noi.
1: Onnipotenza supplice,
0: prega per noi.
1: Immagine intatta della Chiesa di Cristo,
0: prega per noi.
1: Silenzio aperto alla

0: amore di Michaeli Mata,
1: prega per noi,
0: gioia di tutto il creato,
1: prega

0: figlio dei nostri propositi.
1: Prega per noi.
0: Aiuto contro ogni sventura.
1: Prega per noi.
0: Madre sollecita verso tutti i dolori.
1: Prega per noi.
0: Alzati.

0: specie dei nostri defunti dal purgatorio.
1: Preghiamo per noi.
0: Madre sollecita per la Chiesa di Concordia Pordenone.
1: Preghiamo.

Preghiera alla Madonna delle Grazie. Vergine Santissima, Immacolata Madre di Dio e Madre Nostra, Maria, tu che nell'anno 1000... Preghiera alla Madonna delle Grazie. Vergine Santissima, Immacolata Madre di Dio e Madre Nostra.

ricorriamo a te con fiducia nei rischi e nelle ansie della vita e ti invochiamo madre di misericordia e dispensatrice di grazia. Tu infatti sei la regina clemente che accoglie quanti nella tribolazione ricorrono a te. Tu sei la madre di misericordia per ottenere dal tuo figlio Gesù la remissione dei peccati. Tu sei la madre dispensatrice di grazia che interviene incessantemente per noi presso il tuo figlio Gesù, perché soccorre la nostra povertà con la ricchezza della sua grazia e con la sua potenza sostenga la nostra debolezza. O Maria, tu sei stata unita a Giuseppe, uomo giusto, da un vincolo di amore sponsale e virginale. Ti preghiamo che nelle nostre famiglie regni la comunione di amore, l'educazione, la fermezza nei buoni pensieri e la cura della vita interiore, e vi si riscopra la legge redentrice della fatica umana attraverso il lavoro. Madre, tu che ora sei assisa alla destra del tuo figlio, veglia sulla Chiesa che lotta, che soffre, che spera, e come madre premurosa e dispensatrice di grazia, assisti ciascuno dei tuoi figli che Gesù ti ha affidato dalla croce. Infine, tu che sei la porta del cielo, o Maria, intercedi per tutti noi peccatori perché ritorniamo al tuo figlio per essere un giorno ammessi in quel regno dove l'amore non ha confini. Amen.

0: Ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

0: Radio Voce nel Deserto vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace in abbondanza a tutti voi. La grazia del Signore ci concede in questo mese dedicato particolarmente al Santo Rosario, alla preghiera. Il Rosario è una preghiera del cuore, una preghiera che viene valutata se oltre al pronunciare la preghiera si apre il cuore all'amore della Madonna e con l'amore della Madonna si contempla Gesù Cristo e i misteri della nostra fede. È una preghiera molto arricchente, ma richiede un cuore semplice, un cuore puro, un cuore aperto, un cuore innamorato. E infatti oggi è il primo sabato del mese, questa giornata è particolarmente dedicata alla Madonna che a Fatima vuole chiedere una devozione nei primi 5 sabati del mese, e la Madonna prometteva di intervenire nella vita del suo popolo e in particolarmente intervenire per ricercare i figli perduti, i figli dispersi che lei vuole riportare al Signore. Chiediamo allo Spirito Santo di illuminarci e di aprire il nostro cuore a questo amore misericordioso che attraverso Maria ci viene donato. Vieni Spirito Santo, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni Padre dei poveri, vieni datore dei doni, vieni luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla nell'uomo, nulla senza colpa.

0: Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che soli in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Manda il tuo spirito, Signore, e sarà una nuova creazione e rinnoverai la faccia della terra. Padre misericordioso, per bocca del profeta Isaia, hai promesso all'umanità intera cieli nuovi e terra nuova, e per bocca del figlio tuo direttissimo hai assicurato che quanto hai promesso è già avvenuto nel tuo piano d'amore, e chiede a tutti noi di essere sempre pronti ad accogliere il rinnovamento di tutta l'umanità e del mondo intero. A Gesù sia gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. E oggi, fratelli, nella liturgia della Messa, noi ascoltiamo due brani della Scrittura, come sempre. Il primo è la conclusione del libro di Giobbe. Giobbe era stato provato duramente, erano andati da lui degli amici ad accusarlo, dice: se ti è capitato tutto questo malessere, vuol dire che tu hai peccato. Se non hai peccato, hanno peccato i tuoi figli, ma Dio non avrebbe permesso tutta questa sofferenza senza una colpa. E Giobbe si difese, ma non fu capito. Allora il Signore interviene e manifesta che Giobbe era stato retto in tutte le cose, non aveva bestemmiato, non si era ribellato a Dio, non aveva peccato, però la sua mente non poteva comprendere il mistero grande del Signore. Perciò Giobbe conclude i suoi discorsi dicendo: Signore, comprendo che tu puoi tutto e che nessun progetto per te è impossibile. Il Signore, dopo aver provato Giobbe, gli restituisce più di quanto aveva perduto. Chi è colui che da ignorante può oscurare il tuo piano? Davvero ho esposto cose che non capisco, cose troppo meravigliose per me, che non comprendo. Io ti conoscevo solo per sentito dire. Sentite cosa dice Giobbe adesso. Ma ora i miei occhi ti hanno veduto. Perciò mi ricredo e mi pendo sopra la polvere e cenere. Il Signore benedisse il futuro di Giobbe più del suo passato. Così possedette, qui si fa la lista dell'abbondanza dei beni di cui il Signore l'aveva dotato. Questi numeri non ne sono importanti, è importante quella fede che Dio ti ama eternamente. Se ti mette alla prova per farti crescere, per far sì che la tua gloria un giorno sia sempre più grande, perché Dio per noi, fratelli, vuole il meglio. Come un genitore che ama il proprio figlio, sogna il meglio per lui, fa di tutto per farlo emergere, per farlo studiare, per fargli fare carriera, perché abbia un posto eminente nella società. Dio non promette questo, ma promette una gloria senza fine. A lui sa che la nostra lode per tutti i secoli dei secoli. Per questi, in ogni circostanza, lodiamo sempre il Signore, anche in mezzo alle prove della vita, lodiamo il Signore. Mai approvare il male, ma approvare sempre ciò che Dio permette nella nostra vita, perché vuole realizzare progetti di pace e non di afflizione. E nel Vangelo ascoltiamo un brano molto interessante del Vangelo di San Luca, che unico tra i quattro evangelisti cita questo evento. Un giorno Gesù, oltre ad aver mandato i 12 apostoli ad evangelizzare, incaricò altri 72 discepoli e li mandò a due in ogni città e villaggio dove lui stava per andare a preparare la sua venuta, dicendo loro: non passate di casa in casa, prendete alloggio una casa, dicendo pace a questa casa. Se gli abitanti di quella casa vi accolgono, rimanete in quella casa. E la metodologia che Gesù usava era proprio questo: mandava i suoi discepoli ad annunciare la sua venuta e ad annunciare anche il suo messaggio di misericordia. E i discepoli, prendendo alloggio in quella famiglia, radunavano le persone di quella famiglia, dei vicini, dei parenti, e questi a loro volta, dopo aver udito il messaggio, tornavano a casa e a loro volta erano impegnati a propagare lo stesso messaggio. Per cui avveniva che quando Gesù arrivava in una città, trovava tutta la città pronta, i malati per strada, perché in quel modo Gesù poteva avvicinare tutti. Ma ha detto Gesù il potere anche a questi discepoli di guarire i malati, di mondare i lebbrosi, di risuscitare i morti. E infatti dice il Vangelo che questi discepoli, questi 72, tornando dissero a Gesù: Signore, anche i demoni si sottomettono a noi nel tuo nome. Egli disse loro: vedevo Satana cadere dal cielo come una folgore, perché quando si annuncia il Vangelo si partecipa alla vita di Dio e le potenze di Satana vengono annientate, fratelli. Vuoi crescere nella fede? Comunica il dono di Dio, comunica il Vangelo e la tua fede si moltiplica e anche i doni del Signore si moltiplicano. E disse loro: vedevo Satana cadere dal cielo come una folgore. Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra i serpenti e i scorpioni e soprattutto la potenza del nemico. Nulla potrà danneggiarvi. E Gesù conclude dicendo: non rallegratevi però, perché i demoni si sottomettono a voi. Rallegratevi piuttosto, perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. E Gesù rende gloria al Padre dicendo: ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché nascoste queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio, e nessuno sa che il Figlio sono il Padre, e nessuno sa chi è il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio lo voglia rivelare. E questa sera, fratelli, la Chiesa celebra il transito di San Francesco d'Assisi. Non si parla della sua morte, ma del suo passaggio, perché era un santo serafico, era il paradiso in terra, il cielo caduto sulla terra, totalmente trasformato in Cristo. E ritrovandosi nella condizione di dover lasciare questa terra, volle dare i suoi ultimi avvertimenti ai suoi discepoli, ma chiese anche di essere liberato da tutto. Non voglio più neanche le sai addosso, ci voglio tornare a Dio come sono uscito dal grembo di mia madre. Allora il guardiano gli impose di tenersi la tunica, ma lui accettò, ma poi chiese di essere liberato anche da quello, per essere un cuor solo con Gesù Cristo, non aver nulla di suo se non l'amore di Gesù Cristo. È un momento molto intenso, fratelli. Quest'anno poi ricorre l'ottavo centenario nella punta del transito di San Francesco, e se possiamo facciamo di tutto per ritrovarci qualche minuto in preghiera per contemplare questo evento, il passaggio di San Francesco da questa terra a Dio. Signore Gesù, tu l'hai accolto, hai fatto di Francesco un altro Cristo, lui è vissuto di te, tu ti sei riprodotto nella sua vita, lo hai associato alla tua povertà e l'hai associato anche alla tua gloria. Oggi nel suo nome rinnova tutta la Chiesa, rinnova il dono della fede che San Francesco si è prodigato di diffondere in mezzo ai poveri, in mezzo agli ultimi, perché Gesù si è venuto a cercare chi era perduto A te gloria, onore e potenza, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima, Francesco ti chiamava il suo palazzo, la dimora di Gesù Cristo. Tu hai portato non solo Cristo nel grembo, l'hai portato nel cuore, l'hai donato a noi e continuamente anche durante i secoli continua a parlare di Lui e a comunicare. Fa che entri nel nostro cuore, nella nostra mente, nella nostra coscienza l'amore per la Sua parola. Cristo è la parola pronunciata da Dio che ha sentenziato la nostra eterna salvezza. A Lui sia gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. E questa parola del Signore, fratelli, risuona nella vostra mente e nel vostro cuore. E voi nutritevi di questa parola, poiché, come dice il libro del Deuteronomio, non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. E questa parola sazi la tua anima e faccia entrare Cristo nella tua vita, come dice l'Apostolo, che Cristo per la fede abiti nei vostri cuori. Amen.
1: Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la Catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.

Sia benedetto Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo. Nella sua grande misericordia Egli ci ha rigenerati, mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per una speranza viva, per una eredità che non si corrompe, non si macchia e non marcisce. Essa è conservata nei cieli per voi, che dalla potenza di Dio siete custoditi mediante la fede, per la vostra salvezza, prossima a rivelarsi negli ultimi tempi.

Dio ha creato e redento il mondo e sempre lo rinnova con l'azione del suo Spirito. Uniti in fraterna esultanza, invochiamo la sua paterna misericordia.

Nel nome del tuo Figlio, vincitore della morte e principe della pace, liberaci dal dubbio e dall'angoscia, perché ti serviamo sempre nella letizia e nell'amore.

soccorri gli oppressi, consola i miseri, libera i prigionieri, nutri gli affamati, rafforza i deboli, fa risplendere in tutti la vittoria della croce.

0: Arda nei nostri cuori, o Padre, la stessa fede che spinse Abramo a vivere sulla terra come pellegrino, e non si spenga la nostra lampada, perché vigilanti nell'attesa della tua ora, siamo introdotti da te nella patria eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Francesco d'Assisi, 1182-1226. Vogliamo chiedere a Dio la grazia di poter contemplare il volto dei santi senza fare l'errore o il peccato di proiettare sul loro volto le nostre preoccupazioni, il nostro modo di vedere le cose, la nostra sensibilità e perfino i nostri sentimentalismi. Dobbiamo invece lasciare che dal loro volto emani proprio quella luce che essi devono e vogliono riflettere. Parlando di Giovanni il Battista, Gesù diceva: non era lui la luce, ma era nel mondo per dare testimonianza alla luce. Gli uomini però hanno voluto rallegrarsi del suo chiarore solo per poco tempo. Oggi vogliamo contemplare il volto di San Francesco d'Assisi, quel volto che tutti ormai crediamo di conoscere perché fa parte della nostra tradizione ecclesiale e della nostra stessa cultura italiana. Un volto a cui tutti, anche i non credenti, si sono facilmente affezionati, data la molteplicità di elementi delicati, poetici, umani, propri della sua leggenda. I fioretti fanno ormai parte del patrimonio culturale di tutti e alcuni aspetti del francescanesimo sono molto di moda: l'amore della natura, la passione per la povertà, le esigenze della pace. Non sarebbe difficile dunque tracciare un profilo di San Francesco già noto e perciò atteso, ma appunto per questo noi ci rinunciamo. Vogliamo invece scoprire il volto più propriamente cristiano ed ecclesiale di questo santo. Vogliamo tralasciare tutta quella facile poesia a cui ci hanno abituati per cogliere il nocciolo duro della personalità di Francesco, quella sua esperienza intima che ancora oggi può esigere da noi la conversione. Il resto è utile e bello, ma lo si può anche ammirare senza modificare di un centimetro la propria posizione umana. Dio però non ci dà dei santi per accontentare il nostro gusto estetico, ma per chiederci un radicale cambiamento. Cominciamo dunque da un'affermazione che a tanti può sembrare strana. Forse non ci fu mai nella storia della Chiesa un momento così pericoloso, così potenzialmente pericoloso, come quando Francesco venne al mondo. E non intendo parlare di un pericolo proveniente dall'esterno, ma proprio del pericolo costituito dalla sua persona. Il secolo di Francesco era chiamato il secolo di ferro e la Chiesa era appesantita, sopraffatta quasi, da fatiche, umiliazioni e da peccati. In uno scritto composto verso il 1305, troppo a tinte fosche, ma indicativo di una sensibilità generalizzata, si dice: la Chiesa era ridotta a un tale stato di umiliazione che se Gesù non fosse intervenuto mandando una nuova prole avente lo spirito di povertà, già allora la Chiesa avrebbe dovuto subire un giudizio di morte. È un'espressione pesante, ma rende abbastanza bene il clima che in quell'epoca si respirava. La personalità di Francesco avrebbe potuto essere pericolosa per la Chiesa, perché è vero quel giudizio che si dirà di lui: Francesco fu l'uomo più assomigliante a Cristo che mai sia venuto al mondo. Questo di per sé è un giudizio che dovremmo lasciare a Dio, perché egli solo conosce l'intimo delle coscienze. Però è un giudizio reale se si pensa all'impressione che Francesco fece ai suoi contemporanei e se si pensa anche a tutta la speranza che quest'uomo, così semplice e povero, seppe suscitare. Basta leggere i racconti che vennero scritti immediatamente dopo la sua morte. Francesco venne canonizzato dal Papa ad Assisi soltanto 2 anni dopo la sua morte e già la sua vita veniva raccontata sulla falsariga di quella di Cristo. Si legge di Francesco che nasce in una stalla tra un bue e un asinello, di Francesco che va conformandosi sempre più al Signore. C'è il racconto di Francesco che cambia l'acqua in vino. C'è il racconto dell'ultima cena di Francesco, scritta quasi con le stesse parole di quella di Gesù. C'è il racconto della morte di Francesco, con il suo piccolo corpo martoriato, con le stigmate e i segni della passione. E i biografi dicono che sembrava Cristo nuovamente deposto dalla croce. Vorrei leggervi alcune di queste testimonianze, le più elementari, quelle che il popolo cantava. le cosiddette laudi dedicate al santo. Dicono: sia laudato San Francesco, quel che apparve in croce fisso come redentore. E ancora: quando fu da Deo mandato San Francesco lo beato, lo mondo che era intenebrato si riempì de gran splendore. O Francesco, da Deo amato, Cristo in te se n'è mostrato. Le piaghe in te si renovaro, e lo tuo corpo se trovaro, come l'ebbe il Salvatore. San Francesco, luce delle genti, figura sei de Cristo Redentore. I termini e le espressioni che i suoi biografi usano per parlare di lui sono quelli biblici. Apparve la grazia di Dio, nostro Salvatore, in questi ultimi giorni nel suo servo Francesco. Così scrive San Bonaventura parlando della nascita. Vi annunciamo una grande gioia, non si è mai udito al mondo un portento simile fuorché nel Figlio di Dio che è Cristo Signore. Così dice frate Leone nella lettera enciclica che annuncia a tutti i frati la morte di Francesco. Di lui si dice che aveva un animo capace di ogni grazia. Gli si mettono in bocca espressioni come questa:
1: io sarò adorato in tutto il mondo.
0: L'impressione, ripeto, che suscitò Francesco fu immensa e fu un'impressione di cristiformità. Ora noi dobbiamo veramente meditare su questo, sul rischio che allora corse la Chiesa. Tanto per capirci, bastò che nel Cinquecento vivesse un uomo, Lutero, che aveva una grande passione per Cristo, una indubitabile passione per Cristo, ma non era un santo, non era un San Francesco. Ed ecco che per la sua voglia di riformare la Chiesa occidentale si spaccò in due parti, in due tronconi, ed è ancora oggi così divisa. Cosa poteva accadere al tempo di San Francesco? Ripeto, la Chiesa da un punto di vista storico e spirituale non ha mai corso un rischio altrettanto grande. Quello che vorrei raccontarvi oggi, proprio delineando la personalità di Francesco, e come quest'uomo riuscì da una parte a rassomigliare tanto a Cristo che ci fu persino il pericolo che si parlasse di una nuova incarnazione, che si parlasse di lui come di un altro Cristo tornato nel mondo. E d'altra parte, egli non diede nemmeno il più piccolo pretesto per rifiutare o mettere in difficoltà la Chiesa. Anzi, la Chiesa venne totalmente sostenuta da Francesco, proprio come raffigurato in quel famoso sogno di Papa Innocenzo, dipinto da Giotto. Per capire questa avventura, io mi servirò soprattutto di un documento autobiografico che più autenticamente descrive l'esperienza del nostro santo. È il Testamento di Francesco, scritto da lui poco prima di morire, e in cui egli stesso racconta, quasi riepilogando velocemente, la propria esperienza spirituale. Il primo capoverso di questo testamento dice:
2: essendo io nei peccati, mi sembrava cosa troppo amara vedere i lebbrosi, e il Signore stesso mi condusse tra loro, e io usai con essi misericordia, e allontanandomi da essi, ciò che mi sembrava amaro mi fu cambiato in dolcezza di anima e di corpo, e poi stetti un poco e uscii dal mondo.
0: Francesco data dunque la sua conversione al momento del suo incontro con i lebbrosi. All'inizio ci fu quel primo incontro celebrato dalla tradizione, quando egli volle vincere la sua ripugnanza. La leggenda dei tre fratelli parla così di tale avversione. Confidava lui stesso che guardare i lebbrosi gli era talmente increscioso che non solo si rifiutava di vederli, ma nemmeno li sopportava. Non sopportava di avvicinarsi alle loro dimore, né di vederne qualcuno, e sebbene la compassione lo stimolasse a fare l'elemosina per mezzo di qualche altra persona, lui però voltava la faccia dall'altra parte e si turava le narici. Per capire quel primo gesto sconvolgente del bacio al lebbroso, dobbiamo trasferirci nel mondo di allora. La lebbra era stata portata dall'Oriente dai crociati. Veniva considerata come un terribile segno inviato da Dio. I malati di lebbra venivano chiamati i malati del buon Dio e si diceva uomo sigillato dalla lebbra per volontà di Dio. Quando un uomo si ammalava, entrava nei lebbrosari che erano strutturati a modo di conventi. Si leggeva l'ufficio divino, si pregava. Non si poteva uscire senza il permesso del superiore. Quando un cristiano entrava in un lebbrosario, la chiesa prima faceva celebrare una messa da morto e poi gli diceva: tu resti nella chiesa con la tua anima, ma il tuo corpo, segnato da Dio, è morto e devi solo aspettare la risurrezione. Questo era il lebbroso, un segno della più tragica condizione mortale, un segno vissuto così tragicamente anche per le limitate conoscenze mediche del tempo, ma comunque vissuto come simbolo misterioso della caducità della vita umana, del comune destino di morte e risurrezione. Francesco vinse la sua ripugnanza, accettò questa morte vivente non solo una volta, ma andando a vivere con i lebbrosi. I primi conventi francescani furono i lebbrosari. Questo anche in seguito, quando i primi seguaci del santo cominciarono a diffondersi negli altri paesi europei. Dopo l'esperienza con i lebbrosi e legata ad essa, c'è la visione del crocifisso, dice il suo biografo. Al vedere Gesù confitto in croce si sentì sciogliere l'anima. Il ricordo della passione di Cristo si impresse così vivamente nelle più intime viscere del suo cuore, che da quel momento, quando gli veniva in mente la crocifissione di Cristo, gli riusciva a stento di trattenere le lacrime. E Francesco difendeva le sue lacrime. Diceva:
2: piango la passione del mio Signore. Per amore di Lui non dovrei vergognarmi di andare gemendo ad alta voce per tutto il mondo.
0: Quindi all'origine dell'esperienza di Francesco c'è questo senso acuto e appassionato del corpo sofferente di Cristo. Questo rispetto del corpo di Cristo come qualcosa che ti si può presentare in forma umile, malata ed emarginata, e che tuttavia tu devi baciare e compiangere con tutto il tuo cuore, anzi devi rassomigliargli. La povertà francescana non ha altra origine. Continuando la lettura del Testamento, ascoltiamo:
3: il Signore mi diede tanta fede nelle chiese che così semplicemente io pregavo e dicevo: ti adoriamo, Signore Gesù, in tutte le tue chiese che sono nel mondo intero, e ti benediciamo perché con la tua santa croce hai redento il mondo.
0: Quando Gesù gli disse: va e ripara la mia chiesa che, come vedi, è tutta in rovina, Francesco prese quelle parole alla lettera. Vide tre chiesette, San Damiano, San Pietro e la Porziuncola, fatiscenti, e disse:
3: voglio dare a Dio il prezzo del mio sudore.
0: E si mise a ricostruirle. Ma ciò non lo fece, come dicono alcuni dei biografi più tardivi, soltanto perché si sbagliò nell'interpretare la parola di Cristo, ma soprattutto perché si sentì concretamente riempire da tanta fede nelle chiese in cui si adorava Dio, proprio le chiese materiali, nella concretezza più umile, le chiese fatte di mura per le quali valeva la pena che egli desse il suo tempo e la sua fatica. Francesco volle sì restaurare la chiesa, ma la chiesa di Cristo, quella appartenente al Signore, tanto che i suoi punti di riferimento esclusivo furono quelli che legano concretamente e perpetuamente Cristo alla chiesa: l'Eucarestia e il sacerdozio e la Scrittura. Il Testamento continua dunque così:
3: poi il Signore mi dette e mi dà tanta fede nei sacerdoti che vivono secondo la forma della Santa Chiesa Romana a causa del loro ordine, che se mi dovessero perseguitare voglio ricorrere ad essi. E se io avessi tanta esperienza quanta ne ebbe Salomone e mi incontrassi in sacerdoti poverelli di questo mondo nelle parrocchie dove abitano, non voglio predicare mai contro la loro volontà. E questi e tutti gli altri voglio temere, amare ed onorare come miei signori, e non voglio in loro considerare il peccato, poiché in essi io vedo il Figlio di Dio e sono miei signori, e faccio questo perché dell'Altissimo Figlio di Dio null'altro io vedo corporalmente in questo mondo se non il Santissimo Corpo e Sangue Suo, che essi soli consacrano ed essi soli amministrano.
0: Ci sono diversi episodi in cui si racconta come Francesco incontra gli eretici che contestano la Chiesa e vogliono approfittare della sua venuta e lo portano di fronte al prete del paese che vive in concubinato e che è di scandalo, e gli chiedono: allora cosa bisogna fare con questo prete? E Francesco gli va incontro e gli dice:
3: se tu sei peccatore, io non lo so, ma so che le tue mani possono toccare il Verbo di Dio.
0: E si inginocchia a baciare le mani del prete. Sacerdozio ed Eucaristia erano per lui due amori assoluti e congiunti. La Vita Seconda di Tommaso da Celano diceva: ardeva d'amore in tutte le fibre del suo essere verso il sacramento del corpo del Signore, preso da stupore oltre ogni misura. Voleva che si dimostrasse grande rispetto alle mani del sacerdote, perché adesso è stato conferito il divino potere di consacrare questo sacramento. Diceva spesso:
3: se mi capitasse di incontrare un santo che viene dal cielo e un sacerdote poverello, saluterei prima il prete e vorrei baciargli le mani. Direi: oi, aspetta San Lorenzo, perché le mani di costui toccano il Verbo della vita e possiedono un potere sovrumano.
0: Il pensiero teologico fondamentale di San Francesco, scritto da lui stesso nella lettera a tutti i chierici, era questo:
3: niente abbiamo e vediamo corporalmente in questo mondo dello stesso Altissimo, se non il corpo e il sangue, i nomi e le parole, mediante i quali siamo tutti stati creati e redenti.
0: Ecco perché sempre lo stesso suo testamento continua così:
3: dovunque troverò i santissimi nomi e le sue parole scritte in luoghi indecenti, voglio raccoglierle e prego che siano raccolte e collocate in luoghi decorosi. E dobbiamo onorare e rispettare tutti i teologi e coloro che annunciano la divina parola, così come coloro che ci danno lo spirito e la vita.
0: Nella Vita Prima si legge: è impossibile comprendere umanamente la sua commozione quando proferiva il nome di Dio. Per questo, ovunque trovava qualche scritto di cose divine o umane, per strada, per casa o sul pavimento, lo raccoglieva con grande rispetto, riponendolo in un luogo sacro, o almeno decoroso, nel timore che vi si trovasse il nome del Signore o qualcosa che lo riguardasse. E avendogli una volta un confratello domandato perché raccogliesse con tanta premura persino gli scritti dei pagani, o quelli che certamente non contenevano il nome di Dio, rispose:
3: figlio mio, perché tutte le lettere possono comporre quel nome santissimo.
0: Cosa ancora più sorprendente, quando faceva scrivere messaggi di saluto o esortazione, non permetteva che si cancellasse una parola o sillaba, anche se superflua o errata. Noi siamo abituati a pensare a un San Francesco preoccupato di grandi problemi e di grandi ideali, oppure di cose semplici, buone, belle, ma l'insistenza maggiore che la storia documenta è tutta nella preoccupazione e la cura che quest'uomo aveva per quanto gli ricordava con maggiore evidenza e concretezza l'avvenimento della salvezza. C'erano tre cose a cui Francesco veramente teneva. Anzitutto il corpo di Cristo. Ne parlava spessissimo, con un'insistenza e con una devozione che è rarissimo trovare. Quando egli inviò i suoi frati nelle varie nazioni europee, per sé scelse la Francia, dando come motivazione il fatto che aveva sentito dire trattarsi di un paese in cui l'Eucaristia era particolarmente onorata. A tutti i governanti, podestà, consoli, giudici, egli scrisse:
3: vi consiglio, signori miei, di posporre ogni altra cura e sollecitudine e di ricevere di buon grado il santissimo corpo e sangue di Gesù Cristo.
0: E avrebbe voluto lui, poverissimo, che non ammetteva il più piccolo oggetto di proprietà, che i suoi frati viaggiassero con pissidi preziose da utilizzare ogni volta che trovassero parrocchie in cui il sacramento dell'altare era conservato con troppo poco onore. Poi c'era la sua cura per la scrittura, per i nomi divini, cura che si estendeva addirittura ad ogni scritto, ad ogni parola, con forme che a noi sembrano esagerate.
3: Raccomando a tutti i miei frati che dovunque troveranno scritte le divine parole, le venerino come possono e le raccolgano e conservino, onorando in quelle parole il Signore che le ha proferite.
0: Infine c'è il celebre amore di Francesco verso tutte le creature animate e inanimate. Ma questo celebre amore francescano non nasceva tanto dalla sensibilità o dalla poetica delicatezza di Francesco, quanto dalla sua spiritualità. La leggenda Maior significativamente intitola il capitolo dedicato a questi racconti così: come le creature prive di ragione sembravano affezionarsi a lui. È il contrario di quanto pensiamo abitualmente. Erano le creature che si sentivano amate e attratte da quest'uomo. Esse lo riconoscevano, sentivano la sua pietà. E Francesco le amava perché vedeva in esse o il creatore che le aveva fatte o il Redentore da esse simboleggiato. Nella vita prima si dice: come descrivere il suo ineffabile amore per le creature di Dio e con quanta dolcezza contemplasse in esse la sapienza, la bontà, la potenza del Creatore. Perfino per i vermi sentiva grandissimo affetto, perché la scrittura ha detto del Signore: io sono un verme e non uomo, e li toglieva dalla strada perché non fossero calpestati. Se Francesco vedeva un agnello tra le capre, si commuoveva pensando all'agnello di Dio che camminava in mezzo ai farisei. Se vedeva un agnellino morto, piangeva pensando all'agnello di Dio ucciso. Se vedeva i fiori, pensava al fiore luminoso spuntato nel cuore dell'inverno. Se vedeva tagliare un albero, pregava che si risparmiasse almeno un ramo, perché così Cristo era spuntato come un pollone sul vecchio tronco di Jesse. E una pietra gli ricordava con commozione Cristo pietra angolare. Gli esempi si possono... Cristo era spuntato come un pollone sul vecchio tronco di Jesse. E una pietra gli ricordava con commozione Cristo pietra

0: né quella del fuoco la notte. Ero ormai quasi cieco e con un continuo atroce dolore agli occhi. Gli avevano applicato alle tempie due bottoni di ferro incandescente nel tentativo di cauterizzare la parte malata. Viveva in una celletta infestata da topi che di notte gli rosicchiavano il corpo e di giorno gli impedivano di pregare e persino di mangiare. Ed allora, dice il suo biografo, Francesco fu mosso a pietà di se stesso e pregò:
1: Signore, vieni in soccorso alle mie infermità.
0: E Dio gli propose da allora in poi la serenità del suo regno. E messosi a sedere, Francesco si concentrò a riflettere e poi disse: Altissimo, onnipotente, buon Signore. E compose anche la musica. Anzi, volle che da allora in poi i suoi frati, quando giravano per città e campagne, prima facessero la predica e poi insegnassero quel cantico alla gente. Quanti sanno che le belle espressioni con cui Francesco definiva il sole e il fuoco erano così spiegate da lui?
1: Siamo tutti ciechi e il Signore ci illumina gli occhi per mezzo delle sue creature.
0: Quanti sanno che l'aggettivo usato per le stelle preziose Francesco lo riservava sempre solo per l'Eucaristia e per tutto ciò che era destinato ad essa? E che l'acqua era per lui umile, preziosa e casta, tanto che non voleva mai sporcarla pestandola coi piedi, perché gli ricordava Cristo umile e puro, acqua viva. Molte altre cose si potrebbero ancora dire su argomenti già troppo noti e troppo poco compresi. L'argomento della pace, quello della povertà, argomenti così spesso staccati da quell'unico amore che li rende comprensibili. Francesco traeva tutto, ogni valore ed ogni amore dal suo rapporto con Cristo. E senza questo rapporto tutto gli sarebbe sembrato risibile e ingannevole. Come conclusione vorrei perciò leggere ciò che scrive il suo primo biografo. I frati che vissero con lui sanno molto bene come ogni giorno, anzi ogni momento, affiorasse sulle sue labbra il ricordo di Cristo. Con quanta soavità e dolcezza egli parlava, con quale tenero amore discorreva con lui. Era davvero molto occupato con Gesù. Gesù portava sempre nel suo cuore, Gesù sulle labbra, Gesù nelle orecchie, Gesù negli occhi, Gesù nelle mani, Gesù in tutte le altre membra. Così pure la leggenda Maior dice: uomo veramente cristiano che con imitazione perfetta si studiò di essere conforme da vivo a Cristo vivente, in morte a Cristo morente e morto al Cristo morto. Francesco amò Cristo in tutta la sua concretezza storica, creante e creata, ecclesiale, eucaristica, biblica, dolorosa e gioiosa. Di lui si disse significativamente: fu il più santo fra i santi e tra i peccatori uno di loro. Questo è il mistero della vita cristiana, diventare santi senza alcun orgoglio o separazione, ma anzi sentendosi sempre più solidali a tutta la debolezza che c'è nel mondo e nella Chiesa, sempre più avvinti al destino buono dell'intera creazione che nella fatica.

Amici ascoltatori, vi proponiamo adesso il Canticum, composto da Enzo Barabas del gruppo Campus di Castionstizzopola, l'interprete cantante e la mezzosoprano sacilese Valentina Volpe Andreazza. Il brano è una libera interpretazione del Cantico delle Creature di San Francesco. Arrangiamenti originali di Enzo Barabas, scritta per l'ottocentenario della morte di San Francesco, anteprima in Italia, ma già cantata da Valentina a Pechino circa 2 mesi fa, nel corso di un suo concerto. Un buon ascolto.

0: Gesù. Insieme ai bambini. Le parole del Vangelo e della Bibbia e le fiabe più belle. Un programma di Monica Mondo a cura di Antonella Becciu. Caro Gesù. Caro Gesù.
1: Le domande dei bambini.
2: Ciao, io sono Claudio, ho 7 anni, ho una sorella, mi piace mangiare le verdure, faccio piscina e vorrei fare una domanda. Che cos'è una parrocchia?
3: Ciao bambini, ciao Claudio, bentornati a Caro Gesù. Allora continua il nostro cammino di catechismo e oggi grazie a Claudio capiamo cosa significa una parrocchia. Allora, il termine parrocchia viene dalla lingua greca, una lingua antica, che significa abitare vicino, abitare accanto. Eh sì, perché le parrocchie, le chiese, abitano proprio vicino a noi, vicino alla nostra casa, ok? E sono dei luoghi importantissimi per noi cristiani, perché noi ci dobbiamo andare intanto per Gesù, per conoscerlo meglio, per parlare con i sacerdoti, conoscerli, per andare al catechismo, che sono sicuro che voi bimbi ci andate, quindi per imparare tante cose su Gesù e su Dio, per ricevere i sacramenti, quindi per andare a messa, ricevere l'Eucaristia o magari per confessarvi, e soprattutto per giocare insieme, quindi per fare tante nuove amicizie e per passare un po' di tempo con gli amici della parrocchia. Dobbiamo immaginare, cari bambini, che le parrocchie sono come dei rami di un grande albero che è la Chiesa. Ora ci dobbiamo immaginare che la Chiesa, questo grande albero, ha questi rami che arrivano dappertutto con tante foglie, e le parrocchie hanno proprio questa missione: portare Gesù fino agli estremi confini della terra. Ora ci sono delle parrocchie che hanno tante persone, prendono tante persone, e pensiamo per esempio a Roma. Roma ha tantissime parrocchie, più di 300 probabilmente, e poi ci sono delle parrocchie che sono in piccoli paesini, ok? Quindi hanno poche persone, però è sempre un bel punto di riferimento per noi cristiani, perché andiamo a stare con Gesù e con tanta gente per parlare e per pregare Dio. Allora, quindi, cari bambini, avendo capito l'importanza della parrocchia, io vi invito ad andare in settimana, anche durante la settimana, in parrocchia, non solo la domenica, per conoscere sempre di più queste realtà parrocchiali, quindi sia il sacerdote, ma anche altre persone che aiutano il sacerdote, tipo per esempio gli operatori parrocchiali. E voi direte, chi sono gli operatori parrocchiali? Gli operatori parrocchiali sono degli aiutanti del sacerdote, del parroco, che per esempio vanno a portare l'Eucaristia, la comunione, alle persone che non si possono spostare da casa, magari sono malate, ok? Quindi mi raccomando, teniamo la parrocchia nel nostro cuore come bel punto di riferimento. Ma anche i catechisti, cari bimbi, ora mi sono ricordato, no? Noi facciamo un catechismo insieme, ma è bello invitare anche nelle vostre case i catechisti, così fate un bel momento di festa e li conoscete sempre di più. Va bene, bimbi? E allora abbiamo capito che le parrocchie fanno capo ai parroci. E i parroci a chi fanno capo? I parroci sono scelti dai vescovi, ok? E i vescovi sono responsabili delle diocesi, cioè di tante parrocchie insieme. E loro a chi fanno capo? Sentiamo un po' la domanda di Aurora.
4: Ciao a tutti, sono Aurora e ho una sorella e ha 1 anno e mezzo. Il mio colore preferito è rosa. Il mio sport? Faccio piscina. A me mi piace disegnare e colorare. Vi farò una domanda di Gesù. Come si fa a diventare papa?
3: Ciao Aurora, benvenuta anche tu qui in studio con noi. Allora, abbiamo parlato di parrocchie, parroci, vescovi, ora parliamo del papa. Come si fa a diventare papa? Allora, per diventare papa bisogna essere un uomo, bisogna essere cattolico, non sposato, sacerdote, vescovo e cardinale. Quindi bisogna fare tanta strada prima di diventare papa. Allora, come si fa a diventare papa? Quindi il papa viene eletto, ok? Viene eletto dai cardinali. Voi pensate che quando muore un papa, tutta la chiesa si organizza per eleggerne uno nuovo, e quindi vengono tanti cardinali da ogni parte del mondo, pensate, più di 100, si riuniscono in una riunione, in un'assemblea chiamata conclave, proprio nella Cappella Sistina. E qui passano giorni proprio ad eleggere il Papa. Ma cari bambini, il protagonista del conclave, sì, ci sono i cardinali, ma non sono loro, il protagonista è lo Spirito Santo. È lui che indirizza e spinge la Chiesa verso un nuovo Papa. Quindi il compito dei cardinali nel conclave qual è? Quello di pregare e di cercare di ascoltare la voce dello Spirito Santo per capire bene chi sarà il nuovo Papa. Ok? E infatti durante il conclave i vescovi scrivono su un foglio il nome del nuovo Papa. Allora qui c'è una cosa interessante. Perché? Perché se i cardinali riescono ad eleggere un nuovo Papa, allora bruciano tutte queste pezzettini di carta in un camino con una polverina bianca, così che il fumo che esce da questo camino si vede in piazza San Pietro come un fumo bello bianco. E allora i fedeli che sono accorsi, si sono riuniti in piazza San Pietro, vedendo il fumo bianco dicono: ah, che bello, i cardinali hanno eletto il nuovo Papa. Se invece i cardinali non riescono ad eleggere il nuovo Papa, bruciano sempre questi pezzettini di carta con un po' di polverina nera, così la fumata sarà nera e i fedeli capiscono che i cardinali ancora non hanno eletto il Papa e quindi c'è da aspettare ancora un po'. Ma pensiamo che il nuovo cardinale, il nuovo Papa sia stato eletto, e allora da piazza San Pietro si eleva questo bel grido: Habemus Papam, queste due parole latine che significano abbiamo il Papa. E allora tutti che esultano e fanno festa. Perché? Perché lo Spirito Santo e i cardinali hanno eletto una nuova guida, un nuovo pastore per tutta la Chiesa del mondo. Che bello! E allora, cari bambini, come dicevamo prima, il Papa sì è il capo della Chiesa, di tutta la Chiesa, ma è il servo dei servi di Dio, di tutti. Sta lì per servire, ha tante responsabilità. Pensate, cari bambini, che Papa Benedetto XVI, quando è stato eletto, ha detto di sé: io sono un umile servo nella vigna del Signore. Con questa grande umiltà Papa Benedetto ha detto che lui stava lì proprio per servire tutti, ed è questo il vero compito del Papa. Proprio come ha fatto Gesù, lo deve fare anche il Papa. Va bene? Ok bambini, allora spero che tutte le cose che ci siamo dette siano state chiare. Vi do l'appuntamento alla prossima, ma ora vi lascio agli altri amici di Caro Gesù. Ciao a tutti!
1: Le barzellette dei bambini.
5: Sapete qual è il colmo per una gallina? Avere la pelle d'oca.
6: C'è un pesce e un'anguilla. Il pesce dice all'anguilla: perché sei triste? Perché l'anguilla risponde: perché ho preso un brutto voto a scuola. E il pesce dice: dai, stai tranquilla.
7: Tra alberi, un pino dice all'abete: vuoi un po' di gelato? L'abete dice: no. E il pino risponde: perché? Perché ho il diabete.
1: C'era una volta.
8: Sentite, sentite, ascoltate, ascoltate questa storia che vi voglio raccontare. In un tempo senza tempo, in un luogo che non fu, successe ciò che vi racconto e che adesso sai anche tu. C'era un principe assai bello che si trasformò in un pollo, e non c'erano dottori che riuscivano a guarirlo. Come fece questo pollo a riprendere la memoria? Ve lo dico, state attenti, vi racconto io la storia. Come fece questo pollo a riprendere la memoria? Ve lo dico, state attenti, vi racconto io la storia. Il principe e il pollo. Accadde una volta in un regno lontano d'Oriente, in mezzo a una festa in cui erano convenuti sovrani, ambasciatori, principesse, condottieri, sapienti, astrologi, musicanti e poeti, accadde che il figlio del re si spogliò improvvisamente, si tolse tutti i suoi vestiti e rimase completamente nudo. Tra la sorpresa degli invitati e gli strilli delle dame, il giovane si gettò a terra e si infilò sotto un grande tavolo di legno, e da lì non ci fu verso di tirarlo fuori. Non solo, ma da quel momento il figlio del re si rifiutò di mangiare ogni cibo. I paggi portavano le pietanze più saporite, i vini più profumati, i dolci più succulenti, ma niente. Il figlio del re non voleva mangiare niente, era tutto inutile. L'unica cosa che voleva mangiare erano chicchi di grano, voleva solo becchettare i suoi chicchi di grano, e cominciò a spargerli per il pavimento, si buttò a terra e cominciò a mangiarli uno per uno. Il re disperato si rivolse ai più grandi medici del suo tempo, ma nessuno fu in grado di riportare in salute il principe. Allora il re mandò i banditori fino ai confini più lontani della terra, promettendo una ricca ricompensa a chiunque trovasse il modo di curare suo figlio.

si presentarono maghi, guaritori, dottori, ciarlatani e ognuno provava a suggerire il rimedio. C'era chi proponeva di bagnare il principe con saliva di cervo di montagna, chi diceva di cospargerlo pieno di miele d'acacia, chi avrebbe giurato di guarirlo con il suono della zampogna e chi sosteneva che bruciando delle bacche di ginepro il fumo gli avrebbe snebbiato il cervello. Ma niente da fare, ci provarono in tutti i modi, ma non ci fu niente da fare. Gli lanciarono addosso piume di caldo cedrone, lo innaffiarono con rugiada raccolta all'alba di plenilunio, gli fecero annusare sensi di pulsatilla, ma il giovane continuava a rimanere nudo e l'unica cosa che riusciva a fare era becchettare i suoi chicchi di grano. Era un pollo e faceva tutto proprio come un pollo.

0: come un pollo. Se la situazione è questa, secondarla è quel che ci resta. Al principe vada il miglior grano che c'è. Così è deciso, parola del re.
1: Il re si era quasi rassegnato. Aveva dato ordini ai paggi che non mancasse mai il grano sul pavimento e in ogni stanza della casa. E poi ogni tanto si recava lì nel grande salone a osservare con occhio triste il suo erede, finché un giorno si trovò a passare da lì un vecchio saggio, uno di quelli conosciuti in tutto il regno. Il saggio rimase colpito dalla tristezza che vedeva nei volti degli abitanti. Chiesta la ragione di questa malinconia, gli fu spiegato la grave malattia che aveva colpito il principe. Subito allora il saggio si recò a Palazzo Reale e chiese di essere condotto nella stanza dove si trovava il principe. «Maestà, io sono un vecchio saggio e posso curare vostro figlio, ma avrò bisogno di molto tempo». Il re, benché non nutrisse molte speranze, diede al saggio il permesso di tentare e lo condusse nel salone. Appena furono entrati nella grande sala, il vecchio saggio cominciò a spogliarsi. Il re lo guardò e disse: «Eccone un altro, non bastava quel picchiatello di mio figlio, ma ormai lasciamolo provare». Nel frattempo il saggio si era spogliato completamente, si era buttato a terra sotto al tavolo e aveva cominciato a parlare con il principe, e anche lui becchettava i suoi chicchi di grano. Indispettito, il figlio del re chiese al saggio:
0: «Chi sei tu e che ci fai qui?»
1: «No!
0: Chi sei tu e che ci fai qui?»

0: Il figlio del re non seppe allora cosa rispondere e per il momento la cosa finì lì. Il vecchio saggio rimase sotto al tavolo e il giovane piano piano si abituò alla sua presenza. Passati alcuni giorni, il saggio chiese che gli portassero del cibo per uomini, e allora gli portarono una grande focaccia di formaggio allo zenzero e subito il vecchio saggio cominciò a mangiarla. Incuriosito, il figlio del re gli domandò: «Ma cosa mangi?» «Mangio del cibo per uomini», spiegò il saggio. «Chi l'ha detto che un pollo non può mangiare cibo per uomini e rimanere pur sempre un pollo?» Di fronte a questo ragionamento, il figlio del re cominciò a pensare e disse: «Ma forse anch'io posso mangiare del cibo per uomini?» E allora si fece portare anche lui un pezzo di focaccia a formaggio e zenzero e la mangiò di gran gusto. Qualche giorno più tardi il saggio uscì da sotto al tavolo e si fece portare dei vestiti. Si mise dei vestiti da uomo e cominciò a camminare per la stanza. Il figlio del re, incuriosito, chiese al saggio: «Ma che stai facendo?» «Cammino per la stanza vestendo abiti da uomo. Dove sta scritto che un pollo non possa vestirsi da uomo e andare a spasso per la stanza? Proprio come un pollo?» Passarono alcuni minuti e anche il figlio del re uscì da sotto al tavolo, si alzò in piedi e chiese i propri vestiti. Si vestì e cominciò a passeggiare per la stanza. E così, pian piano, avendo ripreso a comportarsi come un tempo, il figlio del re tornò nei propri sensi e guarì. Si è conclusa questa storia ed il principe è guarito. Finalmente mangia tutto e da uomo si è vestito. Ma che bella questa storia di altruismo e di poesia. Se tornate ad ascoltarmi volerà la fantasia. Ma che bella questa storia di altruismo e poesia. Se tornate ad ascoltarmi volerà la fantasia.
1: Le barzellette dei bambini.
2: Due pazzi vogliono uscire dal manicomio. Il primo pazzo si butta e fa un rumore pazzesco. Le guardie dicono: «Chi va là?» E il pazzo: «Miau, è solo un gatto, allora lasciamolo stare». Il secondo giorno il secondo pazzo prova con lo stesso metodo e fa sempre anche lui un casino pazzesco. Le guardie: «Chi va là? Sono il gatto di prima». Un gallo dice un'anatra: «Dove vivi?» E l'anatra dice: «Qua».
3: Caro Gesù,
4: sulla fine dell'Ottocento nasce in Polonia, in una semplice e bella famiglia cristiana, Raimondo. È un bimbo gentile e studioso e già da piccolo ha un rapporto speciale con Gesù e sua mamma, Maria. Quando era solo un ragazzino fa un sogno strano. La Madonna gli appare con in mano due corone, una rossa e una bianca, chiedendogli quale delle due preferisce. «Tutte e due», risponde il piccolo. E la mattina, appena sveglio, trova le due corone sul suo cuscino. Raimondo diventa frate con il nome di Massimiliano. È sua l'idea di fondare una città, la città dell'Immacolata, dedicata alla Madonna. Parte poi in missione in Giappone e anche là fonda un'altra città per Maria Santissima. Ma il nazismo dilaga per l'Europa. Kolbe è coraggioso, libero e viene arrestato una prima volta. Rimesso in libertà, vede devastata la sua parrocchia, scoperto il suo impegno per gli ebrei perseguitati. Fatto prigioniero, viene portato nel lager di Auschwitz, ne avete sentito parlare. Un inferno creato dagli uomini. Quando un prigioniero tenta la fuga, scatta la rappresaglia, condanne a morte. Padre Kolbe offre la sua vita al posto di un papà di famiglia. Sarà chiuso in cella, senza cibo, fino alla sua salita al cielo, dove capirà cosa voleva dire quel sogno di bambino. La corona bianca della purezza e la corona rossa del martirio per la fede.
3: Caro Gesù, insieme ai bambini, le parole del Vangelo e della Bibbia e le fiabe più belle. Le musiche della sigla sono di Mario Incudine. Caro Gesù.

0: biblioteca dei ragazzi. La biblioteca dei ragazzi a cura di Daniela Lani.
1: Benvenute e benvenuti ad una nuova puntata della Biblioteca dei Ragazzi. Io sono Daniela, ma c'è Samira Rocchetti che mi accompagna in regia, e tra poco ci raggiungeranno alcuni ospiti che porteranno poi sotto braccio i loro libri. Inizieremo chiacchierando con Sergio Olivotti, che ci porterà tra le pagine del suo divertentissimo Troppi Roberti, edito da Terre di Mezzo. Conosceremo il piccolo Roberto, un bambino talmente insofferente ai difetti altrui da decidere di clonarsi. Ma circondarsi di copie di se stessi è davvero il segreto della felicità? Lo scopriremo. Poi, a proposito di cambiare prospettiva sulle cose, ci raggiungerà Carolina Zagnier, autrice per Camelo Zampa di Voce del Verbo. Lei ha fatto qualcosa di molto particolare, ha realizzato un piccolo dizionario fotografico e poetico che ci invita a pensare fuori dagli schemi. Ha preso dei verbi e li ha in qualche modo disinnescati in un modo che ci racconterà. Per chiudere in bellezza avremo con noi un insegnante, nonché scrittore amatissimo. Parliamo di Enrico Galliano, con lui indagheremo i misteri. Il mio migliore amico è un fantasma, una storia divertente che parla però anche di cose serie, solitudine, riscatto e di quella sensazione di invisibilità che fa paura ma che lui sa raccontare con grande leggerezza. Tutto questo con la musica che ci accompagna, e visto che parleremo di Troppi Roberti tra poco, un Roberto lo aggiungiamo anche noi, Roberto Vecchioni.

0: È per noi un po' l'appuntamento dell'autunno. Lo scorso anno, più o meno in questo periodo, abbiamo parlato con lui di un albo che ha avuto un successo incredibile. Torna alla biblioteca dei ragazzi Sergio Livotti. Buongiorno Sergio.
1: Buongiorno Daniela, buongiorno a tutti.
0: Allora, lo scorso anno ci siamo divertiti un sacco con Faccio un etto con l'osso, che ha avuto un successo incredibile. I bambini lo adorano, tu lo sai, non soltanto i bambini, e credo che andremo pazzi anche per questo tuo nuovo lavoro, edito sempre da Terra di Mezzo, Troppi Roberti. Raccontaci
1: allora,
0: qualcosa, Sergio.
1: È sempre difficile spiegare da dove arrivino. C'è qualcosa che ho un po' dentro e che sta uscendo fuori. È già uscito fuori con un libro precedente che ha avuto un grande fortuna, perché è stato premiato col premio, col super premio Andersen, che è Se fossi Ugo. Ed era il tema un po' dell'identità, diciamo. Questo tema evidentemente ce l'ho un po' lì, per cui in qualche modo non so esattamente quando, ma mi si è concretizzata l'idea di fare un altro libro su questo. In realtà in mente ho una trilogia sull'identità. Poi un giorno, lo ricordavamo l'altro giorno che eravamo insieme a Illustrada a Mondovì con Marianna Balducci, ero proprio al telefono con Marianna e le dicevo: ma insomma, questa tecnica dei timbri io è un tanto che la uso, però non voglio usarla così gratuitamente, forse sarebbe bello usarla per rappresentare qualcosa simbolicamente, è una tecnica per fare i multipli, quindi forse per rappresentare l'omologazione. E in pratica, mentre ero al telefono con Marianna, mi è venuta l'idea di usare una tecnica che è quella dei timbri, che ho sempre bazzicato anche nei laboratori dei bambini, per parlare però proprio di omologazione e di identità.
0: Nella serie tutto torna, hai visto? C'è sempre un motivo per tutto e tutto serve per quello che deve accadere. E proprio il tema dell'omologazione, sì, anche appunto dell'identità, sono proprio al centro di Troppi Roberti, perché appunto il protagonista è proprio Roberto, che a un certo punto si guarda intorno e insomma i bambini che ha intorno non li sopporta più, perché quello è troppo precisino, quello è troppo confuso, vorrebbe qualcuno più simile a lui.
1: Sì, e poi insomma credo che tutti bene o male ci riconosciamo nell'incipit, cioè tante volte ci viene, o almeno io che sono poi un ligure brontolone, tante volte non mi fa bene niente di quello e di quelli che ho attorno, però poi alla fine è proprio vero che quello di rinchiudersi in una torre eburnea non è una scelta utile e neanche felice, proprio felice in tutti i sensi, nel senso che la felicità è poi invece incontrare gli altri e la felicità è proprio nello scoprire le diversità. Noi siamo capaci a viaggiare, abbiamo sempre voglia di andare a vedere paesi nuovi, però non abbiamo a volte voglia di confrontarci con persone nuove, no? Abbiamo un po' questo limite, in realtà poi questo dà tanta gioia.
0: Sì, come no, infatti poi è noioso alla fine, siamo tutti uguali, parliamo delle stesse cose, facciamo le stesse cose, che gusto c'è?
1: Sì, è un po' quello. Io spero di aver dato questo chiamiamolo messaggio, questo spunto di riflessione, perché poi io spero che il libro non sia mai una cosa chiusa, finita, con una morale, ma che sia occasione poi magari anche in classe di parlare della questione. Il tema anche dell'inclusione adesso è molto attuale, e quindi i ragazzi si ritrovano in classi con mille diversità, e quindi c'è la necessità e l'urgenza di parlare anche di questo. Poi io adesso ho fatto un pippone, come si dice, però io spero che il libro sia anche e soprattutto divertente, perché cerco sempre
0: di arrivarci.
1: Ma lo
0: è, Sergio,
1: così.
0: Io ad esempio, e poi comunque uno impara un sacco di cose, ad esempio ho scoperto che 2 è il numero perfetto per scaccolarsi, cioè se sei in 2, no, a vicenda è perfetto.
1: Esatto, vedi, io parlo
0: 4
1: anche
0: per di giocare a
1: calcio, matematica.
0: Ma certo, c'è tanta matematica nel tuo libro.
1: C'è un po' di matematica, perché infatti nelle schede che poi abbiamo preparato per suggerimenti di attività per le maestre, c'è anche proprio quella della matematica, perché comunque è un processo esponenziale quello a cui si sottopone il buon Roberto.
0: Sì, no, veramente è estremamente divertente come nella tua capacità, insomma, hai questa capacità di far sorridere e di far ridere anche Sergio, che è una dote incredibile. Però poi ci stanno un sacco di spunti, perché anche ad esempio io riflettevo, no? Capita a ciascuno di noi di appunto sentirci diverso dall'altro e voler essere uguale all'altro. Nel momento in cui siamo uguali all'altro, invece di trovare qualcosa per distinguerci, perché effettivamente appunto questo non ci appartiene più, cioè una cosa che capita a tutte le età.
1: Sì, capita spesso, capita nelle amicizie, capita nell'amore, che poi alla fine ci siamo felici quando incontriamo qualcuno che ci dà qualcosa e ci fa scoprire qualcosa di più. Però nel parlare comune in realtà sembreremmo attratti soltanto da chi ci somiglia, ma le soddisfazioni migliori si hanno in altri modi. Poi c'è anche una chiusa a cui tengo molto, no, nel libro, perché è vero che ci sono questi Roberti e poi questi Carli che si moltiplicano, no? E che si clonano e che poi alla fine si annoiano, però la scena finale del libro è quella in cui Carlo 1 e Roberto 1, non spoilerò più di tanto, però insomma, nel senso che va bene, si può anche spoilerare, decidono di andare a buttare giù un'altra torre che hanno visto, cioè l'azione e la partecipazione non si ferma con la propria soddisfazione personale, ma c'è questo spunto anche un po' così di politico, nel senso più nobile del termine, no? Che riguarda la polis, la cittadinanza, il sociale, per cui non ci si ferma appunto al proprio piccolo orticello, ma alla fine Carlo 1 e Roberto 1 vogliono che anche tutto il mondo migliori e non si omologhi, ecco.
0: Esatto, e il mondo migliora e non si omologa se facciamo anche solo un primo piccolo gesto per cambiare le cose, come fanno proprio loro, come ben sottolineato. Sergio, allora, troppi Roberti, terre di mezzo, Sergio Livotti, che ringrazio infinitamente per essere stato con noi.
1: Grazie a te. Grazie a te.

0: Il prossimo libro che vi racconto è bellissimo, mi dispiace solo non potervi far vedere pagina dopo pagina quello di cui parleremo, però forse anche meglio perché vi verrà la curiosità poi di andarlo ad acquistare e di guardarlo con i vostri occhi. Voce del Verbo, libro che si sfoglia in verticale, di cui parliamo con Carolina Zanier. Carolina, ben arrivata alla Biblioteca dei Ragazzi.
1: Ciao, ciao a tutti, grazie di avermi ospitata.
0: Che bello averti qui, è la prima volta che vieni, speriamo che tu ti trovi bene così tornerai.
1: Sì, certo, assolutamente.
0: Intanto grazie per averci portato questo libro che dicevo, insomma, senza farlo vedere è sicuramente più complicato raccontare, ma la prima cosa che ti vorrei chiedere innanzitutto è se è un'idea che avevi in testa da un po' o comunque com'è nato il progetto.
1: Guarda, diciamo che per creare questo libro io ho impiegato circa 2 anni. Poi magari ti spiego nel dettaglio il perché, però l'idea è nata fondamentalmente da un senso molto profondo di impotenza e smarrimento di fronte a tutte queste bruttissime notizie che noi sentiamo ogni giorno, notizie legate ad atti di violenza psicologica e anche fisica che si stanno verificando tra gli esseri umani. Quindi io, lavorando sempre a contatto con i bambini e i ragazzi, mi sono chiesta davvero che cosa potessi fare io, nel senso che io credo che ognuno di noi abbia un ruolo fondamentale all'interno della società, per cui mi sono chiesta che cosa posso fare io, perché la solita predica ai ragazzi e ai bambini non conta più niente, cioè non vale, le parole stanno a zero. E quindi ho detto, diamo loro uno strumento creativo, cioè sì, utilizziamo le parole, ma operiamo una risemantizzazione totale di queste parole, perché noi siamo abituati a interpretare le parole che ho scritto in questo libro, ma anche tante altre che ho messo, sempre con un'accezione negativa, sin da quando siamo nati. Invece ho voluto proprio creare uno strumento creativo che ne ribaltasse il significato. Non so se mi sono spiegata, ecco.
0: Benissimo, sì. benissimo. A questo punto devo spiegare con il tuo aiuto qualcosa di più, cioè è un fotolibro, diciamo così, si sfoglia in verticale, lo abbiamo detto, quasi fosse un calendario. Nella parte alta c'è un verbo, nella parte bassa c'è una foto, e tu sei riuscita con uno strumento apparentemente molto semplice, ma ci hai messo 2 anni, quindi tanto semplice non sarà stato,
1: esatto,
0: a disinnescare in maniera assoluta e meravigliosa alcuni verbi. Ne citiamo alcuni, sì. Vai tu a memoria.
1: Beh, guarda, le so a memoria perché poi li ho ovviamente studiati tutti. Sono approfittare, strappare, pestare, manipolare, ingannare, armare, bombardare, eliminare, rubare, tutti verbi che sono legati appunto a una sfera della violenza, dell'aggressività, dell'ostilità. Ecco, ho stilato una serie di verbi appunto con questa accezione violenta, ho studiato anche l'etimologia di questi verbi, sono andata proprio a fondo e alla fine ho dovuto scegliere solo quei verbi che si prestavano necessariamente a questo mio gioco creativo, a questo ribaltamento attraverso la fotografia, attraverso lo scatto. Tanti altri li ho dovuti togliere perché cioè non riuscivo proprio a trovare lo scatto giusto, nel senso che avrei dovuto fotografare veramente una sensazione, un istante, certo, che è difficile cogliere nella realtà. Con l'illustrazione è un'altra cosa, ma la fotografia è uno strumento, è un linguaggio espressivo diverso, ecco, è molto, sì, non fa sconti a nessuno la fotografia.
0: Queste fotografie quindi le scattate nel corso dei 2 anni, oppure i 2 anni sono stati più di diciamo di fase di studio e poi le scattate tutte insieme?
1: Allora, lì è stato un po' un percorso, dipende, a volte mi è venuto in mente il verbo e poi ho scattato la fotografia, altre volte invece ho scattato la fotografia e mi è venuto in mente il verbo, quindi è stato un processo un po' non a senso unico ma a doppio senso. È stato complesso, ripeto, come processo, perché non è facile trovare, cioè innanzitutto non è facile ribaltare nella tua testa il significato che hai sempre dato a quelle parole, per cui anche trovare l'immagine giusta che colpisse in modo significativo appunto l'immaginazione e la fantasia, ecco, mi ha richiesto tempo, mi ha richiesto
0: molto tempo. Lo capisco, per questo è un lavoro veramente di cui ti faccio i complimenti, perché sì, si percepisce il grandissimo lavoro che c'è, perché se magari un verbo come strappare, e tu hai scelto, no, la carta di un regalo che si strappa, tutto sommato, no, può sembrare abbastanza immediato, c'erano e ci sono alcuni verbi che davvero immagino abbiano così
1: mi hanno fatto sanguinare il cervello.
0: Ecco, ad esempio quello più complicato in assoluto qual è stato?
1: Allora complicato no, perché alla fine li ho scelti, quindi, però per dirti catturare, catturare, ecco, ho dovuto proprio cioè non è che ho dovuto, a un certo punto mi è venuto questo insight creativo, perché a me piacciono molto i giochi di ombre, con luci e ombre, e un giorno che stavamo facendo questo gioco con dei bambini ho pensato, ecco, questo è il vero senso del catturare, nel senso buono, cioè voglio fermare un'immagine, voglio fermare un momento, voglio catturare, come quando tu catturi con la macchina fotografica. Ok, quindi anche costringere non volevo ometterlo da questa lista, perché la costrizione è un atto di profonda violenza, soprattutto psicologica, che si sta verificando in questi anni, e sono risalita all'etimologia, quindi cum più stringere, che significa unire insieme, costringere, e quindi ho scelto di mettere la foto dei bambini che costruiscono e uniscono insieme questi rami sulla spiaggia per non solo creare qualcosa, una tana, ma andarci dentro anche insieme dopo, quindi unirsi insieme loro stessi.
0: Sì, infatti è una delle mie preferite.
1: Ah, dai. Sì, diciamo che tutte le foto alla fine sembrano banali, in realtà se tu vai a vederle, a collegarle con il verbo, ti richiede di fare un approfondimento, un affondo sul significato di quel verbo.
0: Hai detto affondo, c'è anche il verbo affondare.
1: Sì, affondare, appunto, anche a me piace molto questo verbo. Ovviamente sì, bisogna legarlo anche ai fatti di attualità, no? Che si sentono. E affondare, l'unica cosa che si può affondare sono le radici, le nostre radici, o le radici di una pianta in questo
0: caso. Poi devo dire un'altra cosa bellissima del libro, è che praticamente tu lo sfogli, cioè ti crea quel senso di attesa, e ora, cioè adesso, che cosa avrà scovato. Bellissimo. E poi c'è il gran finale, armare, ecco, e bombardare. Sì. Cioè, ragazzi,
1: stavo per dirlo, nel senso che tutti i verbi lungo il corso del libro sono un po' a sé stanti, gli ultimi due invece li ho scelti in modo che si collegassero l'un con l'altro, e volevo che la fine del libro fosse una grande risata, e quindi ho scelto proprio questi verbi, armare e bombardare, che sono quelli più pesanti e quelli più attuali, però volevo che il verbo bombardare portasse in realtà a una grande risata, perché appunto volevo completamente ribaltarne il significato, ecco.
0: Ci sei riuscita, però non svegliamo come, perché questo se
1: devono andare
0: a leggere assolutamente. Senti, la prima volta che ce l'hai avuto tra le mani, che cosa hai pensato, Carolina?
1: Ho detto mamma mia, ce l'abbiamo fatta. Sì, perché non è stata un'operazione semplice. Io devo ringraziare moltissimo Francesca e Sara di Camelo Zampa, perché io gliel'ho proposto, era maggio 2024 al Salone del Libro di Torino, quando ho presentato l'altro mio albo fotografico, che è Come me, come te, e quando l'ho presentato lì loro erano presenti e ho detto guardate ragazze, io avrei in mente questo progetto, e gliene ho parlato. L'hanno sentito e mi hanno detto Carolina vai, fallo, lo vogliamo assolutamente. e da lì sono passati 2 anni ed è nato. Però io a volte volevo mollare perché era veramente troppo difficile in certi momenti, e poi invece loro mi hanno detto: no, ti prego, continua a crederci. E alla fine poi infatti abbiamo partorito questo progetto,
0: meno male,
1: per cui grazie.
0: È giusto ringraziare, però io ringrazio te Carolina per avercelo raccontato innanzitutto e per averci creduto fino alla fine.
1: Bisogna sempre crederci, alla fine tutte le cose tra virgolette belle, no, che ci sono in giro, magari ti trovi di fronte a qualcosa che dici: mamma mia, ma come avrà fatto, è una cosa incredibile oppure geniale, così in realtà non c'è nulla di geniale, c'è solo tanto impegno, costanza e determinazione,
0: e questo è un bellissimo insegnamento.
1: Sì
0: Carolina, io ti ringrazio, torna presto.
1: Grazie mille a te.

0: secondo me è capitato a tutti almeno una volta di sentirsi guardati come se fossimo un mobile montato male, o addirittura di non sentirci proprio visti, di sentirci quasi trasparenti. Dico questo perché il libro che vi racconto, anzi che vi racconterà il nostro ospite, è Il mio migliore amico è un fantasma. Quindi c'è del mistero, ci sono dei fantasmi in questa nuova avventura scritta da Enrico Gagliano, che è con noi. Buon pomeriggio, Enrico.
1: Buon pomeriggio, grazie per l'invito.
0: Capita anche a te di sentirti visto come un mobile montato male?
1: Sì, beh, più o meno 6-7 volte al giorno, però ecco, diventando un po' più grande comincio ad accorgermi che in realtà è una sensazione molto condivisa, solo che evidentemente ci vergogniamo un po' di provarla, però forse se qualcuno fa il primo passo e lo ammette, magari poi anche gli altri piano piano, sai, possono sentirsi meno soli.
0: Ah,
1: ecco.
0: Questo vale per tantissime cose, fare il primo passo aiuta tutti, guarda, lo verifico ogni giorno e secondo me insomma è sempre bene ribadirlo. L'ho presa insomma alla larga per introdurre questo libro estremamente avventuroso, che chiedo inizialmente a te di raccontare, perché voglio capire dove tu ti fermeresti. Ho paura di raccontare troppo.
1: Ah beh sì, essendo un romanzo pieno di colpi di scena, è un campo minato cercare di raccontarlo, però insomma succede questo, che c'è questa ragazzina di nome Lilla che ha i capelli bianchissimi, che comincia con una brutta telefonata, la telefonata che in realtà dobbiamo fare davvero, nella realtà noi insegnanti, quando uno studente, una studentessa sta per essere fermato e deve ripetere l'anno, bisogna fare questa terribile telefonata, si chiama il fonogramma, che chiamiamo a casa per avvisare di quello che sta per succedere, e lei è presente quando la scuola chiama a casa e pensa che sia la cosa più terribile che le possa succedere nella vita, ma ancora non sa che la vita ha in serbo per lei delle sorprese che la faranno ricredere. Infatti pochi giorni dopo, di ritorno da una breve vacanza con la famiglia, lei sarà la prima e unica ad accorgersi che casa sua ha un ospite. C'è qualcuno che bazzica per le stanze, non si fa vedere, si nasconde, lascia dei segnali, delle scritte sul muro, e questo qualcuno sarà uno strano bambino molto molto particolare, con un sacco di sue peculiarità, e inizierà a stringere una piccola, sarà uno strano bambino molto molto particolare, con un sacco di sue peculiarità, e inizierà a stringere una

0: ma se eravate insomma molto attenti c'era già qualche indizio. Vabbè, non dico altro. Dicevi giustamente questo bambino che ha delle caratteristiche un po' particolari. A dire il vero, di caratteristiche un po' particolari ne hanno tutti i personaggi della storia, a cominciare, questo lo possiamo raccontare, dalla strampalata famiglia di Camilla detta Lilla.
1: È una famiglia parecchio strampalata, perché c'è questo nonno che dà i voti a tutto, è un ex professore, quindi qualsiasi cosa fai lui ti mette il voto. Poi c'è questa nonna che è il primo elemento un po' paranormale, perché è convinta di dialogare con l'aldilà, in particolare con la regina Maria Antonietta d'Austria, che poi sarà di Francia, la regina che verrà decapitata al termine durante la Rivoluzione francese. E poi insomma c'è questa gatta di nome Fiaba, un po' anarchica come tutti i gatti, e gli unici un po' più sani sono i genitori, tranne il papà, che è terrorizzato da ogni pericolo, da ogni possibile minaccia, e quindi è sempre lì che dissemina la casa di allarmi, di cose insomma per evitare ogni che i loro figli si possano fare male. Naturalmente anche questo sarà un personaggio chiave,
0: un pelo ansioso, diciamo così. E poi in fondo fa parte della storia, un personaggio della storia anche la casa, insomma la casa in cui si svolge tutto. Insomma, io l'ho vista un po' come una protagonista, Lilla Foscaluce.
1: Sì, Lilla lei è quel personaggio che si sente, come dire, sbagliato, appunto il mobile è montato male perché è stata bocciata, però in realtà è perché semplicemente lei ha un'intelligenza particolare, per cui è incuriosita da tutto ciò che non è scolastico. Non è che non funziona, è che funziona in un modo tutto suo, e forse proprio grazie a questo suo funzionamento particolare avrà in mano un compito molto speciale, cioè andare a fare luce su un segreto che la sua casa nasconde da tantissimo tempo. Questa villa che ospitava insomma un grande architetto con sua moglie, ma si dice insomma che siano ancora circolino ancora come fantasmi in questa casa, potrebbe essere vero, non lo so, ma insomma quello che volevo fare con questa storia era cercare di scrivere una storia che fosse divertente e spaventosa insieme, perché sai cosa ho scoperto facendo le letture ad alta voce in classe con i miei studenti? Che sono due i racconti, i tipi di racconti che li prendono di più: quelli che fanno paura e quelli che fanno ridere. Allora ho detto, mettiamoli insieme tutte e due, così facciamo il mix di quello che preferiscono, per affrontare poi in realtà dei temi molto, molto importanti. Questo libro ha tanti livelli di lettura, perché si parla anche di lutto, si parla anche di morte, si parla del sentirsi invisibili. Ho cercato di farlo nel modo più leggero e divertente possibile, però un occhio un po' più adulto forse riesce anche a scorgere questi significati nascosti.
0: Come no, anche il fatto di sentirsi sbagliati. È vero che la cosa che scrivi da insegnante, questo tu sicuramente lo sai, che una bocciatura spesso porta un crollo, che porti un crollo dell'autostima, questo sì, ma che poi ti fa sentire sbagliato,
1: sì,
0: in tutto.
1: Noi sottovalutiamo il peso. Adesso c'è questa moda, no, di dire che una volta si bocciava di più, quindi la scuola era migliore. Purtroppo la mia fortuna sfortuna è che ci sono dentro, e oltre a viverla in prima persona insomma studio anche quello che faccio, e le ricerche dicono invece il contrario, che le scuole che bocciano di più qualitativamente sono inferiori, perché alla fine tendono a escludere piuttosto che sostenere gli studenti, che infatti alimenta questo percorso, alimenta la dispersione scolastica, sai, quindi l'abbandono dei ragazzi dalla scuola. Ovviamente non sto dicendo che bisogna promuovere tutti indiscriminatamente, sto solo dicendo che una scuola sana è una scuola che riesce ad accompagnare e a permettere a tutti di raggiungere il livello per essere promossi.
0: Senti, invece tornando alla storia, proprio una curiosità mia, che non so scrivere e mai riuscirei a scrivere una storia così piena di sospense e colpi di scena, ma quando tu scrivi una storia come questa, dove appunto devi disseminare quella degli indizi senza svelare troppo, ma tu il finale ce lo hai già in mente quando inizi la scrittura? Cioè parti dalla fine o no?
1: Ci sono volte molto fortunate in cui il finale ti viene in mente fin dall'inizio, Ma nella maggior parte dei casi no, e neanche in questo libro, che aveva un finale completamente diverso quando l'ho pensato.
0: Ma dai.
1: Ma scrivendo, sai, in realtà la tua curiosità

0: è di tantissimi, sono tantissimi che si chiedono questa cosa. Credo che non ci sia un modo giusto o sbagliato, ci sono scrittori architetti e scrittori giardinieri. Gli scrittori architetti sono quelli che progettano tutto fin dall'inizio, che fanno le loro belle cronologie con quello che deve succedere, non succedere. E poi ci sono i giardinieri che seminano e vedono come cresce la pianta. Io sicuramente faccio parte della seconda categoria, sono proprio un giardiniere col pollice verde.
1: Bello, allora d'ora in poi ti immaginerò così, Enrico, come questo giardiniere con il pollice verde più verde di Hulk. In ogni caso, insomma, mi sembra una strategia efficace, perché questo è veramente un libro che si legge con curiosità dalla prima all'ultima pagina, e quindi sono poi curiosa di sapere cosa ne penseranno i nostri ascoltatori. Intanto grazie mille.
0: Grazie a te e a voi a tutti.

0: innamorato di questa bellissima canzone degli Eurythmics. Siamo quasi in chiusura della puntata di questa settimana in cui è venuto a trovarci Sergio Livotti, autore davvero straordinario. Abbiamo raccontato Troppi Roberti, la sua ultima fatica edita da Terre di Mezzo, molto divertente come nello stile di Sergio. Poi Voce del Verbo, questo è veramente un album molto particolare, edito da Camello Zampa. Abbiamo incontrato Carolina Zanier, è un libro fotografico che si sfoglia in verticale, in cui Carolina ha scelto dei verbi aggressivi e li ha in qualche modo disinnescati con delle foto totalmente inaspettate. Poco fa è stato con noi Enrico Galliano, è stato bello raccontare Il mio migliore amico è un fantasma, che trovate in libreria per Salani, ed è sempre molto bello anche chiacchierare con lui. Sempre molto bello passare del tempo con Samira Rocchetti, che ringrazio, così come un grazie a tutti voi che ci avete seguito.
1: La biblioteca dei ragazzi. Borghi d'Italia, a cura di Mario Placidini.
2: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo alla scoperta di Varallo in provincia di Vercelli, il comune che tra i tanti riconoscimenti è bandiera arancione del Touring Club italiano. Si trova a 450 metri sul livello del mare e conta circa 7.000 abitanti. Varallo è conosciuto nel mondo per il suo sacro monte, non aggiungo altro. Iniziamo il nostro itinerario alla scoperta di Varallo con il sindaco Pietro Bondetti, e dobbiamo subito dire che qui siamo all'interno del comune, che è un bellissimo edificio storico.
3: Certo, una bellissima villa degli imprenditori Durio, che erano degli imprenditori nel settore turistico alberghiero, avevano fatto la fortuna in Spagna, a Barcellona, poi dopo, come in tutte le famiglie, si passa da generazione a generazione, è ritornata questa villa a un'altra proprietà, la famiglia Grober, e poi anche lì la famiglia Grober l'ha venduta al comune, quindi noi siamo qui circa dal 1985.
2: E qui abbiamo un po' un viale delle ville, perché ci sono altre
3: qui
2: ville.
3: Qui di fronte abbiamo un bellissimo giardino, abbiamo una bellissima passeggiata, un viale magnifico, quindi la strada con il viale. Al sabato, la domenica e durante il periodo estivo si cammina molto volentieri bene, e ci sono tantissimi turisti che vengono qui da noi a Varallo.
2: I primi iscritti di Varallo li abbiamo intorno all'anno 1000.
3: All'anno 1025, quindi la città proviene, Varallo proviene il titolo da Var, ossia città fortificata, quindi nel nostro stemma abbiamo il cane, abbiamo le torri, quindi è proprio una città che piace alla gente. Difatti me lo dicono sempre: tu Pietro, mi chiamano Pietro, qui mi conoscono tutti, mi dicono: sei fortunato di essere il sindaco di questa città, ma non soltanto dei cittadini varallesi, ma del circondario, chi mi conosce anche altrove, quindi dalle frazioni, dalle città vicine, me lo dicono. È una bellissima città, quindi sono orgoglioso di essere il sindaco di questa bella città.
2: Bandiera arancione del Touring Club italiano, sì, tanti riconoscimenti, tanti. E anche comune fiorito.
3: Anche comune fiorito, difatti io ho partecipato a diversi eventi che ci sono stati sia come bandiera arancione che come comune fiorito, e ci hanno fatto tutti veramente tante tante lode, perché è una città che merita proprio di essere visitata.
2: Una storia antica che poi si lega alla contemporaneità, perché abbiamo anche dei murales all'interno del,
3: sì,
2: centro storico.
3: Sì, è stato bellissimo. Murales che abbiamo fatto in qualche anno fa in alcune facciate di case, le abbiamo decorate con dei dipinti che richiamano Prudenzio Ferrari, Tanzio da Varallo, due grandi artisti del Cinquecento che hanno lavorato sia qui in città che al Sacro Monte di Varallo.
2: Vogliamo fare un invito ai nostri telespettatori a venire qui a Varallo?
3: Invito tutti a venire a Varallo, ci sono tantissime belle cose, sia per quanto riguarda il paesaggio, la cultura, lo sport, il turismo, c'è di tutto, quindi invito proprio a venire da noi qui a Varallo, perché è una città bellissima, è una valle bellissima con tutte queste belle frazioni.
2: Lei conosce anche il dialetto, quindi vogliamo fare un invito: venite a Varallo, vi aspettiamo nel dialetto locale.
3: Io a Varallo suma qui che va spicciuma.
2: E adesso siamo all'interno della bella collegiata dedicata a San Gaudenzio, e con Don Roberto Collarini andiamo a presentare la comunità cristiana di Varallo.
4: Sì, la comunità cristiana di Varallo è una comunità molto ricca, composita proprio, cioè abbiamo un sacco di associazioni ecclesiali, abbiamo delle confraternite che si occupano delle nostre chiese, soprattutto di questa e della chiesa di San Giacomo. Direi una comunità vivace, una comunità che ha una bella storia. Varallo in fondo è stata un po' la capitale della Valsesia per tanti secoli, e quindi questo probabilmente ha fatto sì che anche le comunità cristiane in insomma, fossero consapevoli del loro ruolo, e questo li ha portati ad essere molto creativi.
2: E tutta questa bellezza è proprio la dimostrazione della fede degli abitanti di Varallo.
4: Sì, Varallo, come sapete, è una comunità dal punto di vista agricolo molto povera, perché è montagna, quindi la gente ha sviluppato la sua creatività soprattutto nell'arte e in lavori, diciamo, di gessatura e di muratura all'estero, per cui hanno fatto, insomma, soldi all'estero, e poi quando tornavano nei mesi invernali investivano nell'arte. C'erano molti artisti locali che lavoravano soprattutto per le chiese. A Varallo di chiese ce ne sono più di una decina in città.
2: E qui il patrono è San Gaudenzio, e lo vediamo nel Polittico.
4: Sì, è San Gaudenzio che è il patrono della diocesi e patrono anche di Varallo, primo vescovo, quindi Varallo, anche se è una delle comunità più lontane, diciamo, dal centro della diocesi, ha voluto mantenere questo legame dedicando la propria comunità, la propria chiesa principale, la collegiata, questa, dedicandola a lui.
2: San Gaudenzio, ma poi c'è una forte fede per la Madonna Incoronata.
4: Varallo è una città mariana, se guardiamo tante chiese sono ricche di affreschi dedicati alla Vergine Maria. Noi abbiamo avuto poi un autore importante, Gaudenzio Ferrari, abbiamo un oratorio importante, una cappella dove c'è un bellissimo affresco di una natività, dove Maria è rappresentata insieme a Giuseppe, a Gesù e a degli angeli. La Madonna Incoronata è una Madonna che ha preso rilievo nella comunità di Varallo nel 1633, epoca della peste, famosa peste manzoniana. All'epoca, nel 1633, eravamo sotto il Ducato di Milano. Il Ducato di Milano fu molto colpito dalla peste, mentre la Valsesia fu preservata. Solo una comunità, ecco, in alta valle ebbe dei morti. E quindi il fatto che tutta la Valsesia, contrariamente al resto del Ducato di Milano, fosse salvata dalla peste ha fatto in modo che questa Vergine Maria, che fu invocata e che fu incoronata proprio per ringraziamento nel 1633, prendesse davvero spazio, rilievo nel cuore dei fedeli.
2: Varallo, città mariana, quindi non dobbiamo dimenticare la chiesa della Madonna delle Grazie, anche lì con un bel affresco di Gaudenzio Ferrari.
4: Sì, lì Gaudenzio Ferrari si è veramente espresso, ha dato il meglio di sé. C'è questa parete gaudenziana, proprio tutta una parete che racconta la storia di Gesù. La Madonna delle Grazie, lui ha terminato la parete nel 1513, quindi nell'epoca rinascimentale, mentre Michelangelo terminò la Cappella Sistina l'anno precedente. Ecco, quindi Gaudenzio Ferrari, che visitò Roma e visitò anche le opere di Michelangelo, poi lavorò qui a Varallo cercando davvero di portare il meglio che aveva anche conosciuto nella città dei papi.
2: E con Paola Angeleri andiamo a scoprire il Palazzo dei Musei, che è un'altra eccellenza di Varallo.
5: Benvenuti, ci troviamo all'interno, sì, di Palazzo dei Musei, che è un luogo nel quale potremmo dire si incontrano arte e natura. Si chiama così perché questo grande palazzo ospita due musei molto diversi tra loro per collezioni, un museo di storia naturale e una pinacoteca. Entrambi questi musei sono fondati nella seconda metà dell'Ottocento. Il più antico è proprio il Museo di Storia Naturale, che è intitolato al suo fondatore, il sacerdote valsesiano Pietro Calderini. Nasce per accompagnare le esigenze didattiche delle scuole tecniche che si trovavano qui a Varallo e in particolare avevano luogo proprio all'interno di quello che oggi chiamiamo Palazzo dei Musei. Nasce come un museo naturalistico, ma le collezioni poi si ampliano ospitando anche reperti etnografici, archeologici e trasformando questo museo delle origini in una sorta di piccola Wunderkammer della Valsesia. Poi c'è la Pinacoteca, che nasce circa un ventennio più tardi per diventare un luogo di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale del territorio. Oggi ha un percorso cronologico che racconta la ricchezza del patrimonio storico-artistico della Valsesia dal 400 fino alla prima metà del 900, nutrito sempre nei secoli dal grande cantiere del Sacromonte di Varallo, oggi sito UNESCO, del quale peraltro la Pinacoteca espone alcune testimonianze tra le più antiche, sia in scultura che in pittura. Mi riferisco ad esempio al compianto ligneo cosiddetto della Pietra dell'Unzione, una testimonianza testimonianza che proviene da una delle prime cappelle del Sacromonte, già citate nell'atto di donazione del 1493, o ancora gli affreschi dell'antico sepolcro della Vergine che sono stati ricostruiti all'interno di una scatola che permette al visitatore un po' di vivere l'esperienza di entrare in questa antica cappella. Le prime sale ospitano poi le testimonianze dei grandi pittori valsesiani, da Gaudenzio Ferrari, autore del tramezzo di Santa Maria delle Grazie, ma anche delle prime cappelle del Sacromonte, a Tanzio da Varallo, con il quale facciamo ingresso nel 600 e le cui opere sono esposte nello spazio in cui adesso ci troviamo, quindi in questa grande sala. La Pinacoteca conserva testimonianze che provengono da tutto il territorio, potremmo dire che non c'è luogo della Valsesia in qualche modo che non è rappresentato nelle collezioni, ed è un museo che nasce anche per ospitare opere che nella loro collocazione originaria non era più possibile conservare in sicurezza, ad esempio il ciclo quattrocentesco di affreschi che proviene dalla chiesa di San Marco a Varallo, un piccolo palinsesto dell'arte in Valsesia del 500 che racconta storie e miracoli post mortem di questo santo, ma ancora il ciclo di teleri seicentesco del pittore Pier Francesco Gianoli, un pittore valsesiano originario di Campertogno, e ancora molte altre testimonianze tra il 500 e il 700 che provengono da cappelle del Sacromonte che nel corso del tempo hanno mutato il loro aspetto oppure non ci sono più.
2: E noi abbiamo percorso il centro storico di Varallo e abbiamo raggiunto la Casa Valsesiana, che è un luogo suggestivo. Adesso con lo chef Giorgio De Fabiani e Chiara Maccagnan andiamo a presentare le tipicità del territorio.
6: Partirei appunto dal pane, lievitazione naturale, pane di Fobello e pane di Civiasco, del Vulaiga e fermenti. Sono pani, in particolar modo questo di Segale, che vanta una pasta madre che festeggia quest'anno i 32 anni, quindi solo farine biologiche e un'attenzione veramente alta alla materia prima. Passiamo poi alla versante caseario, la toma, che è il formaggio tipico della Valsesia, e con il loro burro, il taleggio, la mascarpa, la ricotta e il fraquet, che è un formaggio arricchito con le erbe, tra cui la saleggia, che è il timo di montagna, il timo selvatico, che troviamo anche in questo piatto tipico della tradizione anche del nostro ristorante. Il capretto è eseguito secondo questa ricetta centenaria di cui noi siamo appunto depositari, viene cotto come se fosse un lunghissimo risotto, accompagnato appunto dalla saleggia, che è il, appunto, il timo di montagna. Passerei ad illustrare poi altri due piatti: il cotechino, ovviamente non strano della nostra valle, con crema di topinambur e nostra mostarda di zucca, e poi un concentrato nel piccolo bollito misto, che racchiude appunto delle prelibatezze che poi troveremo più avanti, e qui si compone di vari elementi. Quindi passiamo dal cotechino al sanguinaccio, la lingua, il cappello del prete, la gallina, arricchito il tutto dal nostro bagnetto verde, bagnetto rosso e chiaramente mostarda di zucca.
2: Io presenterei questa, che è un'eccellenza di Varallo.
6: Sì, è unicità proprio, è la miaccia, è un prodotto cotto con questo ferro, è molto semplice come ricetta, nel senso che è farina bianca, farina gialla, latte, uova e un pizzico di sale, e la si può accompagnare in varia maniera, quindi dal salato al dolce. È una presenza appunto costante anche in tutte le sagre.
2: Presentiamo i primi?
6: Certo, allora qui il primo c'è un richiamo alla ricotta, questi sono i nostri tortelli di ricotta appunto e borragine, e passerei poi anche all'altro piatto tipico appunto del territorio, che è la paniccia. Nel nostro caso una rivisitazione è un risotto, ma è tipico del periodo soprattutto del carnevale.
2: Perché qui c'è un carnevale importante.
6: Sì, molto molto sentito, ci sono appunto queste figure storiche, Marcantonio, la Cecca, e c'è una tradizione di cui Varallo è proprio una delle principali portavoci.
2: E poi tra le ricette importanti abbiamo la signora del territorio.
6: Ebbene sì, questo è un territorio di pesca, quindi ci sono tante anche persone che arrivano dall'altra parte del globo per pescare nel nostro pescoso fiume che è il Sesia. Quindi qui abbiamo appunto una trota che è stata cucinata secondo una ricetta tipica appunto del territorio, in maniera molto semplice, con il buon burro d'alpeggio e prezzemolo, una grande primizia.
2: Poi presenterei i salumi.
6: I salumi, sempre del nostro fornitore di Scopello. Qui sono proprio dei salumi tipici che tra l'altro vengono appunto impiegati anche nella preparazione della miaccia, perché il ferro, quando viene scaldato, viene passato nel grasso per poter poi accogliere il composto che poi verrà portato a cottura.
2: E poi chiudiamo con il dolce principe del Piemonte.
6: Ebbene sì, il classico appunto Bunette, dove l'amaretto e il cioccolato fanno da protagonista.
2: E adesso incontriamo Piera Mazzone, che è il direttore della Biblioteca Civica di Varallo, e parte della storia l'abbiamo qui dentro, perché abbiamo dei libri importanti.
7: Certo, questa biblioteca è nata con un nucleo storico importantissimo, che era quello della Biblioteca dei Francescani del Sacro Monte, che furono requisiti dal Comune di Varallo. Il Comune di Varallo fondò appunto questa biblioteca, che ha due anime: l'anima di conservazione e l'anima della biblioteca pubblica, con un patrimonio librario che supera le 140.000 unità, con una sezione anche dedicata agli ipovedenti, che c'è stata finanziata dal Lions Club Alsesia.
2: E c'è un libro importante.
7: Il libro più importante, che non dovrebbe stare in biblioteca perché in realtà non è materiale bibliografico ma archivistico, è il nostro libro dei misteri, che oggi abbiamo disturbato e l'abbiamo tolto dalla cassaforte per mostrarvelo. E soprattutto conserviamo le guide, le più antiche guide del Sacro Monte, quelle che ci raccontano la storia di questo complesso sacro sorto a due passi da Varallo, questa città ideale, fortemente voluta e realizzata prima con l'intento topomimetico e poi invece in conseguenze temporali. Il libro dei misteri di Galeazzo Alessi, l'archistar del Cinquecento, chiamato dai fabbricieri del Sacro Monte e da Giacomo Dadda in particolare, che faceva parte del Senato di Milano, racconta un po' come doveva essere ampliato e dovevano essere realizzati un percorso fitto di cappelle, molto più fitto di quanto in realtà lo vediamo adesso.
2: Ma che cos'è il Puncetto?
7: Il Puncetto è il nostro vanto. Fa parte della cultura immateriale, sta facendo un suo cammino per diventare anche lui patrimonio immateriale dell'umanità. È un pizzo resistente, simmetrico, fatto con l'ago e il filo, che le nostre donne riuscivano a realizzare andando al pascolo oppure anche alla sera nelle stalle. E la sua caratteristica è proprio che veniva utilizzato per decorare il costume. E in biblioteca abbiamo proprio un patrimonio particolarissimo. Una maestra di Puncetto ci ha regalato una serie di 12 raccoglitori con tutti gli esempi di Puncetto, cioè tutti i punti, tutte le possibili realizzazioni.
2: E Varallo è anche città della musica?
7: Certo, Varallo è città della musica, da anni ormai ha sede un concorso di musica internazionale, ha diverse sezioni: violino, pianoforte, canto lirico. Questo concorso è gestito dall'Associazione Culturale Valsesia Musica, ma poi esiste anche una stagione musicale a Villa Durio con concerti a cadenza pressoché settimanali.
2: E poi abbiamo l'Alpà.
7: E poi abbiamo la manifestazione che da sempre ci caratterizza su tutta la provincia di Vercelli e al di fuori, che richiama davvero migliaia di visitatori, che è l'Alpà durante il mese di luglio. Alpà vuol dire portare le bestie all'Alpe e quindi aveva un suo nucleo tradizionale con le attività tradizionali e artigianali della valle. Attorno si è sviluppato un nucleo culturale, ricreativo, musicale, commerciale, che richiama migliaia davvero di persone.
2: Con gioia incontriamo Don Angelo Porzio, che è il rettore della Basilica del Sacro Monte di Varallo. Presentiamo questo luogo che è il simbolo del Piemonte.
8: Il Sacro Monte nasce per l'intuizione di Fra Bernardino Caimi, che era stato custode in Terra Santa. Essendo diventato difficile recarsi sui luoghi santi, ha pensato di riprodurre questi luoghi, no? E ha iniziato riproducendo il Sepolcro, dopo Nazareth, poi Betlemme, e qui abbiamo poi il Calvario e in origine il Cenacolo, che poi è stato trasferito in questa cappella qui sotto il portico. L'idea iniziale sono i luoghi vengono popolati poi dalle immagini con la collaborazione del grande pittore Gaudenzio Ferrari, e poi man mano si procede anche sotto l'impulso poi di San Carlo, che venne qui nel 1571 e anziché soltanto i luoghi, i misteri della vita del Signore, come è scritto sull'arco, sul portale del Sacro Monte, no? Quel distico attribuito a San Carlo. Questa è la nuova Gerusalemme. Quindi chi viene a Sacro Monte, venivano i pellegrini per vedere la vita del Signore. Poi si converge verso la Basilica, che presenta poi l'Assunzione di Maria, quindi con il Paradiso, e nell'oscurolo la venerazione di un'antica statua della Madonna Dormiente, portata qui da padre Bernardino Caim, secondo la tradizione, venerata già nella chiesa antica, posta nello scurolo della basilica. Basilica iniziata nel 1614 e terminata oltre la metà del Settecento.
2: Senz'altro uno dei luoghi di maggiore raccoglimento è la crocifissione.
8: Ah, certamente, lì è il culmine del cammino del Sacromonte. Arrivi lì e lì è il culmine. Nel passato si poteva entrare direttamente nella cappella, c'era una cancellata, ancora il Papa San Giovanni Paolo II ha pregato dentro nel Calvario. Poi, per diversi motivi, adesso non si può più accedere all'interno, se non eccezionalmente, come nel vostro caso.
2: Quante sono le cappelle in totale?
8: Le cappelle sono 45, culmina con la basilica, ma si è considerata cappella anche la fontana qui, che rappresenta la resurrezione. Ai piedi del Salvatore ci sono 5 zampilli e sono le piaghe gloriose, e da sempre la gente di Varallo ritiene che quell'acqua è sempre benedetta, perché è l'acqua che sgorga dalle piaghe del Salvatore.
2: Questo è il sacromonte più antico del Piemonte?
8: È il primo, perché 1491 termina la costruzione del sepolcro, e poi sull'esempio di questo sorgono poi gli altri.
2: Vogliamo concludere il nostro incontro con un invito?
8: Venite a Sacromonte, venite mettendo insieme il desiderio di vedere questa meraviglia con il desiderio anche di contemplare quello che è il mistero del Signore, che è il messaggio iniziale e fondamentale del Sacromonte.
2: Grazie a Don Angelo, e quindi Varallo vi aspetta con tutte le sue eccellenze. Per gli approfondimenti sul nostro programma potete consultare il sito tv2000.it/Borghi d'Italia, e noi ci ritroviamo puntuali la prossima settimana sempre su Radio Vaticana Italia e Radio In Blu. Buone passeggiate a Varallo, città del Sacromonte.
1: Borghi d'Italia, a cura di Mario Placido.
9: O Vergine di Nazareth, il sì pronunciato nella giovinezza ha segnato la tua esistenza ed è divenuto grande come la tua stessa vita.
10: O Maestra di vita, insegna ai giovani a pronunciare il sì che dà significato all'esistenza e fa scoprire il nome nascosto da Dio nel cuore di ogni persona.
9: O Regina degli Apostoli, donaci educatori sapienti che sappiano amare i giovani e farli crescere, guidandoli all'incontro con la verità che rende liberi e felici.
10: Preghiera di Giovanni Paolo II.
9: Radio Voce nel Deserto.

0: preghiamo il Santo Rosario meditando i misteri della gloria. Il primo mistero è la risurrezione di Gesù. San Paolo chiama Gesù il primogenito dai morti, primogenito, perché Gesù risorto è il nostro futuro. Oggi purtroppo molti pensano che il nostro futuro sia il ritorno nel niente. Giacomo Leopardi arriva a dire che la vita dell'uomo rassomiglia ad un vecchierello che, portando un grosso peso sulle spalle, cammina fino ad un abisso orrido, immenso, ove precipitando il tutto oblia per caderne in niente. No, non è così. Noi crediamo che il nostro futuro è la vita risorta, che è già iniziata in Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Signore Gesù, mentre si consuma il nostro Venerdì Santo e si ripete l'angoscia di tanti sabati santi, donaci la fede tenace di Maria per credere nella verità della Pasqua. Donaci il suo sguardo limpido per vedere i bagliori che annunciano l'ultimo giorno della storia, un nuovo cielo e una nuova terra già iniziati in te, Gesù, crocifisso e risorto veramente. Amen. Il secondo mistero della gloria ci presenta l'ascensione di Gesù al cielo. L'ascensione non è una partenza, ma è una presenza diversa nella storia, una presenza silenziosa, in punta di piedi, ma vera, reale. Pensate, poco tempo dopo l'ascensione, sulla via di Damasco, Gesù appare a Saulo, che andava a perseguitare i cristiani, a perseguitare quindi Gesù. E Saulo, che era partito persecutore, torna a casa, discepolo fervente di Gesù. Quanti episodi potremmo raccontare? Più recente, 8 luglio 1937, André Frossard era il figlio del segretario del Partito Comunista Francese, cresciuto in un ateismo bieco, terribile. Entra in una chiesa per sollecitare un amico che si attardava a pregare. Non entrò per pregare, ma è entrato in chiesa, l'ha raccontato lui stesso, viene illuminato, folgorato interiormente, entra ateo, esce credente, discepolo di Gesù. Gesù risorto è sempre presente nelle nostre strade. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci porre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Terzo mistero della gloria è la Pentecoste. Gli apostoli sono nel cenacolo, riuniti, ancora impauriti, ma Gesù manda lo Spirito Santo, la forza dell'amore di Dio li trasforma. Escono dal cenacolo, non hanno più paura, gridano la loro fede in Gesù. E la spinta della Pentecoste continua. 1541, pensate, parte Francesco Saverio, parte missionario per le terre lontane, per l'Asia lontana. Arriva a Ceylon, arriva in India, arriva in Giappone, addirittura in un'isola davanti alla Cina. Muore giovanissimo, a 46 anni, ma la spinta missionaria l'ha guidato fino alla fine. Più recente, 1973, Madre Teresa va nello Yemen, terra completamente ostile al cristianesimo, va per portare Gesù. Ammazzano le suore, 7 sono morte finora, ma restano. Motivo? Perché lì c'è l'odio. Una ragione in più per restare a testimoniare l'amore, l'amore che ha portato Gesù. Questo è il cristianesimo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Oh Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Il quarto mistero della gloria ci presenta Maria assunta in cielo in anima e corpo. Maria è la prima creatura alla quale Gesù partecipa la sua risurrezione, ed è veramente bello, commovente, il figlio che per primo pensa alla mamma. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria assunta in cielo, tu sei il futuro che noi aspettiamo. Prendici per mano e mentre camminiamo parlaci del cielo e metti le ali al nostro cuore affinché vinciamo il peso di ogni peccato. Donna del nostro futuro, aiutaci a iniziare il nostro futuro fin da qua giù. Amen. Il quinto mistero della gloria ci mette davanti il nostro futuro, il paradiso. San Francesco d'Assisi Una volta uscì in questa esclamazione: tanto è il bene che mi aspetto che ogni pena mi ha diletto. Cioè, è tanto bello il futuro che Dio sta preparando per chi crede in Lui, che ogni disagio del viaggio non mi fa paura. Questa è fede, fede che vede il futuro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. O San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii nostro aiuto contro la perfidia e le insidie del demonio, che Dio eserciti il suo dominio su di lui, preghiamo supplichevoli. E tu, principe della milizia celeste, con la forza divina caccia nell'inferno Satana e tutti gli spiriti maligni che si aggirano nel mondo a perdizione delle anime. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.

Preghiamo insieme. O Maria, per il tuo sì, umile e libero, sei diventata la prima culla di Dio, il primo tabernacolo dell'Altissimo, l'inizio nell'ultimo capitolo della storia. Tu hai visto gli apostoli felici attorno a Gesù, poi li hai visti tristi nell'ora della passione e hai raccolto nel cavo della tua mano le loro lacrime di paura e di smarrimento. Maria, madre della Chiesa, tu non avesti paura quando giunse la croce e provasti di nuovo l'emozione di Betlemme quando Gesù dalla croce ti chiamò madre, aprendo nuovi orizzonti alla tua maternità. Tu hai sentito il fremito della Pentecoste e hai visto gli apostoli uscire dal cenacolo, spinti da un'onda di entusiasmo che giunge inalterata fino a noi. Maria, madre della Chiesa, stringiaci al petto e donaci il battito del cuore del tuo figlio Gesù. Amen. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. Amen.

0: Benvenuti da Federico Piana ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso. Ed io torno a salutare chi ci sta accompagnando in queste trasmissioni: Don Salvatore Giuliano, docente di Teologia dei Sacramenti a Roma presso il Regina Apostolorum e a Napoli presso l'Istituto di Scienze Religiose, parroco della Basilica di San Giovanni Maggiore in Napoli e decano del centro storico della città. Benvenuto, grazie per essere con noi, Don Salvatore.
1: Grazie a voi Federico, ben trovati a tutti i radioascoltatori.
0: Senti, io lo dico, tu sei in questo momento a Lourdes, quindi stiamo facendo questa trasmissione da Lourdes. Questo è un piccolo segnale perché ci fa capire che sei con tante persone lì a pregare, quindi parleremo dell'Eucaristia, insomma le due cose si toccano, potremmo dire, in qualche modo, no?
1: Eh sì, in questo luogo straordinariamente caro alla nostra tradizione, dove nel 1858 la Vergine Maria parlò a Bernadette Subiru, ma l'Eucaristia è celebrata con una grande intensità, è il cuore di tutto il pellegrinaggio e soprattutto gli ammalati qui ricevono nell'Eucaristia un balsamo sulla loro sofferenza, nella loro malattia. L'Eucaristia veramente è guarigione qui, non solo per gli avvenimenti straordinari che durante la celebrazione eucaristica frequentemente sono avvenuti, ma per quella guarigione soprattutto spirituale che ciascuno di noi sente ogni volta che si accosta a questi luoghi benedetti.
0: Allora, Don Salvatore, noi parliamo ancora dell'Eucaristia, l'abbiamo fatto nella puntata scorsa, la dobbiamo completare ovviamente perché bisognerebbe fare un convegno, dovremmo dire questo. Insomma, noi la esauriamo in due puntate, quelle che stiamo dedicando ovviamente proprio in queste settimane ai sacramenti. Ecco, io ti chiedo di continuare quel discorso, di riprendere da dove abbiamo interrotto la settimana scorsa, domenica scorsa.
1: La settimana scorsa abbiamo trattato della parte ebraica, di come l'Eucaristia affonda le sue radici nella tradizione della Berakà ebraica, della Pasqua ebraica. L'Eucaristia, lo ricordiamo, è stata istituita all'interno della cena ebraica che Gesù insieme ai suoi discepoli celebra all'interno del Cenacolo di Gerusalemme, e a quella cena ebraica Gesù dà un nuovo significato. E abbiamo visto anche i brani fondazionali, quelli più antichi, che testimoniano come Gesù abbia non soltanto fondato e celebrato questo sacramento importante, fonte e culmine della vita della Chiesa, ma come anche lo abbia comandato ai suoi discepoli di fare questo in sua memoria. E dopo la prima celebrazione, in quel giovedì santo nel Cenacolo di Gerusalemme, i discepoli sono stati fedelissimi nel celebrare ogni domenica, nel giorno cosiddetto del sole, la celebrazione eucaristica come luogo ritrovo della comunità, che ha dato pian piano identità alla comunità dei credenti. Abbiamo delle testimonianze extrabibliche antichissime, si pensi alla prima apologia di Giustino nel 150, che scrivendo all'imperatore vuole in qualche modo far comprendere come le accuse di cannibalismo che si andavano diffondendo, le quali dicevano che i cristiani si cibavano del corpo, di un corpo in un'assise fatta di domenica, Giustino giustamente fa comprendere all'imperatore che si tratta di una celebrazione fatta con il pane e con il vino, e che rende viva e presente la vita e la morte di Cristo, e ci si ciba della sua vita. E Giustino è impressionante come lucidamente descriva tutta l'intelaiatura della celebrazione eucaristica che ancora oggi la Chiesa fedelmente vive attraverso la Santa Messa. È chiaro che poi nel corso dei secoli tante cose sono cambiate, è cambiata la lingua con la quale normalmente celebriamo la Santa Eucaristia, che è la lingua volgare. Con il Concilio Vaticano II si è data la possibilità di celebrare nelle lingue locali e non più soltanto nel latino, così come poi si è affermato dal IV secolo in poi. E si è cambiata la modalità, le formule, anche i riti si sono adeguati, però fondamentalmente tutta l'intelaiatura, tutta l'impostazione della sacra Eucaristia è rimasta sempre la stessa. Cominciamo proprio con l'adunanza. Quando i cristiani si raccolgono per celebrare insieme l'Eucaristia, sentono proprio il bisogno di riunirsi per formare questo corpo mistico che è appunto il corpo di Gesù, simboleggiato, l'abbiamo visto la settimana scorsa, dall'unico pane. Nelle prime comunità dei credenti era molto forte il segno dell'unico pane che è spezzato, diventato particole, diventato parte di quell'unico pane, finiva per nutrire il corpo di Cristo che è la Chiesa. E quella adunarsi già è un segno importante. Poi chiaramente con il fondersi del cristianesimo un'unica pagnotta di pane non era più sufficiente per celebrare l'Eucaristia, e quindi abbiamo compreso come la nascita delle ostie già confezionate ha facilitato la celebrazione della Santa Messa, per non stare lì a spezzare tante volte diverse pagnotte. Dopo il radunarsi, ecco che ciascun credente dovrebbe anticipare rispetto all'orario della Santa Messa per prepararsi bene al mistero eucaristico, il sacerdote entra all'interno dell'aula liturgica con un abito particolare che lo mette in comunione con tutte le celebrazioni eucaristiche in tutto il mondo. È il colore liturgico che richiama il tempo liturgico che si sta vivendo: il verde per il tempo ordinario, il bianco per le grandi solennità come Natale e Pasqua o le solennità dei santi, in modo particolare le feste della Madonna, il viola che invece richiama nella sua austerità il tempo quaresimale di penitenza e di preparazione alla Pasqua, o l'attesa dell'Avvento nelle sue quattro settimane, e il rosso invece che ricorda il sangue che viene utilizzato non soltanto nel Venerdì Santo o nella Domenica di Passione, la Domenica delle Palme, ma anche nella festa dei martiri e a Pentecoste, per ricordare il fuoco dello Spirito. Ecco quindi questi quattro colori liturgici: verde, viola, bianco e rosso, indicano appunto il tempo celebrativo che ci pone in una celebrazione che si allarga a tutta l'umanità e ci pone in comunione con tutti i fratelli e sorelle che sono sparsi nel mondo. Quindi già quando entra il sacerdote così parato, con la stola e con la casula del colore liturgico, già quello è un segno forte della celebrazione comunitaria. E dopodiché il sacerdote, baciando l'altare, si rivolge alla assemblea con il segno della croce, e la gente insieme al sacerdote si segna col segno di croce. Anche questo segno così antico, che richiama una triplice consacrazione alla Trinità, al Padre al quale affidiamo i pensieri, al Figlio al quale affidiamo gli affetti toccando il nostro petto, e allo Spirito Santo al quale affidiamo il lavoro di ogni giorno toccando le spalle, che sono da sempre il luogo del carico, quindi simboleggiano in qualche modo il lavoro dell'uomo, le attività dell'uomo. E quindi si danno a Dio, si offrono a Dio, e queste tre dimensioni: l'intellettiva, l'affettiva e la lavorativa, attraverso la triplice consacrazione alla Santissima Trinità. E il sacerdote poi, rivolgendosi all'assemblea, dona il saluto che normalmente è un richiamo di quello paolino: la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, eccetera. E quel saluto dà un po' l'humus di quello che si sta celebrando. Siamo nel nome del Signore, ecco perché il Signore sia con voi, no? Nel saluto iniziale. Oltre alla risposta e con il tuo spirito, l'assemblea è invitata ad interagire già all'inizio, facendo un atto profondo di contrizione, il riconoscimento dei peccati che il celebrante invita a vivere subito all'inizio della celebrazione. Ecco perché c'è il primo sacro silenzio, così lo chiamiamo, quel primo momento di pausa che dovrebbe essere di qualche istante, costante, silenzioso, di raccoglimento, nel quale ogni fedele all'inizio della celebrazione eucaristica esamina se stesso. Questo lo dice anche il Nuovo Testamento: ciascuno esamini se stesso all'interno della celebrazione per comprendere appunto se è degno di quel momento. È chiaro che noi non siamo mai in maniera assoluta degni dell'incontro con Gesù Eucaristia, però ecco, per vivere meno indegnamente quell'incontro è necessario confessare i peccati e chiedere al Signore il suo perdono. E dopo quel silenzio, il confiteor, che è questo atto di abbandono e di penitenziale che viene celebrato ad alta voce, seguito dal Kyrie Eleison, fa parte dell'atto penitenziale che si conclude con l'assunzione generale. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna, dice il sacerdote chiudendo questa prima parte della celebrazione. Dopo questo, se è domenica o se è un giorno di festa, l'assemblea è invitata a recitare un inno antichissimo, il Gloria a Dio. Il Gloria in Excelsis Deo è un inno, uno degli inni più antichi della liturgia, nato non proprio come un inno della messa, ma centrato soltanto nel terzo, quarto secolo, ma inizialmente già nel secondo secolo quest'inno, che richiama l'inno degli angeli nel giorno dell'incarnazione, nel giorno del Natale, era utilizzato come un inno mattutino nella preghiera monastica e poi è confluito come inno della celebrazione eucaristica festiva. Dopo l'inno c'è un invito del celebrante che, rivolgendosi all'assemblea, dice: preghiamo. È strano risentire un invito alla preghiera dopo che già si è celebrato l'atto penitenziale, il Gloria e altre preghiere, perché il sacerdote dice preghiamo e poi lascia un istante di silenzio, perché quella preghiera che sta per essere pronunciata si chiama colletta. In realtà quel nome indica la raccolta delle preghiere che ogni fedele può pronunciare nel proprio cuore, ponendola come preghiera legata a quella celebrazione. Ogni fedele infatti può offrire una celebrazione eucaristica che vive per un'intenzione particolare. L'intenzione può essere quella di un caro estinto, può essere anche di la preghiera per un vivo, per un vivente, oppure per la pace nel mondo. Ecco, tante possono essere intenzioni. E quando il sacerdote dice preghiamo, in quel momento va pronunciata la preghiera a voce, all'interno del proprio cuore. E il sacerdote poi, pronunciando la colletta, è come se volesse raccoglierle, quelle preghiere, facendosi voce di tutte quelle individuali preghiere che sono state lì pronunciate. Dopo questa orazione, appunto la colletta, ci si mette a
0: seguire. Ecco, su questo ti vorrei chiedere, don Salvatore, mi interessa particolarmente, no? Ecco, in quel momento una persona che segue la Santa Messa, che partecipa, può fare qualsiasi preghiera, può elevare qualsiasi preghiera al Signore, o c'è un modo particolare? Ecco, io questo ti vorrei chiedere, questa specificazione.
1: No, Federico, la Chiesa, come sai, da sempre associa la celebrazione della messa a delle intenzioni che possono essere anche richieste al sacerdote. Si può far celebrare la messa, così si dice, per un'intenzione specifica. Si dice al parroco, al sacerdote celebrante: io vorrei che tu pregassi oggi per questa intenzione. Però oltre a invitare il sacerdote celebrante a pregare per un'intenzione, anche senza andare dal sacerdote, io posso, come tu dicevi, pregare per qualsiasi intenzione, anche senza comunicarla al sacerdote, perché io in quel momento sento l'esigenza di pregare per una persona ammalata, per un'intenzione specifica che porto nel cuore, e in silenzio, anche nel segreto, posso dirla al Signore, posso offrirla al Signore. Quindi tutte le intenzioni che portiamo nel cuore, in quel momento, in quell'istante di silenzio, quando il sacerdote dice preghiamo, dovrebbero essere dette, e dà quella preghiera in qualche modo l'incipit a tutta la mia celebrazione. Cioè io offro quella eucaristia per questa intenzione, poi farò la comunione per questa intenzione, offrirò tutta la mia messa per questa intenzione. E quindi questa intenzione di preghiera può essere detta così con tutto il cuore all'interno di quel momento di pausa. Dopo questa colletta ha inizio la liturgia della parola, questa abbondante effusione di parola di Dio che nella celebrazione, soprattutto quella domenicale, l'assemblea riceve nutrendo il proprio cammino. Il Concilio Vaticano II ha dato la possibilità alla la liturgia della parola di essere meglio curata. C'è una prima lettura che normalmente è di domenica associata alla lettura del Vangelo e mantiene un tema unico ed è scelta proprio in base al Vangelo, alla lettura continua del Vangelo dell'anno in corso. E poi c'è dopo la prima lettura che il lettore proclama, ecco, io dico sempre che la parola di Dio deve essere proclamata, non letta, perché non è una pagina di giornale, ma è l'annuncio della salvezza. Quindi il tono, che non dovrebbe essere né troppo ieratico né bambinesco, fanciullesco, ma dovrebbe essere un tono solenne e di proclamazione. E all'interno del Nuovo Testamento, quando si dice dell'annuncio degli apostoli, si dice che loro annunciavano la salvezza di Cristo con parresia, ecco, il termine greco è parresia, che letteralmente si traduce con viso duro, ma chiaramente non è stato tradotto così perché in italiano non rende, no? Viso duro, ma significa determinazione, risolutezza, no? La parola di Dio, l'annuncio della parola dovrebbe essere offerto con risolutezza, con parresia, con determinazione. Ecco, quindi la prima lettura è letta bene, lentamente e con solennità, dopodiché si proclama parola di Dio. Ecco, c'è una differenza tra la lettura prima e seconda e quella del Vangelo, alla quale poi segue parola del Signore, perché lì nel Vangelo è direttamente lui, il Kyrios, il Signore, che parla alla sua comunità, alla sua Chiesa. Non è più una parola di Dio che, ispirata ai profeti, ci viene consegnata, ma è la parola diretta di Gesù che nel Vangelo ci parla. Ecco perché prima lettura, parola di Dio, poi c'è il salmo responsoriale, che si chiama così perché c'è un ritornello, appunto un responsorio che cadenza e alterna i brani di quel salmo scelto. E dopo c'è una seconda lettura, che normalmente è scelta di domenica tra l'epistolario paolino. Normalmente la lettura seconda non vi è durante i giorni della feria, tranne che in qualche caso eccezionale di qualche solennità o di qualche festa. E quindi dopo questa abbondante lettura della prima parte, no? La prima lettura, il salmo, la seconda lettura, per noi cristiani arriva la proclamazione di ciò che è centrale all'interno della nostra tradizione biblica. Sappiamo che l'Antico Testamento per gli ebrei è tutto sacro, però ha un cuore che per gli ebrei è la Torah, il Pentateuco, i primi cinque libri, mentre per noi cristiani la Bibbia è tutta sacra, è tutta ispirata, ma anch'essa per noi un centro, e il centro è costituito proprio dai quattro Vangeli. Ecco perché, arrivata alla lettura del Vangelo, l'assemblea si pone in piedi e si canta il canto dell'Alleluia, un canto antichissimo di matrice ebraica, perché in questa parolina Alleluia si rende lode a Dio. Alleluia significa lodate, Yah è l'abbreviazione del nome di Dio, Yahweh, e quindi lodate Yahweh, lodate Dio. E l'assemblea si pone in piedi, canta l'Alleluia, se il momento lo prevede c'è la processione con l'evangeliario e poi l'uso dell'incenso che viene dato al Vangelo dopo l'invito del diacono o del sacerdote che sta per proclamare il Signore sia con voi dal Vangelo, ecco, secondo Matteo, Marco, quello che ogni giorno si legge. E dopo questo, e prima della lettura, C'è un altro segno interessante ed è molto intenso, perché si pone un segno di croce sulla fronte, sulla bocca e sul cuore, e dopo il sacerdote che sta per proclamare, o il diacono, tutta l'assemblea si segna per tre volte, e questo lo sappiamo bene, indica una sorta di augurio, perché la parola che sta per essere proclamata, il Vangelo, possa essere compreso dalla mente, proclamato e professato sempre sulle labbra e custodito, accolto all'interno del nostro cuore. Quindi dopo questi tre segni di croce, ecco, l'assemblea si predispone ad ascoltare la parola del Vangelo, dopodiché, come dicevamo, si proclama solennemente parola del Signore, lode a te, o Cristo, che in quel momento ci ha parlato. Dopo il bacio al Vangelo, se c'è il Vescovo, e dopo la benedizione del Vangelo, l'assemblea si pone a sedere per vivere quel momento di meditazione, di riflessione che il celebrante offre, che è appunto l'omelia. Papa Francesco ci ha donato delle indicazioni molto belle, con la semplicità che gli era propria, sull'omelia, e nell'Evangelii Gaudium Papa Francesco al capitolo 8 ha chiesto ad ogni sacerdote di parlare con parole di padre, mantenendosi aderenti al testo biblico, di offrire omelie non troppo lunghe, parolaie, ma soprattutto omelie che non vadano sopra la testa della gente, ma entrino all'interno del cuore di ognuno, no? E il modo migliore per pronunciare un'omelia efficace è quella di conoscere la propria assemblea, conoscere i propri parrocchiani, quindi averli ascoltati, conoscere le loro vite, perché quella omelia dal Vangelo possa poi aderire pienamente alla vita di ciascuno. E dopo l'omelia si pone poi un ulteriore momento di sacro silenzio, così l'abbiamo chiamato, dopo il primo che è quello del penitenziale, dopo il secondo che è quello della colletta, c'è un terzo sacro silenzio che è quello appunto meditativo. E dopo l'omelia si sta un po' seduti in silenzio per chiedere al Signore come poter mettere in pratica quel Vangelo che mi è appena stato offerto. E dopo quel sacro silenzio inizia poi la parte seguente, che è appunto la liturgia offertoriale che introduce l'Eucaristia. Si porta all'altare il pane e il vino, e il vino viene mescolato con un po' d'acqua, che come abbiamo già detto nel nostro primo incontro sull'Eucaristia, richiama il significato antico di queste coppe della beraka ebraica, che venivano annacquate con un po' d'acqua, ma anche con significato spirituale, che indica l'acqua e il vino, che unisce due elementi che indicano le due nature, quella umana e quella divina, che nell'Eucaristia vengono in qualche modo unite. E poi dopo l'offertorio, che può prevedere anche la raccolta di un'offerta per le esigenze della comunità, c'è quella lunga preghiera che si chiama preghiera eucaristica, che è una preghiera, ce ne sono varie nel messale, ma che richiama non soltanto l'universalità della Chiesa, perché si prega per il Papa, si prega per i Vescovi, per i sacerdoti, i diaconi, si prega per la pace, si prega per la Chiesa intera, e quella preghiera, il prefazio, precede il momento solenne della consacrazione. Dopo il canto del santo, a Dio tre volte santo, si pronunciano le stesse parole che Gesù ha pronunciato nel cenacolo di Gerusalemme, sulle oblate, cioè sulle offerte, sul pane e sul vino. E quel momento dà inizio a quel dono che viene concesso a noi credenti della transostanziazione, cioè della trasformazione della sostanza del pane e del vino nel corpo e sangue del Signore. Dopo la consacrazione e l'adorazione, al momento dell'elevazione delle oblate, quindi del pane e del vino consacrati, si è pronti per la comunione, ma prima la Chiesa ci chiede di fare un segno di pace che con il Padre Nostro in qualche modo ci preparano alla comunione eucaristica. Con la comunione eucaristica c'è l'ultima l'ultimo momento di sacro silenzio, che in qualche modo diventa un silenzio di contemplazione, e questo poi chiude la celebrazione attraverso poi un'orazione finale che, seguita dalla benedizione, dà l'avvio alla missione, quell'andate in pace al termine della messa, non è semplicemente un indicatore di un qualcosa che finisce, ma di qualcosa che inizia. Ecco, Andrea Gasparino amava dire, dopo la Santa Messa, la messa inizia nella vostra vita, andate in pace, no? Dopo la messa inizia la vita nella quale calare tutta l'Eucaristia. Ecco, questo è un po' il rito che, con molta sintesi e in maniera molto veloce, abbiamo passato in rassegna per entrare ancor meglio in questo sacramento che non si finisce mai di approfondire, di amare, di contemplare. Ecco, diceva Pio X, se gli angeli potessero invidiare, ma non possono perché sono creature pure, ma se gli angeli potessero invidiare, ci invidierebbero la Santissima Eucaristia, perché è questo grande mistero. Dio, diceva la Didache, che ha messo il suo corpo tra le nostre mani, e noi contempliamo questo sacramento straordinario che, ahimè, purtroppo ancora tanti cristiani celebrano in maniera approssimativa, accostandosi in maniera impreparata, con distrazione o senza aver fatto la dovuta preparazione, no? Perché magari semplicemente si va alla messa del funerale o di un matrimonio, senza tener conto che invece ogni Eucaristia va ben preparata anche attraverso un momento di purificazione, soprattutto se non lo si fa da tanto tempo, no? Da mesi o da anni.
0: Ecco, su questo abbiamo 3 minuti per chiudere, Don Salvatore. Io ti chiedo come prepararsi bene alla Santa Messa, cioè magari anche la sera prima o il giorno prima, ecco, mi viene in mente anche questa cosa. In che modo?
1: Diciamo che in maniera remota, e dobbiamo, lo diremo anche meglio poi nella prossima, nel nostro appuntamento sul sacramento della riconciliazione, occorre prepararsi bene alla Santa Messa attraverso la penitenza, il sacramento della riconciliazione. Ma chiaramente non sempre, non tutte le volte che celebro la Santa Messa ho la possibilità di trovare un sacerdote disponibile per la confessione, e quindi innanzitutto esaminerò attraverso il giorno prima a questo incontro, a questo appuntamento, facendo una richiesta di perdono al Signore dei miei peccati, in modo che la purificazione che mi arriva prepari in qualche modo lo spazio nel mio cuore, perché il seme del sacramento possa germogliare meglio. Sì, attraverso, ma anche proprio nell'andare, nella chiusura della porta di casa alle mie spalle e nell'andare verso la chiesa, già quel tratto potrebbe essere vissuto veramente come una processione preparatoria, e quindi dovrei sentire questo incedere verso la Chiesa come un cuore che diventa sempre più appassionato all'incontro con Gesù.
0: Bene, io ringrazio Don Salvatore per essere stato con noi. Grazie Don Salvatore, davvero di cuore.
2: Ringrazio io a voi tutti.
3: #PopTheology

0: La Biblioteca di Gerusalemme. Testi di editoria spirituale presentati da Sergio Valsania.
1: Un saluto da Sergio Valsania per questa nuova puntata della Biblioteca di Gerusalemme. Il nostro ospite di oggi è Aldo Cazzullo. Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Allora, Aldo Cazzullo ha pubblicato, per la verità, l'anno scorso, ormai è passato più di un anno da quando è stato pubblicato, Il Dio dei nostri padri, il grande romanzo della Bibbia. Ecco, perché ne parliamo adesso? Perché è successa in Italia una cosa che nessuno si sarebbe aspettata, ovvero forse se l'aspettava Aldo Cazzullo, ma nessun altro. Un libro sulla Bibbia, che racconta la Bibbia, che è il libro più venduto in Italia durante l'anno. Ecco, come mai succede una cosa del genere? Io lo chiedo proprio all'autore del libro, in un momento nel quale sembra ci sia grande disaffezione o disinteresse per il fenomeno religioso, però nella sua complessità, invece un libro che racconta la Bibbia è il libro più letto, a parte perché è scritto benissimo, ma quali altre ragioni si possono trovare?
2: Ah, io credo che della Bibbia, come di ogni grande storia, si possa dire de te fabula narratur, la storia parla di te. La Bibbia siamo noi non soltanto perché è il testo sacro della religione che è stata quella dei nostri padri, che è comunque la religione, la fede di moltissimi italiani, non soltanto perché è un capolavoro letterario, ma anche perché è la radice della nostra cultura, della cultura giudaico-cristiana, della civiltà occidentale. E siamo stati tutti Caino quando abbiamo odiato qualcuno, siamo stati tutti Abele quando abbiamo subito un torto ingiusto, siamo stati tutti Giuditta quando, considerati fragili, abbiamo affrontato un nemico e l'abbiamo sconfitto, e siamo stati tutti Davide quando abbiamo affrontato una sfida impossibile come quella contro il gigante Golia, alto 3 metri, con un'armatura pesante 60 kg, e magari quella sfida l'abbiamo vinta. La storia parla di noi. Posso fare un paragone, ad esempio, con la Divina Commedia, che non è un testo sacro, ma è un capolavoro letterario, e comincia dicendo: nel mezzo del cammin di nostra vita. Qual è, Sergio, la parola chiave? Nostra. La storia, ci dice subito Dante, parla di noi, così come la Bibbia, cominciando dicendo Dio, in principio Dio creò il cielo e la terra, beh, ci dice subito che la storia parla di noi, ci dice chi siamo, dove andiamo, da dove veniamo, che sono domande che ci poniamo sempre di meno, ma che sono le domande più sensate che possiamo porre.
1: Ecco, però, oltre a questa parte storica della Bibbia, c'è proprio un interesse alla Bibbia anche nei suoi passaggi più difficili, cioè Coelet, lo sanno i cristiani più attenti che cos'è. Invece anche Coelet, anche Giobbe vengono affrontati, magari non con lo spazio che ha la parte storica, la parte della Genesi, dell'Esodo, però anche un'attenzione a questi libri qui che trova riscontro.
2: Ah, Giobbe, lo racconto per intero, il libro di Giobbe, perché è veramente un romanzo nel romanzo. Non so bene che la Bibbia non è solo un romanzo, ma è anche un romanzo. E Giobbe ha le caratteristiche proprio. In Giobbe il diavolo tenta Dio, anzi il diavolo scommette con Dio, come in Una poltrona per due, no? Il film che danno la vigilia di Natale, in cui ci sono due vecchietti che scommettono sulla vita della persona. E Satana tenta Dio e gli dice: sì, certo, Giobbe è saggio, è timorato di Dio, ma perché tu Dio lo fai prosperare, e togligli quello che ha e vedrai come ti maledirà apertamente. E Dio consente che Satana distrugga il mondo di Giobbe, faccia morire le greggi, gli armenti, i cammelli, financo i suoi figli, ma Giobbe continua a benedire Dio. E allora Dio dice a Satana: vabbè, ho vinto la scommessa, Giobbe continua a comportarsi bene. Ma Satana rilancia, dice: beh, tutto quello che l'uomo possiede è pronto a darlo in cambio della sua vita, ma stendi un po' con la tua mano e toccalo nelle ossa e nella carne, vedrai come ti maledirà apertamente. E Dio accetta il rilancio a una condizione: risparmia la sua vita. E Satana colpì Giobbe con una piaga maligna, una lebbra, che lo coprì di ferite dalla cima del capo ai piedi, eppure Giobbe continua a benedire Dio. Alla fine quindi Dio vince la scommessa, ma a quale prezzo? Questo per dire che non c'è una risposta al mistero del dolore e della sofferenza ingiusta. La Bibbia ci sfida, ci provoca, ci mette in difficoltà, ha delle pagine terribili, ma siccome tu prima citavi Coelet e l'Ecclesiaste, ricordiamo che la Bibbia scrive che c'è un tempo per ogni cosa: un tempo per odiare, un tempo per amare, un tempo per distruggere, un tempo per costruire, un tempo per la guerra e un tempo per la pace.
1: Siamo con Aldo Cazzullo che ci sta parlando del suo successo editoriale, Il Dio dei nostri padri, il grande romanzo della Bibbia, edito da HarperCollins.

0: Siamo con Aldo Cazzullo che ci sta parlando del più grande successo editoriale dell'anno scorso, ancora ben piazzato in classifica, che è Il Dio dei nostri padri, il grande romanzo della Bibbia. Ecco, direi c'è un grande sforzo anche di collegamento con la storia generale della letteratura in questo libro, cioè già nelle prime pagine c'è, compare Quasimodo, mi pare pagina 26, poi ho visto Montale in chiusura. Come si è sviluppato questo lavoro? Perché non è semplice ritrovare così nella trama della cultura contemporanea questa eco così profonda del parlare biblico.
1: Intanto, Sergio, i due nostri più grandi scrittori erano grandi conoscitori della Bibbia, sia Dante, che cita la Bibbia di continuo, e quando alla fine della Divina Commedia chiede, ottiene di poter vedere il volto di Dio, scrive di aver visto nel volto di Dio la nostra effigie. Dante nel volto di Dio vede se stesso, vede il volto dell'uomo, perché siamo fatti immagine e somiglianza di Dio, e noi possiamo riconoscere Dio nel volto della persona che ci è a fianco, possiamo riconoscere Dio negli occhi della persona che amiamo. E anche i Promessi Sposi sono pieni di citazioni bibliche dirette o indirette. Quando Manzoni mette in scena il vecchio malvissuto, come non pensare agli uomini invecchiati nel male che insidiano Susanna nella Bibbia? Così come prima parlavamo di Giobbe, quando Manzoni scrive che il sugo di tutta la storia dei Promessi Sposi è che Dio non turba mai le gioie dei suoi figli se non per prepararne una più certa e più grande, probabilmente ha in mente Giobbe, cui Dio, dopo averlo sottoposto alle prove di cui parlavamo, concede di riavere tutto, di riavere anche dei figli migliori di quelli che aveva prima. E poi Giobbe morì sazio di giorni.
0: Ecco, però manca in questa risposta l'aggancio proprio a questa contemporaneità. Perché è chiaro che il successo di questo libro dipende da una capacità di collegare la contemporaneità a questa grandiosa tradizione. E dov'è questa scintilla?
1: Vedi, Sergio, intanto la Bibbia è più ancora che attuale, più ancora che moderna, la Bibbia è eterna, perché racconta le eterne pulsioni dell'uomo e anche la pulsione dell'uomo verso l'infinito. Mi viene in mente invece un passaggio del Vangelo, che peraltro per noi cristiani fa parte della Bibbia. Bibbia è una parola che abbiamo inventato noi cristiani, vuol dire libro in greco. Quando i discepoli di Gesù lo abbandonano, allora Gesù chiede provocatoriamente agli apostoli: volete andarvene anche voi? E Pietro risponde a nome di tutti: Signore, dove andremo? Tu solo hai parole di vita eterna. Alla fine, qualsiasi speranza nell'aldilà, qualsiasi speranza di rivedere i nostri cari che abbiamo perduto e di vivere per sempre, non può prescindere dalla fede in Dio, e non in un Dio generico, non nel Dio di Voltaire, non in Deus sive natura, no? Dio la natura.
0: Spinoza.
1: No, in un Dio misericordioso, in un Dio pietoso, nel Dio della Bibbia, nel Dio che si prende cura di noi, che ci ama, si cala sul solco delle nostre povere vite e ci prospetta una possibilità di vivere per sempre.
0: Ecco, a un certo punto, perché questo libro, va detto, è anche un libro nel quale tu ti esponi abbastanza, raccontando anche un tuo pensiero, le tue impressioni, a un certo punto tu dici: Dio in sostanza non vuole essere chiamato per nome, ormai non ci facciamo caso, ma anche nel cristianesimo non c'è un nome proprio per indicare Dio. Come mai questa impressione?
1: Dio si rivolge a Mosè, no? Fra l'altro Dio molto spesso, facci caso, si affida a persone deboli, o all'apparenza almeno. Abramo e Sara sono vecchi senza figli, Isacco è cieco, Giacobbe è zoppo, si è slogato l'anca lottando contro l'angelo di Dio, Giuditta è una vedova, Davide è un pastorello e Mosè balbetta. Cioè Dio affida il compito di convincere il faraone, sovrano più potente del tempo, a lasciar partire gli ebrei a uno che non sa neanche parlare. Ecco, già questo è qualcosa di prodigioso, no? E Mosè dice: ma tu mi dici di andare a parlare con gli ebrei mi chiederanno chi è questo Dio, come si chiama, qual è il suo nome? E Dio risponde: io sono colui che sono. Che, come dire, io non ho un nome, non ho bisogno, in realtà ce l'ha ma non è pronunciabile. E come dire, Dio è un solo e quindi non ha bisogno di un nome. I nomi proprio servono a distinguere un essere da un altro, ma se Dio è uno solo non ha bisogno di un nome. Infatti, se ci fai caso, noi non diamo un nome a Dio, lo chiamiamo Dio e basta. Poi, se per questo, Dio vieta anche di riprodurre la sua immagine, di fabbricarsi idoli. Però lì, per fortuna, noi italiani gli abbiamo disobbedito e ispirati dalla Bibbia, da Giotto a Guttuso, da Donatello a Mandlù, passando per Michelangelo, Leonardo e Raffaello, abbiamo creato i più grandi capolavori dell'arte occidentale.
0: Siamo con Aldo Cazzullo che ci sta parlando del suo Il Dio dei nostri padri, il grande romanzo della Bibbia, edito da Harper & Collins.

0: siamo con Aldo Cazzullo che ci sta parlando del successo editoriale dell'anno scorso, che è Il Dio dei nostri padri, il grande romanzo della Bibbia, peraltro ancora molto alto in graduatoria, edito dalla Harper & Collins. Ecco, nella chiusura di questo libro c'è una specie di racconto sotto teso dei rapporti che hai avuto con altissime personalità della Chiesa alle quali sei andato a chiedere un contributo, praticamente un contributo teologico, narrativo, di supporto. Come è andata questa vicenda?
1: Ma guarda, mi sono rivolto a Cardinale Ravasi, che tra l'altro, avete già una notizia in anteprima, faremo 4 puntate speciali di una giornata particolare sulla 7 dedicate proprio alla Bibbia, tratte dal libro, in cui La voce narrante accanto alla mia sarà quella del Cardinale Ravasi, che ha avuto la cortesia di leggersi il libro prima della pubblicazione e di correggere alcuni errori che in effetti del libro c'erano. E poi manchi mi ha dato una nelle mano il Cardinale Zuppi, perché poi il testo della Bibbia che ho usato come base è quello della traduzione della CEI, della Conferenza Episcopale Italiana, di Zuppi è il presidente. Ma vedi, io adoro intervistare, non amo intervistare i politici, mi adoro intervistare gli uomini di chiesa, perché non soltanto perché vedo in loro degli studi regolari, ben fatti, insomma sono un'elite nel nostro paese, ma un'elite messa molto spesso a servizio degli umili, dei poveri, un'elite che non si chiude nella torre d'avorio ma che si contamina, insomma che ha addosso l'odore delle pecore, come piace dire a Papa Francesco. E poi perché a ognuno io chiedo sempre come immagino l'aldilà. E mi piace citare un cardinale che non c'è più, Carlo Caffarra, che mi dice la vita è come scalare una piramide. Finché sali, finché vivi, hai soltanto una faccia davanti, una sola dimensione. Poi quando arrivi in cima alla piramide vedrai tutte le altre dimensioni. Nell'Antico Testamento l'aldilà è poco presente. Sì, certo, c'è, ma è un abisso, un non conoscibile, un regno di ombre e di tenebre. Però man mano che si va avanti nella lettura della Bibbia prende forma questa grande speranza, tant'è che nella Sapienza è scritto: Dio non ha creato la morte. Il regno dei morti è qui sulla terra, la giustizia invece è immortale. E nel giorno del giudizio le anime dei giusti risplenderanno qua e là come scintille. Ecco, questa grande speranza ormai non ci abbandona più.
0: Bellissimo. Io però volevo chiederti un'ultima cosa. Qui c'è secondo me una bellissima precisazione nel libro. Dice: le pagine sulla conquista sono quelle che ci lasciano più sgomenti, raccontano un Dio quasi feroce che ha scelto un popolo e considera gli altri come nemici da sterminare. Ecco, e tu dici chiaramente: guardate, non è vero questo è poi l'impressione e anche una autonarrazione che fa il popolo ebraico, soprattutto quando perde, non tanto quando vince.
1: Beh, nella Bibbia gli ebrei, quando sono fedeli a Dio, vincono; quando lo tradiscono, perdono. Ma allora, quelle pagine esistono e io non le voglio negare, non voglio dire che non sono vere, non possiamo sceglierci quello che ci piace e invece rifiutare quello che non ci piace. Ci sono delle pagine terribili della Bibbia in cui Dio rimprovera una volta Mosè e una volta Saul, primo re, non perché hanno ucciso troppi nemici, ma perché ne hanno uccisi troppi pochi. Cioè, perché ne avete lasciato qualcuno in vita? Dovete ucciderli tutti. Sono delle pagine terribili. Nella Bibbia c'è l'incesto, c'è la violenza sessuale, ci sono soldi una Gomorra, insomma sono delle storie terribili. Nello stesso tempo è sbagliato contrapporre il Dio della Bibbia, considerato spietato e vendicativo, con al Dio del Vangelo invece un Dio di amore. Tanto perché Dio dei Vangeli comunque sacrifica il suo stesso figlio per il bene dell'umanità. E poi perché quando Gesù dice non fare agli altri quello che non vuoi che sia fatto a te, cita il Talmud. Quando Gesù dice ama il prossimo tuo come te stesso, cita il Levitico della Bibbia. E quando invita amare i nostri nemici della vera rivoluzione del cristianesimo, però Gesù rende più radicale, quindi più forte, un messaggio che c'è già nella Bibbia, nella legge di Mosè, dove è scritto: se incontri il tuo nemico, il cui asino è stramazzato sotto il peso, non andartene, fermati e aiuta il tuo nemico a rialzare il suo asino.
0: Direi che questo richiamo a questa specialità poi del cristianesimo, quella di amare i nemici, può essere la chiusura perfetta per questa conversazione, della quale ti ringrazio tantissimo. Ripeto il libro, Aldo Cazzullo, Il Dio dei nostri padri, il grande romanzo della Bibbia di Harper & Collins. Grazie moltissimo.
1: Grazie Sergio, un saluto a tutti i tuoi ascoltatori.
0: I libri di oggi della Biblioteca di Gerusalemme sono sono Antonio Di Chiro, Il grano cresce di notte, Vita e pensiero di Henry David Thoreau, Piano B Edizioni. Poi Attilio Brilli, Le vie del Grand Tour del Mulino, la serie Ritrovare l'Europa, e infine Giovanni Agnoloni, Le rivelazioni del viaggio, Piccoli attimi di perfetta chiarezza lungo il cammino. Ma cominciamo dal grano cresce di notte. Vita e pensiero di Henry Thoreau. Henry Thoreau, non so quanto sia famoso, certo è una figura che all'interno di tutto il mondo dell'ecologia, di chi cammina, di chi cerca di vivere nella natura, è una figura famosa. È considerato addirittura un profeta da questo punto di vista, perché lui, oltre a presentare le sue teorie in maniera estremamente lucida, direi, ha anche fatto un'esperienza particolare, nel senso, a un certo punto della sua vita ha deciso di andare a stare da solo sul bordo di un lago in una casa, in una capanna, insomma qualcosa di abbastanza primitivo, che si costruì da solo con le sue mani, in realtà poi aiutato da qualche amico. Ecco, questo. Poi questo ritiro, che dura pare poco più di 2 anni, è il suo biglietto da visita praticamente nel presentarsi alla comunità. Lui fra l'altro si collega a un movimento di pensiero americano che è quello del trascendentalismo, che appunto immagina una cosa prossima a quello che sarà poi il superomismo di Nietzsche. E insomma lui si situa in questo, lui vive circa alla metà dell'Ottocento e si situa in questo contesto con un atteggiamento che è estremamente lineare e radicale, possiamo dire, nel senso lui ha delle forme di antistatalismo senza però essere anarchico, perché lui pensa di non volersi impicciare delle cose dello Stato, delle cose pubbliche, non che non ci debbano essere. Finirà una volta in prigione perché non vuole pagare le tasse, perché queste tasse vengono utilizzate dal governo per fare la guerra contro il Messico. Lui è un pacifista radicale e poi finirà anche per litigare con i suoi amici, appunto per questa sua puntualità radicale assoluta, che per esempio sviluppa anche nei confronti delle modalità di vita. In qualche modo lo possiamo immaginare molto prossimo a San Francesco, nel senso che lui non immagina di sacrificarsi quando vive poveramente, immagina di fare la cosa giusta per vivere meglio. C'è un'idea della perfetta letizia, anche se lui sostanzialmente ha un atteggiamento dal punto di vista religioso estremamente lontano da delle forme esplicite di credenza, anche se poi c'ha questo particolare che dice che a un certo punto sua zia, che fra l'altro era quella che ha pagato le tasse per farlo uscire di prigione nella sua avventura precedente, dice: la zia davanti al suo capezzale gli chiede di riappacificarsi con Dio, e Thoreau risponde dicendo che non ci aveva mai litigato. Quindi ha questa, lui non è senz'altro un militante di delle forme di antireligiosità o anticlericalismo, ha una religiosità molto primitiva, tant'è a un certo punto lui scrive: amate la vostra vita per quanto povera possa essere, coltivate la povertà come la salvia, come se fosse un'erba aromatica. Non preoccupatevi di procurarvi niente di nuovo, che siano vestiti o amici. Quella è dissipazione. Rivoltate quelli vecchi, tornate a loro. Cioè, in qualche modo è un conservatore radicale, è un pauperista, però ha anche a fianco di questa sua tendenza alla povertà, è anche vegetariano naturalmente, è lui che crea questa idea della wilderness, del vivere allo stato brado, ha anche un'attenzione letteraria, perché lui per tutta la sua vita, per quasi tutta la sua vita, scrive un diario, ovvero lo scrive dal 1837 al 1861, quindi stiamo parlando di per 25 anni della sua vita, scrive praticamente in modo quotidiano un diario che a un certo punto si mette a riorganizzare, e questo diario riorganizzato viene pubblicato e lo rende anche abbastanza famoso. Un'altra delle cose per le quali viene ricordato è il suo atteggiamento rigorosamente antischiavista. Lui nella sua capanna sul bordo del lago ospitava degli schiavi fuggiaschi e li aiutava rigorosamente antischiavista. Lui nella sua capanna sul bordo del lago ospitava

Interessante per la capacità che c'ha l'autore Antonio Di Chiro di non fare una cosa solo biografica oppure solo teorica, ma di accompagnare così episodi della vita di Thoreau con notazioni sul suo pensiero, su quello che scrive, la presentazione dei suoi scritti. Dicevo, il libro è Il grano cresce di notte, che è una frase appunto di Thoreau, Vita e pensiero di Henry David Thoreau, di Antonio Di Chiro, edito da Piano B.

secondo libro di oggi è Attilio Brilli, Le vie del Grand Tour del Mulino, ritrovare l'Europa. E siccome questa collana si chiama Le vie del, tutti i libri di questa collana sono le vie di qualche cosa, non poteva mancare il libro con Le vie del Grand Tour, che sono una delle infrastrutture culturali più robuste della tradizione europea, ma non solo più robuste, anche più funzionali alla creazione dell'Europa, dell'Europa come la intendiamo noi oggi, perché poi adesso c'è anche un momento di problema per l'Europa che abbiamo conosciuto noi, però la creazione dell'idea di un'Europa continentale che sia collegata al proprio interno, che segua più o meno i confini geografici, che sono però i confini marittimi, è un'idea che noi diamo per scontata, ma che per scontata non è stata a lungo. In tutto il periodo della grande navigazione mediterranea, quando il Mediterraneo è stato il centro del mondo, l'area interessata era quella del Mediterraneo, era attorno al Mediterraneo che succedevano le cose. Poi quando si sposta l'asse verso occidente, verso l'Atlantico, che cambia questa situazione, allora il Mediterraneo diventa un'area marginale e chi si trovava nella zona sud e sud-est del Mediterraneo è diventato ancora più marginale. E in quegli anni sempre di più si è andata rafforzando questa pratica del viaggio del Grand Tour, che è una sorta di momento di formazione necessario per quelli che sono i rampolli della società dominante europea, soprattutto del nord Europa. Era una sorta di forma di completamento del ciclo di studi, una forma di Erasmus molto ante litteram. I giovani che avevano completato gli studi nelle università o nelle scuole del nord Europa, in Francia, soprattutto in Inghilterra, quando arrivavano al momento di dover entrare nella società, prima di fare il loro ingresso diretto nella società,

si dedicavano a questo Grand Tour, a questo giro che li portava nel sud dell'Europa sostanzialmente. Quindi partivano dall'Inghilterra, scendevano tutta la Francia, passavano un pezzo di Germania, qualcuno faceva un giro più lungo, qualcuno faceva un giro meno lungo, qualcuno aspettava un po' per farlo. Goethe per esempio scende in Italia, che già non è più proprio giovanissimo, e alcuni vanno addirittura in posti poco frequentati, arrivano fino a Mosca, alcuni arrivano a Larissa, o addirittura alcuni attraversano un po' il Mediterraneo e vanno in giro fino a Costantinopoli, che è una città che ha così questa fama di estremo esotismo, che però già allora è una delle grandissime città, forse la più grande città europea, se consideriamo che geograficamente il Corno d'Oro è ancora dalla parte europea. Comunque, qui basta scorrere l'indice per vedere Londra, Parigi, Lione, Amsterdam, Bruxelles, Ratisbona, Berlino, Vienna, Lisbona, Madrid, Torino, Firenze, Roma e Napoli sono, Venezia un altro posto, cioè praticamente l'Italia è il momento, il punto di arrivo di questo viaggio, e quello nel quale poi si consolida quest'idea di Europa che in fondo proprio dall'Italia è nata, con l'impero romano, questa tradizione in qualche modo unitaria di qualche cosa di grande che abbraccia una parte consistente dell'Europa, parte proprio dall'impero romano, e anche linguisticamente per molto tempo, per tutto il Medioevo, poi è il latino la lingua ufficiale di questa parte dell'Europa, che alcuni chiamano anche la cristianità. Il libro è Attilio Brilli, Le vie del Grand Tour, Il mulino, la serie Ritrovare l'Europa.

Ultimo libro di oggi, Giovanni Agnoloni, Le rivelazioni del viaggio, piccoli attimi di perfetta chiarezza lungo il cammino, e di Ciclo Editore. È un libricino di riflessioni di un viaggiatore, e secondo me è estremamente interessante vedere che questo libro, che pure è di una casa editrice che si occupa di cammini, di viaggi in bicicletta, di viaggi ecologici, ed ha in copertina una bella fotografia di uno che cammina in mezzo a un bosco su uno di quei sentieri che tutti quelli che camminano sperano di incontrare spesso. Ecco, Agnoloni però è anche un sostenitore dell'importanza del grande viaggio, del viaggio nei posti lontanissimi, quello che non si fa a piedi, quello che ti porta in un posto che quasi ti stupisce, ma ti stupisce per la sua differenza, mentre invece il camminatore di solito è stupito per l'intensità del rapporto che crea con i luoghi dove va. Invece Agnoloni dice: no, guardate, questi attimi di illuminazione in qualche modo è abbastanza facile che vengano quando ci sono degli incontri con luoghi del tutto inattesi e che ci sono molto estranei. E poi ci sono una serie di notazioni, ce n'è una che mi ha colpito molto. Dice: esiste una teoria oggi contestata da molti studiosi, ma che non me la sentirei di liquidare in modo sbrigativo. Si tratta dell'ipotesi Sapir-Whorf, secondo cui, o secondo la cui versione più spinta, la lingua parlata influenzerebbe il modo di pensare. Ecco, io sono convinto che la lingua parlata influenzi moltissimo il modo di pensare. Addirittura mi pare che ci siano delle prove scientifiche, nel senso che hanno constatato che per alcuni piccolissimi aspetti e marginali il cervello di chi parla una lingua è un po' diverso dal cervello di chi ne parla un'altra, soprattutto se guardiamo lingue strutturate in maniera molto diversa. Comunque, questo libricino è molto interessante e si tratta di Giovanni Agnoloni, Le rivelazioni del viaggio, piccoli attimi di perfetta chiarezza lungo il cammino, e di Ciclo Editore. Prima avevamo parlato di Attilio Brilli, Le vie del Grand Tour, il mulino della serie Ritrovare l'Europa, e prima ancora di Antonio Di Chiro, Il grano cresce di notte, vita e pensiero di Henri Thoreau, Piano B Edizioni. Io vi saluto, sono Sergio Valsania, e con me vi salutano Fulvio Politi e Livio Cosentini, che hanno permesso dal punto di vista tecnico la realizzazione di questa trasmissione.

0: uomini della terra. Li amo con cuore di padre.
1: Chi ci aiuterà a rinnovare il mondo per costruire fraternità e giustizia? Chi darà alla terra la bellezza degna di una figlia di Dio?
0: Tu, Signore, che piangi e gioisci con noi.

componendo le immagini che ci accompagnano nel tempo, ancora non siamo riusciti a collocare in una giusta ed equilibrata prospettiva il rapporto che intercorre tra Dio, l'uomo e la fiaba. Troppo spesso le fiabe hanno avuto per molti una funzione marginale e pressoché superflua, relegando la favola e il racconto narrativo ad un qualcosa di prettamente ludico, senza approfondire seriamente ciò che il contenuto e messaggi del racconto può esprimere. Da qui nasce l'esigenza di portare la fiaba nella giusta luce che le compete. E quale luce più grande e veritiera di quella di Dio? Sì, avete sentito bene, Dio. Ecco il vero autore e ispiratore delle favole che per anni hanno permesso ai nostri cuori di nutrirsi di verità bibliche. Infatti è interessante notare come in molte fiabe ci siano delle similitudini con insegnamenti morali e spirituali propri della Bibbia. Invero, il Signore, per mezzo di favole e racconti narrativi, ci ha donato la sua parola di sapienza e verità. Tutto questo, naturalmente, con l'intento di aiutarci nel difficile cammino della nostra esistenza terrena. Ma prima di continuare, leggiamo insieme quello che Gesù ha detto a Maria Valtorta nel libro L'Evangelo come mi è stato rivelato, volume 5, capitolo 43. E allora l'amore viene e moltiplica, e anche egli, uno con me e col Padre, ha pietà di voi che morite di fame. E con un miracolo che si ripete da secoli raddoppia, decuplica, centuplica i significati, le luci, il nutrimento di ogni mia parola. Riflettiamo. In un mondo dove si cerca in tutti i modi di cancellare l'immagine di Dio, ci si meraviglia forse che la luce del Creatore si rivolge ai piccoli? Rammentiamo che i bambini sono coloro che sanno ascoltare le verità eterne senza ostacolarle con inutili razionalismi e ipocrisie. Inoltre, non è forse scritto che Dio si rivela ai piccoli e disperde i pensieri dei superbi? E non sono forse i bambini coloro che sono considerati a torto dagli adulti dei piccoli, cioè delle seminullità? Purtroppo ci si dimentica troppo spesso che i bambini hanno un'intelligenza molto sviluppata e una capacità di assimilare le informazioni che provengono dal mondo esterno molto acuta. Si dà molta importanza alla possanza di una pianta, alle sue dimensioni, ai suoi frutti, e ci si dimentica che tutto l'insieme della suddetta pianta è racchiuso in un piccolo seme. Quel seme che ha in sé tutte le potenzialità e caratteristiche interiori di divenire una pianta sana e ricca di buoni frutti. Sì, proprio quel piccolo seme, quasi invisibile, ignorato, denigrato, il bambino. E se gli adulti sono troppo impegnati a fare mancare al bambino quel supporto morale, emotivo e affettivo che gli può servire per crescere meglio? Non possiamo negare che nella nostra epoca razionalistica la mente del bambino viene spesso riempita di nozioni che portano a sperimentare l'ambiente circostante come un eterno campo giochi, privo di regole morali e spirituali. E come possiamo pensare che colui che ha creato e amato i bambini così tanto da ritenerli un punto di riferimento per tutti li possa dimenticare? È in questo contesto che la fiaba o il racconto narrativo supplisce a tutte quelle carenze emotive e spirituali che sono estremamente utili per la corretta crescita interiore di ogni individuo. La funzione della fiaba non è quella di anteporsi al genitore, ma di aiutare il genitore.
Spesso i padri e le madri sono presi da troppi problemi d'origine lavorativa. Insomma, non hanno tempo da dedicare ai propri figli. Oltre a ciò, ci si dimentica o si ha paura di affrontare certe tematiche come l'ingiustizia, le virtù, la morte, la sofferenza, il perdono. Il bimbo viene così caricato di aspettative da parte dell'adulto e dalla società che molte volte rimangono deluse. Si cerca allora una risposta a ciò che è venuto a mancare. Ci si domanda il perché del susseguirsi di comportamenti strani e amorali da parte dei figli. Addirittura ci si dimentica che il bambino è in una fase evolutiva tra le più difficili e irte di difficoltà. Ciò che per noi adulti può essere normale consuetudine, per il bambino può divenire un vero e proprio problema. Ed è in questo ambito che la fiaba può adoperarsi a favore del genitore, proponendo soluzioni a problematiche emotivo-esistenziali cui non sempre è così facile dare risposta. La fiaba propone un modello semplice e chiaro, nel quale il bambino si può identificare, scoprendosi capace di affrontare difficoltà emotive e spirituali senza averle mai consapevolmente sostenute. Dato che attraverso l'identificazione con un personaggio fiabesco si viene a creare nell'inconscio del bimbo un'adeguata risposta nel superare disagi emotivi penosi e difficili. E non è tutto. Il racconto narrativo impartisce, per mezzo di metafore e allegorie, degli insegnamenti spirituali capaci di nutrire le anime assetate dei nostri figli. Ed ecco che, come per incanto, le esperienze di Pinocchio portano il bimbo a comprendere come bisogna diffidare di coloro che ci spingono nella direzione sbagliata, vedi Lucignolo, mentre Biancaneve insegna al bambino come bisogna agire per non mordere il peccato, mela avvelenata, e così via. Ma ora passiamo a chiarire alcuni punti essenziali per comprendere meglio alcuni passaggi che si troveranno durante la lettura. Spesso osserveremo come alcuni concetti vengono ripetuti più volte. Essendo pensieri di estrema importanza, è naturale che sia così. Ad esempio, una delle direttive spirituali più enunciate dalle fiabe è il sapere con esattezza che quando ci troviamo nei pericoli dobbiamo chiedere aiuto al Signore.

Mara Miceli ha proposto Fiabe, parabole di Dio. Meditazioni di Frasa, tratte dal volume omonimo pubblicato dalle edizioni Segno.

0: Amici ascoltatori, buongiorno e bentrovati. Siete su Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Quest'oggi vi presentiamo San Francesco nel Paradiso Dantesco, a cura del professor Antonio Duglio, con noi oggi qui su Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Allora, a voi tutti un buon ascolto e diamo subito la parola al professor Antonio Duglio.
1: I canti undicesimo e dodicesimo del Paradiso costituiscono un dittico che è costruito strutturalmente e teologicamente secondo un principio di reciprocità encomiastica, cioè di lode. Nel cielo del sole, Tommaso d'Aquino, domenicano, celebra Francesco. Nel canto successivo, Bonaventura, francescano, celebrerà Domenico. Questa simmetria realizza una, diciamo, strategia di concordia ecclesiale fondata sull'idea che i due ordini mendicanti siano strumenti provvidenziali di riforma della Chiesa. L'architettura del canto undicesimo, e che è di questo in sostanza del quale parlerò più diffusamente, perché è il canto in cui San Tommaso ripercorre la vita di Francesco, l'architettura del canto undicesimo, dicevo, si articola in una premessa polemica contro la corruzione degli ordini mendicanti, francescani, la corruzione, diciamo, della Chiesa in generale. Sono i versi 1-42 che comunque io non leggerò né commenterò, seguita dalla narrazione agiografica della vita di Francesco, dai verso 43 al verso 117, che sono i versi che io prenderò in esame. La narrazione segue un andamento ascensionale: nascita, scelta radicale, la scelta della povertà, l'approvazione ecclesiastica, la missione in Oriente, la stigmatizzazione, cioè quando Francesco riceve le stimmate, il testamento e la morte. Questo profilo del santo, tracciato per bocca di San Tommaso da Dante, si scrive in una teologia della storia. Francesco è presentato come una risposta divina alla crisi della Chiesa, un sole dato in un'epoca di decadenza, secondo appunto questa teologia della storia che intreccia carisma originario, quello di Francesco, con la successiva e progressiva istituzionalizzazione con cui deve confrontarsi. Comincio con la lettura dei versi. Dal verso 43 al verso 54. Sono versi in cui viene descritto Assisi, il paesaggio umbro e la nascita del sole di Francesco, in buona sostanza. Intra Tupino e l'acqua che discende del colle eletto dal beato Ubaldo, fertile costa d'alto monte pende, onde Perugia sente freddo e caldo da porta sole. Di rietro le piange per grave giogo nocera con gualdo. Di questa costa, là dov'ella frange più sua rattezza, nacque al mondo un sole, come fa questo talvolta di gange. Però chi desso loco fa parole non dica ascesi, che direbbe corto, non dica ascesi e non dica assisi, che direbbe corto, ma oriente proprio dir, che proprio, se proprio dir vuole. In sostanza, in questi versi si dice questo: tra il fiume Tupino e il torrente che scende dal monte scelto dal Sant'Ubaldo per il suo eremitaggio, si stende il pendio del Subasio. Da qui Perugia sente il caldo e il freddo. Dietro il monte Nocera e Gualdo soffrono per la loro posizione. Su questo pendio nacque un sole, su questo pendio c'è Assisi, su questo pendio nacque un sole, cioè San Francesco. Perciò Assisi dovrebbe essere chiamata Oriente, per la luce che da lì si levò. E, come vedete, Assisi è descritta con una paragrafe, parafrasi geografica, che la nobilita, la inscrive in una topografia epica, epico-sacrale. C'è un innalzamento stilistico della scena mediante il modulo solenne della descrizione territoriale, in analogia con i poemi eroici classici, nei quali la nascita del protagonista è preparata da coordinate cosmiche, come qui le coordinate sono cosmiche, Scisi, Sole, l'Oriente, eccetera. C'è un innalzamento stilistico della scena mediante il modulo solenne della descrizione territoriale, in analogia con i poemi eroici classici, in cui la nascita del protagonista è preparata da coordinate cosmiche. Ripeto, perché questo è importante per descrivere la figura di Francesco. È significativa poi la progressiva costruzione del simbolo solare nei versi. Però chi desso loco fa parole non dica ascesi, cioè non dica Assisi, ma Oriente. L'Oriente è il luogo della luce e qui viene anticipata la funzione illuminante del santo. Insomma, la nascita di Francesco è iscritta in una cosmologia provvidenziale, non è un semplice dato biografico, ma una epifania storica. Ho diviso questo blocco di versi in vari nuclei. Il secondo nucleo è il matrimonio con Madonna Povertà. I versi dal 55 al 75. Non era ancora molto lontano dall'orto che il cominciò a far sentire la terra della sua gran virtù e alcun conforto, che per tal donna, giovinetto, in guerra del padre corse, a cui, come alla morte, la porta del piacere nessun disserva. E dinanzi alla sua spirital corte, et coram patre, le si fece unito, poscia di indi l'amò più forte. Questa, privata del primo marito, 1100 anni e più di spetta e scura, fino a costui si stette senza invito, né valsi udir che la trovò sicura con Amiclate al suono della sua voce, colui che a tutto il mondo fa la guerra. Qui è Cesare, spiego dopo questo episodio. Né valse esser costante né feroce, sicché dove Maria rimase giuso, ella con Cristo pianse in sulla croce. E in questi versi, insomma, il matrimonio di Francesco, il matrimonio mistico di Francesco con la povertà. In sostanza i versi dicono questo: fin dalla giovinezza Francesco manifestò la sua grande virtù. Per amore della povertà entrò in conflitto con il padre e si unì appunto con Madonna Povertà, che prima era sposa di Cristo e adesso diventa sposa di Francesco. Il conflitto con il padre, l'abbandono delle ricchezze paterne, culmina nel gesto radicale dello spogliamento. L'atto, pur nella sua teatralità, è allo stesso tempo imitazione evangelica e rottura, contestazione sociale. Ci sono questi due aspetti. Sulla povertà ai tempi di Francesco e sul significato della povertà per Francesco, e invece cos'era la povertà in un'epoca di profonde trasformazioni sociali, casomai nell'ultimo incontro dirò qualcosa. Va poi sottolineato il rilievo che ha in questi versi la dimensione sponsale. Per tal donna, giovinetto, in guerra del padre corse. Insomma, Francesco, con rottura totale della sua vita precedente, si unisce a Madonna Povertà in una prospettiva mistica che supera il mero ascetismo. L'altro nucleo, dai versi 76 al verso 84, il nucleo appunto in cui si parla della radicalità della scelta del conflitto familiare. ma perché io non proceda troppo chiuso, Francesco e povertà per questi amanti prende ormai nel mio parlar diffuso. La lor concordia e i lor lieti sembianti, amore e meraviglia e dolce sguardo, facean cagion di pensier santi, tanto che il venerabile Bernardo si scalzò prima e dietro a tanta pace corse, correndo ti parve esser tardo. O ignota ricchezza, o ben ferace, scalzasi Egidio, scalzasi Silvestro dietro allo sposo. Sì, la sposa piace, tanto la sposa piace. Qui Dante chiarisce che appunto questi due amanti sono Francesco e la povertà. E la loro unione suscitava ammirazione e santi pensieri, tanto che Bernardo, Egidio, Silvestro lo seguono scalzi, attratti dalla dolcezza spirituale della povertà e anche dal carisma di Francesco. Qui viene esplicitata l'allegoria sponsale, appunto Dante, Francesco, scusate, sposa la povertà. E poi viene descritta questa nascita della Fraternitas francescana e viene sottolineata la spontaneità dell'adesione, l'attrazione esercitata dall'esempio personale. E c'è una gradualità organizzativa, una sequela individuale e progressiva dell'organizzazione comunitaria. Il lessico evangelico colloca questa esperienza francescana nella linea apostolica delle origini. C'è una vera e propria matrice evangelica dell'esperienza. Come Cristo ha i suoi seguaci, così Francesco ha i suoi seguaci. Il nucleo successivo, dal verso 85 al verso 93, in questo nucleo si parla della prima approvazione pontificia. Indi sen va quel padre e quel maestro con la sua donna e con quella famiglia che già legava l'umile capestro. Né li gravò viltà di cuor le figlia per essersi di Pietro Bernardone, né per parer dispetto a meraviglia, ma regalmente sua dura intenzione ad innocenza perse, e da lui ebbe primo sigillo alla sua religione. È la prima approvazione orale della regola francescana fatta dal Papa Innocenzo III. Questi versi, in sostanza, si dice che Francesco guida i suoi compagni legati dal cordone francescano e non si vergogna della sua condizione, delle sue origini. Espone con fierezza, regalmente, dice il verso, espone con fierezza la sua regola a Papa Innocenzo III, che la approva. È la prima approvazione, dicevo, ci sarà poi una seconda approvazione della regola scritta, ma vedremo. Qui il riconoscimento pontificio è il momento decisivo. L'approvazione di Innocenzo III legittima l'ordine, sancisce l'ingresso del carisma nella istituzione, anche se c'è tensione tra carisma e istituzione, una tensione tra la spontaneità e la norma che avrà poi l'evoluzione che si vedrà. C'è comunque un segno di approvazione e di investitura divina. Qui ancora il carisma di Francesco non si oppone alla gerarchia, ma la rinnova dall'interno. Poi il gruppo dei versi dal 94 al 99. Francesco, l'archimandrita. Etimologicamente archimandrita significa guida, capo del gregge, era poi una carica, il capo del monastero, la guida del monastero, ma in realtà etimologicamente è gregge, mandra, e ha un valore ovviamente questo l'uso di questo termine ha un valore simbolico. Poi che la gente poverella crebbe dietro costui, la cui mirabil vita meglio in gloria del ciel si canterebbe, di seconda corona redimita fu per onorio dall'eterno spiro la santa voglia desto Archimendrita. È la seconda approvazione della regola da Papa Onorio III. In sostanza, nei versi si dice: quando l'ordine crebbe, la regola fu confermata anche da Papa Onorio III. Papa Onorio III ispirato dallo Spirito Santo. Dicevo, c'è un disegno provvidenziale, un disegno divino dietro la storia di Francesco. L'espansione apostolica dell'ordine è segno di vitalità missionaria. C'è un ardore apostolico, c'è un orizzonte escatologico di salvezza. Il gruppo poi dei versi dal 100 al 115, al 105, la missione in Oriente. E poi che per la sete del martiro, nella presenza del Sultan Superba predicò Cristo e gli altri che seguirono, e per trovare a conversione acerba troppo la gente e per non stare in danno, redisse il frutto dell'italica erba. Qui viene descritta la missione di Francesco in Oriente, presso il Sultano d'Oriente. È un episodio emblematico questo di coraggio testimoniale. In sostanza, nei versi si dice: desideroso di martirio, Francesco predicò Cristo davanti al sultano, non ottenendo la conversione tornò in Italia. Su questo episodio avevo anche parlato nelle chiacchierate precedenti che avevo fatto con un taglio più storico, diciamo, sulla figura di Francesco. Dicevo che questo è un episodio emblematico di coraggio testimoniale. È un'impresa che è testimonianza di dialogo e di fermezza, e ha una dimensione quasi epica. Immaginate questo frate umile e scalzo davanti al sultano. L'evento è comunque un atto di perfetta carità, e pur senza negare il contesto storico, quello della guerra tra cristiani e musulmani, le crociate, pur senza negare il contesto storico, Francesco supera la logica della crociata in nome della carità evangelica. Diceva poi, nei versi si diceva che ritorna, ridissi al frutto dell'italica erba. Quando vede che Sultano, pur avendolo accolto, non si converte, ritorna in Italia. Ed è il gruppo di cui i versi sono molto molto concentrati. E ritorna in Italia e viene descritto in pochi versi, viene descritto Francesco quando riceve le stimmate, la ricezione delle stimmate. Nel crudo sasso, intra tevero e arno, da Cristo prese l'ultimo sigillo che le sue membra 2 anni portarono. Sul monte della Verna, dicono i versi, riceve le stimmate che portò nel corpo per 2 anni, perché poi Francesco muore. Il ritorno e la ricezione delle stimmate rappresentano il vertice mistico della vita di Francesco. Le stimmate sono il sigillo divino della conformità a Cristo, piena identificazione con il crocifisso. Sono una vera e propria, potremmo dire, teofania. Francesco alter Cristo, Francesco un altro Cristo. L'ultimo gruppo di versi, dal 109 al 117, il testamento di Francesco e la sua morte. Quando a colui che tanto ben sortillo piacque di trarlo in suso alla mercede che il meritò nel suo farsi pusillo, a frati suoi su come giusta erede raccomandò la donna sua più cara, cioè la povertà, e comandò che l'amassero a fede. E del suo grembo l'anima preclara muoversi volle, tornando al suo regno, e al suo corpo non volle altra bara. Qui in sostanza viene descritta la morte di Francesco. Quando Dio lo chiamò alla ricompensa eterna, la mercede perché si era fatto suo pusillo, Francesco affidò ai frati la povertà. La sua anima tornò a Dio e volle come sepoltura la nuda terra. Qui la morte di Francesco viene presentata come un transitus glorioso. C'è una serena e composta letizia escatologica di salvezza. E qui c'è anche il contrasto implicito con la degenerazione successiva dell'ordine. Nel testamento Francesco aveva raccomandato ai suoi seguaci che amassero la povertà. Qui l'intero profilo francescano, e concludo questa parte del canto undicesimo, l'intero profilo francescano diventa così un paradigma critico. La fondazione carismatica di Francesco, autentica, radicale, la purezza originaria, si misurano con la crisi istituzionale, con la degenerazione successiva dell'ordine, che Dante osserva e denuncia nel presente storico della Chiesa. E questa degenerazione successiva dell'ordine verrà descritta, come dicevo, nel canto dodicesimo, nel canto successivo, non però da San Tommaso, ma da Bonaventura, San Bonaventura francescano. Nel canto dodicesimo, non leggo i versi, ne parlo soltanto comunque del gruppo di versi che, in cui viene denunciata la degenerazione dell'ordine. Dicevo appunto che dopo aver fatto celebrare da San Tommaso la grandezza del fondatore, Dante introduce una critica alla degenerazione dell'ordine francescano. C'è un'immagine del gregge che si disperde, ricordate Francesco l'archimandrita, la guida del gregge, qui invece c'è, dopo la morte di Francesco, un'immagine del gregge che si disperde e rappresenta l'abbandono dell'ideale originario. L'ordine si è allontanato dalla povertà evangelica cedendo a interessi materiali e mondani. Nel canto dodicesimo, quindi, San Bonaventura denuncia la degenerazione dell'ordine francescano. La regola originaria di Francesco è stata abbandonata. I francescani si sono allontanati dalla via autentica del suo fondatore. L'ordine ormai produce cattivi frutti, mala cultura, dirà Dante, l'olio. E sia gli spirituali che i conventuali tradiscono lo spirito autentico di San Francesco. Gli spirituali e i conventuali sono, diciamo così, i due gruppi in cui si era diviso il movimento francescano. Gli spirituali seguivano con eccessivo rigore la regola di Francesco. I conventuali invece, diciamo, questo rigore l'avevano completamente abbandonato. Permettetemi la battuta, avevano divorziato dalla sposa, da Madonna povertà. Ma in sostanza, secondo Dante, sia gli spirituali sia i conventuali tradiscono lo spirito autentico di San Francesco. Da notare però che la posizione di Dante, che critica entrambe le correnti, non è faziosamente polemica, non è che prenda parte per uno o parte per l'altro. Permettetemi anche qui una battuta, non è né per il sì né per il no, ma esprime un giudizio teologico. Egli distingue tra la perfezione del fondatore e la debolezza dei suoi seguaci. E concludo dicendo che questa, la struttura simmetrica del dittico dei canti 11-12 di cui parlavo prima, dimostra che la critica riguarda entrambi gli ordini. Nel canto undicesimo San Tommaso aveva che celebra, Francesco aveva però criticato i domenicani. Ma la critica riguarda più in generale la Chiesa storica. Dante si pone così nella prospettiva della provvidenza divina che guida la storia nonostante gli errori umani. Ecco, io avrei concluso questa presentazione del canto undicesimo in cui, dei versi in cui si parla della vita di Francesco, e l'accenno ai versi del canto dodicesimo in cui si critica appunto la degenerazione dell'ordine francescano. La prossima volta riprenderò questo discorso non parlando più di Dante, ma mettendo sul tavolo alcuni aspetti di questo tema. Un primo aspetto di cui parlerò è quella che potremmo definire l'iconografia francescana. In buona sostanza, Francesco, la vita di Francesco, gli episodi di Francesco hanno ispirato tutta una serie di artisti in quegli anni, e tra l'altro farò cenno alla cosiddetta tavola dei bardi, una tavola che rappresenta in 20 scene la vita di Francesco, che Dante probabilmente ebbe modo di vedere nella chiesa di Santa Croce. E in questa tavola 5 episodi della vita di Francesco corrispondono esattamente a 5 episodi narrati da Dante. Altri episodi invece non ci sono, e sono episodi dell'iconografia che fanno riferimento alla vita di Francesco e Tommaso Cerane, ma sono cose comunque di cui parlerò la prossima volta, nella quale parlerò anche di un altro libro che è uscito in questo periodo su Francesco, l'umiltà di Francesco, che cita con forza il Cantico delle Creature, che leggerò e commenterò integralmente. Il Cantico delle Creature, sapete, è il primo componimento in lingua, diciamo, in volgare italiano, ed è autore appunto Francesco. E con questo io oggi ho terminato, vi auguro una buona giornata e alla prossima volta.
0: E allora, amici ascoltatori, quest'oggi abbiamo parlato di San Francesco nel paradiso dantesco insieme al professor Antonio Duglio qui su Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Grazie a voi tutti per averci seguiti fino a qui, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolti in nostra compagnia.

0: Solo Dio può vincere paure e solitudini, guarire le ferite del cuore, rompere catene di odio e mura di separazione. Solo Dio può far sì che il deserto fiorisca.
1: Radio Voce nel Deserto.

lodi alla Beata Vergine Maria. Pagine di fede e poesia sulle litanie lauretane, scelte e coordinate da Franca Salerno. Raccolte nel libro Il Rosario, itinerario di salvezza, pubblicato dalla Lateran University Press.

0: è la stella che orienta ogni itinerario di santità. Il suo fiat è modello di perfetta adesione alla divina volontà. Il suo magnificat esprime il canto di esultanza della Chiesa, che già su questa terra gioisce per le grandi opere di Dio e nel cielo lode in eterno la sua gloria. Alla Madre di Cristo ci rivolgiamo con fiducia filiale, invocando per la sua intercessione pace e salvezza.
1: A Maria, modello di santità, come l'ha definita Papa Benedetto XVI, si rivolgono le litanie lauretane, approvate da Papa Sisto V nel 1587. La loro collocazione al termine della recita del Rosario si deve a Leone XIII con l'enciclica Supremi Apostolatus del 1 settembre 1883. Nell'enciclica il Papa esalta l'opera di San Domenico, ideatore e promotore della recita della corona, ed evidenzia tutte le ragioni per cui si deve onorare la Madre di Dio con questa speciale preghiera, non ultima la vittoria riportata dalla flotta cristiana a Lepanto il 7 ottobre 1571, per cui venne onorata come Regina delle Vittorie, invocazione sostituita poi con quella più universale di Aiuto dei Cristiani. Leggiamo dall'enciclica di Leone XIII.
2: Il Santissimo Pontefice Sisto V decretò che il giorno anniversario di quella grande battaglia fosse considerato festivo in onore di Maria Vincitrice, e tale festa Gregorio XIII consacrò nel 1573 poi col titolo del Rosario. E Clemente XI nel 1716 stabilì che in attestato di riconoscenza tutta la Chiesa celebrasse ogni anno la solennità del Rosario.
1: Leone XIII continua citando l'opera promossa per diffondere questa preghiera da vari suoi predecessori. Così Urbano IV affermò che per mezzo del Rosario pervengono nuove grazie al popolo cristiano.
2: Sisto IV proclamò che questa forma di preghiera torna opportuna non solo a promuovere l'onore di Dio e della Vergine, ma anche ad allontanare i pericoli del mondo.
1: Leone X la disse istituita contro gli eresiarchi e contro il serpeggiare delle eresie, e Giulio III la chiamò ornamento della Chiesa di Roma.
2: Parimenti, Pio V, parlando di questa preghiera, disse che al suo diffondersi i fedeli, infiammati da quelle meditazioni e infervorati da quelle preghiere, cominciarono ad un tratto a trasformarsi in altri uomini. Le tenebre delle eresie cominciarono a dileguarsi e a manifestarsi più chiara la luce della fede cattolica.
1: Infine, Gregorio XIII dichiarò che il Rosario fu istituito da San Domenico per placare l'ira di Dio e per ottenere l'intercessione della Beata Vergine. Leggiamo ancora dall'enciclica.
3: Si recitino devotamente almeno 5 decine del Rosario, con l'aggiunta delle litanie lauretane. A favore poi di coloro che faranno quanto sopra abbiamo ordinato, apriamo volentieri i celesti tesori della Chiesa, nei quali essi potranno trovare al tempo stesso stimoli e premi alla loro pietà. Pertanto, a coloro che entro il tempo stabilito parteciperanno alla pubblica recita del Rosario con le litanie e pregheranno secondo la nostra intenzione, concediamo per ogni volta l'indulgenza di 7 anni e di 7 quarantene. Vogliamo parimenti che di tale beneficio possano godere coloro che, impediti per legittima causa dal compiere il pio esercizio in pubblico, lo praticheranno in privato e pregheranno anch'essi Dio secondo la nostra intenzione.
1: Oltre 100 anni dopo, anche il servo di Dio Giovanni Paolo II, nella lettera apostolica Rosarium Virginis Marie, si sofferma su quest'ultimo punto.
4: La recita del Rosario è conclusa con la preghiera, secondo le intenzioni del Papa, per allargare lo sguardo di chi prega sull'ampio orizzonte delle necessità ecclesiali. È proprio per incoraggiare questa proiezione ecclesiale del Rosario che la Chiesa ha voluto arricchirlo di sante indulgenze per chi lo recita con le debite disposizioni. In effetti, se vissuto così, il Rosario diventa veramente un percorso spirituale in cui Maria si fa madre, maestra, guida e sostiene il fedele con la sua intercessione potente. Come stupirsi se l'animo sente il bisogno, alla fine di questa preghiera, in cui ha fatto intima esperienza della maternità di Maria,

0: di sciogliersi nelle lodi per la Vergine Santa, sia nella splendida preghiera della Salve Regina che in quella delle litanie lauretane. È il coronamento di un cammino interiore che ha portato il fedele a contatto vivo con il mistero di Cristo e della sua Madre Santissima.
1: La preghiera espressa attraverso la ripetizione di brevi invocazioni è tra le forme di devozione più spontanee e sincere. Così Sua Eccellenza Monsignor Giovanni Tonucci, arcivescovo delegato pontificio, nel discorso inaugurale della mostra Iconografie delle Litanie Lauretane a confronto, svoltasi a Loreto il 30 aprile 2009.
2: La litania, continua Sua Eccellenza Monsignor Tonucci, proprio per la facilità con la quale viene recitata e quindi ricordata, appartiene all'esperienza religiosa di molte culture. Nel contemplare la bellezza di Maria, la Madre di Dio, i fedeli hanno risposto alla profezia pronunciata da lei stessa nel canto del Magnificat: d'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Nel corso dei secoli le invocazioni alla Vergine si sono moltiplicate, dando voce a sempre nuovi stimoli e nuove ispirazioni per arricchire la fiduciosa richiesta filiale: prega per noi. Il ritmo lieve dei nomi di Madre, Vergine, Regina si alterna a titoli di origine biblica che ci portano il sentore del deserto, la freschezza del Carmelo e l'opulenza del Monte di Sion. Frutto di affetto e di devozione, le litanie lauretane sono omaggi rivolti alla Madre Nostra, che non scadono mai nella retorica e nell'adulazione. Sono indicazione di una fede solida, fondata sulla Sacra Scrittura e sulla tradizione della Chiesa.
1: Queste invocazioni sono dette lauretane perché fin dal XVI secolo in grande onore presso il santuario della Santa Casa di Loreto, ma non ebbero origine in questo celebre santuario delle Marche. Sono già presenti infatti in un manoscritto della fine del secolo XII. Le litanie iniziano invocando il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo, la Santissima Trinità. Questo a conferma di quanto detto da Papa Giovanni Paolo II. Il rosario, pur caratterizzato dalla sua fisionomia mariana, è preghiera dal cuore cristocentrico. Maria è invocata regina del Santo Rosario perché è tutta la Chiesa che ricorda Cristo con Maria, impara Cristo da Maria, si conforma a Cristo con Maria, supplica Cristo con Maria. La Chiesa annuncia Cristo con Maria e partire dai misteri del rosario per giungere al mistero del Verbo fatto carne è la via di Maria.
3: Maria, accompagnami all'incontro con Dio. La luce della tua fede diradi le tenebre del mio spirito. La tua umiltà contesti il mio orgoglio. La tua capacità di contemplazione trattenga i miseri voli della mia fantasia. La tua visione di Dio mi ricordi sempre la tua presenza. L'incendio della tua carità dilati e infiammi il mio cuore. Le tue virtù si sostituiscano ai miei peccati. Lo splendore della tua grazia mi accompagni all'incontro con Dio.

0: Molte invocazioni alla Vergine sono simili, quasi per rinforzare il concetto che si vuole esprimere. Noi, pur citandole tutte, ci soffermeremo in particolare su qualcuna con testi di autori celebri e non, di ieri e di oggi, italiani e stranieri, santi, padri della Chiesa, pontefici, religiosi e laici, che nel tempo hanno innalzato un canto alla Vergine Bella, canto d'amore e di speranza. Spunti di meditazione che offriamo come un piccolo fascio di fiori che deporremo ai piedi di Maria, mediatrice della nostra salvezza, madre di Dio e madre nostra, regina del cielo e della terra. Ave, Sancta Maria, Sancta Dei Genetrix, Santa Virgo Virginis.
1: Tu, o Maria, appari nel mondo come l'arrivo dell'aurora che precede la luce della salvezza, Cristo Gesù, come l'aprirsi sulla terra, tutta coperta dal fango del peccato, del più bel fiore che mai sia sbocciato nel devastato giardino dell'umanità. È la tua la nascita della creatura umana più pura, più innocente, più perfetta, più degna della definizione che Dio stesso, creandolo, aveva dato dell'uomo. Immagine di Dio, bellezza suprema, profonda, così ideale nel suo essere e nella sua forma e così reale nella sua vivente espressione da lasciarci intuire come tale primigenia creatura era destinata al colloquio, all'amore del suo creatore, in una ineffabile effusione della beatissima e beatificante divinità. Ciò che doveva in Eva apparire e svanire miseramente per un disegno di infinita misericordia, Dio faceva rivivere in te, o Maria. Tu, Maria, sei nata. Tu, Maria, sei nostra. Tu, Maria, restituisci a noi la figura dell'umanità perfetta nella tua immacolata concezione umana, stupendamente corrispondente alla misteriosa concezione della mente divina della creatura regina del mondo. O Maria, incantevole gaudio delle nostre anime, non fermare a te il nostro sguardo se non per spingerlo a guardare più avanti al miracolo di luce e santità e di vita che tu annunci nascendo e recherai con te Cristo Signore, il figlio tuo, figlio di Dio, dal quale tu stessa tutto ricevi. Maria, lampada portatrice del lume divino, porta per cui il cielo muoverà i suoi passi verso la terra, madre che offri vita umana al Verbo di Dio, tu sei l'avvento della nostra salvezza.
2: Io fui costituita dall'eternità, dal principio, dagli inizi della terra. L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato all'umiltà della sua ancella. Da ora tutte le genti mi chiameranno beata.
3: Cari fratelli e sorelle, madre di Dio Theotokos è il titolo attribuito ufficialmente a Maria nel V secolo, esattamente nel Concilio di Efeso nel 431, ma affermatosi nella devozione del popolo cristiano già a partire dal III secolo, nel contesto delle accese discussioni di quel periodo sulla persona di Cristo. Si sottolineava con quel titolo che Cristo è Dio ed è realmente nato come uomo da Maria. Veniva così preservata la sua unità di vero Dio e di vero uomo. In verità, quantunque il dibattito sembrasse vertere su Maria, esso riguardava essenzialmente il Figlio. Volendo salvaguardare la piena umanità di Gesù, alcuni padri suggerivano un termine più attenuato. Invece del titolo di Theotokos, madre di Dio, proponevano quello di Christotokos, madre di Cristo, giustamente però ciò venne visto come una minaccia alla dottrina della piena unità della divinità con l'umanità di Cristo. Perciò, dopo ampia discussione nel Concilio di Efeso nel 431, come ho detto, venne solennemente confermata da una parte l'unità delle due nature, quella divina e quella umana, nella persona del Figlio di Dio, e dall'altra la legittimità dell'attribuzione alla Vergine del titolo di Theotokos, Madre di Dio.
0: Dio misericordioso e sapientissimo, volendo compiere la redenzione del mondo, quando venne la pienezza dei tempi, mandò il suo figlio, generato da una donna, affinché ricevessimo l'adozione a figli. Egli, per noi uomini e per la nostra salvezza, è disceso dal cielo e si incarnò per opera dello Spirito Santo da Maria Vergine.
4: La Chiesa ha costantemente manifestato la propria fede nella perpetua verginità di Maria. I testi più antichi, quando si riferiscono al concepimento di Gesù, chiamano Maria semplicemente Vergine, lasciando tuttavia intendere che ritenevano tale qualità come un fatto permanente, riferito a tutta la sua vita. I cristiani dei primi secoli espressero tale convinzione di fede mediante il termine greco aeipartenos, sempre vergine, creato per qualificare in modo unico ed efficace la persona di Maria ed esprimere in una sola parola la fede della Chiesa nella sua verginità perpetua. Lo troviamo usato nel secondo simbolo di fede di Sant'Epifanio, nell'anno 374, in relazione all'Incarnazione. Il Figlio di Dio si è incarnato, ossia è stato generato in modo perfetto da Santa Maria, la sempre Vergine, tramite lo Spirito Santo. L'espressione sempre Vergine è ripresa dal secondo Concilio di Costantinopoli, che afferma: il Verbo di Dio, incarnatosi nella Santa Gloriosa Madre di Dio e sempre Vergine Maria, è nato da essa. Questa dottrina viene confermata da altri due concili ecumenici, il Lateranense IV e il Secondo Concilio di Lione, e dal testo della definizione del dogma dell'Assunzione, in cui la verginità perpetua di Maria viene addotta tra i motivi della sua elevazione, in corpo e anima, alla gloria celeste. Maria Santissima è dunque la sempre Vergine. Questa sua prerogativa è la conseguenza della divina maternità, che l'ha totalmente consacrata alla missione redentrice di Cristo.

0: Ave, Mater Christi, Mater Ecclesie, Mater Divine Grazie.
1: Giovanni Paolo II, oggi servo di Dio, nella Redemptoris Mater scrive che Maria è presente nella Chiesa come Madre di Cristo e insieme come quella Madre che Cristo, nel mistero della Redenzione, ha dato all'uomo nella persona di Giovanni Apostolo. Perciò Maria abbraccia con la sua nuova maternità nello Spirito tutti e ciascuno nella Chiesa. Abbraccia anche tutti e ciascuno mediante la Chiesa.
0: Madre di Cristo e quindi Madre della Chiesa. Il titolo venne proclamato dal servo di Dio Paolo VI il 21 novembre 1964, al termine della terza seduta del Concilio Ecumenico Vaticano II.
2: Dopo aver solennemente promulgato la Costituzione dogmatica Lumen Gentium, Costituzione che ha come apice un capitolo intero dedicato alla Santissima Vergine, potremo a giusto titolo affermare che la presente sessione si conclude con un incomparabile inno di lode in onore della Vergine Maria. È quindi per la gloria della Beata Vergine Maria e per tutto il nostro conforto che proclamiamo Maria Santissima Madre della Chiesa, vale a dire di tutto il popolo di Dio, tanto dei fedeli come dei pastori che la invocano come Madre amatissima. E desideriamo che a partire da oggi la Vergine sia ancora di più onorata e invocata da tutto il popolo cristiano con questo titolo tanto dolce.
0: Suoi figli dunque saranno tutti coloro che sono come il discepolo amato, tutti coloro cioè che si pongono sotto il manto della grazia salvatrice divina e che seguono Cristo nella fede e nell'amore.
3: Maria non sarà più sola, diverrà la madre della Chiesa, un popolo immenso di ogni lingua, popolo e stirpe che nei secoli si stringerà con lei attorno alla croce di Cristo, il suo primogenito. Da quel momento anche noi camminiamo con lei sulle strade della fede, ci troviamo con lei nella casa ove soffia lo spirito della Pentecoste, ci sediamo alla mensa ove si spezza il pane dell'Eucaristia e attendiamo il giorno in cui suo figlio tornerà per condurci come lei nell'eternità della sua gloria.
0: Sua Eccellenza Monsignor Francesco Ravinale, Vescovo di Asti, scrive che le litanie possono rivelarsi un arricchimento ancora più efficace e un autentico programma di vita cristiana, in quanto dicono il rapporto con Dio tipico di Maria Santissima, i doni particolari da lei ricevuti e le virtù che ella ha vissuto in modo eminente. In questa luce è molto importante pregare la Madre della Divina Grazia. L'espressione si trova nella Sacra Scrittura, in quel brano della lettera di San Paolo a Tito che viene proclamato a Natale nella Messa della Notte.
1: È apparsa la grazia di Dio che porta salvezza a tutti gli uomini e ci insegna a rinnegare l'empietà e i desideri mondani e a vivere in questo mondo con sobrietà, con giustizia e con pietà, nell'attesa della beata speranza e della manifestazione del nostro grande Dio e Salvatore, Gesù Cristo.
0: E Sua Eccellenza Monsignor Ravinale continua.
4: Grazie a Maria Santissima è apparsa la grazia di Dio e si è manifestato un Dio preoccupato di donare grazia agli uomini, cioè di stabilire un rapporto con loro. Quando alla Madre della Divina Grazia dico «prega per noi», chiedo fondamentalmente di farmi entrare in rapporto di grazia con il Signore. E la vita cristiana consiste essenzialmente in questo rapporto, capace di trasformare del tutto l'esistenza di una persona umana. Madre della Divina Grazia, un'espressione così breve e semplice che rischia di non lasciar trasparire la radicale trasformazione che la grazia divina aveva operato in Maria Santissima. Prega per noi e rendici assetati di questa grazia, che è il dono più grande che noi possiamo desiderare.
5: O Vergine Santissima, Madre della Divina Grazia, noi ci protestiamo di voler essere sempre vostri veri servi e devoti, ma temiamo che la nostra infermità ci ponga in pericolo di rendercene indegni. Ma pieni di confidenza, scongiuriamo il vostro materno cuore ad impetrarci da Dio il dono della santa perseveranza. O Vergine Santissima, noi ci rallegriamo con voi del titolo augustissimo di Madre della Divina Grazia, perché sappiamo che voi copiosamente la dispensate a chiunque ne faccia a voi richiesta. Quindi vi supplichiamo a farci degni del vostro potentissimo patrocinio, affinché, difesi in vita e in morte, meritiamo poi di venire con voi nel cielo a godere il frutto delle vostre divine misericordie.

odi alla Beata Vergine Maria. Pagine di fede e poesia sulle litanie lauretane, scelte e coordinate da Franca Salerno, raccolte nel libro Il Rosario, itinerario di salvezza, pubblicato dalla Lateran University Press. Con Franca Salerno e Gianni Bersanetti hanno collaborato al microfono Cristina Del Sordo, Ennio Libralesso, Marco Mete, Stefano Mondini, Alessandro Rossi. I canti sono tratti dai compact disc pubblicati dal Rinnovamento nello Spirito, dalle Paoline Audiovisivi e dall'editrice LDC. Tecnici del suono Roberto Bellino e Giuseppe Mauriello. Coordinamento e realizzazione di Franca Salerno per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.

Amici ascoltatori, vi proponiamo adesso il Canticum, composto da Enzo Barabas del gruppo Campus di Castionstizzopola, l'interprete cantante e la mezzosoprano sacilese Valentina Volpe Andreazza. Il brano è una libera interpretazione del Cantico delle Creature di San Francesco. Arrangiamenti originali di Enzo Barabas, scritta per l'ottocentenario della morte di San Francesco, anteprima in Italia, ma già cantata da Valentina a Pechino circa 2 mesi fa, nel corso di un suo concerto. Un buon ascolto.

0: Buongiorno amici ascoltatori, ben trovati. Siamo nuovamente in compagnia della Caritas, dell'associazione Caritas, quest'oggi insieme a Nicole Rigo, referente del dormitorio La Locanda, che ci parlerà di alcuni appuntamenti che si terranno nei prossimi mesi per i 10 anni appunto della Locanda, e poi a seguire parleremo con il direttore Andrea Baracchino sugli eventi che hanno riguardato il 50° del terremoto in Friuli. Quindi iniziamo da Nicole, buongiorno e ben trovata.
1: Io sono Nicole Rigo, sono la responsabile del dormitorio La Locanda a Pordenone per la Fondazione Buon Samaritano Caritas. L'8 agosto di quest'anno abbiamo festeggiato i 10 anni dell'apertura del dormitorio e abbiamo fatto un evento all'interno degli spazi con sia gli ospiti, i vecchi ospiti, i volontari, le volontarie e anche la presenza di persone dei servizi sociali, della Croce Rossa, insomma un po' di tutte le persone che hanno attraversato questo spazio. In occasione dei 10 anni poi volevamo fare altri due incontri. Il primo, che si terrà il 15 ottobre in occasione anche della giornata del 17 ottobre, che è la notte dei senza dimora, dove vogliamo affrontare un po' il tema dell'homeless e rilanciare e parlare di dati che abbiamo raccolto durante questi 10 anni di lavoro e di esperienza, quindi che persone sono passate all'interno del dormitorio, quali servizi abbiamo cercato di ampliare e offrire, e insieme a professionisti del settore sociale e giornalisti rileggere un po' questi dati per restituirli alla comunità e anche provare a ragionare su quali sono le sfide future, anche a fronte di nuovi servizi come il centro diurno che abbiamo aperto, piuttosto che l'avvio di un futuro centro servizi per le persone in grave marginalità, e anche ragionare sul tema della comunicazione, ovvero come provare a fare una narrazione differente da quella mainstream che riguarda le persone senza dimora, cercando un nuovo linguaggio e nuovi modi di affrontare questo tema e di affrontare questo tema. L'altro appuntamento invece si terrà il 14 di novembre, questo anche ci leghiamo all'occasione della giornata del povero, e qui interverranno un po' in stile tavola rotonda sia i professionisti del settore, sia volontari che volontarie, e anche ospiti o ex ospiti dei servizi della grave marginalità, e provando a fare un dialogo aperto per raccontare un po' tutto questo mondo che solitamente viene o invisibilizzato o insomma non ha una certa rilevanza, e anche insomma per dare voce alle persone che hanno attraversato questi servizi.

0: Ringraziamo Nico Rigo, referente del dormitorio La Locandes. Diamo subito spazio al direttore Andrea Baracchino. Buongiorno e bentrovato.
1: Buongiorno a tutti, sono Andrea Baracchino, sono il direttore della Caritas diocesana di Concordia Pordenone. E nell'occasione di oggi volevo ripercorrere un po' quella che è stata l'esperienza del 13 settembre, in particolar modo per quanto riguarda la questione del terremoto, della memoria del terremoto che è stata fatta nella nostra diocesi. Ripercorrerla perché in una domenica molto ricca per il cammino della nostra chiesa c'è stato nel pomeriggio l'apertura dell'anno pastorale con la presentazione della lettera pastorale per il prossimo biennio da parte del nostro vescovo e poi la messa in memoria del 50° appunto del terremoto. E la mattina si è tenuto a Vito d'Asio un convegno che abbiamo voluto organizzare insieme alla pastorale sociale del lavoro, giustizia, pace e custodia del creato, e dal titolo Ricostruire insieme. Questo ricostruire insieme parte in maniera, se vogliamo, anche appunto provocatoria da quella che era una delle frasi, degli slogan che si sono sentiti in quegli anni o anche negli anni successivi e riecheggiare, che è il Fasin di Bessoi, facciamo da soli. E era appunto uno slogan che significava più che altro vogliamo decidere che cosa succede sul nostro territorio, ma che rischia, se lasciato così senza alcune precisazioni, veramente di voler anche negare tutto quello che è stato un percorso che i nostri territori hanno vissuto e anche un importante ruolo che la solidarietà ha dato in quel periodo, sia nazionale che internazionale. E quindi al convegno abbiamo avuto l'occasione di assistere a appunto una relazione del dottor Ettore Fusaro, che è responsabile emergenze di Caritas Italiana, e poi due testimonianze, interventi, uno di Luigi Piccoli, che oltre a essere vice direttore dell'ufficio di pastorale sociale del lavoro della nostra diocesi, è stato anche protagonista molto giovane in quegli anni di un gemellaggio tra la comunità ecclesiale civile di Casarsa e Castelnuovo del Friuli. E poi un intervento di Don Giosuè Tosoni, che ha ripercorso accanto ad alcune riflessioni quello che è stato l'esperienza di quattro cooperative nate nei territori delle valli, insomma, dell'Arzino, della nostra diocesi, proprio per dare speranza e opportunità alle persone che erano state colpite appunto dal terremoto. Quindi io volevo un po' condividere con il pubblico che ci ascolta da casa, volevo un po' condividere quali erano alcune sollecitazioni che erano emerse da questo convegno. E la storia di quegli anni non è la storia di un popolo che si è rimboccato le maniche in solitudine. È la storia semmai di un popolo che ha saputo chiedere aiuto, riceverlo e appunto restituirsi, e appunto restituirlo, aiutarsi e farsi aiutare. Ed è forse proprio questo il punto da cui vale la pena ripartire. Oggi che di quel terremoto restano sempre meno testimoni diretti e sempre più bisogno di capire che cosa farne di quella memoria. E allora il primo concetto che è emerso con forza dalle voci che si sono alternate durante il convegno di domenica mattina è che la memoria, quella vera, non è nostalgia. Ricordare un terremoto dopo 50 anni non significa guardare indietro con commozione, ma significa chiedersi che cosa di quell'esperienza sia maturato e vada consegnato a chi verrà dopo. È una distinzione che può sembrare sottile, ma che non lo è. La nostalgia guarda al passato per consolarsi, mentre appunto la memoria vera guarda al passato per capire come si affronta il futuro. e il futuro, e ce l'ha ricordato Ettore Fusaro, porta con sé altre emergenze. Non è un caso che in Italia solo nell'ultimo anno si siano contate centinaia di allerte rosse, allerte che riguardano specificatamente magari il meteo, ma che poi danno origine a quei piccoli disastri locali, non cose molto ampie, molto con impatti molto ampi sul territorio, ma che per quella piccola comunità rappresentano, rischiano di rappresentare una fine di un mondo. Ed ecco perché la memoria del 76 non vuole essere un esercizio di archivio, ma uno strumento di lavoro. Il secondo concetto riguarda una parola che è risuonata parecchio nel corso della mattinata ed è quella di prossimità. È una parola che si usa spesso e che in questo uso frequente può rischiare di svuotarsi di significato. Ma nel racconto di chi quel terremoto lo ha vissuto, la prossimità aveva un significato molto preciso, quasi tecnico, se vogliamo. Non era l'arrivo di chi ha di più verso chi ha di meno, ma la scelta di restare accanto nel tempo, accettando che l'altro non sia un vuoto da riempire con dei servizi, ma una realtà che ha già le sue reti, le sue storie, i suoi saperi. È la differenza, in qualche modo si potrebbe dire, tra il soccorrere e l'accompagnare. Il soccorso arriva e se ne va quando l'emergenza finisce. È un po' la sfida di chi si occupa di queste cose, no? La grande afflato, la grande solidarietà che emerge nei primi momenti dell'emergenza, e il rischio che quando col passare del tempo i riflettori si spengono, la parte emergenziale si chiude, quello che poi risulta è persone che sono appunto rimaste sole perché tutta la parte, tutta la macchina dell'emergenza si è spostata da qualche altra parte, avendo messo in sicurezza la parte, diciamo così, materiale. L'accompagnamento resta anche quando invece i riflettori si spengono. La vita delle persone colpite non è affatto tornata alla normalità, solo che la fase acuta è passata. Ed è da questo che nasce il terzo concetto, che è un po' l'esperienza che abbiamo voluto mettere anche al centro della riflessione del ricostruire insieme, e che è stata un'esperienza forte di Chiesa, che ha significato e che ha segnato il modo con il quale la Chiesa, che è in Italia, cerca di rispondere e di dare senso a questo significato di solidarietà e di prossimità. E con il Friuli si sono concretizzate le esperienze dei gemellaggi. Il Friuli infatti fu il primo territorio dove questa intuizione, prima ancora di diventare, come dicevo, metodo di lavoro della Chiesa italiana, fu semplicemente un gesto. Si trattava di una diocesi, una parrocchia, una comunità che si assumeva la responsabilità di un legame stabile con un'altra colpita. E sono state contattate per ringraziare le 12 diocesi, tra cui una di Basilea, che aveva donato tra le altre cose il centro comunitario nel quale è stato ospitato il convegno a Vito d'Asio, e queste 13 diocesi che si sono legate a queste piccole parrocchie, a questi piccoli paesi, per supportare con quello stile di prossimità che dicevo prima. Non è e non era un dono a fondo perduto, ma era un patto di reciprocità che ovviamente non è stata a senso unico, nel senso che molti tornavano da queste esperienze di aiuto, di periodi trascorsi, con una frase forse che si sente spessissimo nell'esperienza del servizio, ma che dà un po' l'idea di quanto sia bello servire, che è: ho ricevuto più di quanto ho dato, ma significa anche vedere nelle persone colpite da una tragedia, nella quale poi si fa a volte anche fatica a dare una colpa, delle persone che hanno comunque delle risorse ancora da poter spendere, da poter mettere in gioco, e non assopirle è una delle sfide di chi vuole aiutare in quei frangenti. Ma è anche un senso significativo, perché quegli aiuti non sono arrivati soltanto da comunità, diciamo così, ricche. Possiamo immaginare un po', secondo gli stereotipi che abbiamo in testa, la Svizzera, gli Stati Uniti, la Germania e così via, ma sono arrivati anche da paesi che hanno avuto il coraggio semplicemente di condividere quel po' che avevano. Parliamo del Pakistan, ma parliamo anche di un paese che si trovava appena al di là della cortina di ferro di quell'epoca, che erano paesi della Croazia, che hanno aiutato a costruire prefabbricati e strutture. Ecco, quindi che sia chi era ricco e chi si era sentito povero, attraverso la solidarietà, per quanto poteva, ha dato il suo contributo. E c'è poi un altro concetto, meno visibile ma forse decisivo, che nel convegno è tornato più volte sotto una parola, che è quella dell'humus. È stata richiamata anche nei saluti e nelle considerazioni che sono state fatte sia dal delegato episcopale per la cultura, diacono Mauro Dalla Torre, anche dal diacono e anche dal delegato episcopale per la prossimità, diacono Paolo Zanetti. E l'humus, qui inteso come terreno umano, fatto di relazioni quotidiane, di fiducia, di conoscenza reciproca, su cui la solidarietà può attecchire quando arriva il momento del bisogno. Chi ha vissuto in quegli anni, ed è stata la testimonianza di Don Giosuè Tosoni, ma anche l'esperienza comunitaria di partenza, per cui una comunità come quella di Casarsa si è mossa, chi ha vissuto quegli anni, dicevo, ha raccontato quindi di cooperative nate nel territorio, di comitati spontanei, l'esperienza dei gemellaggi, come esperienze che però non nacquero dal nulla, nacquero perché c'era un tessuto di relazioni che esisteva già, magari alimentato anche da altre memorie. Nel terremoti sono fenomeni che hanno attraversato le nostre terre nel corso dei secoli. Dalle altre solidarietà ricevute in passato, e in questo caso a Casarsa si faceva riferimento alla solidarietà avuta in seguito ai, appunto, bombardamenti di metà anni 40, e quindi l'ospitalità che era stata offerta alle persone che si trovavano sotto le bombe. E quello che si è detto è che forse quest'humus si sta assottigliando. Le comunità sono più piccole, più disperse, meno abitate da relazioni dirette. E c'è anche un tema, che è un interrogativo di chiesa, che è un interrogativo, se vogliamo, organizzativo, ma non solo, anche di senso. Un parroco un tempo seguiva una parrocchia, attualmente ne segue 9. E allora la domanda che il convegno ha lasciato aperta è scomoda ma necessaria: se un terremoto colpisse di nuovo il Friuli oggi, colpisse oggi la nostra diocesi, quale comunità lo accoglierebbe? Quale chiesa fatta di volti e non solo di funzioni sarebbe pronta a stare accanto? Ecco, questa, che può sembrare una domanda anche retorica, diventa attuale, perché quello che il Friuli ha imparato e che oggi rischia di disimparare è che la ricostruzione vera non è mai solo materiale. Le case si ricostruiscono, e 20 anni fa, in occasione del 30°, scartabellando un po' le carte per recuperare i gemellaggi, c'era una provocazione che l'allora direttore della Caritas, Don Livio Corazza, attuale vescovo di Forlì Bertinoro, aveva portato, che era: abbiamo ricostruito, ma per chi? Che è uno dei temi. In montagna si è ricostruito bene, ma chi vive quegli spazi? Chi vive quei territori? Quali comunità ci sono? Dicevo che le case si ricostruiscono, i centri comunitari si costruiscono, ma se non sono abitate da relazioni, da qualcuno che ne ha davvero le chiavi, restano semplicemente edifici. Che alla prossima scossa del terremoto magari non verrà giù assolutamente, perché è costruito con tutti i criteri sismici del caso, ma che quel terremoto non farà vittime, non perché le case sono costruite bene, ma perché semplicemente quelle case sono vuote. Ecco, il dono o si irrigidisce in una struttura che ha solo bisogno di manutenzione, oppure genera altre relazioni, e allora continua ad essere dono. È una distinzione che vale per un centro comunitario. L'esperienza che abbiamo vissuto lì, di un centro comunitario che continua comunque a vivere, ad essere a disposizione della comunità dopo 50 anni, è una bella esperienza, un bel segno. Non è così ovunque in Italia. E vale per i centri comunitari, ma vale per qualunque tipologia di aiuto. O quegli aiuti diventano occasioni di relazione, oppure rischiano veramente di morire nell'aver semplicemente dato un attimo di sollievo. L'altra convinzione, ed emergeva un po' dalle parole anche di Don Giosuè, era questa: all'epoca si pensava che bastasse cambiare le strutture per cambiare le persone. Questa cosa si è rivelata un'illusione. Le strutture vanno costruite, certo, ma quello che davvero cambia le cose è il cuore delle persone che le abitano. Una chiesa che sa parlare è una chiesa che sa stare in mezzo alla gente, ed è forse proprio questo il testamento più prezioso, si è convenuto, che il terremoto del 76 ha lasciato al Friuli, e non solo al Friuli. Non è l'orgoglio di essersela cavata da soli, che quella frase mal interpretata potrebbe voler dire, ma la scoperta che nessuno si salva da solo, e che la vera ricostruzione comincia sempre da una comunità che sceglie di restare accanto e non solo di intervenire. Ed è stato questo un po' il senso che ci richiama, e che ci richiama a ritessere relazioni, certamente, e mettendo un po' lo sguardo da direttore di una Caritas, e la Caritas è chiamata dalla Chiesa a intervenire nell'emergenza, anche nel chiedersi in che modo saremo capaci di garantire nelle prossime emergenze nelle quali saremo chiamati a intervenire, ma potrebbe essere anche a vivere, veramente quale tessuto di Chiesa saremo capaci di testimoniare.
0: Allora, noi ringraziamo il direttore Andrea Baracchino e ringraziamo nuovamente Nicole Rigo quest'oggi su Radio Voce nel Deserto da Pordenone, dall'associazione Caritas. Ringraziamo anche voi tutti per averci seguiti fino a qui e vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto, sempre in nostra compagnia, e una buona continuazione di giornata.

per quanto riguarda il nostro tema della preghiera del cuore, dobbiamo riconoscere che abbiamo sempre da fare delle scelte. Perché la scelta più importante che dobbiamo fare nella preghiera del cuore è il silenzio. Allora qua ci caschiamo dentro tutti, anch'io, tutti ci caschiamo dentro. Perché quando ci mettiamo a pregare, noi tutti siamo tentati a scegliere sempre gli atteggiamenti più gratificanti. Al posto di stare in silenzio, preferiamo metterci a leggere. Preferiamo metterci a scrivere. Preferiamo metterci a suonare, a cantare. Preferiamo cioè essere istruiti, conoscere, sapere. Preferiamo magari parlare, dialogare, e che sono tutte cose buone. Però sono atteggiamenti gratificanti che mettono in prima evidenza il mio accontentamento. E quindi io mi metto lì davanti al Signore e per cercare ancora me stesso. È un inganno, salta fuori uno dei tanti, dei sette vizi capitali della preghiera del cuore, no? La gratificazione, cercare le gratificazioni. Perciò la preghiera del cuore mi invita a inchiodarmi in silenzio. Se è più facile ascoltarmi un canto o una cassetta, eccetera. Dopo devo fare anche quello. Ma hai un momentino di tranquillità dal tuo lavoro e sei pieno di stordimento, una cassetta, eccetera. Dopo devo fare anche quello. Ma hai un momentino di tranquillità dal tuo lavoro.

ti preoccupi, ti agiti per troppe cose. Quando poi il cuore è surriscaldato, allora puoi cantare, allora puoi scrivere, allora puoi leggere. Quindi tante volte noi scegliamo tante cose belle e buone e qualche volta anche magari le più convenienti. Ci sarà sempre bisogno di discernimento, però quante volte forse anche pecchiamo, perché se stiamo facendo un lavoro importante e viene una persona, noi diciamo: per piacere, aspetta un momentino perché devo finire questo lavoro che è urgente. Stiamo pregando, arriva una persona, per dire, ecco, ci vuole discernimento, capito? E qualche volta la carità può avere il sopravvento se c'è un qualcosa di veramente importante. Ma quante volte noi con molta superficialità abbandoniamo il colloquio con Gesù per alzarci e andare con Marta a aggiustare le pigliate. Quindi ci vuole equilibrio, evidentemente, ci vuole dono di Spirito Santo. Quindi noi possiamo scegliere tante situazioni, senza dimenticare però che c'è una cosa migliore, che il meglio è mettere al centro della nostra attenzione la persona di Gesù e basta. Non mettere al centro della nostra attenzione le cose o le gratificazioni, fossero anche le più sante, ma al centro di ogni nostra preoccupazione, di ogni nostra ricerca è Gesù. E sapete quale sarà la conseguenza meravigliosa di questa nostra attitudine? Che quando mi si presenta una persona, per quanto possa essere antipatica, io sono già abituato in quella persona, in tutte le cose che mi capitano, a vedere non quella persona, ma a vedere quello che c'è dentro, Gesù. E c'è un lungo cammino che io devo fare. Ed è evidente che se io sempre guardo la fisionomia delle persone e mi fermo all'atteggiamento di simpatia o antipatia, di accoglienza o di rifiuto, è perché non sono allenato nella preghiera a mettere sempre e solo Gesù al primo posto, cercare Lui. E quindi devo sempre lasciare in disparte ciò che può essere anche utile, ma che non è il meglio. Quindi c'è, per dire, una valutazione tra l'utile e il meglio. L'utile è una cosa buona, ma il meglio è una cosa che ha diritto alla priorità nelle mie scelte, ed è la persona di Gesù. Per me in questo tempo, negli avvenimenti, nelle situazioni, nelle persone. Se il Signore, con l'aiuto dello Spirito Suo risorto, ci aiuta a essere completamente presi dalla Sua presenza, dalla presenza di Dio, allora abbiamo messo a fuoco la nostra preghiera del cuore, perché è questo proprio l'essenziale della preghiera del cuore: essere presi pienamente, totalmente, esclusivamente, completamente dalla presenza di Dio e stare alla presenza di Dio. Questo è l'importante per la preghiera del cuore, e considerare tutto il resto secondario, anche se buono, anche se utile. Però l'essenziale è Dio, perché verrà il momento in cui Dio mi farà vedere qual è la cosa più essenziale, quando mi chiamerà a ritornare da Lui, perché allora il Dio non terrà più conto né dei lavori che devo fare, né della famiglia che devo tenere conto, né della parrocchia che devo curare, né delle cose urgenti che devo fare, perché a un certo momento l'unica cosa che conta è che io ritorni al Signore. E questo devo farlo già subito, devo vivere già subito le esigenze del Regno di Dio. Questo è l'importante. E quindi, in questo essere presenti a Gesù, a Dio, nascono poi tutte le altre, possiamo anche chiamarle, se volete, gratificazioni, che sono sempre mescolate con la sofferenza, con la croce, ma nasce il vero amore, la vera gratitudine, la vera attenzione, il vero ascolto, la vera venerazione, la vera adorazione a Dio, perché sono libero. L'essere totalmente preso da Dio mi comporta la pienezza della libertà interiore. E allora, suggerimento per

risultati. Vedi di incominciare ad esercitarti a non aver paura di perdere tempo nello stare alla presenza di Dio. E qui abbiamo bisogno di convertirci tutti. Facciamo tanta fatica a mettere Dio al primo posto. Dio lo mettiamo sempre nei ritagli di tempo, purtroppo. È così. È così, abbiamo tanta strada da fare. È già molto se ci accorgiamo dello sbaglio. È già molto se ci accorgiamo di essere proprio Marta, tutti d'un pezzo. E quindi incominciamo a essere convinti, a non aver paura di perdere tempo nello stare alla presenza di Dio. Perché in realtà stare alla presenza di Dio non si perde nulla. Io perdo tutto dimenticando di stare prima di tutto alla presenza di Dio. Ma stando alla presenza di Dio non perdo niente e guadagno tutto. E quindi devo anche esercitarmi a resistere a tutto quello che è più facile, gratificante, e scegliere il più difficile. E un messaggio, la Madonna ci ha detto, se voi fate qualche cosa per Dio, non sarà mai facile. Qualche volta noi ingannandoci superficialmente diciamo, ma se faccio le cose per Dio tutto mi è facile. No proprio, no proprio, perché se fai le cose per Dio devi morire a te stesso, e morire a se stessi non è proprio per niente facile, è andare contro natura. E allora il nostro atteggiamento con il Signore è proprio quello di rendere grazie al Signore in tutte le nostre situazioni e metterci davanti a Lui in silenzio, seduti, senza paura di perdere tempo, magari con semplicissime parole che sono le parole della preghiera del cuore. Signore, grazie che sei lì e grazie che io sono qua. Grazie che tu per me sei tutto, il primo, l'assoluto, e grazie che io sono nella possibilità di stare alla tua presenza. Perché allora ciò che mi preoccupa in questo momento non sono le mie magagne, non sono le mie sofferenze, non sono i miei peccati, non sono le mie torture, non sono le mie difficoltà, ma sei tu. Signore, aiutami a non perdere un attimo di tempo, a non agitarmi dietro alle mie magagne. Fai che io sia tutto totalmente preso da te. Allora voi capite proprio come nasce la pace, la serenità, la gioia e ciò che veramente fa felice la mia vita. Ecco, mi sembra chiarissimo il discorso, per cui a questo punto Marta, purché il Vangelo dice anche che ha accolto Gesù, Marta non ha accolto Gesù. E noi che le rassomigliamo, purtroppo, fino a questo punto ancora, non abbiamo accolto Gesù. Ma chi accoglie veramente Gesù è chi punta tutto sulla sua persona, sulla sua presenza. Stasera lo facciamo magari come proposito, Signore, decido di puntare tutto sulla tua presenza, sulla tua persona, in qualsiasi modo essa si presenti a me, perché adesso torniamo a ripetere ancora la necessità di saper scoprire la presenza del Signore, perché tante volte siamo anche ciechi che non la vediamo, ci fermiamo alle apparenze e quindi cacciamo via la presenza del Signore molto spesso. Lo prendiamo a calci, come dicevamo anche prima, anziché lavare i piedi a Gesù, li pestiamo i piedi. E poi diciamo, non ho mica pestato i piedi a Gesù, sì, hai pestato i piedi a Gesù, è venuto lui sotto le specie di quel fratello, ma tu li hai pestati i piedi, lo hai cacciato via, non lo hai accolto. Magari dopo la mattina vai a fare la comunione. Allora, come la mettiamo? È facile accogliere Gesù sotto le specie del pane? Accoglilo sotto le specie del fratello. A lode di Dio. Pentiamoci e aiutiamoci a vicenda a convertire un pochino, se è possibile con la grazia del Signore, e il nostro cuore a questa preghiera vera del cuore. La preghiera del cuore non si esaurisce ai piedi di Gesù. Qualcuno si è difeso per dire che anche fare i lavori di cucina diventa una preghiera, può essere vero, però bisogna
prima tutti passare attraverso l'esperienza di Maria. Adesso vediamo proprio quello che noi dobbiamo fare dopo di essere rimasti seduti ai piedi di Gesù come Maria. E allora leggiamo da San Giovanni il bellissimo passo di Gesù risorto che chiede a San Pietro se lo ama. Quando ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: Simone di Giovanni, mi ami tu più di costoro? Gli rispose: certo, Signore, tu lo sai che ti amo. Gli disse: pasci i miei agnelli. Gli disse di nuovo: Simone di Giovanni, mi ami? Gli rispose: certo, Signore, tu lo sai che ti amo. Gli disse: pasci le mie pecorelle. Gli disse per la terza volta: Simone di Giovanni, mi ami? Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli dicesse: mi ami? E gli disse: Signore, tu sai tutto, tu sai che ti amo. Gli rispose: pasci le mie pecorelle. In verità ti dico, quando eri più giovane ti cingevi la veste da solo e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani e un altro ti cingerà la veste e ti porterà dove tu non vuoi. Questo gli disse per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. Ecco, vi do alcuni spunti, perché dopo penso che valga la pena su questo tema così importante di ritornare più approfonditamente, perché siamo di fronte ad un'altra pagina molto forte che riguarda la preghiera del cuore. Infatti noi troviamo Gesù che per tre volte chiede a Pietro che proclami pubblicamente, fermamente il suo amore, e quindi che faccia questa dichiarazione aperta anche davanti ai suoi amici, quelli che l'avevano visto scappare nell'orto degli olivi dopo che aveva tentato di difendere Gesù con la spada, quegli amici che lo avevano visto e hanno saputo che aveva rinnegato il maestro. E noi quindi possiamo chiederci legittimamente: perché Gesù ha fatto questo? Perché Gesù ha voluto che Pietro dichiarasse apertamente il suo amore? Noi possiamo senz'altro dire con certezza che se Gesù l'ha fatto vuol dire che andava bene così. Ma che cos'è che andava bene? Andava bene che Gesù avesse da far dire a Pietro quello che Pietro aveva tanto desiderio e un bisogno estremo di dire. Ecco, vedete la delicatezza del Signore. Il Signore conosce i nostri desideri, il Signore non impone niente a noi. Siamo noi che talvolta pensiamo erroneamente che Lui ci voglia imporre qualche cosa, che magari esageri. Signore, esageri. Invece Gesù aveva scoperto che Pietro, dopo l'esperienza che aveva fatto, aveva un estremo bisogno di confessare il suo amore, quasi di riparare. Tante volte noi abbiamo delle tensioni dentro e magari non abbiamo assolutamente bisogno di sentire prediche, abbiamo bisogno soltanto di qualcuno che ci ascolti. Anche i sacerdoti oggi tutti hanno ricordato che i giovani in modo particolare hanno bisogno di essere ascoltati e non sanno da chi andare per farsi ascoltare. Qualche sacerdote ha detto: nella nostra diocesi non è mai sorta nessuna istituzione nuova in questo tempo, quindi se dovesse nascere qualche cosa sia benvenuta, hanno detto, perché c'è bisogno di un riferimento. I giovani hanno bisogno di modelli, hanno bisogno di vedere qualche cosa che dia loro speranza. Ecco, Pietro è uno di questi che aveva bisogno di trovare una via di uscita, perché aveva una cappa di piombo addosso, aveva il tradimento che lo opprimeva e ancora, avendo pur fiducia nel Signore, non sapeva proprio come il Signore la pensasse nei suoi riguardi. Quindi siamo certi che se Gesù ha fatto questo, l'ha fatto perché lo avvertiva come un bisogno molto importante di Pietro, perché tre volte Pietro l'aveva rinnegato e tre volte davanti a tutti
Gesù lo invita a proclamare il suo amore. E noi siamo certi che, anche se Pietro è rimasto un pochettino imbarazzato, Pietro ha sperimentato una grande liberazione. È stata una guarigione per Pietro. Molte malattie interiori nostre guariscono quando riusciamo a manifestarle. E allora riconosciamo quanto sia interessante questo particolare, che ad ogni proclamazione di amore che Pietro fa a Gesù, cosa mai segue, se avete prestato attenzione? Segue una precisa consegna da parte di Gesù. Pietro dice: Signore, tu sai che ti amo, e Gesù immediatamente gli dà una consegna. Gesù conferisce un compito, una responsabilità che possiamo dire molto solenne, molto impegnativa, è quella di pascere le pecorelle, pasci le mie pecorelle. Il che significa in sostanza che Pietro dà a Gesù la prova che lo ama. Quindi Gesù in qualche maniera gli dice: sì Pietro, tu mi dici di amarmi, ma io voglio da te la prova che tu mi ami. Quindi se veramente mi ami, dimostramelo. In che maniera? Spendendoti per i tuoi fratelli, diventando tu strumento di salvezza per i tuoi fratelli. Pensate il Signore cosa ci chiede dopo i nostri peccati. Non ci dà penitenza, ci dà degli impegni, degli incarichi, perché noi abbiamo in questa maniera da dimostrare che li vogliamo bene. Cioè ci dà il compito di realizzarci secondo la nostra vocazione. Quindi la nostra preghiera del cuore ha bisogno della verifica dei fatti. Ecco perché a un certo momento dobbiamo levarci su dai piedi di Gesù dove eravamo seduti, perché dopo la preghiera del cuore dobbiamo sempre documentare il nostro amore. Quindi la preghiera del cuore a un certo momento deve avere orrore delle chiacchiere, non deve fermarsi a semplici espressioni verbali. Non basta dire: sì Signore, ti amo, dimostramelo. In che maniera? Sei pronto a spendere la tua vita, a perdere la tua vita, a dare tutto? Tanto vero che alla terza dichiarazione solenne di Pietro, Gesù chiede veramente tutto a Pietro, e chiede niente meno che l'offerta della vita, prima di tutto dicendo: seguimi, ma poi indicandogli anche con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. Quindi gli indica anche la morte di croce. Un giorno dovrai stendere le braccia e un altro ti cingerà. Questo per indicare di quale morte Pietro avrebbe dato, con quale morte avrebbe dato testimonianza di amore. A questo punto Pietro avrebbe anche avuto motivo per scoraggiarsi. E era vero che Pietro lo amava sul serio. Quando noi ci tiriamo indietro, quando noi davanti alle richieste del Signore diciamo sì, ma però vedremo, aspetta un pochettino, la nostra parola ti amo Signore è una bugia, è una falsità. Chi osserva i comandamenti mi ama, cioè chi obbedisce, chi sta sottomesso, chi mi segue, chi arriva fino alla propria immolazione. Quindi noi sappiamo che molto spesso il nostro amore si rifugia tranquillamente nel vago, e magari così ci fermiamo cullandoci un po' in un amore ovattato di belle parole, di belle espressioni, di bei sentimenti. Ecco perché dobbiamo aver paura anche di troppo sentimentalismo, di troppe sdolcinature. Perché è facile dire: Signore ti amo tanto, perché proprio mi sento liquefare dentro. Ma il Signore ti dice: vai, lascia stare i vaneggiamenti, prendi la tua croce, accetta il tuo fratello, lasciati stendere le braccia, lasciati cingere, lasciati portare in croce. Quindi dobbiamo riconoscere, per quanto riguarda la nostra preghiera del cuore, che finché stiamo solo nel mondo delle belle parole,
dobbiamo essere sicuri che non amiamo ancora il Signore. Bisogna andare oltre. Ed ecco allora perché Gesù smantella le parole e ci aiuta a verificarle attraverso una concretezza. Ci dà dei compiti. A Pietro ha detto pasci, cioè aiuta, salva. E per Pietro, come capo della Chiesa, tutto questo compito poteva significare istruisci, organizza, spenditi per i tuoi fratelli. È bello questo, non per amore dei fratelli, ma per amore verso di me. Cioè perché sono io che te lo dico, sono io che te lo chiedo. Ed è questa la finezza dell'amore, perché tante volte noi amiamo gli altri per gratificarci, o per sentirci realizzati, o per dire che bello, sono bravo, guarda, ho amato quello lì che mi ha offeso, ho accolto quello lì che mi è antipatico, sono riuscito a superare questo ostacolo e mi glorio, mi vanto, mi gratifico. Ecco, invece qui tu devi spendere la tua vita attraverso la preghiera del cuore, donando tutto te stesso, spendendoti per i fratelli, solo esclusivamente per amore del Signore, anche se nessuno ti dice grazie, anche se quei fratelli per i quali tu stai spendendoti ti portano in croce, ti maltrattano, ti mancano di rispetto, ti mangiano il piatto di lenticchie. È sempre incombente il pericolo che nella nostra preghiera del cuore noi non abbiamo da scendere alla concretezza, c'è un pericolo grosso. Ed è per questo che il Signore insiste, insiste, insiste. È paziente il Signore, non ci rimprovera il Signore, non ci rinfaccia il Signore. Gesù solo pretende la concretezza dell'amore. Non sa che farsene di un amore chiacchierato. Ha bisogno di un amore concreto. Quindi ecco la necessità nella nostra preghiera del cuore di vigilare sulla concretezza della nostra preghiera. Quindi la necessità di alzarci dai piedi del Signore con in mano una verifica precisa del nostro amore. Non alzarci soltanto soddisfatti, che bello, adesso sono stato col Signore, adesso vado a fare una bella dormitina, vado a fare una passeggiatina, adesso vado a godermi questa gioia che ho nel cuore e lascio perdere tutto quello che è il mio dovere di Marta. Io devo alzarmi con qualche cosa di concreto in mano. Dopo la mia preghiera del cuore, io devo possedere un dono preciso di amore, e il dono preciso è una conversione precisa che io devo realizzare. Quindi devo alzarmi, ecco, non tanto per fare un servizio per farlo, ma perché attraverso quel servizio io devo dimostrare concretamente l'amore al Signore, la mia concreta, precisa conversione. E quindi non passerò soltanto a fare il servizio che devo fare delle pentole o della casa o del lavoro o dell'accudire i fratelli, perché dico adesso che ho pregato bisogna che mi metta a lavorare. No, no. Attraverso quel lavoro io devo manifestare concretamente che la mia preghiera del cuore non è stata un sentimentalismo, una gratificazione, ma è stata un vero incontro di amore con il Signore al quale io ho dato la mia vita e adesso sono felice di spenderla, facendo anche quei servizi che non mi toccano, che non mi gratificano. È un cammino. Adesso voi non scoraggiatevi di questo, perché siamo tutti indietro. Io stesso non sono più avanti di voi, sono convinto. Abbiamo tutti una lunga strada da fare. Soltanto che queste cose le dobbiamo capire bene, per non essere ingannati. Stiamo facendo un cammino di preghiera. Ecco, voi capite che anche le catechesi del lunedì sono un aiuto, sono una rete gettata in mare. Però pensate quanta strada dobbiamo fare. Il giovedì diventa per noi questo cammino più specifico, più particolare. Il Signore predica a tutte le folle e dopo dedica del tempo ai suoi discepoli, e i discepoli siete voi. Quindi dobbiamo essere attenti che poi questo dono che noi portiamo in mano e dopo la preghiera del cuore non abbia da essere un dono scelto da noi, o perlomeno scelto soltanto da noi, ma scelto da Gesù Cristo. Perché quando che Gesù gli dice
Pietro mi ami, Gesù non ha lasciato a dire a Pietro scegli quello che vuoi fare per dimostrarmi che mi vuoi bene, ma Gesù indica quello che deve fare. Quindi il dono che tu devi cogliere nella preghiera e che devi tenere in mano e che devi realizzare non è un dono che scegli tu, ma un dono che ha scelto il Signore, quindi che è gradito a Lui, che è voluto, specificato da Lui, cioè un dono che è maturato veramente nella preghiera, che non nasce quindi da un tuo egoismo, da un tuo gusto, da una tua scelta capricciosa. E quindi qui si tratta proprio di mettersi a totale servizio del Signore. A Pietro qualcuno tu stenderai le braccia e qualcuno ti cingerà e ti porterà dove tu non vorrai. E Pietro a quel punto non si è tirato indietro. Ecco, noi tante volte purtroppo siamo tentati di giocare, come si dice, a rimpiattino quei problemi che scottano, che ci pesano, che ci scomodano. Anzi, talvolta cerchiamo di non vederli, chiudiamo gli occhi, facciamo finta che non ci siano questi problemi, perché non vogliamo confrontarci con questi problemi, li scavalchiamo, perché abbiamo paura di affrontarli, ed è lì che noi cadiamo nella falsità dell'amore e nella falsità della preghiera del cuore, perché dobbiamo camminare per le vie che ci mostra il Signore, non quelle che scegliamo noi. Ecco l'obbedienza, ecco la direzione spirituale, ecco nella comunità, nella famiglia, la sottomissione, il silenzio, la docilità, ma senza sforzi, senza mormorazioni, se no crolla tutto, proprio tutto nella spinta dell'amore, nella gioia di poter dimostrare al Signore l'amore che Lui aspetta da me con le scelte che Lui mi suggerisce, non quelle che cerco io. E questo su ogni piano, sul piano della povertà, sul piano dell'obbedienza, sul piano della castità, sul piano del dovere, sul piano del mio impegno, del mio dovere di Stato. Se il Signore avesse lasciato a Pietro la scelta, probabilmente Pietro avrebbe dato qualcosa altro al Signore. Il Signore invece gli chiede di fare bene quello che doveva fare, cioè che doveva prepararsi a fare bene il capo. Forse San Pietro avrebbe preferito fare il gregario, perché non è facile fare i capi. Ma se il Signore gli ha detto così, va bene. Gesù gli dà la strada, gli dà l'indicazione di fare il capo, cioè un capo capace di pascere, di nutrire il gregge, un capo impegnatissimo con il gregge, fino da essere capace di giocare anche la propria vita quando sarebbe scoppiata la persecuzione. E Pietro, che veramente vuole dimostrare l'amore al maestro, segue il maestro e si dispone a camminare su quella strada. E noi possiamo dire, ma com'è che noi possiamo essere capaci di realizzare tutto questo? Sappiamo benissimo che proprio attraverso la preghiera del cuore noi troveremo Gesù che ci renderà capaci a tutto. Pietro avrebbe potuto dire, Signore, come farò? Andare sulla croce. E noi sappiamo fino a che punto è arrivato il coraggio di Pietro, e quando si è prospettata davanti la croce sulla quale doveva essere inchiodato e morire, Pietro ha avuto il coraggio di dire, per piacere mi fate un ultimo regalo, un regalo testamentario, un regalo che a un moribondo non potete negare, per piacere mi crocifiggete con la testa per in giù, perché non sono degno di morire sulla croce come è morto il mio maestro. Chi ha reso capace Pietro di questo? Ecco la preghiera del cuore. Noi sappiamo benissimo che per un povero pescatore della Galilea l'ultimo pensiero poteva essere proprio quello di essere imbarcato per Roma, per aggredire niente meno che l'impero romano. Pensate che disegno che ha fatto il Signore. Ecco, per dire che qui devono cadere tutte le nostre paure, no? Sarò capace io? Ma provate a pensare a questo povero pescatore di Galilea, che ne aveva combinate tante con il Signore, perché aveva sbagliato tutti i suoi interventi, tutti gli sono andati male, tutti, da quando è sprofondato sulle acque, da quando si è messo a tagliare l'orecchio al povero Malto, da quando ha sconsigliato Gesù di andare sulla croce e si è sentito chiamare Satana, fino al fatto di scappare, di rinnegarlo,
e il Signore gli dice: guarda che tu dovrai imbarcarti per Roma e dovrai aggredire niente meno che l'impero romano. Pensate cos'era l'impero romano in quel tempo. Basterebbe soltanto pensare all'impatto della lingua, della cultura. Un ebreo che va ad affrontare l'impero romano e a predicare un ebreo crocifisso dai romani che era figlio di Dio e che era risorto. Chi li avrebbe creduto? Ma Gesù aveva deciso che Pietro fosse un capo coraggioso e avventuroso, pieno di fede, capace di sfidare la più grande città del mondo, anche senza nessuna preparazione culturale. E questo era il dono di amore che Gesù aspettava da Pietro, quel dono che Gesù ha messo in mano a Pietro dopo che Pietro, ai piedi del Maestro, gli ha detto: Signore, tu sai tutto, tu sai che io ti amo. Era un dono senz'altro ben esigente, essere un capo all'altezza della situazione, pronto a sfidare la persecuzione. Certo che potevano esistere cose molto più facili per Pietro, ma Gesù a quel punto chiedeva il difficile. E d'altra parte Gesù non chiede a Pietro che sia capace, chiede a Pietro soltanto che sia pronto a seguirlo. Ed è questo che noi dobbiamo sempre tenere presente nella nostra preghiera del cuore. Di fronte all'impossibilità non dobbiamo dire: ma sono capace io? Ma tu chi credi di essere che ti fai questa domanda? Gesù non ti domanda di essere capace, Gesù ti domanda solo: seguimi, credi alla mia parola, lasciati guidare, sii disponibile all'amore che io ti do. E quindi nella preghiera del cuore dobbiamo fermarci a pregare su questa richiesta al Signore: Signore, cosa vuoi da me? Perché noi tante volte andiamo dal Signore per dirgli: Signore, per piacere, fammi fare questa cosa, a me sembra tanto bella, e che se non me la fai io mi arrabbio con te, Signore. E Gesù: ma mi ami tu? Certo, Signore, che ti ami. Bene, allora aspetta che ti dico io quello che devi fare, non dirmelo tu. Io so quello che va bene per te. E allora ecco la preghiera del cuore: quando siamo nella confusione, quando siamo nella ribellione, quando non comprendiamo niente della nostra vita, essere là insistenti: Signore, cosa vuoi da me? Fino al punto di capire bene quello che il Signore vuole e dopo pronti a partire con la forza del Signore. Con la forza del Signore. Quante volte ci inganniamo perché ci mettiamo in opposizione al Signore, magari giudicandolo, per dire: il Signore non mi capisce, il Signore non mi ascolta, il Signore mi dà tutto quello che io non voglio. Signore, cosa vuoi da me? Cosa vuoi da me? Perché è questo che vale. Perché se voi fate quello che vuole il Signore, siete nella volontà di Dio e siete salvi. Se voi non fate quello che piace al Signore, voi siete dei dannati. Anche se magari potete realizzare chissà quali imprese, ma se non sono secondo il Signore, non vi servono. E quindi quando vi trovate davanti a fallimenti, non state a tormentarvi: Signore, cosa vuoi da me in questo momento? Cosa vuoi da me? E vedrete come scenderà la pace nel cuore. La risposta di Gesù alla decisione di Pietro di voler amare veramente il Maestro più di tutti gli altri, possiamo dire che è sconcertante. E forse lo può anche aver colto di sorpresa. Ma illuminato dallo Spirito Santo, Pietro ha dato la risposta vera, perché l'abbiamo da capire anche noi. Infatti Pietro, quando dice: Signore, tu sai tutto, tu sai che ti amo, si dispone all'amore estremo, cioè all'amore fino al versamento del sangue. E in quel momento forse non lo capiva, se l'avesse capito forse si sarebbe scoraggiato, ma ormai credeva al Signore e quindi era pronto ad andare fino in fondo. Nell'episodio quindi c'è la preghiera del cuore più commovente, che dovrà servire a noi in tutti i momenti di debolezza. Quindi dopo che ripetiamo: Signore, cosa vuoi da me? Signore, cosa vuoi da me? E finché non mi dai la risposta: Signore, non cesserò di chiedertelo. Alla fine: Signore, guarda, una sola cosa so, e tu sai, Signore, tu sai tutto,
tu sai che ti amo, e bloccarci in questa parola, senza altri argigogoli, senza altri se, ma, però, aspetta dopo un poco, Signore è troppo, Signore tu sai tutto, tu sai che ti amo. Se noi riusciamo ad arrivare a questa pienezza di adesione, veramente raggiungeremo la santità e la pienezza del cuore. Quindi bisogna essere molto riconoscenti per questa preghiera stupenda che ha fatto San Pietro, una delle più belle preghiere del cuore umano. Signore, tu sai tutto, tu sai che ti amo. Qui finisce ogni problema nostro, ogni lamentela, ogni preoccupazione. Tu sai tutto, Signore, tu leggi nelle pieghe dell'anima, tu sai che sono sincero, sai che posso essere sincero, anche se tu sai che io sono debole, che sono incapace. Tu sai che ho tante esperienze di viltà, di rinnegamenti, di tradimenti, di peccato. Sai che sono uscito, dice San Pietro, da poco dal tradimento, ma sai anche che ora non ti tradirei più, neanche se mi tagliassero a pezzi. Sai che sono pronto a darti la vita, però se tu mi darai la forza, e io credo, Signore, che tu questa forza me la darai. Ecco, spesso le nostre parole ci superano, perché nella preghiera talvolta anche noi abbiamo il coraggio di dire cose molto molto più grandi del nostro amore di noi stessi, e il Signore lo sa, e lo dobbiamo sapere anche noi, e allora dobbiamo indugiare a lungo nella nostra preghiera del cuore sul bisogno che abbiamo dentro di noi, impellente, irrinunciabile, di non deludere il Signore, e quindi di non volerci riempire la bocca soltanto di belle parole, e di essere convinti proprio che il mio amore deve trovare la sua concretizzazione e che il Signore ha tutti i mezzi per farmi concretizzare la pienezza dell'amore fino al versamento del sangue per amore del Signore. Se acquistiamo nella preghiera del cuore questa certezza, allora sarà vero che a noi nulla più sarà impossibile.

0: Solo Dio può vincere paure e solitudini, guarire le ferite del cuore, rompere catene di odio e mura di separazione. Solo Dio può far sì che il deserto fiorisca.
1: Radio Voce nel Deserto.

0: dottor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
1: Era di sabato, i primi vespri del 3 ottobre 1226, quando frate Francesco, nudo in Porziuncola, rende lo spirito a colui che lo aveva creato. Sono 800 anni dal transito, dal pio transito di frate Francesco d'Assisi, colui che ha fatto di Gesù la pietra d'angolo della propria vita, che ha messo in pratica perfettamente questa parola del Vangelo che ascoltiamo questa domenica in una ricorrenza tutta particolare. Questo anno francescano, tra l'altro, è l'anno del giubileo francescano, dove ricordiamo come da 800 anni risuona la voce viva di Francesco, l'uomo che accolse la morte cantando, che ha insegnato a fare della morte una liturgia di vita, una liturgia di festa. Tutto questo perché ha scelto Gesù come signore della propria storia. Colui che è stato scartato è diventato per lui la pietra d'angolo. E allora ecco che la storia di Francesco è la storia che inizia, potremmo dire, con abbracciare lo scarto, il lebbroso, questo rinnegamento di sé per accogliere il Vangelo che è diventato in lui vita vissuta totalmente e in maniera radicale. Ci aiuti, frate Francesco, ad ascoltare questo Vangelo e a farlo nostro.
2: In quel tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: ascoltate un'altra parabola. C'era un uomo che possedeva un terreno e vi piantò una vigna. La circondò con una siepe, vi scavò una buca per il torchio e costruì una torre. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano. Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai contadini a ritirare il raccolto. Ma i contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri servi, più numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso modo. Da ultimo mandò loro il proprio figlio, dicendo: avranno rispetto per mio figlio. Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra loro: costui è l'erede. Su, uccidiamolo e avremo noi la sua eredità. Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Quando verrà dunque il padrone della vigna, che cosa farà a quei contadini? Gli risposero: quei malvagi li farà morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri contadini che gli consegneranno i frutti a suo tempo. E Gesù disse loro: non avete mai letto nelle scritture? La pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi. Perciò io vi dico, a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che ne produca i frutti.
1: Il Vangelo di questa domenica è conosciuto come la parabola dei vignaioli omicidi. In realtà, più che una parabola, si tratta di una allegoria. L'allegoria è quel genere letterario nel quale ogni protagonista, ogni aspetto del racconto nasconde un significato particolare. Quindi non solo la globalità del racconto significa qualcosa, ma le varie parti sono chiaramente riferibili ad alcuni aspetti specifici della storia della salvezza. Ed è proprio la storia della salvezza che è ricapitolata in questa allegoria, una storia che culmina con l'invio da parte del Padre del Figlio per la salvezza degli uomini e il rifiuto da parte di costoro di Gesù, che verrà appunto crocifisso e morirà, e il terzo giorno però risorgerà divenendo la pietra sulla quale tutto l'edificio della Chiesa e della storia degli uomini è poggiata con sicurezza. Allora vediamola un pochino più da vicino, questa allegoria, questa narrazione che Gesù fa a Gerusalemme, Betlemme. Ormai i suoi giorni vanno compiendosi e quindi sta ammaestrando i suoi discepoli con una serie di parabole che hanno anche un aspetto escatologico, cioè presentano quello che è il progetto compiuto del Padre nei confronti del Figlio, della Chiesa, della umanità tutta. C'è una vigna, un uomo che possedeva un terreno e vi piantò una vigna. Beh, per gli ascoltatori del tempo già l'incipit del racconto di Gesù era molto chiaro. Al capitolo 5 del profeta Isaia si legge il famoso cantico della vigna, è il cantico d'amore di Dio per il suo popolo, che è paragonato ad una deliziosa vigna che è stata piantata, che ha posto le sue radici e che ha fatto frutti deliziosi e che poi però si è pervertita e ha prodotto uva selvatica. Isaia racconta in questa maniera la storia, come dire, di tradimento che Israele ripetutamente compie nei confronti dell'alleanza. Dio ha scelto un popolo, ha piantato una vigna, ha voluto che mettesse radici, gli ha dato una terra, ma questo popolo, invece che restare fedele all'alleanza con Dio, ha scelto di pervertirsi, di legarsi ad altri dei, ed ecco allora i frutti selvatici, di uva selvatica. Quindi un uomo che pianta una vigna è chiaramente riferibile a tutta la storia dell'alleanza di Dio con Israele, ed è una cura, un'alleanza di cura quella che Israele ha conosciuto. La circondò con una siepe, vi scavò una buca per il torchio e costruì una torre. Sono tutti gli elementi tipici del tempo che caratterizzavano la cura, la coltivazione della vigna, quindi una torre per poter osservare, per proteggerla, un muro che potesse in qualche modo fare da scudo agli animali, ai predoni e così via. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano, perché l'opera dell'alleanza di Dio con Israele, con l'uomo in generale, è un'opera di amministrazione da parte dell'uomo. Mi spiego meglio, cioè il Signore sceglie nella sua infinita bontà e provvidenza di governare l'uomo, Israele, attraverso Israele stesso, attraverso la libertà dell'uomo, attraverso la libertà dei suoi figli, perché Dio è padre e non è padrone, e quindi associa Israele al bene che ha pensato per lui, associa me, la mia libertà, le mie scelte, di modo tale che liberamente io, ciascuno di noi, possiamo fare il bene che ci è chiesto. Perché tutto ciò che non è fatto liberamente, l'amore che non è amato nella libertà, il bene che non è fatto nella libertà, non ha valore. Quello che è fatto per costrizione non è frutto della libertà amorevole dell'uomo. E così la dà in affitto. Permette proprio perché l'uomo è dotato di ragione, di libertà, è il capace di comprendere qual è il bene, di sceglierlo e di farlo. Questa è una cosa stupenda, è un atto di non solo di amore, ma di grande stima del creatore nei confronti della sua creatura. Poi arriva il tempo della vendemmia, bisogna raccogliere i frutti. E allora ecco che il dramma inizia, proprio la consumazione del dramma. Mandò i suoi servi dai contadini, cioè dagli affittuari, per ritirare il raccolto. Ma qui ecco che la storia della salvezza si rende nuovamente ben conoscibile, perché questi servi che vengono mandati a prendere la parte del padrone vengono uccisi, vengono bastonati, lapidati, insomma fanno tutti una brutta fine, come tutti i profeti. Ricordate quel pianto di Gesù mentre osserva Gerusalemme: quante volte ho voluto raccoglierti come una gallina raccoglie i suoi pulcini, ma voi non avete voluto, ho mandato a voi profeti e li avete uccisi. È il lamento di Dio di una lunga storia nella quale tutti i profeti mandati ad Israele in fondo sono stati rifiutati. Pensate, uno fra tutti, il profeta Geremia. E allora questi servi sono i profeti che ripetutamente hanno richiamato Israele alla fedeltà, all'alleanza. Infine il profeta, cioè colui al quale e del quale tutti i profeti sono segno, il figlio suo, l'amato. Guardate, è interessante la motivazione con la quale il padre invia il figlio ed è altrettanto interessante l'irrazionale risposta dei affittuari. Cioè il padre davanti a questa crudeltà ha ancora il cuore per credere nella bontà degli affittuari, dicendo si commuoveranno davanti a mio figlio. Sembra quasi una ingenuità incredibile da parte di Dio, questo cuore che continuamente vuole pensare al meglio. E invece l'irrazionalità degli affittuari. Invece che accogliere il figlio come un dono da parte del padre, pensano immediatamente all'eredità. Ecco, uccidiamolo perché così avremo l'eredità, un po' come il figlio del padre misericordioso che chiede l'eredità al padre prima ancora che il padre fosse morto. E quindi, ecco, viene inviato il figlio, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Qui c'è una chiara profezia da parte di Gesù della sua morte, quando morirà fuori dalle porte della città, lo dice molto chiaramente la lettera agli ebrei. La morte di Gesù come maledetto sulla croce doveva avvenire fuori dalla porta della città, secondo la legge. E quindi viene allontanato dal consesso, dalla comunità dei cosiddetti credenti appartenenti alla legge, per morire come un maledetto fuori dalla città. Ecco allora il giudizio, la domanda: ma quando poi tornerà il padrone, che cosa farà quei contadini? E allora chiaramente la risposta non può essere che una, cioè quei malvagi pagheranno ciò che hanno operato. Tutto questo viene poi letto da Gesù alla luce di un salmo, del Salmo 118, che recita proprio questo versetto, che è il versetto che si proclama a Pasqua, prima del Vangelo, cioè la pietra scartata dai costruttori è divenuta testata d'angolo. Questa è un'opera che ha fatto il Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi. Gesù scartato, il figlio gettato fuori dalla vigna, ripudiato da coloro che erano depositari dell'alleanza, diventa la pietra d'angolo su cui tutta la costruzione della Chiesa dei credenti fiorirà. Attenzione, non è il rifiuto tanto di Israele, perché i credenti in Gesù saranno anche israeliti, cioè qui c'è la distinzione tra coloro che del popolo eletto non hanno riconosciuto il figlio e coloro che invece, sempre del popolo eletto, lo hanno riconosciuto. Gesù si presenta a noi questa domenica dunque come lo scartato, colui che è stato scartato secondo i parametri del mondo, secondo quei parametri che abbiamo nel cuore anche noi, che in fondo anche noi misuriamo la storia, noi stessi, gli altri, secondo il parametro del potere, del successo, dell'utilità. E invece il Signore si presenta a noi come colui che ha un altro parametro nei nostri confronti, e meno male che è così, perché altrimenti saremmo tutti perduti. Il parametro di Dio è l'amore, la tenerezza nei confronti di coloro che sono scartati secondo queste logiche di potere. Allora accogliamo questa domenica, questa parola, siamo anche noi dentro questa storia di salvezza, nella possibilità di accogliere o di rifiutare, perché di questo si tratta: accogliere o rifiutare come pietra di costruzione Gesù, colui che ha patito fuori dalla città. Allora anche noi con lui usciamo fuori dalla città, per capirci, cioè usciamo da questa logica che non sa riconoscere Gesù e accogliamo invece Gesù come nostro Signore, come il figlio amato del Padre, come colui che ha perdonato i nostri peccati, colui che non imputa a noi il nostro peccato, ha preso su di sé il nostro peccato e continua a restare fedele al suo amore per noi e ci dona la sua alleanza stabile e fedele. come pietra di costruzione di tutta la nostra vita. Per ovvi motivi sono particolarmente contenta della festa di questa domenica, San Francesco. San Francesco è l'uomo... Per ovvi motivi sono particolarmente contenta della festa di questa domenica, San Francesco.

Santa Maria della Porziuncola, il luogo più amato da lui. Questa piccola chiesetta nella quale è voluto tornare a morire. La chiesa della quale ha sempre detto ai suoi frati avere avuto per rivelazione dalla Vergine Maria essere il luogo da lei più amato, e ha sempre raccomandato ai suoi frati di mai lasciare questo luogo. Allora se ne andava, dicono le fonti, Solingo, presso la chiesa di Santa Maria della Porziuncola, e qualcuno lo incontra mentre lui piangeva copiose lacrime. Francesco aveva il dono delle lacrime, un cuore intenerito perché intento a contemplare un amore meravigliante. Cioè Francesco è stupito continuamente di come Dio e di quanto Dio possa amare l'uomo da dare suo figlio crocifisso. E interrogato sul motivo di queste lacrime, Francesco risponde: piango la passione del mio Signore. È più conosciuto questo episodio con l'amore non è amato, piango l'amore che non è amato, ma l'amore che non è amato è la passione di Gesù. Ecco, Francesco è l'uomo che ha compreso come Gesù, che si consegna agli uomini e si consegna al Padre, lo fa perché amante. Non è il sacrificio in sé, non è la sofferenza in sé che salva o che ha innamorato Francesco d'Assisi, ma è l'accoglimento di un amore che diventa redentivo attraverso il passaggio dell'obbedienza, un'obbedienza che nella nostra condizione di peccatori comporta anche la dimensione della sofferenza. Allora questo piangere la passione del mio Signore è un pianto non semplicemente, se possiamo usare questo termine, passatemelo, semplicemente di compassione, come la possiamo intendere nel senso riduttivo, ma di una partecipazione emotiva, sì certamente, ma una partecipazione volontaria, consapevole, come scelta che orienta e che forma tutta la vita, di situarsi lì dove Cristo si è situato, cioè in quella passione che ha certificato in ultimo e all'apice la sua obbedienza al Padre. Una obbedienza volentieri, perché la volontà di Gesù è la stessa volontà del Padre. Cioè quando si dice che Gesù ha obbedito al Padre sulla croce, non è una obbedienza ob torto collo, ma è un liberamente, volontariamente. Perché? Perché Gesù ci ha amati fino alla fine. Allora Francesco piange questo amore da un lato, e piange anche il dramma dell'uomo che non è capace di riconoscere questo amore, il dramma dell'uomo che è incapace di sapersi amato di tale amore. Questo è la nostalgia di un amore e al tempo stesso il dispiacersi, il dolersi, perché fossimo davvero coscienti di quanto siamo amati, la nostra vita porterebbe un segno differente. In questo pianto di Francesco c'è tutto questo: l'uomo innamorato di Cristo, l'uomo innamorato dell'uomo che si duole perché questo amore non è conosciuto abbastanza. Allora ci situiamo qui in questo cuore intenerito e tenero di Francesco d'Assisi per meglio contemplare il volto meraviglioso di Cristo nella passione, che è il Cristo amante.

al lettore. La missione di Suor Faustina. Per comprendere nella sua giusta luce la figura di Suor Faustina Kowalska, è necessario riflettere sulla missione che Dio le ha affidato nella Chiesa, quella di manifestare al mondo la infinita misericordia di Dio e chiedere all'umanità di attingere la propria salvezza a questa misericordia per mezzo della conversione a Dio e della fiducia totale.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con tutti voi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. E non abbandonarci alla tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per
per la sua dolorosa passione. O eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Litanie della misericordia di Dio. Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre, confido in te. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero inconcepibile. Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità. Misericordia di Dio, che nessuna mente umana né angelica può comprendere. Misericordia di Dio, da cui scaturisce ogni vita e felicità. Misericordia di Dio, al di sopra dei cieli. Misericordia di Dio, sorgente di miracoli e di eventi eccezionali. Misericordia di Dio, che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio, venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio, che sei sgorgata dalla ferita aperta nel cuore di Gesù. Misericordia di Dio, rinchiusa nel cuore di Gesù per noi e specialmente per i peccatori. Misericordia di Dio, imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia. Misericordia di Dio, nell'istituzione della Santa Chiesa. Misericordia di Dio, nel sacramento del Santo Battesimo. Misericordia di Dio, nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo. Misericordia di Dio, che ci accompagni per tutta la vita. Misericordia di Dio, che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio, che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio, che ci segui in ogni momento della vita. Misericordia di Dio, che ci difendi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio, che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi. Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio. Misericordia di Dio, che ci sollevi da ogni miseria. Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia. Misericordia di Dio, che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza. Misericordia di Dio, che abbracci tutte le opere delle sue mani. Misericordia di Dio, che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio, in cui tutti siamo immersi.
misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti. Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate. Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura. Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante. Misericordia di Dio, che infondi speranza contro ogni speranza.

Dal libro dell'Apocalisse. Gli eletti vedranno la faccia del Signore e porteranno il suo nome sulla fronte. Non vi sarà più notte e non avranno più bisogno di luce di lampada né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli.

Preghiamo. Salga a te, o Padre, la nostra preghiera al termine di questo giorno memoriale della risurrezione del Signore. La tua grazia ci conceda di riposare in pace, sicuri da ogni male, e di risvegliarci nella gioia per cantare la tua lode. Per Cristo nostro Signore. Amen.

0: Oggi siamo in compagnia di Monsignor Carlo Molari, che ci accompagna in questo ciclo di interventi dal titolo Sempre e ovunque esperti di comunione.
1: Oggi dobbiamo riflettere sulla missione in ordine al peccato del mondo, cioè il processo di riconciliazione, ma come soggetto comunitario, perché il Ministero della Riconciliazione è un ministero ecclesiale, come voi sapete, come vedremo continuando la nostra riflessione. Ma questo è un punto particolare, specifico proprio della spiritualità cristiana, quello cioè di portare il peccato del mondo, di redimere o di espiare, ma vedremo il senso di questa formula, di questo termine, perché ha cambiato senso oggi. Per capire bene questo compito, occorre richiamare la natura del peccato e in che consiste la riconciliazione, lo richiamiamo proprio nell'aspetto sociale, perché il peccato è, abbiamo visto, resistere alla forza della vita, non accogliere l'energia creatrice. Il Concilio Vaticano II, nella Gaudium Spes, nella Gaudium Spes numero 13, la Costituzione Pastorale, definisce il peccato la limitazione dell'uomo stesso, cioè l'impedimento che l'uomo pone impedendogli di conseguire la propria pienezza. Utilizza questa forma, cioè l'uomo si svuota, nel senso che non accogliendo la forza di vita non raggiunge quella pienezza che ogni giorno gli è necessaria per vivere, disperde la forza vitale. Ora, questo vale non solo a livello personale, ma a livello sociale, cioè una comunità, un gruppo, un popolo intero si svolta interiormente, pratica l'ingiustizia, pratica la violenza, cioè non cresce nella dimensione spirituale corrispondentemente. Cioè il peccato ha sempre una dimensione sociale, non è solo qualcosa di, anche se noi per esempio pensiamo male degli altri, noi diffondiamo dinamiche negative. Quindi il peccato ha sempre un riflesso comunitario, non è mai un, perché noi viviamo in rete, siamo in connessione continua. Partiamo appunto dal presupposto chiarito della comunità, della comunione, della relazione che precede. Quindi le relazioni sono inquinate, c'è violenza, c'è sospetto, c'è egoismo che si diffonde e quindi c'è un degrado progressivo della comunità e quindi della società. Sono fenomeni anche rilevabili socialmente. Per questo, vedete, è un errore pensare, diceva, io penso male ma non lo dico, ma c'è il tuo pensiero che incide nel tuo atteggiamento attorno a te, è una propagazione, un'induzione, è come un contagio. Noi abbiamo difficoltà, resistenze a pensare in questo modo, per il semplice fatto che siamo stati educati individualisticamente dal nostro futuro, soprattutto occidentale. Abbiamo accentuato fortemente l'aspetto individuale e abbiamo trascurato completamente il valore della relazione, almeno nei secoli scorsi. Oggi c'è un recupero anche da un punto di vista culturale, ma non sempre da un punto di vista operativo e pratico. Noi siamo nati in una relazione, ci sviluppiamo e cresciamo per le relazioni, e quando le relazioni sono inquinate, necessariamente non c'è pienezza di vita, c'è degrado, c'è. Quindi il male è contagioso in questo senso. Anche il bene, anzi il bene molto di più, però quando il bene non c'è è il male più grave. Il male è il malascinta, cioè il male non esiste in sé, il male è la mancanza del bene possibile e soprattutto del bene necessario. Quei beni che ci sono necessari e quei beni che possono essere accolti per la pienezza di vita, quando mancano, producono un vuoto. E visto appunto il peccato è la limitazione dell'uomo stesso, impedendogli di conseguire la propria pienezza. Bene, chiarito questo punto, già l'avevamo sottolineato, ma lo riprendo proprio perché per accentuare questo aspetto sociale. Passiamo al secondo concetto chiarito e quindi da riprendere, in che consiste il perdono. Non è un atto giuridico, in che consiste la riconciliazione. Non è un atto giuridico, una soluzione, dire che ristabiliamo nell'ordine, no, è il comunicare vita perché chi ha fatto il male possa riprendere il proprio cammino, possa uscire dalla propria condizione. Per cui riparare il peccato non significa compiere un atto giuridico o chiedere la soluzione. Riparare il peccato vuol dire riempire il vuoto prodotto dal peccato, vuol dire offrire e mettere in moto dinamiche nuove di vita per ristabilire la pienezza, per riprendere il cammino. È un ambito vitale. Noi diciamo sempre categorie giuridiche nella tradizione ecclesiale, mentre non è sufficiente per capire. È importante che si sottolineano, si intravedano le dinamiche vitali che è necessario mettere in moto per riparare il peccato. No? E come se uno, per esempio, ha un guasto una macchina e va dal meccanico e pensa che risolve il problema chiedendo scusa al meccanico che ha trattato male la macchina e ha utilizzato, ma non serve niente. No, dice c'è il pezzo da cambiare, c'è da mettere qualcosa di nuovo. Questo è riparare il peccato. Anche vedete, voglio dire che tutta la pratica, no, della riparazione a volte viene intesa in senso giuridico. È come dire, beh, io soffro per gli altri, oppure offro a Dio questo sacrificio in modo che Dio perdona. Non è questo il meccanismo. Perché si è diffuso questo meccanismo? Perché, riprendiamo un momento che abbiamo detto prima, è proprio a livello sociale, quindi serve a capire bene i processi. Perché si era diffusa l'interpretazione della redenzione di Gesù, l'interpretazione di tipo giuridico, della soddisfazione, o poi della espiazione, ma nel senso attuale giuridico del termine, non nel senso vitale. Allora precisiamo questo punto, che non avevo ancora chiarito, ma secondo me a livello sociale in questo senso è più importante capire bene questo processo. Allora lo chiariamo. Allora, Gesù come si è salvato? Partiamo dall'azione che Gesù ha compiuto. Ci sono diverse interpretazioni, ci sono state nella storia diverse interpretazioni. E quella che è prevalsa a un certo momento è stata quella appunto di tipo giuridico, cioè della offerta fatta a Dio di qualcosa, della propria sofferenza, per ottenere da Dio il perdono. In questo modo si è considerato Gesù in opposizione a Dio. Per cui si è interpretata l'azione di Dio in lui come un'azione punitiva del peccato degli uomini. quindi qui proprio capovolto tutti i processi. Si è cercato di raffinare questa interpretazione, ma si sono complicate le cose al punto che a un certo momento si è parlato di Dio in modo blasfemo, come se Dio aspettasse la morte di Gesù per pacificarsi, per bere il rato, e allora bisogna fare degli discorsi, per esempio di Bossuè, che è un grande oratore, arcivescovo, che era la corte delle persone, andava a fare i quaresimali. Sono dei discorsi che oggi appaiono blasfemi, che come se Dio fosse irritato e aspettava la sofferenza, la morte di Gesù per pacificarsi, che sono cose assurde, no? Era sorto tutto questo da quella interpretazione della soddisfazione che Sant'Anselmo aveva dato nel Cum Deus Homo. È un opuscoletto diciamo del 1200, alla fine del 1100, all'inizio del 1200, alla fine del 1100. Sant'Anselmo di Aosta, che era stato monaco a Bec nel nord della Francia, poi aveva fatto arcivescovo di Canterbury, quindi aveva avuto una funzione storica notevole, aveva studiato a Padova diritto, per cui conosceva bene il diritto romano e il diritto germanico e applica le categorie giuridiche all'evento dell'evento del fascio germanico e applica le categorie giuridiche all'evento della

fatto stiamo nel demonio. Allora, per liberare la Cirruscana c'erano diversi mezzi, o vincere una battaglia, o pagare un prezzo di riscatto. Allora dicevano, siccome è stato utilizzato questa categoria anche del riscatto, allora dicevano che Gesù aveva pagato un prezzo del riscatto al demonio, perché era lui che era diventato padrone del mondo con il peccato. E che cos'è il prezzo del riscatto? Era il suo sangue. Però il demonio non lo doveva sapere. Come il demonio aveva ingannato l'uomo con l'albero dell'albero della vita, del bene e del male, anzi, nel paradiso terrestre. Così il demonio è stato ingannato sotto l'albero della croce, per questa analogia, sapete, questi giochi anche letterari, e su cui si divertivano. Per cui il demonio è stato ingannato. Infatti c'era una rappresentazione medievale di Gesù in croce, e c'erano due angeli che raccoglievano col calice il sangue che cadeva, e accanto lì c'era un demonietto e aspettava per prendere questo, perché era il prezzo del riscatto, ma lui non sapeva che era il prezzo del riscatto, perché se lo avesse saputo non avrebbe accettato di perdere il 2004. Per cui e allora è stato ingannato. Una volta però che aveva il prezzo del riscatto, l'opera libera. Questi giochi così. Allora contro queste interpretazioni un po' rozze, allora Santa Sede dice no, l'uomo non è mai stato schiavo del demonio, è stato sempre sotto il dominio di Dio. Però col peccato si era reso, aveva offeso Dio e doveva riparare. Questo era l'inizio, come vedete, e tutti i codici del diritto imponevano la riparazione, se uno offendeva un altro doveva poi darlo al giudice, e il giudice imponeva due cose proprio: la ritrattazione dell'accusa, dell'offesa. Uno aveva detto stupido ad un altro, se per esempio l'aveva detto al re, c'è il ministro della pena di morte, se l'aveva detto al ministro, già c'è il ministro. E dipendeva dalla persona offesa. Questo è importante anche poi per il ragionamento successivo. Allora dice, c'erano due cose che qualcuno, il diritto imponeva, ritrattare l'offesa. Il secondo imponeva di dare un compenso per la sofferenza provocata, che il diritto romano chiamava satisfazio. Il diritto germanico chiamava Fergeld, quindi denaro di compenso, denaro di soddisfazione, così. E allora Sant'Anselmo, che aveva studiato diritto appunto, applica queste categorie alla lettura di Gesù e dice l'uomo aveva offeso Dio, l'offesa doveva essere riparata. La riparazione c'ha due componenti, la ritrattazione dell'offesa, e questo l'uomo lo poteva fare, fin lì ci arrivava, ma poi bisognava dare la satisfazione, cioè il compenso a Dio per l'offesa ricevuta. E tra l'altro questo era di valore quasi infinito, anche se Tommaso utilizza questa forma, perché Dio è infinito, quindi offendere Dio vuol dire che ci vuole. Allora, occorreva un compenso, cioè questa satisfazione da Dio. L'uomo che cosa poteva offrire a Dio? Poi diceva, devo prendere i frutti delle alberi, che se ne fa Dio, poi sono già di Dio, quindi che so, cosa prende? Allora dice, c'è qualcosa però che l'uomo può offrire che non è dovuto, ed è la sofferenza di un giusto. Per cui se noi troviamo un giusto che è disposto a soffrire e per offrire a Dio il compenso della allora questo tra gli uomini funziona, no? Perché molte volte vedete anche quando c'è qualche delitto, allora scoprono l'autore e viene condannato, allora

di fare etiche, dice bene, almeno abbiamo la soddisfazione, è stato provato, viene punito, sta in prigione, e se poi la pena non è proporzionata secondo il loro giudizio, protesta. Anche in questi giorni c'è nel giornale la protesta di qualcuno, non so per quale delitto che è successo, che hanno cambiato la pena, l'hanno ridotta, allora i parenti delle vittime protestano, no? Perché bisogna punire. Allora, e questo l'ho già detto, ovvero una riparazione infinita. Allora dice, ecco il perché dell'incarnazione. Quindi l'incarnazione era motivata dalla riparazione, perché ci fosse un uomo che fosse in grado di offrire una sorpresa di valore infinito, perché era anche Dio, era figlio di Dio, e allora di offrire una sorpresa di valore infinito, e così veniva ristabilita l'ordine, cioè con la soddisfazione, la giustizia veniva per. Questo era l'amico del conte Rousseau, questo librettino, e ci sono anche l'edizione italiana, c'è ancora anche l'edizione, la traduzione di questo libretto, che ha avuto un'incidenza notevole nella storia, perché questa spiegazione e qui è stata completata, ha continuato a svilupparsi ed è giunta anche a delle forme di esasperazione estrema, soprattutto nel 1700-1800, fino all'inizio del 1900. Poi dopo ha cominciato un teologo a criticare una posizione di questo tipo, perché non ha senso, proprio perché il Vangelo rivela un Gesù, che non un Dio che attraverso Gesù chiede riparazione, ma che offre gratuitamente misericordia. Questo è il punto, di offre gratuitamente per grazia. Paolo dice, ma a parte Gesù poi continuamente mi date le parole. Ecco, vedo il prodigo, oggi c'è la parola del Padre misericordioso. Non chiede nulla, anzi, offre il vestito di donna, tanto vero che il fratello maggiore riprova e dice, come, io ti ho servito sempre, però lo tratti come cosa di più. Cioè, è proprio il capovolgimento che lascia le 99 pecore, nell'insegnamento di Gesù è chiarissimo, è questo che scandalizzava, però questo non veniva tenuto presente per nulla, no? E si applicava anche perché Paolo, lettera ai Romani, al capitolo 3, dice, tutti hanno peccato, capitolo 3, 25. Allora dice, era qui nell'altra edizione di qua, e adesso l'altra parte, allora dice, 24, perché tutti hanno peccato, il 23, perché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, 24, ma sono giustificati gratuitamente per sua grazia per mezzo della redenzione che è in Cristo Gesù, no? Gratuitamente per sua grazia. Invece questo veniva completamente da uomo, poi dopo vedremo il termine espiazione, però capite che questa prospettiva della riparazione e soddisfazione, cioè per dare un compenso, è insensato, è contro il Vangelo. E infatti pian piano nel secolo scorso è avvenuto un cambiamento, ci sono ancora, vedete, ancora alcuni divisioni queste formule per il peso di una tradizione secolare, però qui proprio dobbiamo essere radicali, dobbiamo dire chiaramente, Dio non chiede di riparare il peccato, chiede di perdonare il peccato, di offrire perdono, ma non nel senso di esigere una soddisfazione, di offrire doni di vita perché possa uscire dal suo mano. E questo vedeva a livello sociale è importante. Ma questo è il primo aspetto, cioè la teoria della soddisfazione, che non era biblica, però valorizzava alcuni aspetti, alcune formule bibliche, come quella del prezzo. Come quella del prezzo, che veniva inteso proprio nel senso letterale, mentre una metafora, che dire, è come vedete, se una madre per mettere al mondo un figlio, per farlo nascere,
abbia avuto difficoltà, ci sono alcune domande di alcune circostanze, ci sono difficoltà, che abbia sofferto molto, per dovuto stare per mesi immobile, non so, allora che un giorno questa madre dica al figlio, sapessi a quale prezzo ti ho messo al mondo, no? E il figlio non può pensare che è andato a comprare al mercato o che ci sia la vendita dei bambini, no? Solo perché hai detto sapessi a quale prezzo, è una metafora. Allora, anche quando nel Nuovo Testamento si parla, come sapete, quale prezzo siete state vedendo, non dire che di fatto la missione che Gesù ha compiuta l'ha compiuta passando attraverso una situazione di ingiustizia, di dolore, di violenza che non era voluta da Dio. Questo è il punto, perché si pensava che ciò che era accaduto era stato stabilito da Dio, alcune posizioni già Gesù sapeva, mentre sono state tutte proiezioni. Non è che Dio aveva stabilito che Gesù doveva morire, perché sono gli uomini che hanno deciso, non accogliendo il progetto che Gesù presentava. Solo che Gesù allora si è trovato nella condizione di decidere cosa fare, tornare indietro, rimandare, rinunciare, che cosa. Ci ha deciso, come abbiamo visto qua, di salire a Gerusalemme, cioè di andare a portare fino in fondo la sua missione, disposto a tutto, pur di rivelare l'amore di Dio. Poi quello che sarebbe successo lo vedeva, sappiamo dire, ma è andato avanti fino in fondo, sicuro che anche quando gli uomini avevano impedito la sua missione, l'azione di Dio era tale che avrebbe in un modo o in un altro continuato il suo cammino, quindi il regno, l'inizio della nuova alleanza. Quindi, vedete che la prospettiva è completamente diversa. Bene, credo sia chiaro questo discorso, perché vedete, questo ha un'incidenza notevole nella missione della riconciliazione a livello sociale. Cosa vuol dire allora a livello sociale riparare il peccato? Cosa vuol dire redimere il peccato? Vuol dire mettere in moto dinamiche opposte a quelle del male. Per cui se c'è un atto di violenza, per esempio, un atto di ingiustizia, allora sociale che pare che un politico che si comporta male, oppure un gruppo di violenti che uccidono altri per sottrarre i beni, ma come è successo lì vicino a Santa Maria Maggiore, di un assalto a un furgone di preziosi, no? È morto uno appunto dei assalitori, poi si ferite. Quindi se avete violenze di fronte a queste notizie, come agire? Perché se noi agiamo disprezzando quelle persone, dicendo devono essere punite, no? Andiamo male, cosa facciamo? Moltiplichiamo il male. E mettiamo in moto dinamiche di violenza, di giudizio negativo. Mentre, certo, dobbiamo riconoscere il male, ma quando riconosciamo il male, dobbiamo mettere in moto dinamiche opposte. Cioè, la comunità si impegna a vivere in una fraternità più profonda, in una gratuità maggiore, nell'accettazione dei difetti, dei limiti, delle sopportazioni reciproche, cioè, proprio per annullare le spinte negative che quell'evento ha introdotto nella società. Cioè, questo è riparare il peccato, è mettere in moto dinamiche opposte a quelle del male. Per cui se succede un atto di violenza, la comunità si impegna a diffondere dinamiche di mansuetudine, vivendole e diffondendole nella comunità, nella società in cui si trova. In un certo momento c'è un atto di ingiustizia, allora la comunità si impegna ad un rigore di giustizia, a osservanza delle leggi, proprio per
annullare la spinta negativa che viene dal male. Quello dovrebbe, capite, non è qualcosa di teorico, di mentale, è qualcosa di vitale, perché noi siamo inseriti in una rete di vita e diffondiamo secondo lo stile che noi abbiamo di vita. Beh, allora capite che non consiste nel dare a Dio qualcosa per compensare delle offese degli uomini, ma è dare da parte di Dio qualcosa agli uomini, inserire da parte di Dio nella storia. Questo Gesù ha fatto. Gesù non ci ha salvato perché ha sofferto. Gesù ci ha salvato perché ha continuato ad amare quando gli uomini lo conducevano al mondo. Ha continuato a esprimere la misericordia di Dio e il suo perdono quando gli uomini conducevano, erano violenti nei suoi confronti. Questa è stata la dinamica che ha messo in moto. Questo significa portare il male del mondo, redimere il male. Non sono cose, non è che non è un atto giuridico, non è che chiediamo a Dio che perdoni. Dio opera già, siamo noi che dobbiamo mettere in moto dinamiche nuove di perdono, di misericordia, di attenzione, di vigilanza, così via. Beh, credo sia chiaro, no, questo discorso. Adesso facciamo la stessa riflessione in rapporto all'altro termine, espiazione. Quello che prima ho utilizzato, cioè quella della soddisfazione, era un termine di tipo giuridico che era entrato nella teologia e aveva avuto molta influenza proprio. Questo della soddisfazione, noi si parla della soddisfazione vicaria, no? Al posto degli altri, quindi c'è tutta una teologia che si è sviluppata fino al secolo scorso della soddisfazione. E anche la spiritualità della riparazione spesso veniva vissuta e sviluppata e anche vissuta in questa prospettiva. Offrire a Dio qualcosa per compensarlo delle offese degli altri. Non è questo, non è offrire a Dio qualcosa, è offrire agli uomini qualcosa da parte di Dio. In questo senso, certo, la preghiera è un grande valore, ma per diventare noi più miti, più giusti, più misericordiosi e diffondere insieme, vivendo secondo questo stile, diffondere nel mondo uno stile nuovo di Dio. Beh, il termine adesso invece che vogliamo esaminare è il termine espiazione, che è biblico, e il termine ebraico è kippur. Voi sapete che anche oggi gli ebrei hanno il giorno dell'espiazione, Yom Kippur, che celebrano, anzi è il giorno più solenne della loro liturgia. Il giorno della festa per loro non è la Pasqua, è lo Yom Kippur. Però bisogna capire bene cosa significa, perché oggi il termine espiazione ha cambiato significato rispetto al termine antico. Già vi avevo già detto che ci sono che i termini cambiano di significato. Ora in questo senso c'è stato un cambiamento profondo. Oggi quando noi parliamo di espiazione nelle lingue moderne, noi intendiamo pagare il fio del proprio delitto, no? Dice uno, quello adesso sta espiando la sua colpa, sta in prigione espiando la sua colpa. E quindi è una cosa che il peccatore subisce come conseguenza, ma conseguenza di tipo giuridico, del suo errore, della sua colpa, del delitto che ha commesso. Il senso biblico è completamente diverso. Allora, partiamo prima dai testi e poi spieghiamo il significato. Partiamo dai testi del Nuovo Testamento, perché questo termine si trova anche nel Nuovo Testamento. Tre volte si trova nel Nuovo Testamento, cioè a parte la lettera degli ebrei, che di per sé imposta tutta la riflessione attraverso il richiamo allo Yom Kippur, che dopo vedremo. Ma ci sono tre formule che si trovano nelle lettere ai Romani 3.25, il proseguo di quello che abbiamo detto prima, lettera ai Romani 3.25, prima lettera di Giovanni
2,20 e 4,10, due volte nella prima lettera di Giovanni, 2,20 e 4,10, e nella lettera ai Romani di Paolo 3,25. Leggiamo le tre formule e poi chiariamo i significati. Allora, partiamo dal 23 della lettera Romani che abbiamo già letto, così vediamo il procedimento. Perché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Quindi il peccato priva l'uomo della gloria, cioè della manifestazione dell'amore di Dio, della sua forza di vita. Ma sono giustificati gratuitamente per sua grazia per mezzo della redenzione che è in Cristo Gesù. 25. È lui che Dio ha stabilito apertamente, cioè pubblicamente, ha stabilito come strumento di espiazione per mezzo della fede nel suo sangue, a manifestazione della sua giustizia per la remissione dei peccati passati. Dunque, qui Gesù viene chiamato strumento di espiazione. Vedremo cosa significa. Leggiamo adesso i testi di Giovanni. Giovanni, prima lettera di Giovanni, 2,2 e 4,10. Giovanni dice, 2,2, figli miei, vi scrivo queste cose, comincia il capitolo secondo, figli miei, vi scrivo queste cose, perché non pecchiate? Ma se qualcuno ha peccato, abbiamo un paraclito presso il Padre, Gesù Cristo il giusto. Questo è il secondo. Versetto 2. È lui la vittima di espiazione per i nostri peccati. Non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Questo aspetto sociale che per cui anche la nostra azione ha 4,10 con Giovanni. Riprende la riflessione e dice: in questo sta l'amore, non siamo stati noi ad amare Dio, ma è lui che ha amato noi. Vedete che è frutto d'amore, è rivelazione del suo amore, no? È lui che ha amato noi e ha mandato il suo figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati. Allora, queste formule richiamano lo Yom Kippur, come con tutta la lettera degli ebrei, che adesso non riferiamo perché serve proprio un umano, e dunque richiama il giorno dell'espiazione, è tuttora, viene celebrata non più in tempio, come allora, ma oggi viene celebrata nelle sinagoghe. Non c'è un sacrificio, come c'era allora, ma oggi fanno preghiere e invocano l'espiazione da Dio. Proprio ho chiesto ad un amico ebreo consultare la preghiera che la sinagoga di Roma fa, e c'è il momento solenne in cui tutto il popolo per tre volte invoca da Dio redenzione, espiazione e liberazione. Perché cosa vuol dire allora espiazione? Cioè vuol dire, indica l'azione con cui Dio, attraverso il sangue, perché pensavano che il sangue era il luogo attraverso il quale Dio esprimeva la potenza della vita, comunicava la vita a noi. Attraverso il sangue purificava i peccati dei mondi. Per cui era un'azione compiuta da Dio. Nel giorno solenne appunto della Yom Kippur, un'azione per cui purificava l'uomo, espiava il peccato, cioè toglieva il peccato dall'uomo, purificava l'uomo. Se voi vedete il catechismo della Chiesa, il catechismo degli adulti della Chiesa italiana, La verità vi farà liberi, c'è una pagina in cui raccoglie tutta la terminologia della salvezza e lo spiega, cioè proprio una pagina riassuntiva. Allora c'è il termine espiazione,
e c'è scritto da intenderci come purificazione da parte di Dio. Quindi è Dio che purifica l'uomo, questo è il senso attivo dell'espiazione, non è l'uomo che espia di fronte a Dio, è Dio che purifica l'uomo dal peccato. Certo, oggi il termine espiazione ha un altro significato, ma allora aveva, e gli ebrei lo utilizzano ancora nella liturgia in questo significato. Cioè è l'azione con cui Dio purifica attraverso il sangue. Il rito che facevano al Tempio, al Tempio di Gesù, era un rito che si era configurato nel post-esilio, quindi era un rito giudaico. Il giudaismo è il periodo della vita, della spiritualità, della vita, della religiosità ebraica, centrata sul Tempio, cioè quando la Giudea, per questo il giudaismo, la Giudea è diventata la tribù centrale e arriva, era l'unico Tempio, c'era già un Tempio in Egitto, degli ebrei, ma era l'unico tempio a Gerusalemme, che era appunto la capitale della Giudea. Ora, dopo l'esilio, nella riforma di Ezra Neemia, si legge anche nella liturgia il grande giorno dell'inizio appunto dell'alleanza, che viene ripresa attraverso la lettura della scrittura che avevano trovato nel fondamento, cioè nelle cantine, no? Nei sotterranei del Tempio, almeno così appunto dicono, probabilmente poi avevano redatti in quel tempo, raccolto tutti gli elementi, loro leggono la scrittura, non ricordate, leggono le libro di Neemia, cioè, leggono la scrittura e poi dice no, vi fate festa, tornate nelle vostre case. Ora, lo Yom Kippur viene stabilito proprio in questo periodo della riforma, dopo l'esilio, e confluiscono due tradizioni liturgiche, cioè la tradizione del capo espiatorio e la tradizione dell'espiazione. Cioè, c'erano due momenti nello Yom Kippur antico, quello del Tempio. Per il primo c'era l'invocazione della misericordia di Dio, venivano raccolti i peccati del popolo, dei sacerdoti, dei sacerdoti e del popolo, venivano raccolti e gettati simbolicamente sul groppone di un capro che veniva lanciato nel deserto, che era il luogo del male, il luogo dove stava Dio. Allora il caprone veniva gettato, veniva inviato nel deserto, e proprio come simbolo della liberazione dal peccato. E poi c'era il momento solenne quando il sacerdote faceva un sacrificio, sono sacerdote, raccoglieva il sangue dell'agnello o del capro che aveva ucciso, entrava, questo è un momento unico dell'anno, entrava nel Santa Santorum pronunciando il nome impronunciabile, con una particolare cadenza, si preparava tutto l'anno per questa cerimonia, perché entrava nel Santa Santorum dove era Dio, cioè, e doveva pronunciare il nome santissimo, il nome impronunciabile, e proprio si allenavano perché dovevano farlo con una particolare cadenza. C'è il rischio che morisse se non faceva le cose per bene, avevano queste concezioni, no? Anche il popolo era in attesa se faceva bene, se lo sacerdote quello faceva, perché entrava, versava il sangue sul caporetto, lo strumento di espiazione. Cos'era lo strumento di espiazione? Era la lastra d'oro che copriva l'arca quando c'era, quando era stata portata via, era la lastra d'oro, versava il sangue sulla lastra d'oro per potenziarla, per potenziare la potenza purificatrice nel ricordo degli eventi dell'esodo e quindi della fedeltà di Dio. Portava il sangue fuori e spingeva l'altare, forse anche il popolo, con il soppo, con un punto per... e per indicare
dice, ma questo è il corpo, perché il sangue è il luogo dove Dio esprimeva la sua potenza di vita e quindi di purificazione. E questo è il senso, quindi era Dio che purificava attraverso il simbolo del sangue. Allora capite perché Paolo qui richiama, dice perché tutto lo creato è lui che Dio ha stabilito come strumento di espiazione, cioè come attraverso il sangue, nella fede, qui alcuni esegeti dicono che questa è la fede di Gesù. Noi molto tempo secolari perché sono problemi, sono di, cioè, ci sono 8 testi di Paolo, 7 che però possono essere 8 perché c'è un frammento che rimorca anche un altro forno, no. 7 testi nelle lettere pauline in cui si parla della fede di Gesù, che viene però sempre tradotto dalla fede in Gesù. Ma questo è un problema di... E qui anche qui dicono che qui si tratta della fede di Gesù, ma questo è per noi secondario. Quello che è importante è il significato dello strumento di espiazione, e cioè è l'ambito dove l'azione di Dio si esprime come potenza di purificazione. Non capite in che senso per cui Gesù è strumento di espiazione? Perché rivela l'amore misericordioso di Dio, perché Gesù ha continuato ad amare sino alla fine, per cui ha continuato ad amare anche quando gli uomini lo conducevano alla morte, per cui è diventato strumento di espiazione nel sangue, mentre di per sé lo sarebbe stato strumento di espiazione, cioè di purificazione nell'amore che esprimeva, nel cammino che faceva nell'annuncio del regno, ma non è stato accettato, per cui è diventata nel sangue. In questo allora coglievano il significato dei sacrifici che avevano compiuto precedentemente, così la lettera degli ebrei gioca tutto su questa analogia. Credo sia chiaro, allora capite che espiare in questo senso, espiare i peccati del mondo, non vuol dire soffrire perché così Dio fa qualcosa ai peccatori. Significa mettere in moto dinamico anche nella sofferenza, certo, perché allora l'amore vuol dire che è più fedele, perché certo amare, continuare ad amare nella sofferenza vuol dire che l'amore è più forte anche del male in cui ci si trova, ma è l'amore, cioè è la dinamica positiva che noi mettiamo in moto che salva. Per cui se c'è una violenza, noi, come ho detto prima, se c'è una violenza, cosa vuol dire riparare una violenza? Vuol dire vivere con mansuetudine, accettare con pazienza le difficoltà e diffondere insieme nella società dinamiche di questo tipo. Questo è riparare, espiare il peccato. Ecco, credo sia chiaro, no, il discorso. Adesso ci fermiamo e poi nel pomeriggio continuiamo un momento a individuare appunto come quindi concretamente vivere questa situazione. Però credo che già ci sono gli elementi per fare un esame personale. Allora, primo, chiedetevi se utilizzate queste categorie, perché vedete anche nella vita spirituale noi abbiamo, ciascuno di noi ha dei modelli. Chiedete quali sono i vostri modelli, cioè in che modo voi pensate all'azione di Gesù, alla redenzione che Gesù ha realizzato, e in che modo voi pensate al senso della riparazione dei peccati. Chiedetevi proprio così, proprio per individuare i vostri modelli. Secondo esercizio, chiedetevi se vivete con responsabilità questo compito di riparazione dei peccati del mondo. Se avete il senso, che non consiste, vedete, nell'andare in giro a annunciare questo può essere una cosa buona, ma consiste nel vivere consapevolmente
i rapporti, così da diffondere dinamiche purificatrici o dinamiche riparatrici, che sollevano la comunità, la società, che introducono dinamiche nuove di fraternità, di accoglienza reciproca, di rispetto, di giustizia, di pace, così. Ecco, cercate proprio di dire, e chiedete in che misura vivete questo ministero come comunità e come persone. Questo è un punto in cui io credo la nuova evangelizzazione deve puntare fortemente, perché ci sono ancora categorie molto rose a proposito appunto della salvezza, della redenzione operata da Gesù.

Siamo stati insieme a Monsignor Carlo Molari in questo ciclo di riflessioni dedicate al tema Sempre e ovunque esperti di comunione, tratti dal corso di esercizi spirituali che recentemente si sono tenuti ad Asolo presso la casa delle suore Dorotee, che ringraziamo per aver concesso i materiali a Radio Voce nel Deserto.

non dimenticate quello che vi raccomando, che la pace, la gioia, la fratellanza, l'amore, il perdono sono le vittorie più importanti contro ogni forza del male. Radio

avuto paura. Attraversare le ombre affidandosi. Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, proposte da Rosario Tronnolone.

0: Un giardino è il luogo degli inizi, un giardino quello del compimento. Un giardino che ospita una tomba, un corpo ormai ridotto a brandelli dalla barbarie dei suoi uccisori, davanti al quale hanno rotolato una grande pietra perché mai più se ne parli, può riservare ancora sorprese. La vita sa riprendersi i suoi spazi, e mentre nel buio della terra un seme marcisce, un germoglio nuovo già si fa spazio nella notte, preme per venire alla luce. Tutto ricomincia sempre da un seme che non ha temuto di inoltrarsi nella notte più fitta, di disfarsi letteralmente nella terra, di lasciarsi spaccare in due da un germoglio che timido e caparbio si fa strada tra le zolle e i sassi. E nessuna pietra lo può fermare, come nessun sepolcro poté mai contenere, trattenere la vita stessa in persona.
1: Ma almeno l'ha detto.
0: Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino.
1: Ma vuoi sapere una cosa strana?
0: Possiamo immaginarcela come uno di quegli animali notturni, mentre si districa tra gli ultimi scampoli di una notte che sembra non voler far posto al giorno. Con gli occhi di chi non sa proprio che cosa sia il sonno, gonfi e arrossati come chi ha pianto e non ha più lacrime da versare, determinati come chi conosce la strada, ma tristi. Perché tanto non serve affrettarsi. Un morto non si sposta dal sepolcro, non va da nessuna parte.
1: Può essere,
0: ma appena giunta a destinazione si rende subito conto che c'è qualcosa che non va, che le cose non stanno dove dovrebbero stare, a cominciare da quel masso che avevano rotolato davanti all'imboccatura del sepolcro perché rimanesse lì per sempre, mettendo la parola fine all'esistenza terrena di Gesù di Nazareth, il suo maestro, l'amato del suo cuore.
1: Se sei tra uomini si capisce.
0: Se una pietra non sta più davanti all'imboccatura della tomba dove era stata posta, se persino i segni inequivocabili della morte sono stati manomessi, allora c'è qualcosa di folle, di inaudito in quello che sia davanti. La prima cosa che viene in mente a Maria è che anche il corpo non sia più dentro il sepolcro, ma chissà dove. Portato via da chissà chi.
1: Tocca turbarsi di nuovo.
0: Non si arrischia a constatarne la scomparsa di persona, ma corre via a chiamare Simon Pietro e l'altro discepolo, perché è certa che abbiano portato via dal sepolcro il corpo del Signore. Non bastava averlo perso una volta quando gliel'avevano ucciso. Qualcuno voleva addirittura impedirle di piangerlo alla sua tomba. Quel corpo che non sta più dentro il suo sepolcro, laddove dovrebbe essere, è per Maria un'ulteriore perdita, l'ennesima insopportabile separazione con cui è costretta a fare i conti. C'era solo da impazzire dal dolore per una sorte così beffarda che non ha rispetto per niente, per nessuno, neppure per la morte. Constatata l'assenza del corpo del maestro, Pietro e il discepolo amato tornano a casa, mentre Maria resta vicino al sepolcro a piangere, a fare i conti con l'evidenza dei fatti. Stavolta ha perso per sempre il suo Signore e nessuno potrà più restituirglielo. Solo chi accetta di perdere, di lasciare andare, fosse pure un'idea di sé, degli altri, o il giudizio su una determinata situazione, può incappare nella sorpresa di qualcosa di inedito, di irriconoscibile rispetto ad un passato innocuo e archiviato o a un presente con cui si ha una tale familiarità da non riuscire più a staccarsene. Eppure il nuovo accade in quel frammento di giorno che inizia fuori dalle mura di Gerusalemme. Si materializza davanti agli occhi di Maria di Magdala, arrossati e gonfi di pianto, che cercano riparo dal dolore provando a farsi scudo con la rassegnazione. Maria di Magdala rimane in disparte, a fare i conti con il peso insopportabile dell'assenza, che a quel punto è circoscritta, lambita da una parte all'altra da due figure in bianca veste, due angeli, seduti l'uno dalla parte del capo e l'altro dei piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. È da queste misteriose presenze che incorniciano l'assenza di quel corpo dal sepolcro e nel senso di vuoto insostenibile che Maria si sente rivolgere una domanda: donna, perché piangi? Che cosa hai? Che cosa è successo? Che cosa t'hanno fatto? Una domanda premurosa e delicata come una carezza, attenta, ma mai presuntuosa al punto da voler esaurire in una risposta l'entità incommensurabile di tutto quel dolore, che non riuscendo ad essere arginato trabocca nelle lacrime e mette in conto altre lacrime come risposta, dando come sola rassicurazione quella di restare in ascolto, di far sì che neppure una di quelle lacrime cada a terra ignorata. Maria ripete ai due angeli la sola verità che crede di possedere, la constatazione che il corpo del Signore è stato preso e portato via in chissà quale luogo, e il desiderio di conoscere dove l'abbiano posto, al solo scopo d'andare a riprenderselo per avere finalmente un corpo su cui piangere. Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù in piedi, ma non sapeva che fosse Gesù. Maria si volta indietro, cerca di aggrapparsi come può al passato con i suoi ricordi, con il desiderio di rivedere ancora vivo il suo maestro, magari mentre insegnava le folle o le sfamava condividendo pani e pesci. Ma il passato a volte è peggio di una prigione. Ce ne lamentiamo, ma non vogliamo staccarcene. La paura del nuovo, dell'ignoto, è spesso peggiore dell'accettare che c'è un tempo per tutto e che forse è necessario andare oltre, oltre quella relazione ormai finita, quella situazione superata, quell'assenza che fa male ma che non possiamo più ignorare, nascondere a noi stessi. Maria si volta indietro e pur vedendo Gesù non è capace di riconoscerlo. Se solo sapessimo riconoscere l'amore che accade tra le incomprensioni del nostro cuore, negli affanni delle mani stanche di cercare un appiglio a cui aggrapparsi, nei passi aggrovigliati dalle ansie e dalle paure. Se solo sapessimo accogliere l'amore così com'è e non come ostinatamente, presuntuosamente abbiamo progettato che fosse. Se imparassimo a trovare dentro di noi il coraggio di lasciare andare ciò che ci tiene in ostaggio del passato e della paura del futuro, potremmo finalmente accogliere il nuovo come si accoglie l'alba, con gli occhi ancora impastati di sonno e grondanti di meraviglia. Lasciare andare per accogliere, non temere d'aprire le mani e far finalmente cadere ciò che crediamo di possedere e che invece ci possiede e ci impedisce di spiccare il volo, di prendere l'arco. Accogliere il nuovo e lasciarci finalmente sorprendere, farci stravolgere i piani, le agende, la stessa visione del mondo, come quando ti capita di camminare per strada e così, senza motivo, ti viene da piangere e magari la pioggia inizia a cadere per farti compagnia.
1: Ho scritto ieri gli auguri dell'onomastico. Ieri sera sono venuti i genitori a darmi la tortina.
2: Rosario Tronolone ha proposto: ho avuto paura, attraversare le ombre affidandosi. Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

Messaggio della Regina della Pace tramite la veggente Maria Pavlovic del 25 settembre 2026. Cari figli, questo tempo sia per voi tempo di preghiera per la pace. Vi invito a rinnovare nelle vostre famiglie la preghiera del rosario per le mie intenzioni, affinché io possa moltiplicare le vostre preghiere ed intercedere per voi davanti all'Altissimo, perché esaudisca le vostre preghiere e vi doni la pace. Sono con voi e come mai prima prego per voi e con voi, figlioli miei. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Messaggio della Regina della Pace del 25 settembre 2026.

0: nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Maria Immacolata, mamma nostra cara, siamo immersi in una grande afflizione e il nostro pensiero corre fiduciosamente a te. Invoca per noi dal Signore un intervento della sua infinita misericordia. Noi non siamo degni di invocarla, perché Dio ci ha messo a disposizione tanta energia e non l'abbiamo trasformata in bombe e ancora continuiamo. Dio ci ha dato le mani per soccorrerci e noi spesso le usiamo per colpire o per rubare. Dio ci ha dato la capacità di amare e noi abbiamo infangato l'amore, trasformandolo in capriccio volgare ed egoista, che è l'esatto contrario dell'amore. Questo spettacolo ci umilia tanto. Dio ci ha dato l'intelligenza per leggere con stupore il libro del creato, come faceva San Francesco. E noi spesso invece usiamo l'intelligenza per aggredire e per provocare le forze della creazione. Ci puniamo con le nostre stesse mani. O Maria Immacolata, mamma nostra cara, porta al Signore il nostro pentimento e il nostro proposito di conversione e di ritorno all'obbedienza ai comandamenti, che sono una segnaletica sicura e saggia per non farci del male. O Maria Immacolata, noi vogliamo seguire il tuo esempio, vogliamo camminare dietro le tue orme. Il primo mistero della gioia ci porta nella piccola casa di Nazareth. Maria è lì, in preghiera. Improvvisamente appare l'angelo Gabriele e porta a Maria un annuncio che avrebbe sconvolto chiunque. Conceperai un figlio, lo darai alla luce, lo chiamerai Gesù, sarà grande, chiamato Figlio dell'Altissimo. Maria si permette soltanto di dire: ma come accadrà? Io non conosco uomo e non intendo conoscerlo. L'angelo risponde: la tua maternità sarà una maternità unica, lo Spirito Santo scenderà su di te. Maria non chiede spiegazioni, non chiede assicurazioni, ma semplicemente risponde: eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me secondo la tua parola. Queste parole hanno cambiato la storia. Il cristianesimo inizia con queste parole, con questo eccomi di Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Nel secondo mistero della gioia si chiama Maria, che affronta un lungo viaggio per andare a servire, per andare a soccorrere l'anziana Elisabetta. Elisabetta, appena sente la sua voce, esclama: «Beata te, o Maria, perché hai creduto». E Maria, con tanta semplicità, risponde: «Sì, l'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito gioisce. Sai perché? Non perché sono diventata ricca, non perché la mia casa è diventata più bella, ma perché Dio ha posato lo sguardo sulla piccolezza della sua serva». E siccome lo sguardo di Dio è rivolto verso gli umili, Maria capisce che gli orgogliosi sono fuori dello sguardo di Dio. E allora, con una sicurezza impressionante, Maria dice: «Ne disperdi i superbi nei pensieri del loro cuore, rovescia i potenti dai troni e innalza gli umili». Pensate che al momento Augusto era sul trono, Erode era sul trono, eppure Maria con sicurezza afferma: «Dio disperde i superbi nei pensieri del loro cuore». E così è accaduto. Pensate, Napoleone Bonaparte ebbe paura di queste parole. Lui che era potentissimo, eppure si sono puntualmente avverate anche per lui. Padre nostro,
1: che sei nei cieli,

Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Signore Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Amen.

0: Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il terzo mistero della gioia ci porta a Betlemme. Come aveva predetto il profeta Michea molti secoli prima, Gesù nasce in una povera stalla e Maria lo avvolse in fasce, non erano fasce firmate, e lo depose in una mangiatoia. Questa è stata la culla del Figlio di Dio. La povertà di Betlemme grida che il mondo è una misera stalla. Soltanto accogliendo Dio la stalla si illumina e si riempie di gioia e di pace. Dove c'è Dio, anche una stalla diventa una reggia. Ma se manca Dio, anche una reggia diventa una stalla. Quanto è urgente capire questa lezione. O Gesù, povero di Betlemme, tu sei la risposta che noi spesso non sentiamo. Tu, povero di Betlemme, sei la ricchezza che noi spesso non comprendiamo. Tu, povero di Betlemme, sei la pace che drammaticamente manca nel mondo. Signore nato a Betlemme, la città della nostra povertà e della nostra piccolezza, noi ci accostiamo a Maria per guardarti con il suo sguardo e amarti con il suo amore ed essere finalmente felici con te, povero Betlemme, perché tu sei l'unico che possa farci sorridere ancora. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci
1: dal fuoco dell'inferno,
0: porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Nel quarto mistero della gioia seguiamo Maria e Giuseppe che portano il bambino Gesù al Tempio. Passano in mezzo a tanta gente, il Tempio era sempre affollato, ma nessuno li nota, nessuno li conosce, nessuno dà la precedenza, soltanto un anziano di nome Simeone, illuminato dall'alto, quando vede Gesù tra le braccia di Maria esclama: ora posso chiudere gli occhi, ho visto il Salvatore, la luce che illumina tutti i popoli, la luce. Veramente Gesù è la luce. Pascal ebbe a dire con tanta verità: senza Gesù noi non conosciamo il mistero di Dio, non sappiamo chi è Dio, non sappiamo chi siamo noi, non sappiamo qual è il senso della vita e qual è il senso della morte. Giustamente Indro Montanelli, che non aveva fede ma all'ultimo la desiderava, disse: se devo chiudere gli occhi senza sapere da dove vengo e dove vado, cosa sono venuto a fare su questa terra, vale la pena che aprissi gli occhi? La mia è una dichiarazione di fallimento. Gli mancava la luce. Ringraziamo il Signore perché noi abbiamo avuto il dono immeritato della luce. O Maria, pellegrina di bontà, tu hai camminato accanto a Gesù e sei stata gioiosamente madre e serva del progetto di Dio. Vigila, o Maria, sulla crescita di Cristo in noi e nelle nostre famiglie. Ogni nostra casa sia una santa casa e ogni nostra famiglia sia una santa famiglia abitata dalla pace e dall'amore. Padre nostro.
1: Sì.

0: in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Nel quinto mistero della gioia seguiamo Maria e Giuseppe che cercano Gesù per 3 giorni. Finalmente lo ritrovano nel Tempio e con Gesù ritrovano la gioia del loro cuore, lo scopo della loro vita. Maria, parlaci di Gesù, affinché possiamo dire a tutti che l'abbiamo visto nei tuoi occhi e abbiamo sentito la stessa gioia che tu hai provato quando hai ritrovato Gesù nel Tempio. Maria, noi siamo poveri, come la paglia di Betlemme che tu conosci. Prega perché Gesù nasca in noi e ci trasformi in una notte piena di luce, piena di Gesù, perché la nostra vita parli di Lui a tutti coloro che incontriamo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, O dolce Vergine Maria, Signore, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Padre celeste, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo, amore, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
0: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
0: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
0: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
0: prega per noi.
1: Madre della Misericordia,
0: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
0: prega per noi.
1: Madre della Fiducia,
0: prega per noi.
1: Madre Purissima,
0: prega per
1: noi. Madre Sempre Vergine,
0: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
0: prega per noi.
1: Madre Degna di Amore,
0: prega per noi.
1: Madre Ammirabile,
0: prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio,
0: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
0: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
0: prega per noi.
1: Madre di Misericordia,
0: prega per noi.
1: Vergine Prudentissima, Vergine Potente, Vergine Clemente, Vergine Fedele, Specchio della Santità Divina, Sede della Sapienza, Causa della Nostra Gioia, Tempio dello Spirito Santo, Tabernacolo dell'Eterna Gloria, Porta del Cielo, Sella del Mattino, Salute degli infermi, rifugio dei peccatori, conforto dei migranti, consolatrice degli afflitti, aiuto dei cristiani, regina degli angeli, regina dei patriarchi, regina dei profeti, regina degli apostoli, regina dei martiri, regina di tutti i cristiani, regina delle vergini, regina di tutti i santi, regina concepita senza peccato originale, regina assunta in cielo, regina del Santo Rosario, regina della famiglia, regina della pace, Vergine Lauretana, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
0: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
1: Preghiamo. O Maria, tu un giorno coraggiosamente lasciasti la casa di Nazareth per andare a soccorrere l'anziana Elisabetta. Oggi le sofferenze si moltiplicano, l'indifferenza crea solitudine, l'egoismo chiude e imprigiona le persone. Quante Elisabette ci sono in giro, ma nessuno le soccorre. O Maria, tu a Cana di Galilea ti accorgesti del disagio che stava per sciupare una festa di nozze. Non facesti finta di non vedere, ma coraggiosamente offristi il tuo soccorso e la festa fu salva. Oggi la famiglia è combattuta, è perseguitata. Vieni in nostro soccorso, salva le nostre famiglie. Donna del primo passo, donna della tenerezza che si commuove, madre di misericordia, facci sentire il soccorso consolante del tuo cuore materno e aiutaci a soccorrere chiunque oggi abbia bisogno di noi. Amen. Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
1: Sia benedetto il nome del Signore.
0: Ora e sempre.
1: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
0: Egli ha fatto cielo e terra.
1: Vi benedica, vi protegga, vi illumini Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.
1: Quando vedete un disagio, quando vedete una Elisabetta abbandonata, fate come Maria. Fate un primo passo, soccorrete. Nel nome del Signore, andate in pace.
0: E rendiamo grazie a Dio.
1: Sia lodato Gesù Cristo.
0: Sempre.

Vi parlerò di San Francesco in queste tre lezioni. La prima lezione serve a creare l'ambiente storico dentro al quale Francesco è vissuto. Se non si tiene conto di questo ambiente, non si comprende Francesco, non si comprendono tutta una serie di aspetti della sua vita. Dunque è indispensabile che una persona dica: io conosco in che ambiente storico è vissuto quest'uomo. La prossima lezione, la seconda, tratterà invece di come si è svolta la vita, una vita durata poco più di 40 anni, di questo personaggio straordinario. Perché, ancora una volta, soltanto se si conosce la biografia di una persona, la sua avventura, si conosce un uomo. Soprattutto se si tratta di un uomo che non ha avuto doppiezze di cuore, e il cui cuore e la cui anima coincidono con le parole e con gli atteggiamenti che ha assunto. Per cui conoscere la biografia di quest'uomo e conoscere l'anima di quest'uomo è un tutt'uno. Per quanto riguarda invece il terzo incontro, vi metterò in contatto diretto con alcuni testi straordinari di Francesco d'Assisi, commentandoli. Nelle mie intenzioni è la terza lezione quella che vi darà più emozioni, quella che vi trasmetterà più ricchezze, forse anche che vi coglierà più di sorpresa. Tuttavia, la terza lezione non potrebbe avere questi effetti che io spero di ottenere, confido di ottenere in voi, se non ci fossero le prime due, compresa quella di questa sera, che sarà un tantino faticosa, inevitabilmente si tratta di dare una cornice di carattere storico. E personalmente non ho tutte quelle competenze e quindi quella capacità comunicativa a livello storico che ha Monsignor Quaia, che diversi tra di voi avranno ascoltato, suppongo con grande piacere. Perché ho deciso di proporre alla Casa dello Studente, ringrazio dunque chi dirige questi corsi per aver accettato la mia proposta, perché ho proposto la figura di Francesco d'Assisi. Facile, dice uno, lei è un prete. Certamente questo è un elemento di risposta verso Francesco. Se poi mi conoscete come prete diocesano che va a fare esercizi spirituali francescani parlando di San Francesco, capireste ancora meglio, insomma. Sono uno che va a vendere frigoriferi, dunque, al Polo Nord, come vedete. Ma la spiegazione in realtà è un'altra, nel rispetto del compito istituzionale dell'Università della Terza Età, e cioè un tentativo, attraverso uno scavo di approfondimento, di comprensione di qualcosa che ha a che fare con le vicende dei nostri giorni, ahimè, anche con le vicende tanto dolorose dei nostri giorni. Nell'immediato dopoguerra, Seconda Guerra Mondiale, quando le potenze vincitrici si radunarono per decidere che cosa sarebbe stata l'Europa dopo la vittoria sul nazifascismo e dopo tutto quello che era accaduto, alcune delle potenze occidentali chiesero che fosse ammesso al tavolo delle trattative anche il Vaticano. La reazione di Stalin, che a quei tempi era presidente dell'Unione Sovietica, fu molto recisa. Quante divisioni può portare in campo il Papa? E la faccenda si chiuse lì. Dopo 50 anni circa, tutti noi capiamo quanto era ottusa questa maniera di ragionare, quanto era cieca da un punto di vista storico, perché oramai dovrebbe essere chiaro a chiunque che le sorti della pace del mondo dipendono in parte non piccola da un dialogo tra le grandi religioni. Se questo dialogo non ci sarà, noi stiamo andando verso quello che si profila a essere purtroppo uno scontro di civiltà, non un incontro di civiltà, uno scontro di civiltà che potrebbe portare delle conseguenze molto brutte. Se è vero come è vero che abbiamo potuto leggere con i nostri occhi un programma in cui si diceva: voi occidentali amate la vita, noi amiamo la morte. Questa parola, amiamo la morte, fa venire il raccapriccio. Ricordo durante il regime dei generali in Argentina, quando un gruppo di cristiani chiesero il rispetto dei diritti umani, avevano innalzato uno slogan, e questo slogan lo proclamavano ad alta voce. Passò la macchina di uno di questi grandi generali vicino ai dimostranti e questi gridarono lo slogan: scegli la vita. No, disse questo generale, intendendo dire no ai dimostranti, ma era un no all'invito a scegliere la vita. Bene, se la strada verso la pace passa attraverso un dialogo tra le grandi religioni,
di fatto storicamente c'è stato un unico luogo su questa terra ai nostri giorni dove è stato possibile invitare le grandi religioni del mondo perché si incontrassero nel segno del dialogo, e questo luogo è stato Assisi, nel nome di San Francesco. Allora dobbiamo dire che con la preoccupazione che ci portiamo in cuore rispetto alla pace mondiale, che passa attraverso un dialogo e anche altre strade, ma un dialogo tra le grandi religioni, Francesco si rivela essere, dopo sette secoli, una indispensabile risorsa per la pace. Voi pensate che se Giovanni Paolo II l'invito a trovarsi insieme a pregare per la pace l'avesse fatto in Vaticano, avrebbe avuto la risposta che ha avuto invitando invece ad Assisi? Io dico di no. Ad Assisi la risposta ci fu, è positiva. Ecco perché ho voluto parlarvi di questa figura. E adesso, cari studenti dell'università, coraggio, un quadro storico della vicenda di Francesco. San Francesco visse tra la seconda metà del XII secolo e la prima metà del secolo successivo. Della sua morte sappiamo di certo il 3 ottobre del 26, ma fu durante la notte, per cui noi poi lo ricordiamo il 4 ottobre del 26, ho detto, mentre della nascita noi abbiamo un'indicazione di massima, potrebbe essere il 24 giugno dell'82, 1182. Si tratta di una delle epoche più tormentate e tese della storia di Europa e della storia della cristianità. Solo sullo sfondo di questa irrequietudine, che era insieme anche un fermento di grande ricchezza, sia culturale che religiosa, è possibile capire la figura del santo d'Assisi. Capitolo primo. Difficoltà della Chiesa in quel secolo XII. Difficoltà dovute non soltanto a problemi, ma anche a un fattore positivo. All'interno della Chiesa c'era una grande sete di autenticità religiosa e di vita autentica. Noi viviamo in un'epoca di secolarizzazione. Per noi non è più così ovvio che delle persone si appassionino così tanto per questioni religiose, e la religione viene collocata un po' di fianco come un hobby privato. Ma permettetemi di farvi un paragone per comprendere. Cercate di ricordarvi, e tutti noi siamo in grado di ricordare, sia con simpatia che con antipatia, a seconda delle scelte di qualcuno, che cosa significarono gli anni 60 per la cultura europea, quando noi cercammo le strade per una maggior spontaneità individuale, il famoso 68, d'accordo? Allora, nel nome dell'individuo, dell'autenticità dell'individuo, della spontaneità dell'individuo, molte persone si sentirono galvanizzate. E certamente, sia che siate stati favorevoli o non favorevoli al famoso 68, io non vedrei così tanti colori davanti a me nei vestiti se non ci fosse stato quel movimento. Non ci sarebbe tutta questa libertà di scelta di colori, d'accordo? Bene, immaginate che la stessa passione che noi abbiamo messo negli anni 60 per difendere i diritti dell'io individuale, un'intera collettività l'avverta per trovare le strade della autenticità religiosa. E capirete il travaglio della Chiesa di quell'epoca. Nel XII secolo la Chiesa occidentale attraversava un momento particolarmente difficile. Il movimento riformatore della seconda metà del secolo precedente aveva profondamente lacerato le sue strutture. Nel secolo precedente erano ancora le famiglie nobiliari di Roma che eleggevano il Papa, e lo eleggevano evidentemente negli interessi economici e politici di famiglia, il che significava avere una guida della Chiesa non adeguata. Dunque si invocava la riforma. Gli attacchi lanciati da Papa Gregorio VII, il gigante Gregorio VII, e da suoi sostenitori contro i vescovi simoniaci, i vescovi che comperavano la loro dignità di vescovi a soldi, e i preti nicolaiti, cioè quelli che pur avendo promesso celibato in realtà vivevano con una concubina, ed la cosa era pubblica, avevano anche dei figli. L'importante era che non si sposassero, perché se si sposavano i figli avrebbero avuto il diritto dell'eredità. Questo non doveva accadere. Dunque, gli attacchi lanciati da Papa Gregorio VII contro i vescovi
e contro i preti mettevano in discussione il prestigio del clero. Si rivelò una cosa doverosa ma anche controproducente, e cioè il Papa stesso dovette parlare male della Chiesa. Inoltre, le lunghe controversie tra il papato e l'impero, la cosiddetta lotta per le investiture, siccome i vescovi erano insieme vescovi, e cioè pastori della Chiesa, ma erano anche strutture civili, perché erano coloro che poi dirigevano, alle volte anche come capitani d'esercito o altro, dirigevano la società civile, dunque a chi competeva la loro nomina? All'imperatore oppure al Papa? Sino a quel punto si era andato avanti a occhio, dove il vescovo aveva soprattutto un ruolo pastorale, si arrangiava il Papa, dove il vescovo era un vescovo conte importante per la difesa dell'impero, certamente decideva l'imperatore. Questa lotta tra il papato e l'impero turbava gli spiriti, soprattutto nel mondo germanico e in Italia, dove l'attaccamento all'impero era molto alto. Dall'inizio del 1100 divenne evidente che l'antico ordine ecclesiastico, quale esisteva almeno dall'epoca di Carlo Magno, aveva fatto il suo tempo. Ma il nuovo ordine, che tendeva a nascere, incontrava molte resistenze, sia all'interno della Chiesa, sia nella società civile. Ne seguì un periodo di instabilità, nel corso del quale un clero diviso e la debolezza delle istituzioni ecclesiastiche non furono in grado di opporsi a capi carismatici che andavano moltiplicandosi e il cui messaggio, improntato al radicalismo evangelico, incontrava un vivo successo presso i fedeli. Quando la storia urge alle porte, o si trova la maniera per creare un canale perché prosegua in maniera costruttiva, oppure non la si ferma, andrà avanti in maniera caotica, con costi umani molto alti. È quello che accade allora. Un papato e un clero incapace di gestire la riforma della Chiesa provocò il pullulare anarchico di figure che invocavano la riforma della Chiesa. Ma l'entusiasmo con cui la predicazione di questi innovatori fu accolta deriva anche da un mutato atteggiamento del papato nei confronti di uno dei principi fondamentali del movimento riformatore dell'undicesimo secolo. L'idea secondo la quale la validità dei sacramenti dipendeva dalla moralità dei sacerdoti che li celebravano. Vai a confessarti da un prete indegno? Inutile andare a confessarsi, la soluzione non vale niente. Così diceva il Papa fino a quel momento, perché in questa maniera i fedeli facessero grande pressione sui preti perché tornassero a una vita evangelica. Bene, era una concezione tipica dei movimenti più accesi di riforma che era stata approvata da Gregorio VII. Ma negli ultimi anni dell'undicesimo secolo i settori riformatori della gerarchia, preoccupati di avvicinarsi alla parte importante del clero, che in Italia e in Germania mostravano di avere più simpatie per l'imperatore che per il Papa, abbandonarono la vecchia posizione e dissero che era sufficiente che un prete fosse stato ordinato legittimamente e che avesse intenzione di fare ciò che la Chiesa voleva, e il sacramento era legittimo ex opere operato. Questo cambiamento di atteggiamento, che contraddiceva l'atteggiamento precedente, era pieno di conseguenze. In pochi anni, infatti, i laici che avevano avuto un ruolo di primo piano in alcune regioni per chiedere la riforma della Chiesa sulla base della precedente posizione si trovarono completamente spiazzati. Non avevano più alle loro spalle il papato. Alcuni di essi scelsero di restare fedeli alle loro convinzioni ed entrarono in conflitto con la gerarchia, incontrando in tal modo non solo la simpatia di chi aspirava ad una Chiesa più coerente con le indicazioni del Vangelo, ma incontrando anche la simpatia di quella parte della società, compresi i signorotti, i nobili, che avevano controversie di carattere economico con il clero e speravano che se andava avanti la riforma ne avrebbero avuto dei vantaggi. La cosa dunque si presenta anche coi caratteri dell'ambiguità. Ad esempio la rivolta di Lutero molto più tardi,
contro il Papa non avrebbe avuto il successo che aveva se contemporaneamente non avesse incrociato i desideri di autonomia dei grandi signori della Germania. Mi capite? La riforma gregoriana, mettendo l'accento sulla superiorità dello spirituale sul temporale, studiando Dante sapete che la Chiesa è il sole, mentre l'imperatore, la società è la luna, aveva incontestabilmente accresciuto il ruolo dei chierici nella Chiesa. Ora questa evoluzione andava a cozzare contro le aspirazioni di numerosi laici, desiderosi al contrario di ritornare al modello della Chiesa primitiva, che pensavano di ritrovare perfettamente raffigurata nella comunità descritta dagli Atti degli Apostoli. Una comunità fatta di persone semplici e povere e umili che osservavano profondamente il Vangelo e vivevano nella condivisione dei beni. Bisognava tornare a quel modello di Chiesa precedente. L'ideale della vita apostolica era comparso in Europa nell'XI secolo, e il papato aveva raccomandato ai preti di ispirarsi a quel modello. Dunque quel modello era stato suffragato dall'autorità stessa del papa. Nel XII secolo trovò un'accoglienza considerevole presso i fedeli grazie a predicatori itineranti che nelle loro infiammate diatribe mettevano l'accento sull'importanza della povertà nella vita cristiana e sulla necessità per pervenire alla salvezza eterna di seguire poveri il Cristo povero. Guardate che è uno slogan che troviamo poi sulle labbra di Francesco. Seguire poveri Cristo povero.